0: Fanno sapere di aver intercettato vari missili e droni, 4 i feriti degli attacchi dei miliziani filo iraniani. Poche ore prima, raid sauditi vicino Sana'a, la capitale dello Yemen, colpito una raffineria, 2 le vittime. La cronaca, il giallo della ricina, al via l'analisi dei computer in alcune scuole della zona di Pietracatella e si fa largo tra le ipotesi investigative anche chi individua come vero bersaglio dell'avvelenamento Gianni Di Vita, marito e padre delle 2 vittime.
1: È la settimana in cui gli investigatori acquisiscono i dati di oltre 150 computer di 4 scuole alla ricerca di indizi su eventuali ricerche sulla ricina e su come usarla come veleno. Ieri mattina è toccato all'Istituto Agrario di Riccia, in provincia di Campobasso, il cui tecnico di laboratorio è stato più volte sentito in questura. Sua moglie è un'amica di vecchia data di Gianni Di Vita, marito e padre di Antonella e Sara, le vittime dell'avvelenamento lo scorso dicembre. Stamattina la polizia andrà nella scuola dove insegna la donna e successivamente nel liceo di Campobasso che le sorelle Di Vita hanno frequentato. Poi sarà la volta dell'istituto in cui lavora una cugina del padre, anche lei ascoltata più volte. Giovanni Alfonso, consulente di parte di Di Vita.
2: Potrebbero emergere le ricerche fatte, bisogna vedere il firewall che gestisce la rete, quali dati mantiene, per quanto tempo li mantiene, eventualmente tramite il login, username e password risalire anche a chi ha fatto l'operazione.
1: Gli inquirenti si starebbero concentrando su un movente passionale che ruoterebbe attorno alla crisi matrimoniale tra Antonella Ielsi e Gianni Di Vita. L'ipotesi che si fa largo ora è che proprio lui potesse essere la vittima designata dell'avvelenamento. Claudio Vigolo, GR1.
0: Campania, si indaga per omicidio per la morte di Walter Avallone, la guardia giurata di 55 anni trovata senza vita ieri mattina nella sua auto con una ferita alla gola causata da un colpo di pistola. L'uomo originario di Eboli, provincia di Salerno, è stato ritrovato ad Agropoli, a poche decine di chilometri, in una zona periferica. Nel veicolo non è stata trovata l'arma e i carabinieri stanno esaminando le riprese delle telecamere di sorveglianza della zona. Non è stato trovato nemmeno il cellulare della vittima a dare l'allarme.
3: RAI Radio 1 Sport.

cuore è andato in guerra, ma la vita non l'ho persa. È andato, è tornato ed è sgomento ciò che resta, nutrito dai ricordi e dalle immagini che furono. Fu tanto, tanto amore, entri l'odio, era il suo turno. In questo

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte, Derek Crispo, Papa Leone XIV, operato al Gemelli di Roma per un tumore maligno. Asportato il lobo inferiore del polmone destro. Gli esami hanno confermato la diagnosi di adenocarcinoma. Il Vaticano fa sapere che l'intervento, durato circa un'ora e mezza, si è concluso positivamente. La manovra, il testo approderà in Parlamento non prima del 9 novembre, quando l'Eurogruppo dovrà completare la procedura per l'attivazione della clausola di salvaguardia. Approvato in Consiglio dei Ministri, il documento programmatico di bilancio da inviare a Bruxelles entro il 15 ottobre. Aula semivuota alla Camera per l'intervento di Giorgetti. Non hanno voglia di lavorare, il commento del Ministro dell'Economia. Intanto si ragiona sul taglio dell'IRPEF per il ceto medio e la riduzione dell'aliquota sullo scaglione da 50 a 60 mila euro di reddito. In Consiglio dei Ministri, via libera poi all'autonomia differenziata per le quattro regioni che l'hanno chiesta.
3: Autonomia differenziata all'ultimo miglio. Dopo il via libera del governo, la parola passa adesso al Parlamento. Quando arriverà l'ok di Senato e Camera, le intese con Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria diventeranno legge. Le quattro regioni del nord potranno così legiferare su protezione civile, professioni, previdenza complementare integrativa, tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica. Materie su cui non è necessario rispettare LEP, i livelli essenziali delle prestazioni da garantire a tutte le regioni italiane, e che dunque non erano state toccate dalla pronuncia con cui la Corte Costituzionale aveva rallentato la riforma due anni fa. Il via libera ricompatta la Lega, con Matteo Salvini che parla di battaglia più vicina che mai alla realizzazione e che spiega. Si premiano il merito e il buon governo, si colpiscono gli sprechi e i ritardi che penalizzano i cittadini. Passo avanti decisivo anche per il ministro Calderoli. Di parere opposto le opposizioni. Per il PD Piero De Luca si tratta di un indecente baratto politico della Premier per portare a casa la legge elettorale. Secondo i 5 Stelle è una farsa, poiché, attaccano, la legge è stata demolita dalla Consulta. Daniele Petraroli, GR1.
2: Oggi le comunicazioni in Parlamento di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo di domani, a cui parteciperà anche il presidente ucraino Zelensky. A Bruxelles ci sarà un clima di forte tensione dopo il nuovo allarme lanciato dalla Polonia su potenziali minacce russe alla NATO. E mentre Trump conferma il sostegno dell'intelligence americana a Kiev, resta in stallo la tregua energetica e non si fermano gli attacchi russi.
4: Esplosioni fortissime nella capitale, missili balistici russi sono piombati a sorpresa sulla città. In fiamme un edificio di 9 piani, il bersaglio principale del raid, la centrale termoelettrica numero 4, uno dei più importanti impianti energetici di Kiev. Per la seconda volta consecutiva i partner non ci hanno avvertito e i missili sono stati individuati solo mentre si avvicinavano alla città, lamenta Zelensky, e avverte che la Russia sta preparando nuovi imminenti lanci di missili a dispetto dell'annuncio di Trump sulla tregua energetica. Esplosioni anche a Zaporizhia e nelle regioni di Dnipropetrovsk e Vinnytsia. Nel Mar Nero ancora dispersi 11 marinai di uno dei due mercantili colpiti da droni al largo della Bulgaria. Il premier bulgaro Radev convoca l'ambasciatrice russa, condanna dalla presidente della Commissione europea von der Leyen, secondo la quale il Mar Nero è ormai il nuovo fronte della guerra. A Bruxelles, atteso Zelensky per il Consiglio europeo che venerdì si occuperà di Ucraina. A Mosca e San Pietroburgo in arrivo il direttore dell'FBI Kash Patel, riferisce il quotidiano russo Kommersant. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: Ancora attacchi incrociati tra i ribelli Houthi dello Yemen e l'Arabia Saudita che sostiene il governo yemenita. Riyadh fa sapere di aver intercettato vari missili e droni, almeno 4 i feriti. Torniamo in Italia ancora con il Consiglio dei Ministri che ha approvato anche le nuove norme del codice della strada con sanzioni più leggere ma tolleranza zero verso i comportamenti pericolosi. Circolazione sospesa a tempo indeterminato per chi è senza assicurazione e niente più obbligo di portare con sé i documenti cartacei di guida di circolazione che potranno essere verificati telematicamente dalla polizia. Istat, prezzi cresciuti del 63% in 25 anni per case e utenze, oltre il 100% in più. A pesare le spese per elettricità e combustibili, inferiori al 30% gli aumenti per istruzione e sanità. Novità sul caso di Liliana Resinovic, trovata morta il 5 gennaio 2022. Tracce di DNA di un uomo ignoto sono state trovate sui jeans che indossava la donna e sui sacchi neri in cui era avvolto il corpo. Accertata anche l'assenza sulle sue
0: RAI, Radio 1 Sport.

conto di tutti gli sbagli. Siamo frammenti di vetro in mezzo ai diamanti. Proverò a darti quello che non hai avuto dagli altri, ma resta qui il tempo di dimenticarti.

0: RAI, Radio 1 Sport.
1: Cielo nero e nuvola, lo sa che il vento soffierà.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Le condizioni di salute del Papa dopo l'intervento riuscito per asportare un adenocarcinoma polmonare. Dopo un'ora e mezza di operazione realizzata con la tecnica videoassistita dall'equipe del professor Stefano Margaritora al Gemelli di Roma, Leone XIV è stato accompagnato in stanza dove ha chiesto la cena. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera all'autonomia differenziata per 4 regioni, Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria. Per diventare definitiva c'è un ulteriore passaggio in Parlamento. Approvato anche il nuovo codice della strada, un decreto legge per i lavoratori dell'ex Ilva e il documento programmatico di bilancio. E come dicevamo, tra i provvedimenti, il decreto legge per i lavoratori dell'ex Ilva.
3: Ammortizzatori sociali straordinari per affrontare la crisi dell'ex Ilva. Il governo con un decreto legge stanzia circa 138 milioni di euro per l'integrazione della cassa straordinaria per i dipendenti di Acciaierie d'Italia. La misura potrebbe interessare fino a 9.200 lavoratori a zero ore in tutti gli stabilimenti. Prevista anche la cassa in deroga per 4.200 addetti dell'indotto di Taranto. La ministra del Lavoro Marina Calderone.
4: L'articolo 1 è dedicato ai lavoratori del indotto e prevede cassa integrazione guadagni in deroga a partire dal 1 di ottobre del 2026 fino al 30 di giugno del 2027.
3: Il decreto legge consente di mantenere riscaldati gli impianti dell'area a caldo in attesa della cassazione e comunque non oltre il 15 dicembre. Negli stabilimenti ex Ilva prosegue intanto lo sciopero per altre 48 ore. Valerio Dalò, segretario generale FIM CISL.
5: Questo non basta, è chiaro che serve un sistema di tutele più ampio, la mobilitazione continuerà.
3: Amalia Carosi, GR1.
2: E sulla manovra si confrontano i partiti.
6: Plaude allo scostamento di bilancio. Fratelli d'Italia, che critica le opposizioni pur di andare contro il governo, hanno cercato di impedire la deroga europea all'utilizzo dei fondi a favore di famiglie e imprese. Forza Italia con Antonio Tajani torna sulla necessità di un nuovo taglio dell'IRPEF e guarda Bruxelles.
7: Stiamo insistendo per ottenere più flessibilità di fronte a questa impennata dell'inflazione. Sono moderatamente ottimista perché i segnali che arrivano non sono del tutto negativi.
6: Su pensioni, flat tax e tassazione degli extra profitti delle banche insiste la Lega. Noi Moderati pensa misure per gli affitti a lungo termine e a zero tasse per i giovani. E davanti a Montecitorio, a fianco degli studenti che protestano contro il caro casa, sono i leader del Campo Largo. Il governo reintroduca il fondo per l'affitto che ha cancellato, lasciando più famiglie a rischio sfratto, chiede la segretaria del PD Elly Schlein, che poi rivendica. La nostra risoluzione unitaria è già una bozza del programma dei progressisti. Contro lo scostamento di bilancio anche Giuseppe Conte, orgogliosi di aver ricompattato le opposizioni sul non riarmo, afferma ed AVS Nicola Frattoiano.
8: Sono loro che possono decidere nella prossima manovra di bilancio di non spendere 14 miliardi come hanno appena votato con lo scostamento per nuove armi e di investire un po' di risorse del diritto all'abitare.
6: Filippo Misano, GR1.
2: L'Italia e gli Stati Uniti condividono un'amicizia storica fondata sui valori di libertà e democrazia, così Giorgia Meloni in un video per il lancio della nuova iniziativa editoriale targata USA della Stampa. La Premier ha poi ricordato come questo legame è il pilastro della nostra sicurezza e che la comunità italoamericana formata da 28 milioni di persone ne rappresenta il volto umano. Il conflitto russo-ucraino, il sostegno a Kiev al centro del vertice europeo di domani, al quale parteciperà anche Zelensky, che spiega per la seconda volta consecutiva gli alleati non ci hanno avvertito del raid sulla centrale termoelettrica di Kiev. Ma Trump conferma il sostegno dell'intelligence all'Ucraina. La situazione è tesa, però, tra l'allarme della Polonia sulle potenziali minacce russe alla NATO e i colpi contro i due mercantili nel Mar Nero. Nella notte raid russo su Kiev, un morto per un attacco ucraino nella regione di Saratov. Medio Oriente, ancora attacchi incrociati tra i ribelli Houthi dello Yemen e l'Arabia Saudita che sostiene il governo yemenita. Le autorità saudite fanno sapere di aver intercettato vari missili e droni, 4 i feriti degli attacchi dei miliziani filo-iraniani. Invece, poche ore prima, raid saudito vicino a Sana'a, la capitale dello Yemen, 2 le vittime. Campania si indaga per omicidio per la morte di Walter Avallone, la guardia giurata di 55 anni trovata senza vita ieri mattina nella sua auto con una ferita alla gola causata da un colpo di pistola. L'uomo originario di Eboli, Salerno, è stato ritrovato ad Agropoli in una zona periferica. Nel veicolo non è stata trovata l'arma. I carabinieri stanno esaminando le riprese delle telecamere di sorveglianza della zona e non è stato trovato nemmeno
0: Radio 1 Sport.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo. L'intervento del Papa si è concluso positivamente, lo fa sapere il Vaticano dopo l'operazione di Leone XIV al Policlinico Gemelli di Roma per un tumore maligno. L'equipe di 7 medici ha asportato il lobo inferiore del polmone destro del pontefice. Gli esami hanno confermato la diagnosi di adenocarcinoma. La manovra, approvato in Consiglio dei Ministri, il documento programmatico di bilancio da inviare a Bruxelles entro il 15 ottobre, aula semivuota alla Camera per l'intervento di Giorgetti. Non hanno voglia di lavorare, il commento del Ministro dell'Economia. Intanto si ragiona sul taglio dell'IRPEF per il ceto medio e la riduzione dell'aliquota sullo scaglione da 50 a 60 mila euro di reddito. In Consiglio dei Ministri via libera anche all'autonomia differenziata per le 4 regioni che l'hanno chiesta.
3: Autonomia differenziata all'ultimo miglio. Dopo il via libera del governo, la parola passa adesso al Parlamento. Quando arriverà l'ok di Senato e Camera, le intese con Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria diventeranno legge. Le 4 regioni del nord potranno così legiferare su protezione civile, professioni, previdenza complementare integrativa, tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica. Materie su cui non è necessario rispettare l'EP, i livelli essenziali delle prestazioni da garantire a tutte le regioni italiane, e che dunque non erano state toccate dalla pronuncia con cui la Corte Costituzionale aveva rallentato la riforma 2 anni fa. Il via libera ricompatta la Lega, con Matteo Salvini che parla di battaglia più vicina che mai alla realizzazione e che spiega. Si premiano il merito e il buon governo, si colpiscono gli sprechi e i ritardi che penalizzano i cittadini. Passo avanti decisivo anche per il ministro Calderoli. Di parere opposto le opposizioni. Per il PD Piero De Luca si tratta di un indecente baratto politico della Premier per portare a casa la legge elettorale. Secondo i 5 Stelle è una farsa, poiché, attaccano, la legge è stata demolita dalla Consulta. Daniele Petraroli, GR1.
2: Le comunicazioni in Parlamento di Giorgia Meloni oggi in vista del Consiglio europeo di domani e dopodomani, a cui parteciperà anche il presidente ucraino Zelensky. A Bruxelles ci sarà un clima di forte tensione dopo il nuovo allarme lanciato dalla Polonia su potenziali minacce russe alla NATO. E mentre Trump conferma il sostegno dell'intelligence americana a Kiev, resta in stallo la tregua energetica e non si fermano gli attacchi di Mosca.
4: Esplosioni fortissime nella capitale, missili balistici russi sono piombati a sorpresa sulla città. In fiamme un edificio di 9 piani, il bersaglio principale del raid, la centrale termoelettrica numero 4, uno dei più importanti impianti energetici di Kiev. Per la seconda volta consecutiva i partner non ci hanno avvertito e i missili sono stati individuati solo mentre si avvicinavano alla città, lamenta Zelensky, e avverte che la Russia sta preparando nuovi imminenti lanci di missili a dispetto dell'annuncio di Trump sulla tregua energetica. Esplosioni anche a Zaporizhia e nelle regioni di Dnipropetrovsk e Vinnytsia. Nel Mar Nero ancora dispersi 11 marinai di uno dei due mercantili colpiti da droni al largo della Bulgaria. A Bruxelles atteso Zelensky per il Consiglio europeo che venerdì si occuperà di Ucraina. A Mosca e San Pietroburgo in arrivo il direttore dell'FBI Kash Patel, riferisce il quotidiano russo Kommersant. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: Ancora attacchi incrociati tra i ribelli Houthi dello Yemen e l'Arabia Saudita che sostiene il governo yemenita. Riyadh fa sapere di aver intercettato vari missili e droni, almeno 4 i feriti. Torniamo in Italia ancora con il Consiglio dei Ministri che ha approvato anche le nuove norme del codice della strada. Tra queste, circolazione sospesa a tempo indeterminato per chi è senza assicurazione e niente più obbligo di portare con sé i documenti cartacei di guida e circolazione che potranno essere verificati telematicamente dalla polizia. Novità sul caso di Liliana Resinovic, trovata morta il 5 gennaio 2022. Tracce di DNA di un uomo ignoto sono state trovate sui jeans che indossava la donna e sui sacchi neri in cui era avvolto il corpo. Accertata anche l'assenza sulle suole delle scarpe di tracce del terreno del luogo dove fu trovato il cadavere. Istat, prezzi cresciuti del 63% in 25 anni per case e utenze, oltre il 100% in più. A pesare le spese per elettricità e combustibili, inferiori al 30% gli aumenti per istruzione e sanità. Al via la festa del cinema di Roma, tra gli ospiti Susan Sarandon, premio alla carriera Nicola Piovani, consegnato da Marco Bellocchio.
5: Contento, felice e onorato di consegnare il premio a Nicola Piovani, che è un grande amico, ma soprattutto un grande compositore?
0: Marco Bellocchio, che premia Nicola Piovani, autore delle colonne sonore di alcuni dei suoi film, come di quelle di Fellini, Monicelli, Moretti. È una delle immagini dell'apertura della 21esima edizione della Festa del Cinema. Emozionato Bellocchio, come il maestro e premio Oscar Nicola Piovani.
6: Eravamo molto giovani, molto, quando io, grazie alla sua spericolatezza, io poi ho scritto.
7: Radio 1 Sport.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Le condizioni di salute di Papa Leone XIV in serata all'intervento chirurgico al Policlinico Gemelli per l'asportazione di un nodulo polmonare.
3: Poco prima delle 22 l'atteso aggiornamento sulla salute di Papa Leone arriva dalla sala stampa vaticana. Il bollettino è stato preparato dal dottor Luigi Carbone, medico curante del pontefice, e dal professor Stefano Margaritora. L'intervento è riuscito, è stato rimosso il tumore, asportato il lobo inferiore del polmone destro con tecnica video assistita. Non ci sono state complicanze. L'esame istologico estemporaneo ha confermato la diagnosi di un adenocarcinoma polmonare come sospettato dagli esami preoperatori. Il Papa è stato in sala operatoria per 3 ore, l'intervento è durato 1 ora e mezza, si è concluso positivamente nei modi e nei tempi previsti. Fonti vaticane sottolineano che il tessuto canceroso è stato rimosso completamente e che i medici non parlano di chemioterapia. Al termine dell'intervento Papa Leone si è svegliato regolarmente e dopo un breve periodo di osservazione è rientrato nella sua stanza al 10° piano del Gemelli e avrebbe anche chiesto di cenare. Con Sergio Ciani dal Gemelli, Francesca Paltracca, GR1.
2: Via libera dal Consiglio dei Ministri all'autonomia differenziata per 4 regioni, Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria. Per diventare definitiva c'è un ulteriore passaggio in Parlamento. Approvato anche il nuovo codice della strada, un decreto legge con i ristori per i lavoratori dell'ex Ilva e il documento programmatico di bilancio. L'Italia e gli Stati Uniti condividono un'amicizia storica fondata sui valori di libertà e democrazia, così Giorgia Meloni in un video per il lancio della nuova iniziativa editoriale targata USA della stampa. La Premier ha poi ricordato come questo legame è il pilastro della nostra sicurezza e che la comunità italoamericana, formata da 28 milioni di persone, ne rappresenta il volto umano. La guerra russo-ucraina e il sostegno a Kiev, al centro del vertice europeo di domani, al quale parteciperà anche Zelensky, che spiega: per la seconda volta consecutiva gli alleati non ci hanno avvertito del raid sulla centrale termoelettrica di Kiev. Ma Trump conferma il sostegno dell'intelligence all'Ucraina. La situazione però è tesa tra l'allarme della Polonia sulle potenziali minacce russe alla NATO e gli attacchi contro 2 mercantili nel Mar Nero. Nella notte raid russo su Kiev, un morto invece per un attacco ucraino nella regione russa di Saratov. Medio Oriente, ancora attacchi incrociati tra i ribelli Houthi dello Yemen e l'Arabia Saudita che sostiene il governo yemenita. Le autorità saudite hanno intercettato vari missili e droni, 4 i feriti degli attacchi dei miliziani filo-iraniani. Poche ore prima, raid sauditi vicino Sana'a, la capitale dello Yemen, colpita una raffineria, 2 le vittime. Il giallo della ricina, quindi siamo alla cronaca, al via l'analisi dei computer in alcune scuole della zona di Pietracatella e si fa largo tra le ipotesi investigative anche quella che individua come vero bersaglio dell'avvelenamento Gianni Di Vita, marito e padre delle 2 vittime.
4: È la settimana in cui gli investigatori acquisiscono i dati di oltre 150 computer di 4 scuole alla ricerca di indizi su eventuali ricerche sulla ricina e su come usarla come veleno. Ieri mattina è toccato all'Istituto Agrario di Riccia, in provincia di Campobasso, il cui tecnico di laboratorio è stato più volte sentito in questura. Sua moglie è un'amica di vecchia data di Gianni Di Vita, marito e padre di Antonella e Sara, le vittime dell'avvelenamento lo scorso dicembre. Stamattina la polizia andrà nella scuola dove insegna la donna e successivamente nel liceo di Campobasso che le sorelle Di Vita hanno frequentato. Poi sarà la volta dell'istituto in cui lavora una cugina del padre, anche lei ascoltata più volte. Giovanni Alfonso, consulente di parte di Di Vita.
5: Potrebbero emergere le ricerche fatte, bisogna vedere il firewall che gestisce la rete, quali dati mantiene, per quanto tempo li mantiene, eventualmente tramite il login di username e password risalire anche a chi ha fatto l'operazione.
4: Gli inquirenti si starebbero concentrando su un movente passionale che ruoterebbe attorno alla crisi matrimoniale tra Antonella Jelzi e Gianni Di Vita. L'ipotesi che si fa largo ora è che proprio lui potesse essere la vittima designata dell'avvelenamento. Claudio Vigolo, GR1.
2: Campania si indaga per omicidio per la morte di Walter Avallone, la guardia giurata di 55 anni, trovata senza vita ieri mattina nella sua auto con una ferita alla gola causata da un colpo di pistola. L'uomo, originario di Eboli, provincia di Salerno, è stato ritrovato in una zona periferica di Agropoli, circa 40 km da casa. Nel veicolo non è stata trovata l'arma né il cellulare. I carabinieri stanno esaminando le riprese delle telecamere di sorveglianza della zona a dare l'allarme un passante. Sport, calcio, Champions League, amara per le italiane, sconfitta l'Inter 4-3 a Milano contro il Bruges e il Napoli 3-1 a Villarreal. Oggi Feyenoord Como e Roma Real Madrid ed era l'ultima notizia.
6: Radio 1 Sport.

0: ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Danilo Giannese. La prima notte di Papa Leone al Policlinico Gemelli. Ieri l'intervento al polmone riuscito, fa sapere la sala stampa vaticana.
4: 90 minuti la durata dell'intervento di chirurgia toracica, l'esame istologico estemporaneo ha confermato la diagnosi di un adenocarcinoma polmonare, è scritto nel bollettino della sala stampa vaticana diramato in serata. Intervento riuscito che, riferisce la nota, si è concluso con l'asportazione del lobo inferiore del polmone destro con tecnica videoassistita. A guidare l'equipe è stato il primario di chirurgia toracica del Gemelli, Stefano Margaritora. Il Papa si è svegliato regolarmente, rientrato dopo un breve periodo di osservazione nella propria stanza al decimo piano, qui ha chiesto la cena, riferiscono ancora fonti vaticane. Leone XIV era giunto al Policlinico Gemelli intorno alle 13, sorridente, accolto dai vertici del Policlinico e dalla folla che lo attendeva per un saluto. Con lui il medico curante personale Luigi Carbone, nelle stesse ore in cui è stato in sala operatoria il cardinale vicario di Roma Baldo Reina ha guidato il rosario nella cappella dell'ospedale. Antonio Scoppettuolo, GR1.
3: In Ucraina ancora un attacco russo contro Kiev, colpite centrali elettriche e un palazzo di 9 piani, si contano 2 morti e 21 feriti. Per la seconda volta gli alleati non ci hanno avvertito dei missili in arrivo, denuncia il presidente Zelensky, ma il presidente americano Trump nega di aver fermato la condivisione dell'intelligence su Kiev. Nessun passo avanti sulla tregua energetica dichiarata da Trump, che invia il capo dell'FBI Patel a Mosca. La manovra. Il testo approderà in Parlamento non prima del 9 novembre, quando l'Eurogruppo dovrà completare la procedura per l'attivazione della clausola di salvaguardia. Approvato in Consiglio dei Ministri il documento programmatico di bilancio da inviare a Bruxelles entro il 15 ottobre. Aula semivuota alla Camera per l'intervento di Giorgetti. Non hanno voglia di lavorare, il commento del Ministro dell'Economia. Intanto si ragiona sul taglio dell'IRPEF per il ceto medio e la riduzione dell'aliquota sullo scaglione da 50 a 60 mila euro di reddito. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera anche all'autonomia differenziata per 4 regioni, Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria. Per diventare definitiva c'è un ulteriore passaggio in Parlamento. Approvato anche il nuovo codice della strada con diverse novità. Tra queste, circolazione sospesa a tempo indeterminato perché senza assicurazione e niente più obbligo di portare con sé i documenti cartacei di guida e di circolazione che potranno essere verificati telematicamente dalla polizia. Ok, infine, ad un decreto legge con i ristori per i lavoratori dell'ex Silva. La cronaca ora con le indagini sull'avvelenamento da ricina a Pietracatella in Molise. Iniziate le perquisizioni in 4 scuole della zona per ispezionare oltre 150 computer. Si cercano tracce di eventuali ricerche sul web riguardanti il veleno che a dicembre scorso ha ucciso Sara Di Vita e sua madre Antonella Di Jelsi, mentre si fa largo l'ipotesi che il bersaglio potesse essere in realtà Gianni Di Vita, marito e padre delle 2 vittime. E allora sentiamo Giovanni Alfonso, consulente informatico di Gianni Di Vita.
5: Hanno praticamente scaricato dei dati che saranno successivamente analizzati. Si capirà da quale computer è stato fatto cosa. Bisogna capire prima innanzitutto se trovano il dato di interesse. Nel momento in cui dovessero trovare il dato di interesse, sicuramente ci saranno delle informazioni che identificheranno il PC utilizzato per eventualmente fare qualche ricerca.
3: Il caso di Liliana Resinovic, scomparsa a Trieste nel dicembre 2021, è ritrovata morta il 5 gennaio successivo. Alcune tracce di DNA appartenenti a uno stesso uomo ignoto sono state trovate sui jeans che indossava la donna e sui sacchi neri in cui era avvolto il corpo. Gli esperti, incaricati dalla procura, hanno anche accertato che sulle suole delle scarpe non ci sono tracce del terreno del luogo dove fu ritrovato il cadavere. Esiti di perizie disposte dal GIP che saranno discussi nell'udienza prevista il 30 ottobre. E ora lo sport, a partire dalla serata da dimenticare per le italiane impegnate in Champions League.
6: Errori madornali e regali clamorosi condannano Inter e Napoli al secondo KO su 2 in Champions League. A Milano passa 4-3 il Bruges, trascinato dalla tripletta di Nicolò Tresoldi, l'italo-tedesco che il CT Mancini vorrebbe tanto in azzurro. Dietro la squadra di Chivu sbanda, non bastano la doppietta di Lautaro e il gol nel finale di Bonny per compensare gli svarioni difensivi. Come l'Inter, anche il Napoli rimane a 0 punti. Contro il Villarreal va avanti con Rachmani, ma un'ingenuità di Politano spalanca la strada al pari di Mikautadze. Cambia l'inerzia della partita, gli spagnoli prima completano la rimonta, poi legittimano il 3-1 finale. Stasera Feyenoord-Como alle 18.45 e Roma-Real Madrid alle 21. Unico sorriso per il calcio italiano, la qualificazione delle azzurre di Son Cin alla finale playoff per il mondiale. 1-1 con la Bielorussia dopo il 2-0 dell'andata. A dicembre l'ultimo ostacolo si chiamerà Finlandia. Basket Eurolega, quarta sconfitta in 5 partite per l'Olimpia Milano, battuta al Forum 98-89 dal Real Madrid. E stasera tocca la Virtus Bologna sul campo del Paris. Emanuele Granelli, GR1.
3: Alle 6 e...

0: ore 7.
1: GR1.
2: Il Papa ha operato il Gemelli per un tumore al polmone, intervento riuscito, nessuna complicanza, il nodulo asportato completamente. Kiev, l'alba, nuovo attacco russo, morti e feriti, scontro sull'intelligence tra Zelensky e Trump. Il presidente ucraino accusa, gli alleati non ci hanno avvertiti, il capo della Casa Bianca nega. Crisi energetica, flessibilità, dossier internazionali, oggi le comunicazioni di Giorgia Meloni in Parlamento in vista del Consiglio europeo, dal Consiglio dei Ministri al via l'autonomia per 4 regioni, sì al nuovo codice della strada e al decreto ex Ilva, rinvio sulla manovra. Champions, notte fonda per Inter e Napoli, sconfitte da Bruges e Villarreal, ora l'Europa si fa in salita. Buongiorno da Salvatore Sabatino. La prima notte di Papa Leone al Policlinico Gemelli, ieri l'intervento al polmone riuscito, fa sapere la sala stampa vaticana.
3: Ieri sera, poco prima delle 22, l'atteso aggiornamento sulla salute di Papa Leone arriva dalla sala stampa vaticana. Il bollettino è stato preparato dal dottor Luigi Carbone, medico curante del pontefice, e dal professor Stefano Margaritora. L'intervento è riuscito, è stato rimosso il tumore, ha asportato il lobo inferiore del polmone destro con tecnica video assistita, non ci sono state complicanze. L'esame istologico estemporaneo ha confermato la diagnosi di un adenocarcinoma polmonare come sospettato dagli esami preoperatori. Il Papa è stato in sala operatoria per 3 ore, l'intervento è durato 1 ora e mezza, si è concluso positivamente nei modi e nei tempi previsti. Fonti vaticane sottolineano che il tessuto canceroso è stato rimosso completamente e che i medici non parlano di chemioterapia. Al termine dell'intervento Papa Leone si è svegliato regolarmente e dopo un breve periodo di osservazione è rientrato nella sua stanza al 10° piano del Gemelli e avrebbe anche chiesto di cenare. Con Sergio Ciani dal Gemelli, Francesca Paltracca, GR1.
2: Parliamo ora della guerra in Ucraina, ancora attacchi russi, ancora obiettivi colpiti nella capitale.
4: Esplosioni all'alba e ripetuti blackout a Kiev, che già ieri sera era stata attaccata dai russi. Bersaglio principale, la centrale termoelettrica numero 4, colpito anche un edificio residenziale. Almeno 3 morti, più di 20 feriti. Un raid, il secondo in 2 giorni, arrivato senza avvertimento da parte degli alleati di Kiev. Ma dagli Stati Uniti Trump dice di non aver smesso di condividere informazioni di intelligence con l'Ucraina. Esplosioni nella notte anche in altre regioni del paese, nessun progresso dunque nella tregua e raid sulle infrastrutture energetiche annunciata da Trump. E ieri 2 mercantili sono stati colpiti da un attacco di droni al largo delle coste bulgare, 11 marinai dispersi. Condanna dalla presidente della Commissione europea von der Leyen, secondo la quale il Mar Nero è ormai il nuovo fronte della guerra. La Polonia lancia un nuovo allarme per un possibile attacco ibrido letale da Mosca a Bruxelles, atteso Zelensky per il Consiglio europeo che venerdì si occuperà di Ucraina. Livia Liberatore, GR1.
2: Negli Stati Uniti accesso garantito alla Casa Bianca per i giornalisti della CNN, MS Now e Politico che erano stati banditi da Donald Trump. Un giudice federale ha infatti stabilito il ripristino a tempo indeterminato delle credenziali delle 3 testate, mentre è in corso una causa in tribunale contro il divieto di accesso voluto dal presidente. Il giudice ha ordinato il pieno accesso dei giornalisti fino alla risoluzione della causa. L'Italia e gli Stati Uniti condividono un'amicizia storica fondata sui valori di libertà e democrazia, il loro legame pilastro della nostra sicurezza. Videomessaggio di Giorgia Meloni per il lancio del dorso statunitense del quotidiano La Stampa. La Presidente del Consiglio sarà questa mattina in Senato, nel pomeriggio alla Camera, per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo che si apre domani a Bruxelles. Caro energia e bilancio pluriennale tra i dossier sul tavolo, la Premier ha annunciato di voler chiedere all'Europa più flessibilità, oltre all'attivazione delle clausole di salvaguardia per contrastare l'inflazione. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera all'autonomia differenziata per 4 regioni, Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria. Per diventare definitiva c'è un ulteriore passaggio in Parlamento. Approvato anche il nuovo codice della strada ed un decreto legge per i ristori per i lavoratori dell'ex Ilva. E ne facevamo cenno, in attesa di conoscere il futuro dell'ex Ilva, il governo ha varato un decreto legge per mettere in sicurezza i lavoratori che restano in piazza a protestare.
0: Oltre 13.000 lavoratori coinvolti dagli ammortizzatori sociali per la crisi dell'ex Ilva. Il governo, con un decreto legge, mette a disposizione circa 138 milioni di euro per estendere la cassa straordinaria fino a 9.200 dipendenti di Acciaierie d'Italia in tutti gli stabilimenti, mentre per 4.200 addetti dell'indotto di Taranto è prevista la cassa in deroga. La ministra del Lavoro, Marina Calderone,
1: prevede cassa integrazione guadagni in deroga a partire dal 1 di ottobre del 2026 fino al 30 di giugno del 2027.
0: Il decreto legge consente anche di mantenere riscaldati gli impianti dell'aria a caldo in attesa della decisione della Cassazione sullo spegnimento definitivo e comunque non oltre il 15 dicembre. Intanto la mobilitazione dei lavoratori non si ferma, i sindacati proclamano altre 48 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti ex Ilva d'Italia. Valerio Dalò, segretario nazionale FIM-CISL.
5: Questo non basta, è chiaro che serve un sistema di tutele più ampio. La mobilitazione continuerà.
0: Amalia Carosi, GR1.
2: L'approdo della manovra in CDM potrebbe slittare di qualche settimana, molto dipenderà dall'esito del confronto con Bruxelles sull'uso della flessibilità concessa sull'energia. Ieri il ministro dell'economia Giorgetti ha presentato a Montecitorio il documento programmatico di bilancio e spiegato come il governo abbia come obiettivo ottenere l'autorizzazione a usare parte delle risorse dello scostamento di bilancio da 29 miliardi non solo per investimenti ma anche per aiutare le famiglie. Per il ministro dell'economia Giorgetti è la prudenza la rotta da seguire sui conti pubblici.
6: Quando il bollettino meteorologico annuncia tempesta, conviene assicurarsi delle condizioni dell'imbarcazione. E quello che abbiamo fatto da 4 anni di consolidamento sui mercati internazionali, questa traiettoria riteniamo di doverla confermare in un momento in cui si annunciano nuvoloni all'orizzonte.
2: E proprio sulla manovra dibattono i partiti politici.
7: Rivendica una manovra a favore di famiglie e imprese, Fratelli d'Italia, che plaude anche allo scostamento di bilancio. Forza Italia, con Antonio Tajani, torna sulla necessità di un nuovo taglio dell'IRPEF e guarda Bruxelles per ottenere maggior flessibilità contro l'inflazione. Per la Lega, l'Italia, da grande malata d'Europa, è diventata un esempio da seguire e Matteo Salvini pensa ai prossimi obiettivi della legge di bilancio.
8: Superare la legge Fornero, quindi abbassare l'età per andare in pensione, investire in sicurezza e forze dell'ordine e aumentare per le della flat tax a 100.000 euro.
7: Contro lo scostamento di bilancio le opposizioni che accusano serve per pagare le armi. Orgogliosi di esserci ricompattati sul non riarmo, afferma Giuseppe Conte davanti a Montecitorio a fianco degli studenti che protestano contro il caro casa. Dal governo scelte sbagliate, nessuna risposta ai cittadini, l'affondo di AWS, mentre la segretaria del PD Elly Schlein evidenzia la risoluzione unitaria che dice è già una bozza del programma dei progressisti. E sulla casa
9: serve regolare gli affitti brevi dando potere ai sindaci, introdurre il fondo per l'affitto che hanno cancellato Meloni e Salvini lasciando più famiglie a rischio sfratto e se un grande piano per le case popolari.
7: Filippa Misano, GR1.
2: Ora la cronaca, il giallo di Pietra Catella in Molise, mentre continuano le ricerche sui computer all'interno di istituti scolastici, prende corpo una nuova ipotesi investigativa.
10: Proseguono anche oggi le perquisizioni iniziate ieri mattina all'istituto agrario di Riccia, in provincia di Campobasso. Nella scuola lavora il marito di una vecchia amica di Gianni Di Vita, padre e marito delle due vittime. Ricina, veleno, solfato di ammonio, queste alcune delle parole chiave che cercheranno i tecnici della polizia. I tempi per avere un responso non si preannunciano brevi. Giovanni Alfonso, consulente di parte di Di Vita.
11: È stato analizzato solo il server centralizzato della scuola. Il server gestisce tutte le connessioni di rete dell'istituto, sono gestiti da questo firewall e praticamente sono stati acquisiti i dati da questo sistema.
10: L'ipotesi della procura di Larino, dopo aver sentito più di 200 persone, è che le ricerche su blog e social network siano partite da una scuola della zona. Tra gli istituti che saranno perquisiti oggi c'è il liceo dove lavora l'amica di Di Vita, a seguire la scuola dove è impiegata la cugina del commercialista ed ex sindaco del paese. Dopo 10 mesi di inchiesta, il sospetto che si fa strada è che l'obiettivo dell'avvelenamento fosse proprio quest'ultimo. Rimasto intossicato insieme all'altra figlia, il movente potrebbe essere passionale. Claudio Vigolo, GR1.
2: Il caso di Liliana Resinovic, scomparsa a Trieste nel dicembre 2021 e ritrovata morta il 5 gennaio 2022, alcune tracce di DNA appartenenti ad uno stesso uomo ignoto sono state trovate sui jeans che indossava la donna e sui sacchi neri in cui era avvolto il corpo. Gli esperti incaricati dalla procura hanno anche accertato che sulle suole delle scarpe non ci sono tracce del terreno del luogo dove fu trovato il cadavere. Esiti di perizie disposte dal GIP che saranno discusse nell'udienza prevista il 30 ottobre. È stato ucciso con un colpo di pistola alla gola Walter Avallone, il metronotte di 55 anni, ritrovato al posto di guida della sua auto ad Agropoli in provincia di Salerno. L'arma del delitto non era all'interno della vettura. Si indaga dunque per omicidio, con gli investigatori a lavoro per ricostruire gli ultimi spostamenti dell'uomo. Ora lo sport, a partire dalla serataccia per le due italiane impegnate nella seconda giornata di Champions League.
12: Fermi al palo, Inter e Napoli, due sconfitte in altrettante partite, corsa agli ottavi in ripida salita, nerazzurri a San Siro travolti dal ciclone Nicolò Tressoldi. L'attaccante del Bruges, cagliaritano di nascita, passaporto tedesco, ne fa tre. La sblocca sul rigore, il pari di Lautaro a fine primo tempo sembra provvidenziale, ma nella ripresa belgi ancora avanti, agevolati dalla papera dell'altro Martinez, il portiere Pepo. La squadra di Chivu costretta sempre a inseguire fino al 3-4 finale. Non va meglio al Napoli, che in casa della Villarreal passa subito con Rachmani, ma dopo la traversa di Højlund si butta via. Uno sciagurato retropassaggio di Politano manda in porta Mikautadze. L'eurogol di Santiago Mourinho ribalta tutto in pochi minuti. Nella ripresa forcing confuso e sterile degli azzurri. Il 3-1 nel finale per gli spagnoli non cambia la sostanza. A sanare il bilancio dovranno pensarci il Como alle 18.45 ospite del Feyenoord e la Roma, seppur al cospetto alle 21 all'Olimpico, del Real Madrid del mai rivale José Mourinho. Avanti le azzurre della nazionale.

0: Al Palazzo Blu di Pisa, le opere di Edward Hopper da oggi in mostra nella città toscana per ripercorrere la carriera del celebre pittore statunitense.
1: Hopper e il Whitney Museum, un rapporto durato, possiamo dire, tutta la vita. Stefano Zuffi, collaboratore scientifico della mostra.
2: Edward Hopper ha cominciato la sua carriera grazie all'appoggio di Gertrude Vanderbilt Whitney e ha disposto di lasciare tutta la sua eredità al Whitney Museum di New York.
1: E tutto quello che arriva in mostra a Pisa di Hopper è stato selezionato dallo stesso Whitney Museum.
2: Un panorama molto completo delle opere di Hopper, dipinti, acquarelli, illustrazioni, disegni e naturalmente opere monumentali.
1: La star di questa mostra è il dipinto di Hopper, Soir Bleu del 1914. Un clown vestito da Pierrot siede nella terrazza di un caffè con la sigaretta che gli pende dalla bocca. Agli altri tavolini intorno a lui una varietà di persone e tra tutti loro nessuno sguardo che si incontri.
2: Forse la prima grande meditazione di questo pittore sul tema della incomunicabilità, della solitudine e dell'interiorità.
1: Federico Pietranera, GR1.
0: La festa del cinema di Roma ieri, serata inaugurale della 21esima edizione con i premi alla carriera per Nicola Piovani e Tessa Ross, l'anteprima del nuovo film di Paolo Genovese, Il rumore delle cose nuove, nelle sale dal 12 novembre. Una pellicola ispirata all'omonimo romanzo del regista e scrittore, dove si intrecciano i segreti di tre diverse coppie tra violenza domestica e voglia di paternità. Sentiamo Paolo Genovese.
3: Sono tanti rumori delle cose nuove. Ho scelto la parola rumore perché può essere una parola positiva o negativa, no? Il rumore del mare è bello, il rumore del traffico no. A volte nella nostra vita arriva qualche cosa di estremamente rumoroso, però può cambiarla sia in meglio che in peggio. Il rumore delle cose nuove cambia a secondo delle persone, degli eventi.
0: In chiusura abbiamo la musica, una voce profonda, graffiante, colore di un'anima soul, torna a far parlare di sé. Dalla realizzazione è stata recuperata e pubblicata un'intervista inedita di Amy Winehouse. Nell'incontro concesso al Sunday Times nel maggio 2007, la cantante britannica, allora 23enne, rifletteva anche sul successo, sulle difficoltà di gestire l'anonimato dopo il disco d'oro ottenuto negli Stati Uniti proprio con Back to Black. La sua più grande paura, diceva, il pensiero di morire senza aver mai lasciato il segno, ma ora raccontava: se muoio domani va bene lo stesso.

Sono le 7:14 minuti, ora GR regionali, poi c'è Radio Anch'io con Giorgio Zanchini, apertura dedicata alla salute del Papa, ne abbiamo parlato anche noi e torneremo a parlarne nella GR delle 8 con una diretta proprio dal Policlinico Gemelli, l'operazione e la scelta della trasparenza comunicativa, poi alle 8:30 l'economia e le previsioni del governo con Giorgio Zanchini qui su Rai Radio 1, restate al nostro ascolto, il GR torna con voi come sempre alle 8. Da Salvatore Sabatino, buon proseguimento d'ascolto e di giornata.

0: Europa visibile e invisibile, frantumata e solidale, Europa che accelera e quella bloccata. A 70 anni dalla firma dei trattati di Roma, l'Unione Europea è ancora un'incompiuta.
1: E noi continuiamo a raccontarla con tanti ospiti, curiosità e un po' di storia.
0: Ogni sabato 7:30 a Caffè Europa lo prepariamo sempre noi,
1: Cecilia Mosetti
0: e Tiziana Di Simone, su Radio 1 e RaiPlay Sound.
2: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta.
4: Rai Radio 1 Sport.

Rai Radio 1 Sport. Il pescatore di perle. Puntata del 27 ottobre 2013.

0: Il pescatore di perle. Fatti, storie, personaggi da conoscere o ricordare. Di Carlo Albertazzi.
1: Perché corri?
2: Ah, vuoi sapere perché? È perché è domenica.
1: Ah, la domenica si corre?
2: Si corre sì. Volevi una domenica diversa e mi sono piegato ai tuoi desideri. Volevi andare a teatro a vedere il tuo caro Ibsen e ti ci ho portata. Volevi prendere l'aperitivo con le tue amiche e mi sono sorbito un'ora delle vostre chiacchiere. Volevi che andassimo a cena da tua madre e abbiamo cenato da tua madre.
1: Una volta tanto che non trascorro la domenica a stirare. Ma continuo a non capire perché corri.
2: Perché? Perché per farti contenta mi sono perso tutto il calcio, 90° minuto e domenica sprint. Mi resta solo la domenica sportiva e, se permetti, avrei pure giocato la schedina.
1: Sai che novità, la giochi sempre ma non vinci mai.
2: Ma stavolta è diverso,
1: Ah, sì?
2: Non ci crederai, ma il figlio del cugino del fratello del cognato del mio capo nel 73 ha fatto 12. Lui sì che ne capisce. Ho giocato la schedina con lui. Se vinci quella borsa che ti piace tanto.
1: Beh, in tal caso.
3: Ravellino Inter 0-1, Brescia Atalanta 1-0, Fiorentina Empoli 1-1, Juventus Roma 2-0, Milan Torino 1-0, Udinese Como 0-0, Verona Napoli 3-0. Completiamo la schedina: Bologna Cremonese 0-2, Cagliari Bari 2-2, Lazio Cesena 1-0, Pisa Campobasso 2-1, San Benedettese Lecce 2-1.
1: Allora hai vinto! Siamo ricchi, mi compri la borsa, mi compri tutto il negozio, com'è andata?
2: Com'è andata? Ho fatto 3.
1: Come al solito.
4: Buongiorno gentili ascoltatori, l'ironica copertina di Valerio Rosa ci riporta ai fasti del Totocalcio, per decenni vera e propria febbre nazionale. Alzi la mano chi non ha mai provato il brivido di giocare almeno due colonne e tentare così una fortuna a portata di mano. Negli ultimi anni, lo sappiamo, dopo aver vivacchiato cercando di adeguarsi ai calendari delle partite sempre più fantasiosi, il Totocalcio è praticamente scomparso, vittima di scommesse più redditizie e soprattutto dall'esito immediato e definitivo. Ma al pescatore, al di là del gioco, piace rivivere l'atmosfera che ci portava nelle ricevitorie al sabato sera a cercare improbabili colpi milionari. Benvenuto a Massimo De Luca, giornalista tra i più noti, conduttore storico di tutto il calcio, tante altre cose, fino ad essere negli anni scorsi direttore di Rai Sport. Buongiorno allora Massimo.
5: Buongiorno.
4: 1-2-X a caccia del 13 che ti cambia la vita, è stato così dall'immediato dopoguerra per tanti anni a seguire, un vero fenomeno di costume.
5: Sì, certamente caratterizzava poi davvero le domeniche, poi nelle varie fasi del dopoguerra, man mano che si andava avanti con gli anni, prima la gente si radunava davanti ai bar per vedere i tabelloni che venivano esposti con i risultati delle partite della schedina e controllare la schedina. Poi nel 60 nacque appunto tutto il calcio minuto per minuto e lì cominciò il rito imperdibile dell'ascolto radiofonico della giornata, mentre per seguire le vicende della propria squadra e sia per controllare appunto la schedina. E poi lo hai ricordato tu, soprattutto alla fine è stata la televisione ad uccidere il Totocalcio, perché la televisione intesa come TV a pagamento che dà le partite in diretta ha costretto allo spezzatino, il famoso spezzatino, sabato, domenica, lunedì, e a quel punto poi l'incedere anche delle scommesse a livello mondiale ha fatto il resto.
4: Allora, intanto nella copertina abbiamo ricordato anche un grande del giornalismo, perché era la voce di Sandro Ciotti da una domenica sportiva d'epoca. Però Massimo, l'invenzione, l'intuizione di Massimo Della Pergola, che fu appunto colui che inventò nel 46 questo concorso, si è dimostrata davvero lungimirante, almeno fino a una decina d'anni fa. Davvero il Totocalcio era un modo di dire: ho fatto 13, 1x2.
5: Sì, certo, è entrato anche nel linguaggio. Poi dobbiamo sempre ricordare che il Totocalcio ha sostanzialmente finanziato per decenni lo sport italiano, perché non a caso era gestito dal CONI, che poi riconosceva al calcio una cospicua fetta di quei diritti, ma proprio attraverso i proventi della schedina del Totocalcio venivano finanziate le varie federazioni sportive, che in epoca in cui poi gli sponsor non c'erano un granché, tutto questo rappresentava davvero la principale fonte di sostentamento dello sport italiano. Tanto è vero che quando è venuto meno il Totocalcio è dovuto nascere un finanziamento sostanziale da parte dello Stato nei confronti dello sport.
4: Certo, ricordiamo che parliamo di montepremi assai cospicui, il record solo per così come dato di cronaca fu nel 93 di oltre 34 miliardi, cioè ogni settimana era una mole di denaro immensa che per un terzo andava al montepremi, per un terzo allo Stato e per un terzo appunto per finanziare il Silconi. È con noi anche Luca Turchi, che è dirigente del settore scommesse dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato. Buongiorno Turchi.
6: Buongiorno a tutti, buongiorno a lei e buongiorno al direttore.
4: Una mole di denaro che per anni, settimana dopo settimana, ha finanziato lo Stato, ha finanziato lo sport, ma che insomma serviva soprattutto a finanziare un sogno.
6: Ah certo, in un'epoca, quella del immediata al secondo dopoguerra, in cui c'era necessità di sognare, la schedina è stato uno degli strumenti del sogno degli italiani. Lo ricordiamo, in quel periodo i giochi pubblici erano veramente limitati, non c'erano tutti i giochi di adesso, per cui la schedina del totocalcio, anzi i vecchi ancora adesso la chiamano la schedina Sisal, perché nel primo, primo periodo, in due anni,
4: la prima società la di gestione era,
6: Sisal, era data da Sisal, questa società fondata da Della Pergola con Jäger e Geomolo. Si identificava nella società la schedina, questo è durato per due anni, per cui diciamo c'è stato subito un boom, e ricordiamolo che era un gioco un po' differente da quello che poi per lunghi periodi abbiamo tutti noi conosciuto, perché inizialmente addirittura c'era il 12, non c'erano le 13 partite ma c'erano 12 partite e poi c'erano due partite di riserva, e ovviamente tutti gli italiani si sono appassionati, anche grazie alla schedina, allo sport, al calcio in particolare, ma allo sport in generale, anche perché riscontravano appunto questa finalità che era insita nel giocare a schedina, che era quella di favorire la ricostruzione di tutta una serie di impianti sportivi che erano stati ormai abbandonati a seguito degli eventi bellici. È stato veramente un sogno che è durato tanti anni. Poi purtroppo, come si è arrivato a questo picco che lei ha citato nel 1993, successivamente, vuoi perché è cambiata la società, soprattutto perché è cambiata la società, il gioco ha perso un po' l'appeal.
4: E certo, è cambiato anche il costume, ma era talmente così radicato che adesso sentiamo una clip da un film famosissimo che proprio parla indirettamente del totocalcio.
7: Dunque, attenzione qua, ecco la macchina del totocalcio, tutte le domeniche parte dalla sede del totocalcio e fa sempre questo percorso fino ad imboccare il tunnel di via Ferrante a Porti. All'altro imbocco ci siete voi col camion qui. Quando arriva la macchina del totocalcio, il camion fa una curva larga contromano, dang! Lei è una bambinata, è proprio una cosa da nido d'infanzia, al coperto, senza traffico, eh. Saltate a terra, dite al ragioniere di mollare il grano e lui lo molla. Uè, dico bene? Ehi, Floriana, dico bene?
8: Sì, sì.
7: Oh, tutto questo dovete dircelo in dialetto milanese. C'è qualcuno che lo parla qui, fra voi altri?
9: Io una volta a Bergamo ho fatto un torneo noi.
7: Sentiamo, dai.
9: Uè, di Berga di Ora e Berga di Hotta. Va bene?
4: Lo avrete senz'altro riconosciuto, no? È l'audace colpo dei soliti ignoti, film del 60, che racconta appunto una rapina assai maldestra, un furgone del totocalcio, perché anche fisicamente il trasporto del denaro del totocalcio era naturalmente molto appetibile. Massimo, questo è uno dei tanti esempi, il film ha tinto a piene mani dal totocalcio.
5: Sì, era veramente un fatto di costume, ma sai, ascoltando e ragionando in questi momenti, penso anche che la chiave dell'enorme successo del totocalcio fu una, cioè di coniugare la più grande passione sportiva degli italiani con la speranza del gioco. Se ci pensiamo, era l'unica lotteria che prevedeva un tanto di abilità, di conoscenza, perché insomma poi alle volte si azzeccava per pura fortuna una sequenza magari incredibile, ma in realtà metteva alla prova la conoscenza tecnica dei giocatori, che potevano essere in grado di prevedere come sarebbe finita una certa partita. Quindi mettendo insieme questi due elementi ha avuto un successo straordinario.
4: Abilità, passione e fortuna, chissà come ha giocato la schedina quel giocatore che sempre nel 93, ma a novembre, si portò a casa oltre 5 miliardi e mezzo di lire di allora. Turchi, sì, questo che diceva De Luca è certamente giusto, anche perché facendo proprio una divisione a spanne, c'era chi entrava in ricevitoria, prendeva la schedina, segnava a caso 13-1-X2 come capitavano senza neanche guardare la partita, ma c'erano pure i sistemisti, cioè coloro che studiavano tutta la settimana per avere addirittura modelli matematici.
6: Certo, c'erano e in parte ancora poco, ma ci sono ancora adesso. Cioè, ha detto bene il direttore De Luca, qua nel panorama dei giochi pubblici italiani, ricordiamolo, pochi sono quelli di abilità, di pura abilità, e il totocalcio come antesignano all'epoca, oggi il totocalcio e le scommesse sono di fatto gli unici giochi dove l'abilità è prevalente rispetto alla pura alea. C'erano e i famosi sistemisti, non solo le persone che si dilettavano a casa a produrre questi sistemi, ma anche, ricordo, ricevitorie che si erano veramente professionalizzati nel proporre i sistemi che ovviamente ritenevano migliori sulla base di quelli che erano gli abbinamenti delle partite. Quindi fondamentale ricordare che anche giocare la schedina il sabato, il venerdì sera, perché questi erano i momenti in cui principalmente si giocava, era un momento non solo ludico, ma un momento anche di socializzazione, perché la gente, molto spesso le persone, gli amanti dello sport, ma non solo, si riunivano, discutevano, ne parlavano, si scambiavano le informazioni, le loro previsioni, quindi c'era un'elevata socializzazione. Poi, ritornando un po' alla memoria, adesso alla clip che avete mandato sui soliti ignoti, mi sono venuta alla mente, veramente è storia di pochi anni fa, di un decennio, quello che succedeva all'interno delle sedi zonali del Totocalcio, dove effettivamente c'erano tante persone che aspettavano che arrivassero i vari corrieri dalle varie zone, dalle varie ricevitorie, e procedevano alla conta, al taglio, allo spoglio, a tutte una serie di operazioni che poi permettevano, una volta che usciva la schedina vincente, che uscivano i risultati delle 13 partite, permettevano nel corso di 90esimo minuto già di dare indicazioni su quelle che potevano essere le quote, se erano quote popolari o se c'era magari un unico grande vincitore. Quindi già al 90esimo minuto il popolo dei scommettitori poteva sognare di avere realizzato,
4: avere un'idea di come andavano le cose. Con 90esimo minuto arriviamo già agli anni 70 e il cinema seguita anche dopo a occuparsi del Totocalcio. Ascoltiamo.
8: Quando manca la fine?
10: Un minuto circa al termine dell'incontro.
8: Tu.
11: È terminata la partita anche all'Olimpico. Roma batte Sampdoria 2-1.
10: A Firenze è finita 58, la partita. Fiorentina-Udinese 2-2.
8: Rieva più! Ho fatto 12, non può essere, ho fatto 12, 12, non ci credo, 12, non ci credo nessuno, ho fatto 12, no?
12: No, non è il parto, è 13.
11: 13, ho fatto 13!
12: Che bello, sono più bello, quando uno è ricco diventa bello improvvisamente.
13: Sono ricco, c'ho tutto, posso fare quello che voglio.
12: No, è 13, bello,
13: non può essere, è 13, bello.
14: Sono miliardario. Lino, buongiorno. Commentatore, come dire?
4: Questo era Lino Banfi al Bar dello Sport, un film dell'83, quando uno è ricco diventa bello, Turchi, dice le Banfi in questo in questo film. È un film che peraltro sicuramente è un film leggero, una commedia all'italiana, sì. Dove però c'è tutta una costruzione anche sociale del questo personaggio che va a cercare lavoro a Torino e non riesce proprio ad integrarsi benissimo, ma il riscatto arriva proprio attraverso il Totocalcio. Eppure la leggenda,
6: se non sbaglio, nel corso del film è una sconfitta di una squadra di Torino a Catania.
4: Sì, Juve Catania, vince il Catania a Torino e questo è il risultato che fa saltare il banco, direi. Esatto. Adesso dicevo il Totocalcio, quindi anche come sogno sociale. La Vulgata però vuole che spesso le grosse vincite non abbiano poi portato fortuna a chi le ha fatte. Noi non sappiamo ovviamente le storie di tutti i vincitori, anche perché il Totocalcio permetteva comunque di rimanere anonimi, vero Turchi?
6: Certamente il Totocalcio permetteva di rimanere anonimi e in generale tutte le vincite, tutti i vincitori dei vari giochi attualmente rimangono anonimi. È una diceria popolare, chi realizza una grossa vincita poi magari si rovina con le proprie mani. Beh, è anche vero che la maggior parte delle persone, che magari se gli si pone questa domanda, direbbe: beh, fatemi intanto vincere e poi vediamo se sono capaci di rovinarmi o meno. Bisogna un attimino vedere. Certo, il sogno di una vincita è un qualcosa che fa giocare un po' tutti. Senza quel sogno nessuno di noi, penso, giocherebbe
4: tutti,
6: quell'euro,
4: tutti noi,
6: quei 2 euro.
4: Tutti noi ci siamo chiesti almeno una volta nella vita cosa farei se potessi vincere.
6: Certo.
4: Massimo De Luca, siamo in chiusura, vorrei chiederti alla fine se così questo sguardo benevolo che abbiamo dato sul Totocalcio è solo perché noi non siamo più adolescenti o proprio perché c'era magari un clima che oggi, per tanti motivi, senza dare giudizi, meglio o peggio, non c'è più.
5: Ma guarda, è proprio così, adesso non dobbiamo per forza fare i nostalgici, che poi è il segno che stiamo invecchiando un po' tutti, purtroppo, però la realtà è anche questa. È tutto comprensibile, perché il calcio moderno, specie in Italia dove gli introiti di altro genere sono molto limitati, il calcio moderno dipende quasi tutto dai diritti della televisione in Italia e quindi è un qualcosa di ineluttabile. Questo però non ci può impedire di dire che era molto più bello prima, che ancora in questi giorni ne parlavo con delle persone che proprio avevano una nostalgia struggente. niente di quelle domeniche in cui le partite erano tutte insieme, in cui alle 5 del pomeriggio avevi il quadro di tutta la situazione, in cui appunto c'era la radio, quel rito molto bello, molto suggestivo, emozionante, qualche fruscio, qualche risultato che non si percepiva bene, per cui restava anche un po' di suspense. Risultati che cambiavano all'ultimo istante, in contemporanea la tua schedina diventava magari un 12 o un 13, oppure da un 13 veniva retrocessa alla solita inutile schedina della settimana. Ed era un insieme di cose che certamente, come tutte le cose del passato, sembrano sempre più belle, ma obiettivamente era molto più emozionante di quanto non sia lo sviluppo di una domenica odierna.
4: La nostra puntata termina qui, ringrazio Massimo De Luca e Luca Turchi, Ombretta Conti in regia, l'assistente al programma Valentina Galli, il tecnico Edmondo Cotta. Vi lascio con una canzone sicuramente in tema, Claudio Baglioni 2-1-X.
15: Con un'aria trasognata.

0: ore 8.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Papa Leone, operato al gemelli, ha asportato un tumore al polmone. L'intervento è riuscito. Nessuna complicanza. Nel giornale collegamenti in diretta dal Policlinico. Italia e Stati Uniti, amici storici, il legame pilastro della nostra sicurezza. Videomessaggio di Giorgia Meloni per il lancio della stampa USA a New York. Oggi le comunicazioni della Premier in Parlamento in vista del Consiglio europeo. Dal Consiglio dei Ministri al via l'autonomia per 4 regioni, sì al nuovo codice della strada e al decreto ex Ilva, rinviato l'esame della legge di bilancio. Palazzo Chigi, solo un errore materiale. Kiev sotto attacco, morti e feriti, pesanti blackout. Zelensky accusa gli alleati non ci hanno avvertiti dell'arrivo dei missili. Trump nega nessuno stop alla cooperazione sull'intelligence con l'Ucraina. Il giallo della ricina Pietracatella, nuove ipotesi, madre e figlia forse uccise per sbaglio, il vero bersaglio sarebbe stato il marito. Perquisizione in 4 scuole, controlli sui computer. Da dispositivo medico e icona di stile, una mostra nella capitale racconta la storia degli occhiali dalle origini fino al grande schermo. La festa del cinema apre con il premio alla carriera Nicola Piovani e l'anteprima del film di Genovese Il rumore delle cose nuove, riconoscimento per Susan Sarandon che porta il suo impegno per Gaza. Calcio in Champions, doppia batosta per Inter e Napoli, stasera ostacolo Feyenoord per il Como, la Roma sfida il Real e riabbraccia Mourinho. Buongiorno da Salvatore Sabatino, intervento al polmone dunque riuscito e senza complicanze per Papa Leone che ha trascorso la prima notte al Policlinico Gemelli, lì c'è la nostra inviata Francesca Paltracca. Buongiorno Francesca a te.
4: Buongiorno a voi, 3 ore di sala operatoria, 90 minuti di intervento e una diagnosi che ha lasciato il mondo con il fiato sospeso, adenocarcinoma. Papa Leone è stato asportato il lobo inferiore destro del polmone per un tumore maligno, l'intervento è riuscito e non ci sono state complicanze. Il bollettino diramato ieri in tarda serata dalla sala stampa vaticana è stato preparato dal medico personale del pontefice Luigi Carbone e dal professor Stefano Margaritora che ha eseguito l'intervento. La giornata, ieri dopo le 13 il ricovero, nel pomeriggio l'operazione, intorno alle 20 il primo comunicato della sala stampa della Santa Sede, l'intervento si è concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti. 2 ore dopo i dettagli, per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro, spiegano i medici, con tecnica video assistita e l'esame istologico estemporaneo ha confermato la diagnosi di un adenocarcinoma polmonare come sospettato dagli esami preoperatori. Fonti vaticane sottolineano che il tessuto canceroso è stato rimosso completamente e che i medici non parlano di chemioterapia. Al termine dell'intervento Papa Leone si è svegliato regolarmente, dopo un breve periodo di osservazione è rientrato nella sua stanza al 10° piano del Gemelli, avrebbe anche chiesto di cenare. Dal Gemelli con Luciano Pecoraro per ora è tutto, linea allo studio.
3: E allora grazie a Francesca Paltracca, torneremo a collegarci con lei al termine del giornale. Ora la pagina politica intrecciata oggi con quella economica, mi ha raggiunto in studio Francesco Macaro, a te.
5: Partiamo da un videomessaggio di Giorgia Meloni in occasione del lancio del dorso statunitense del quotidiano La Stampa.
6: Italy and the United States share.
5: La Premier ha sottolineato, come sentiamo dalla sua voce in sottofondo, che l'Italia e gli Stati Uniti condividono un'amicizia storica fondata sui valori di libertà e democrazia e ha ricordato come il legame transatlantico sia il pilastro della nostra sicurezza e prosperità e che rafforzarlo significhi garantire che Europa e America possano affrontare insieme le sfide comuni. La Presidente del Consiglio questa mattina sarà in Senato e nel pomeriggio alla Camera per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo che si apre domani a Bruxelles. Nel servizio i temi prioritari per l'Italia.
7: Per Giorgia Meloni il caro energia resta il principale freno alla crescita dell'economia italiana che, ha sottolineato di recente la Premier, pur tenendo l'onda d'urto delle crisi internazionali ha bisogno di riforme strutturali. L'asse fra Italia, Germania e Belgio guida il fronte dei paesi che chiedono all'Europa un cambio di passo sulla competitività industriale, sulle clausole di salvaguardia. Per 28 miliardi di spesa in difesa ed energia, Roma aspetta l'ok definitivo del Consiglio europeo, ma la Premier Premier ha già annunciato che al tavolo di Bruxelles presenterà una seconda richiesta di flessibilità contro l'inflazione. Se i prezzi sono gonfiati, è il suo ragionamento, le voci di spesa già previste occuperanno spazi contabili più ampi e dunque bisogna ricalcolarle. Con il primo ministro ceco, Giorgia Meloni ha firmato una lettera per chiedere poi la revisione del sistema ETS di tassazione del carbonio emesso dalle aziende. A margine del Consiglio europeo si potrebbero riunire il gruppo informale sulla coesione, di cui fa parte l'Italia, e quello per le soluzioni innovative nelle politiche migratorie, guidato dall'Italia con Danimarca e Paesi Bassi. Federica Ionta, GR1.
5: Ieri il Consiglio dei Ministri via libera alle intese per le autonomie differenziate.
0: Dopo il via libera del governo, la parola passa adesso al Parlamento. Quando arriverà l'ok di Senato e Camera, le intese con Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria diventeranno legge. Le quattro regioni del nord potranno così legiferare su protezione civile, professioni, previdenza complementare integrativa, tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica. Materie su cui non è necessario rispettare l'EP, i livelli essenziali delle prestazioni da garantire a tutte le regioni italiane, e che dunque non erano state toccate dalla pronuncia con cui la Corte Costituzionale aveva rallentato la riforma 2 anni fa. Il via libera ricompatta la Lega, con Matteo Salvini che parla di battaglia più vicina che mai alla realizzazione e che spiega: si premiano il merito e il buon governo, si colpiscono gli sprechi e i ritardi che penalizzano i cittadini. Passo avanti decisivo anche per il ministro Calderoli. Di parere opposto le opposizioni. Per il PD Piero De Luca si tratta di un indecente baratto politico della Premier per portare a casa la legge elettorale. Secondo i 5 Stelle è una farsa, poiché, attaccano, la legge è stata demolita dalla Consulta. Daniele Petraroli, GR1.
5: Tra gli altri dossier sul tavolo del Consiglio dei Ministri, il nuovo codice della strada.
2: Con l'obiettivo di esercitare una funzione deterrente e non vessatoria, il nuovo codice della strada prevede una generale riduzione delle sanzioni. Le classiche scendono a 25-40 euro, mentre le multe di 83-87 euro vengono ridotte a 80 euro, ma si inaspriscono per i comportamenti più gravi. Una delle novità più significative riguarda le sanzioni per eccesso di velocità. Saranno calcolate in base ai chilometri orari di superamento del limite, previste contravvenzioni a rate per chi è in difficoltà. Se si guida senza assicurazione, c'è il divieto di circolazione a tempo indeterminato. Più certa con il nuovo codice della strada la procedura per l'accertamento delle sostanze alcoliche. Limite di velocità a 150 km orari sull'autostrada a tre corsie. Parcheggio possibile sui marciapiedi nelle rastrelliere per i monopattini e ok alle moto nella corsia d'emergenza. Paola Bonanni, GR1.
5: E poi il capitolo ex Ilva, oltre 13.000 i lavoratori coinvolti dagli ammortizzatori sociali. Il governo con un decreto legge estende la cassa straordinaria fino a 9.200 dipendenti di Acciaierie d'Italia, mentre per 4.200 addetti dell'indotto di Taranto è prevista la cassa in deroga. Il provvedimento prevede anche il mantenimento in riscaldamento degli altoforni in attesa della decisione della Cassazione. La voce della ministra del Lavoro Calderone.
8: L'articolo 1 è dedicato ai lavoratori dell'indotto e prevede cassa integrazione guadagni in deroga a partire dal 1 di ottobre del 2026 fino al 30 di giugno del 2027.
5: Nell'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri non c'era la manovra, a differenza di quanto prima comunicato da Palazzo Chigi, per un errore materiale, mentre il governo ha bollinato il documento programmatico di finanza pubblica presentato in Parlamento dal ministro dell'Economia Giorgetti.
9: Ancora una volta il ministro Giorgetti usa la metafora della barca per indicare la rotta da seguire sui conti pubblici.
10: Quando il bollettino meteorologico annuncia tempesta, prima di uscire in mare aperto, forse conviene assicurarsi delle condizioni dell'imbarcazione.
9: L'aula è semivuota, per cui il titolare del MEF sbotta contro i parlamentari assenti. Non hanno voglia di lavorare, commenta, ma l'avviso ai naviganti è chiaro: il ministro non ha intenzione di far uscire il paese dal percorso di risanamento intrapreso finora, neppure con lo scostamento di bilancio da 29 miliardi approvato ieri dalle Camere prima del via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di bilancio con lo scheletro della manovra. Manovra che fatica a decollare. Palazzo Chigi ieri ha diffuso un ordine del giorno con l'illustrazione delle linee della legge di bilancio che poi sparisce. Si parla di un mero errore materiale. Del resto, viene spiegato, era stato lo stesso Giorgetti a chiarire di voler aspettare la chiusura della procedura europea sulla clausola di salvaguardia, attesa per il 9 novembre. Gelsomina Testa, GR1.
5: Fin qui il lavoro dell'esecutivo, di manovra discutono però anche le forze politiche, con Fratelli d'Italia che plaude allo scostamento di bilancio e critica le opposizioni. Nicola Procaccini.
11: Pur di andare contro il governo italiano, le sinistre presentano una risoluzione comune per impedire la deroga europea a favore di famiglie e imprese contro il caro energia.
5: Forza Italia, con Antonio Tajani, torna sulla necessità di un nuovo taglio dell'IRPEF fino a 60.000 euro su una no tax area per i giovani e guarda a Bruxelles per ottenere più flessibilità di fronte all'impennata dell'inflazione. E su pensioni anticipate, estensione della flat tax e tassazione degli extra profitti delle banche, insiste Matteo Salvini, Lega. Le opposizioni si sono compattate contro quanto previsto sul fronte economico dal governo. Davanti a Montecitorio, a fianco agli studenti che protestano contro il caro casa, si sono alternati i leader del campo largo. Il governo reintroduca il fondo per l'affitto che ha cancellato, lasciando più famiglie a rischio sfratto, chiede la segretaria del PD, Elie Schlein. La nostra risoluzione unitaria, aggiunge, è già una bozza del programma dei progressisti contro lo scostamento di bilancio. Anche Giuseppe Conte.
12: Siamo veramente orgogliosi di aver compattato con le opposizioni il nostro no al riarmo, perché con le armi gli italiani non mangiano, non si curano.
5: No all'investimento da 14 miliardi all'anno per nuove armi, afferma sempre dalla piazza Nicola Fratoianni, AVS, che poi conferma come Conte l'orgoglio per aver ricompattato, dice, le opposizioni sul no al riarmo.
3: Alle 8 e 11 minuti su Rai Radio 1, la guerra in Ucraina, quella appena trascorsa, è stata l'ennesima notte di bombe, vittime e paura, particolarmente colpita dai raid russi l'area della capitale.
13: Brucia un palazzo a Kiev distrutto dai missili russi, 3 morti tra cui un bambino, blackout diffusi in ampie zone della città, altre 3 vittime in altri attacchi in diverse aree dell'Ucraina e i cittadini della capitale hanno sentito le esplosioni prima che suonassero le sirene antiaeree. È il secondo raid in 2 giorni arrivato senza un avvertimento da parte degli alleati di Kiev.

0: L'energia e ferrovie nelle regioni di Kiev e Kharkiv. Nella capitale colpita la centrale termoelettrica numero 4, a Lutsk un impianto petrolifero. Nessun progresso dunque nella tregua e raid sulle infrastrutture energetiche annunciata da Trump. Incendio anche nella regione russa di Saratov in una zona industriale. Il governatore parla di un attacco con droni, non è chiaro quale fosse l'obiettivo. A Mosca aeroporti bloccati dopo il lancio di quasi 500 droni ucraini. Livia Liberatore, GR1.
1: Stati Uniti, accesso garantito alla Casa Bianca per i giornalisti della CNN, MS Now e Politico che erano stati banditi da Donald Trump. Un giudice federale infatti stabilito il ripristino a tempo indeterminato delle credenziali delle tre testate mentre in corso una causa. Il tribunale contro il divieto di accesso voluto dal presidente giudice ha ordinato il pieno accesso dei giornalisti fino alla risoluzione della causa. In Francia ora per le proteste degli studenti che continueranno sabato, ieri ancora disordini e scontri tra frange violente e polizia. La corrispondente a Parigi.
2: Il fragore delle granate antisommosse e il lancio di lacrimogeni hanno caratterizzato la coda dei due cortei parigini. Conclusione dell'atto quinto della protesta studentesca che ha portato nelle piazze di Francia 480.000 persone in un martedì iniziato con i cortei di Marsiglia, Rennes e Strasburgo. Tensioni in quelli di Lione con scontri tra polizie e manifestanti in una giornata in cui le premesse, soprattutto quelle nella capitale, lasciavano presagire una manifestazione totalmente pacifica con studenti, genitori, professori, sindacati insieme per una scuola migliore, invocando investimenti all'altezza delle richieste del movimento studentesco che reclama al governo fondi per 10 miliardi e che considera briciole il 1,2 miliardi annunciato dal primo ministro Le Cornu. Le immagini di fine giornata, le tensioni con i Black Bloc, con i casseurs, nel faccia a faccia con le forze dell'ordine, il lancio di lacrimogeni, l'uso degli idranti e un'automobile incendiata. 34 sono le inchieste aperte dall'IGN, l'organo interno della polizia, per identificare responsabilità nell'uso della forza da parte degli agenti nei confronti dei manifestanti. Sabato, nuova giornata di mobilitazione. A supportare gli studenti ci saranno anche i Gilets Jaunes. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
1: La cronaca, il giallo di Pietra Catella in Molise potrebbe essere Gianni Di Vita il vero bersaglio dell'avvelenamento di cui sono state invece vittime moglie e figlia. Questa mattina gli inquirenti tornano in alcuni edifici scolastici.
3: Sono iniziate ieri mattina le perquisizioni in 4 istituti scolastici molisani, 155 computer scandagliati dagli investigatori, quasi la metà dei quali nell'istituto agrario di Riccia. I tecnici della polizia dovranno capire se qualcuno abbia fatto ricerche sulla ricina, il veleno che ha ucciso Sara De Vita e Antonella Di Elsi lo scorso dicembre. Giovanni Alfonso, consulente di parte di Gianni Di Vita, marito e padre delle due vittime.
4: L'infrastruttura della scuola ha un server centralizzato che gestisce le connessioni, praticamente sono stati estratti dati da questo server e saranno successivamente analizzati.
3: Gli investigatori passeranno al setaccio navigazioni, ricerche, documenti scaricati, file cancellati, alla ricerca di indizi legati alla ricina e alle sue modalità di acquisizione, preparazione e somministrazione. Ieri mattina all'agrario di Riccia era presente anche il tecnico di laboratorio della scuola. L'uomo, sentito più volte in questura in questi mesi, è sposato con la docente di un'altra scuola, amica di Gianni Di Vita. Stamattina gli investigatori ispezioneranno il liceo scientifico dove insegna la donna. Gli inquirenti non escludono che possa essere stato Di Vita il bersaglio dell'avvelenamento fatale per moglie e figlia. Claudio Vigolo, GR1.
1: Il caso di Liliana Resinovic, scomparsa a Trieste nel dicembre 2021, ritrovata morta il 5 gennaio del 2022. Alcune tracce di DNA appartenenti ad uno stesso uomo ignoto sono state trovate sui jeans che indossava la donna e sui sacchi neri in cui era avvolto il corpo. Gli esperti incaricati dalla procura hanno anche accertato che sulle suole delle scarpe non ci sono tracce del terreno del luogo dove fu trovato il cadavere. Esiti di perizie disposte dal GIP che saranno discussi nell'udienza prevista il 30 ottobre. Parliamo ora di previsioni meteo in 4D. Europa all'avanguardia grazie alle nuove rilevazioni da satellite per intercettare quanto prima l'arrivo di eventi estremi. A gestire il servizio l'agenzia europea EUMETSAT, nella cui sede di Darmstadt in Germania ieri sono state presentate le novità. L'inviata.
5: L'atmosfera in un cubo, tagliata a fette e in colonnine e aggiornata di mezz'ora in mezz'ora, così la si vede sugli schermi di EUMETSAT. Con i dati dal satellite Meteosat 13, geostazionario, non ruota mai fisso sull'equatore, a bordo anche un rilevatore a infrarossi. Potremmo fare molte cose, dice Phil Evans, a capo dell'agenzia, come capire sempre più in anticipo l'arrivo di eventi estremi, ma anche incendi, inquinamento, fulmini.

0: 30 paesi, forte l'impegno di industrie e governi europei, Italia tra i principali, che poi questi dati devono tradurre in politiche. 40 anni di storia per un prodotto all'avanguardia nel mondo, dice Paolo Ruti, responsabile scientifico EUMETSAT.
1: La nostra capacità di fare previsioni a pochissime ore, a 2 o 3 giorni, aumenta in maniera significativa. Le previsioni meteorologiche salvano cose e vite. In questo momento l'Europa ha un ruolo mondiale importante sulle osservazioni della Terra. Ci aspettiamo che questo rimanga, perché l'osservazione della Terra, la meteorologia di oggi aiuta le persone oggi e la conoscenza del clima aiuta le persone su una scala di tempo che è quella dei nostri figli.
0: Darmstadt, Sonia Filippazzi, GR1.
2: E non riescono ancora a prevedere il futuro, ma già raccontano del nostro passato e presente. Sono gli occhiali. Occhiali in mostra fino al 30 settembre a Palazzo Piacentini a Roma. Un viaggio nella storia di un'icona del Made in Italy.
3: L'occhiale attraversa i secoli e cambia pelle. Prima strumento correttivo, poi accessorio di moda. Comunque è sempre un tratto distintivo della personalità, magari grazie allo stile italiano. Adolfo Urso, ministro del Made in Italy, che ospita la mostra.
4: Un simbolo di eccellenza e di qualità che nasce in questo caso nelle valli di montagna come dispositivo medico e che diventa anche uno stile. Oggi un'evoluzione tecnologica, un modo per apprendere e definire meglio e di più.
3: Tanti i volti del grande schermo, del resto, che associamo agli occhiali. Steve Della Casa, conservatore della Cineteca Nazionale.
5: Noi tutti ci ricordiamo Mastroianni con gli occhiali scuri, Fellini con gli occhiali più spessi. Penso a Woody Allen perché i suoi occhiali sono riconoscibilissimi, tant'è vero che quando i banditi vogliono trattarlo male, umiliarlo, glieli calpestano sotto i suoi occhi. E poi Marilyn Monroe che finge di essere mio per come sposare un milionario per sedurre meglio. Insomma, abbiamo cercato di dare un senso alla presenza degli occhiali nella storia del cinema, raccontando proprio delle storie.
3: Mauro Zanda, GR1.
2: Festa del cinema di Roma, ieri serata inaugurale con l'anteprima del nuovo film di Paolo Genovese, Il rumore delle cose nuove, il premio alla carriera per Nicola Piovani.
6: Nicola Piovani si emoziona per quel premio alla carriera che la Festa del Cinema di Roma gli consegna nella serata di apertura. Soprattutto dice perché a premiarlo è Marco Bellocchio.
7: Eravamo molto giovani quando io, grazie alla sua spericolatezza, io poi ho scritto la musica per 230 film.
6: Il film invece che apre è Il rumore delle cose nuove di Paolo Genovese. 3 relazioni piene di segreti. I personaggi di Emanuela Fanelli e Claudia Pandolfi.
8: Una di quelle donne, purtroppo capita spesso, che pensano: vabbè, ma non è che sta proprio succedendo a me, non può essere.
9: Viola, sulla base della sua frustrazione professionale, costruisce un mondo di menzogne, lo butta addosso alla persona che più le vuole bene.
6: E questi sono frammenti sonori dalla festa notturna su Via Veneto, trasformata in discoteca da Alice nella città, che oggi presenta Wildhood, il nuovo film di animazione che punta all'Oscar, mentre la Festa del Cinema apre il concorso con Brianza e Senisa e la Bocca di Diego Luna. Miriam Mauti, GR1.
2: E ieri è stata anche la giornata di Susan Sarandon, ospite di Alice nella città, l'attrice indimenticata interprete di Thelma e Louise, ma anche premio Oscar per Dead Man Walking, contro la pena di morte, ha ripetuto il suo impegno per le cause che le stanno a cuore, a cominciare da Gaza, di cui ha parlato anche con Schlein e Conte.
10: È una giornata intensa quella di Susan Sarandon nella capitale, in una tipica ottobrata romana. L'attrice splende vestita di rosso ed è la sua ennesima brillante interpretazione in The Accompanist, appena presentato ad Alice nella città, dove Sarandon è stata premiata con il Womenland Award 2026. Il film la riporta al ruolo di protagonista.
11: I didn't realize I was gone, actually.
10: Non pensavo di essermene andata, scherza con la stampa. Il ruolo è quello di una donna eccentrica, cui i servizi sociali affidano la piccola Emily. Tra dramma e commedia si finisce per parlare di ferite.
11: I think it's our wounds that make...
10: Credo che le ferite rendano più facile la connessione con il prossimo, dice l'attrice, perché ti permettono di riconoscere nell'altro le stesse lotte che tu stai portando avanti. E Sarandon è una forza, 80 anni appena compiuti, continua a prestare voce e volto alle battaglie più importanti.
11: I have used my platform.
10: Ho semplicemente cercato di usare la mia visibilità per dare voce a chi non ne ha. Sento di dover essere autentica. Una donna che vive per ciò in cui crede. Marcella Sullo, GR1.
2: Compie 80 anni Mauro Pagani, polistrumentista, compositore e produttore che ha attraversato oltre mezzo secolo di musica italiana. Per festeggiarli si regala un nuovo album di inediti in uscita il 16 ottobre.
12: È già qui, un lavoro sartoriale come ci si aspetta da Mauro Pagani. 10 canzoni che sembrano istantanee, piccoli racconti, stati d'animo.
13: In realtà erano anni che ogni volta che mi veniva un'idea la registravo, poi la lasciavo lì pensando prima o poi mi servirà. A un certo punto mi sono messo, ho detto vabbè, adesso è il momento giusto.
12: Anche le sonorità Pagani sono proprio rimembranze abbastanza precise, la PFM, vengono in mente tante cose, no, del suo lavoro.
13: Beh, si evolve, si cerca di non dimenticare anche. No? Molte delle esperienze passate fanno parte di un tragitto a quale siamo legati.
12: E c'è anche un ospite.
13: Una bravissima cantante sarda che si chiama Daniela Pes, in un pezzo che si intitola Rotta Orientale.
12: Un disco, ma anche un documentario. Insomma, 80 anni, un bel modo di festeggiarli, non sa stare con le mani in mano.
13: No, se no mi annoio. Tutte le volte che qualcuno di interessante mi passa vicino, mi faccio vivo. Ehi, sono qui.
12: Senta Pagani, c'è un sogno che ancora non ha realizzato?
13: Ha scritto delle canzoni carine, persino belle. Mi piacerebbe scrivere una canzone meravigliosa.
12: Bellezza. Claudia Faienz, GR1.
2: E prima di chiudere torniamo a collegarci con il Policlinico Gemelli di Roma per un aggiornamento sulle condizioni di Papa Leone. Francesca Paltracca, a te.
14: Eccomi, siamo ancora in attesa di aggiornamenti su come è trascorsa la prima notte di ricovero di Papa Leone qui al Gemelli dopo l'intervento chirurgico di ieri con l'asportazione del lobo inferiore destro del polmone per un tumore maligno. Intervento riuscito, lo ricordiamo, e non ci sono state complicanze. La linea può tornare allo studio.
2: Sono le 8:23, dopo di noi torna a Radio Anch'io con Giorgio Zanchini. Buongiorno Giorgio.
15: Buongiorno a chi ci sta ascoltando. La cautela di Giorgetti, nuvoloni all'orizzonte, ne avete parlato in apertura o quasi del giornale radio, ci torniamo anche noi, parliamo di manovra, parliamo di tasse, parliamo del documento di programmazione di bilancio e insomma quello che è in discussione al governo e tra maggioranza e opposizione a tra poco.
2: E allora restate con noi, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Mafalda Cacca, oggi regia Alessandro Pazienza e Patrizio Gotti, da Salvatore Sabatino buon proseguimento d'ascolto e di giornata, vi lascio la pagina sportiva e il prossimo GR come sempre alle 9.
16: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
17: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
18: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
19: Yuhu! Calciolone!
20: Cosa?
19: Che fai?
20: Lavoro per la salute del corpo!
19: Sono esperta in materia! Mi offri una parte?
20: Al massimo, una particella!
21: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
22: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
23: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
24: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
23: E tutte quelle persone nella foto?
24: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
23: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
18: GR1 Sport.
0: In studio Emanuele Granelli, due sconfitte, zero punti in classifica e una Champions League ora tutta in salita. La serata nera di Inter e Napoli, la tre giorni europea, si apre nel peggiore dei modi per il calcio italiano. Partiamo dal crollo dei nerazzurri, il Bruges sbanca San Siro 4-3, mattatore della notte del Meazza, Nicolò Tressoldi, il nostro inviato.
1: Per l'Inter è scattata la sindrome Champions, dominante in campionato, anche quando va sotto di due gol la squadra di Chivu crolla in Europa. Quella contro il Bruges è la quarta sconfitta consecutiva in Champions. Il dato diventa ancora più eclatante se si pensa che delle ultime 8 partite l'Inter ne ha perse 7. Ieri 4-3 per il Bruges, che nel finale ha sprecato l'impossibile. Nicolò Tressoldi, più italo che tedesco e milanista sfegatato, ne fa 3. Il primo su rigore, gli altri da attaccante puro, in mezzo anche una traversa. L'ultimo gol è di Verman. Per l'Inter inutile la doppietta di Lautaro e la rete di Bonini nel recupero. Chivu ha visto un buon primo tempo, ma ha anche individuato il motivo del crollo, il gol dell'1-2.
3: Ci hanno messo in difficoltà, ci hanno fatto il 2-1, da quel momento in poi credo che, presi dalla frenesia prima, colpiti anche un po' da amarezza, un po' da quello che era, non siamo riusciti più a tornare in partita.
1: Inter ancora a 0 punti, l'obiettivo prime 8 si fa ancora più difficile. Assistenza tecnica Gioele Campagna, Milano, Giuseppe Bisantis, GR1.
0: E si complica terribilmente pure il percorso europeo del Napoli, ribaltato 3-1 dal Villarreal dopo il vantaggio iniziale. Anche la squadra di Allegri è a secco di punti dopo due partite. Il nostro inviato in Spagna.
4: Alla fine è il sottomarino giallo a silurare il Napoli, un Villarreal efficace e concreto contro un Napoli che ancora una volta concede troppo. E dire che il match si era messo subito bene per gli azzurri, col gol di Rachmani dopo appena 8 minuti che poteva indirizzare la sfida. Ma all'esterio della ceramica la topica di Politano è come una tazzina di raffinata porcellana che si...
5: Rai Radio 1 Sport.
25: ...1976, l'anno del toro. Lo scudetto Granata 27 anni dopo Superga, di Nico Forletta.
5: Nel nome del grande Torino, seconda parte, quella processione verso Superga.
26: Io lascerei da parte ogni retorica e anche il campanilismo nostro. Il Torino è stata veramente una grandissima squadra. Io ho avuto occasione di vederlo molte volte quando sono venuto alla Juventus, quando giocavo ancora nelle riserve della Juventus, quindi la domenica andavo a vedere il Torino. Era un complesso eccezionale, veramente. Oggi sarebbe stato ancora grandissimo, perché aveva un complesso di giocatori che si sarebbe adattato a qualsiasi sistema di gioco, qualsiasi metodo. Mazzola veramente era l'anima di un complesso grande, grandissimi giocatori, dal portiere all'ala sinistra, potenti, di classe, temperamento, erano molto amici. Io ho avuto occasione anche di frequentare il trio, il famoso trio Nizza, no? Martelli, Bacicalupo e Rigamonti. Mi è rimasto veramente impresso il grande Torino. Sarebbe stato veramente anche oggi una grandissima squadra.
27: Giampiero Boniperti incarnava la Juventus e al microfono di Beppe Barletti ricordava così gli invincibili scomparsi a Superga.
28: Diego Novelli, sindaco di Torino, è tifoso di calcio, tifoso per i Granata, per i colori Granata. In questo momento particolare di esultanza per tutto un gruppo molto vasto di appassionati di calcio che hanno finalmente visto dopo lunghissimi anni coronati i loro desideri e le loro speranze, come sente intorno a sé la città calcisticamente parlando?
29: Innanzitutto per i tifosi Granata è una grande soddisfazione dopo tanti anni di attese, dopo la sciagura di Superga che aveva visto perire in un momento tragico la squadra dei grandi campioni di Bacicalupo, Balarig, Maroso, Grezza, Rigamonti, Castigliano, tutti.
28: La sa a memoria questa formazione, sì.
29: Menti, Loi, Gabetto, Mazzola, Ferraris. E quindi è un momento di gioia e di commozione, direi.
28: Ma si credo... sente eco? A Palazzo Comunale è arrivata questa eco, sì.
29: Sì, è arrivata perché anche qui ci sono i tifosi, ci sono gli appassionati nella stessa giunta, ci sono assessori che fanno il tifo, sostenitori del Torino.
28: La maggioranza cos'è, granata o bianconera?
29: In giunta direi che è granata.
28: In giunta.
29: Il consiglio comunale le forze si equilibrano di più, ecco, perché passa questa divisione all'interno degli stessi partiti. Nello stesso mio partito ci sono alcuni assessori che sono accesi tifosi juventini, quindi non è che ci sia una divisione partitica o politica, ecco,
6: o solo credo di colori, ecco.
29: Da questo punto di vista si superano le divisioni e direi il capogruppo dell'opposizione democristiano è Granata. Quindi
6: ma che cosa rappresenta per Torino questa vittoria del Torino?
29: Vorrei così ridimensionare la cosa, nel senso che la città oggi è entusiasta, i tifosi stanno percorrendo le strade del centro, le macchine, i cortei, ci saranno grandi festeggiamenti, però diciamo, i problemi della città sono altri. Ecco.
27: L'entusiasmo dell'allora sindaco di Torino, il comunista Diego Novelli, confinato nel realismo. I problemi della società sicuramente erano altri, non poteva certo esserlo un problema la conquista di uno scudetto da parte della sua squadra del cuore. Magari però per i suoi compagni di fede calcistica quella vittoria rappresentava la via di una fugace fuga proprio da quei problemi che appesantivano il quotidiano.

0: 100.000 e più i tifosi del Torino hanno festeggiato ieri, dal pomeriggio a tarda notte, il 7° scudetto nel campionato di calcio. Hanno percorso a piedi 6 chilometri da Borgata Sassi al Colle di Superga, dove 27 anni fa si schiantò l'aereo che riportava in Italia i campioni di 5 scudetti consecutivi.
1: Tra i tantissimi in processione verso Superga c'era anche Piero Chiambretti.
2: Sono ricordi indelebili, perché è stato il primo e forse l'ultimo scudetto che posso aver vissuto e che vivrò, visto come oggi il Torino è messo in classifica con le difficoltà di comprare giocatori che possono garantire trofei. Quindi lo ricordo molto bene, mi ricordo l'ultima partita in casa. Finita la partita, con gli amici andammo in centro dove esplose una passione che mancava da veramente tantissimi anni. Macchine, bandiere, un tifo però felice, non violento, un tifo quasi mistico, perché a un certo punto si decise che il giorno dopo ci sarebbe stata una camminata dal centro di Torino fino agli eroi di Superga. Io partecipai anche a quella camminata, che poi fu una camminata mista, perché un pezzo fu in bici, un pezzo fu in motorino, un pezzo fu in autostop. È riconosciuta la mia pigrizia e quindi non ce la feci a farla tutta, però arrivai fino lassù e fu certamente emozionante, e quindi non posso che ricordare i colori, abbracci, festa, che è durata veramente una giornata, una notte, e poi tutto il giorno dopo con una fiaccolata che ci portò fino a Superga. E mi ricordo anche un altro fatto curioso, adesso che mi viene in mente, che durante i festeggiamenti tra Piazza Castello e Piazza San Carlo, le due piazze principe, diciamo, della città, a un certo punto si sparse la voce che alcuni giocatori del Torino, su una macchina, una 500, quindi una macchina piccola e come dire abbastanza facile da nascondersi tra la folla, erano arrivati al seguito dei tifosi, e infatti furono poi circondati 2 o 3 giocatori che rimasero mischiati alla festa, dimostrando come il calcio di allora era molto diverso da quello di oggi. Oggi si festeggia certamente, però si spacca tutto e poi i giocatori vanno sul pullman, c'è una distanza, c'è una sicurezza. Lì non c'era niente, non c'era nulla. C'erano i giocatori finiti in mezzo al corteo con la macchina circondata. Adesso non ricordo chi fossero, forse c'era Graziani, può darsi, ma non sono sicuro. Poi con Ciccio ho avuto il piacere di lavorarci insieme poi in televisione in un programma sportivo, e quindi per 2 anni mi dicevo, ogni volta che gli ponevo una domanda o lo guardavo, lui era uno dei miei miti, no, del calcio di quell'epoca. Lui e i gemelli del gol con Paolino Pulici erano veramente il sogno dei ragazzini che eravamo. E vederlo ancora brillantissimo, innamorato del Torino, anche della Fiorentina, anche della Roma, ma il Torino penso al primo posto, mi faceva molto piacere ritrovarlo dopo tanti anni. Non avrei mai pensato, mentre stavo in curva a Maratona, che un giorno avremmo lavorato insieme.
1: Il giorno dopo, la sera stessa, 50 anni sono tanti a pensarci bene, e che certi ricordi non combacino è normale. Questo è quello personale di Claudio Sala.
3: Alla sera, qualcuno di noi che era rimasto qui e qualcuno che era andato a casa, quindi non ha potuto partecipare, siamo andati in Superga con un pullman della società, però avevamo fatto fatica ad arrivare perché la gente aveva riempito la piazza della Basilica di Superga, e quindi per noi è stato difficile riuscire a districarci in mezzo a tutte quelle persone.
1: Mi dice cosa le è rimasto di più caro di quella stagione, di quel Toro, di quella squadra?
3: Di quel Toro sicuramente il carattere e la voglia di vincere, giocatori che praticamente cercavano di mettere sempre qualcosa in più per poter dare una mano a questo Toro, e quindi sicuramente quello, quindi la voglia di sacrificarci, la voglia di giocare, ma devo dire che quella squadra aveva anche tanta qualità.
1: Quel pellegrinaggio a Superga lo ricorda bene Roberto Salvadori.
4: Sì, è stata una cosa eccezionale, nel senso che ricordiamoci che non c'erano i social. Passaparola tra tifosi e noi giocatori. Noi avevamo organizzato di andare a Superga a rendere omaggio al grande Torino il lunedì, e quindi è cominciato ad arrivare un tifoso a dire: ma perché non venite? Io ho il camion, metto a disposizione il camion, un camion personato, eccetera. Alla fine è successo questo, quello che è successo, cioè migliaia di persone che salivano a Superga e noi col camion, questo cassonato, e tutti che ci applaudivano. Poi pericolo anche perché c'era gente che era già salita, che scendeva, tutta la strada era occupata. Noi non siamo neanche riusciti ad arrivare alla Basilica perché ci hanno fermato il ristorante che è sull'ultima curva perché non si poteva più andare avanti. E c'era anche pericolo di ordine pubblico perché la gente, i carabinieri, si hanno messo lì in questo ristorante, siamo stati lì a aspettare che sfollasse un po' il pubblico. Comunque è stata una sensazione, una cosa bellissima. Ma all'epoca... Tra l'altro, chi ha messo il camion ha bruciato la frizione, quindi se... a salire così si è bruciato la frizione, ha dovuto lasciarlo là e poi si sarà aggiustato.
1: All'epoca fece anche scalpore, no? La distanza temporale dall'ultimo scudetto del Toro, si disse, dopo 27 anni. Chi se lo sarebbe mai immaginato che poi da quello scudetto vostro di anni ne sono passati 50.
4: Infatti anche i nostri pensieri erano, speriamo che non ne passino altri 27, perché poi era la cosa peggiore che potevamo immaginarsi è che passassero altri 27 anni, invece ne sono passati 50. E questo purtroppo col calcio moderno sarà difficile che si potrà rifare uno scudetto per delle squadre, diciamo così, dove non c'è il grande fondo americano o indonesiano, eccetera, che gestisce. Cioè, io mi ricordo lo scudetto del Verona, lo scudetto della Fiorentina, del Toro. Dicevo prima, il Torino non è che ha vinto lo scudetto, ma non è che ha fatto degli acquisti pazzi, eccetera, o ha speso milioni di euro,
1: scudetto miliardi del di lire.
4: Cagliari, certo. Cioè, adesso per me difficilmente potrà capitare una cosa simile. Saranno sempre quelle che vinceranno, o meno che, come capita, che arriva il Riccone che prende il Como e poi in 5 anni ti ribalta anche tutto, ma a fior di acquisti e di investimenti.
1: Tra i giocatori qualcuno, nel tentativo di salire sulla collina per rendere omaggio agli invincibili, portò con sé mogli e fidanzate, il ricordo di Renato Zaccarelli.
5: Partecipammo anche noi, ma eravamo un gruppo, non tutti, perché non c'erano tutti, e sequestrammo un camioncino da un nostro amico che aveva un altro amico che aveva questi camioncini, e alcuni di noi riuscirono a salire per un certo tratto di Superga e poi invece a un certo punto ci fu impedito poi di salire né col camioncino ma neanche a piedi dalla grande numero di persone che contemporaneamente, senza che c'era solo un tantam, ecco, che spingeva la gente a venire a Superga, e a salire e a scendere l'ultima rampa non riuscimmo a salire e a penetrarla, ecco.
1: Ma quando voi cercavate di salire in mezzo agli altri tifosi foste riconosciuti oppure in qualche maniera eravate in incognito? Perché
5: no, noi finché eravamo sul camioncino si vedeva, perché poi non eravamo tantissimi, saremmo stati 5 o 6, ecco, e quindi ci riconoscevano perché passando il camioncino suonava, un po' di spazio si apriva. Poi quando questo poi non è più riuscito ad entrare a salire, quando siamo scesi, sai, insomma, non è che c'era una grandissima illuminazione, no? Quindi uno ha cercato di arrivare. Ricordo che con noi c'erano anche le mogli o le future mogli, perché c'erano anche fidanzate, e quindi le abbiamo lasciate in un bar ad aspettarci. Abbiamo cercato di arrivare su, però era veramente difficile salire, e quindi siamo poi ritornate da loro e siamo poi andati su dopo, quando era finita tutta la grande folla che quel giorno lì aveva preso veramente proprio di spontanea volontà la via dell'arrivare su Superga. Non è facile, anche per le persone che non sono allenate soprattutto.
1: Anche Mozzini andò con gli altri su quella collina dove era solito salire di corsa per allenarsi.
6: Io tutte le mattine andavo su a piedi di corsa a Superga per fare sempre l'allenamento, ero sempre in stato di allenamento, e tutte le mattine andavo al bar a fare la colazione e poi partivo la corsettina su a Superga. Ero poi il grande Toro.
1: A Superga sarebbe voluto andare anche Patrizio Sala, ma il giorno dopo la conquista dello scudetto aveva in realtà altri impegni.
7: Noi volevamo andare a Superga, ma non riuscimmo ad andare a Superga. Poi ci siamo trovati in una specie di discoteca e abbiamo festeggiato lì in questa discoteca. Io poi dovetti partire per il militare e avevo già fatto l'anno, quell'anno lì ho fatto il militare anche io, alla Cecchignola, a Roma. E poi sono andato a fare alla fine anno, a giugno, sono partito per la tournée, fine maggio, in Australia. Quindi io non ho festeggiato più di tanto, quel giorno, quella sera e basta. Poi lunedì sono partito per Roma, a militare, e poi siamo andati in Australia.
1: A Patrizio Sala, comunque, quella stagione ha lasciato, se non tutto, tantissimo.
7: Una gioia e la soddisfazione personale di aver vinto uno scudetto a 20 anni e di aver sognato di giocare in Serie A. Tu pensa, io arrivo il primo anno in Serie A, vinco lo scudetto a 20 anni, dovevo fare i 21 un mese dopo. Credo che l'entusiasmo che c'era dentro di me è una cosa che forse mi ha aiutato ad avere tutta quell'energia in campo. Quindi io credo che l'entusiasmo è quello che mi ha dato una grossa mano per essere chi sono stato, insomma, in quel momento, in quel periodo. Poi la gioia anche dei compagni, vedere gente come Claudio Sala, che era 6-7 anni, che era lì e non aveva mai vinto niente. Difatti ogni tanto me lo dice: dovevi arrivare te? Scherzando, mi fa la battuta, no? Tu pensa, sei arrivato il primo anno e hai vinto lo scudetto. Io 7 anni che sono qua, non avevo mai vinto niente, dovevi arrivare te per vincere.
1: E invece sì. Patrizio, rimpianti?
7: L'unico rimpianto che ho veramente, lo penso ogni tanto, non è un rimpianto, ma è una scelta sbagliata che ho fatto io, dal Torino andare alla Sampdoria. Quell'anno io feci tutte le qualificazioni per il Mondiale 82. L'anno del Mondiale, che poi andai alla Sampdoria nell'81-82, finì il campionato, si fu il Mondiale. E io quell'anno giocavo in Serie B, ho vinto il campionato di Serie B con la Sampdoria e non andai al Mondiale, perché feci il Mondiale 78, non feci quello dell'82. Ecco, l'unica scelta mia è stata quella, che vabbè, ho vinto un campionato di Serie B, anzi nella mia carriera ne ho vinti due, uno col Cesena e uno con la Sampdoria. E vabbè, tutto sommato sono contento di quello che ho fatto e della scelta che ho fatto. Se devo ritornare indietro non l'avrei fatta, insomma, sapendo che poi potevo vincere anche il campionato del mondo, vincere, partecipare soprattutto. La settimana era sempre quella, tra virgolette, andavo militare lunedì, tornavo il giovedì o il mercoledì, ma allenavo il venerdì, sabato e poi. Quindi erano sempre più o meno le stesse cose. Le giornate passavano talmente velocemente, perché poi prendevo l'aereo, tornavo a casa dalla fidanzata. Il lunedì mattina prendevo l'aereo per andare a Roma. È stata un'annata talmente veloce che non me lo sono gustato tanto lo scudetto. Sono contento di averlo vinto, adesso sono 50 anni, figurati. Quindi ho 70 anni, mi sono goduto questi 50 anni col pensiero chissà se festeggeremo 50 anni di scudetto. In effetti non so neanche se riusciremo a vincerlo ancora. Mi piacerebbe tanto che lo vincesse.
1: Su quella processione verso Superga, l'abbiamo detto, i ricordi dei protagonisti non combaciano alla perfezione, probabilmente anche perché la squadra non si mosse tutta unita alla volta della Basilica. Lo spiega così Giuseppe Pallavicini.
6: Qualcuno ci è andato con un pulmino, mi ricordo che qualche giocatore era andato con un pulmino, però so anche che poi arrivò a metà strada e non si riusciva ad andare avanti. Chi andava in macchina, ma anche lì non tutti andarono a Superga il giorno dopo, perché non si riusciva dal fondo di Superga ad arrivare su. Ci sono, non so, 4-5 chilometri, era un fiume di persone che erano sulla strada, che non ti facevano passare. E io mi ricordo che c'era il pulmino che non so se riuscirono ad arrivare fino in cima. Non si riusciva ad arrivare fino in cima. Tanti giocatori non andarono, però non riuscirono ad andare.
1: La memoria di Francesco Graziani sollecitata innanzitutto sul quando dell'omaggio agli invincibili. La domenica stessa? Il giorno successivo?
8: Ora non mi ricordo i giorni successivi, quando siamo andati tutti su a Superga, facendoci una bella scarpinata, perché abbiamo fatto metà tratto praticamente tutti quanti a piedi. Ed è stato un momento bellissimo, perché andavamo a venerare, ma anche a parlare con il grande Torino, uno per uno, perché volevamo dirgli, e gli abbiamo detto, siamo arrivati dove eravate voi. Vi abbiamo ridato la soddisfazione di rivedere sulle maglie granata lo scudetto. Noi abbiamo giocato per questo obiettivo, abbiamo lottato per questo obiettivo, ci siamo sacrificati per questo obiettivo. E adesso avervi emulato ci dà un senso di serenità e di pace, e credo che anche tutti loro erano felici e contenti, ovunque loro si siano.
1: Dal quando al come, Piero Chiambretti diceva di ricordare, forse Ciccio Graziani, assieme a altri compagni di squadra, a bordo di una 500 alla volta di Superga, la versione del diretto interessato.
8: Questo non me lo ricordo, ma potrebbe essere possibile. Però mi ricordo che abbiamo fatto un tratto con il pullman, poi il pullman si è fermato e da lì in poi abbiamo iniziato con tutti i tifosi, anche perché tanti tifosi, cioè andare a Superga non è una passeggiata di salute, quindi c'è tanta gente anziana, tanta gente che andava assistita, per cui abbiamo fatto delle tappe, le persone con un po' più di difficoltà si sono fatti l'ultimo pezzo. Noi abbiamo fatto esattamente credo la metà, da Torino fino a Superga, regolarmente a piedi, perché ci sembrava giusto omaggiare i grandi del Toro, quelli che poi hanno ispirato la nostra volontà, la nostra voglia di poterli emulare. L'avevamo promesso e l'abbiamo fatto.

0: ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Mafalda Caccavo. Giorgia Meloni è attesa in questi minuti in Senato per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo che si apre domani a Bruxelles. Nel pomeriggio andrà alla Camera. Caro energia e bilancio pluriennale tra i dossier sul tavolo, la Premier ha annunciato di voler chiedere all'Europa più flessibilità, oltre all'attivazione delle clausole di salvaguardia per contrastare l'inflazione. Dalla Presidente del Consiglio inoltre videomessaggio per il lancio del dorso statunitense del quotidiano La Stampa, in cui ha sottolineato che l'Italia e gli Stati Uniti condividono un'amicizia storica fondata sui valori di libertà e democrazia, ricordando che il legame transatlantico è il pilastro della nostra sicurezza. Approvato in Consiglio dei Ministri il documento programmatico di bilancio da inviare a Bruxelles entro il 15 ottobre, aula semivuota alla Camera per l'intervento del Ministro dell'Economia Giorgetti. Intanto si ragiona sul taglio dell'IRPEF per il ceto medio e la riduzione dell'aliquota sullo scaglione da 50 a 60 mila euro di reddito. Via libera anche all'autonomia differenziata per 4 regioni, Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria, e al nuovo codice della strada. Ok, infine, ad un decreto legge con i ristori per i lavoratori dell'ex Ilva. Continuano intanto i presidi degli operai vicino allo stabilimento di Taranto, protesta giunta ormai al terzo giorno. Leone XIV, fa sapere la sala stampa della Santa Sede, ha trascorso una notte tranquilla al Policlinico Gemelli. Ieri l'intervento di asportazione di un tumore al polmone destro, intervento durato 90 minuti e conclusosi positivamente senza complicanze. Intervento dunque che ha confermato un adenocarcinoma. Ulteriori informazioni sullo stato di salute di Prevost saranno diffuse in giornata. Kiev ancora sotto attacco russo, distrutto un palazzo, 3 morti, tra cui un bambino, blackout diffusi in ampie zone della città dopo i danni causati ad un'importante infrastruttura energetica della capitale ucraina. Altre 3 vittime in diverse regioni del paese, ma anche Kiev attacca, incendio nella regione russa di Saratov in una zona industriale, oltre 900 i droni intercettati da Mosca nei cieli della federazione. Contrattazioni dei mercati finanziari europei al via, colleghiamoci allora con Milano con Federico Simonelli.
3: Sì, borse europee che partono in territorio positivo ma con un po' il freno a mano tirato. Milano più 0,1%, Londra poco sotto la parità, la migliore in questo momento Francoforte più 0,3%. Tema di oggi è il ritorno dell'inflazione al centro delle decisioni di investimento. Il mercato si prepara al dato americano sui prezzi al consumo di settembre, il CPI in programma alle 14:30 italiane. Il petrolio resta a livelli alti, poco sotto i $106 il Brent, per via delle tensioni che rimangono tra Houthi e Arabia Saudita. Sarebbe stata colpita, secondo report giornalistici, il quartier generale di Saudi Aramco, la compagnia petrolifera saudita. Attenzione nel vecchio continente al settore dei chip, dopo i conti migliori delle attese del colosso olandese ASML. In Italia infine occhi sul risico bancario dopo le raccomandazioni del proxy advisor ISS che boccia le operazioni di Montepaschi su Banco BPM e Banca Generali. Viene a Roma.
2: Le indagini sull'avvelenamento da ricina a Pietracatella in Molise. Questa mattina i carabinieri saranno nella seconda delle 4 scuole da ispezionare. Vogliono capire se qualcuno abbia fatto ricerca che attraverso uno dei 150 computer degli istituti sul veleno che a dicembre scorso ha ucciso Sara Di Vita e sua mamma Antonella Di Jelsi. Intanto si fa strada l'ipotesi che il bersaglio dell'avvelenamento potrebbe essere stato in realtà Gianni Di Vita, marito e padre delle 2 vittime. Acquistavano droga pagandola, in alcuni casi con la social card del reddito di cittadinanza passate ai pusher in cambio dello stupefacente. I carabinieri di Catanzaro hanno arrestato 21 persone, 12 finite in carcere, 9 domiciliari, bloccando 2 gruppi criminali che gestivano lo spaccio dell'entroterra calabro alla costa ionica. Sequestrati 4 kg di cocaina e 7 kg tra marijuana e hashish per un valore di oltre mezzo milione di euro. Sport, calcio: dopo la doppia sconfitta di Inter e Napoli spetta a Como e Roma riscattare la 2 giorni di Champions League delle italiane. Alle 18:45 la squadra di Fabrica sfida il Feyenoord da Rotterdam, alle 21 la Roma ospita il Real Madrid e riabbraccia José Mourinho alla sua prima da ex allo Stadio Olimpico. Una esibizione leggendaria durante l'intervallo del Super Bowl del 1993, ricordo indelebile per i fan del re del pop che sta per essere celebrato con un documentario.
4: She was more like...
2: In uscita a febbraio 2027, Spectacle, Michael Jackson e The Super Bowl, seguirà J. Cole mentre si prepara per la sua storica esibizione al Rose Bowl. Il documentario conterrà filmati inediti per mostrare come si è riuscito a trasformare l'intervallo del Super Bowl nel più grande spettacolo in assoluto della cultura pop. Le 9:05 minuti, ora c'è il progetto Benessere. Buon ascolto.
0: Rai Radio 1 Sport. Extra Time, puntata del 3 marzo 2024. Extra Time, lo sport si racconta.
4: Wow, e tu chi sei?
5: Io sono Gloria.
4: Ma sei una modella?
5: No.
4: Sei un'attrice?
5: No.
4: Sei una presentatrice?
5: No.
4: E che cosa fai?
5: Più o meno.
6: Quando mi viene chiesto com'ero da bambina, mi viene da rispondere che avevo gli occhi spenti. Quando avevo 16 anni non vedevo più la luce. Poi, con l'andare del tempo, quella luce l'ho ritrovata nel posto più assurdo al mondo.
7: Da Listen to Me, la serie di monologhi prodotta da Rai Play, Gloria Peritore dal ring della kickboxing alle tavole del palcoscenico per raccontare il suo ritorno alla luce grazie allo sport. La storia di una ragazza siciliana che combatte e che colpisce nel segno. Una ragazza che mena, dice lei usando uno slang, mena in senso figurato con le parole per contrastare la violenza sulle donne, per far capire che si può vincere la paura per venire fuori dal buio e rinascere. Una ragazza che mena, ovviamente in senso vero e proprio, anche con i guantoni quando combatte sul ring, una delle atlete più forti e più riconosciute a livello mondiale. 3 volte vincitrice di Octagon, la prestigiosa competizione internazionale degli sport da combattimento, e 3 volte campionessa del mondo di kickboxing.
8: Titolo mondiale da segnare con la Peritore ampiamente in vantaggio sulla Corogiano. Peritore che però vuole il KO e lo esplicita a chiare lettere chiudendo all'angolo l'avversaria. È partito il countdown. La Peritore però continua ad attaccare e continua a mettere colpi sulla Corogiano, che però ha il merito di essere stata in piedi, di aver retto 5 riprese.
9: By unanimous decision, the new WKU World Champion is...
7: Il trionfo di Gloria Peritore nel mondiale WKU di kickboxing in finale contro la greca Maritza Corogiano era la diretta di Gazzetta TV, uno dei 3 mondiali vinti dalla 35enne siciliana in arte Deshedov. È una delle più forti kickboxer del mondo, che si batte dentro e fuori dal ring per conquistare titoli sportivi e per combattere la violenza sulle donne. Buongiorno Gloria.
10: Buongiorno, eccomi.
7: Gloria, combattere la violenza con uno sport di combattimento, in teoria violento, potrebbe sembrare una contraddizione, ma in realtà non lo è, e tu ci spiegherai perché. Intanto raccontiamo la tua storia e spieghiamo come sei arrivata agli sport di combattimento.
10: Assolutamente, diciamo che la missione che mi sono scelta è abbastanza difficile, no? Comunicare questi sport comunicando la loro non violenza, in più essendo una donna, quindi mi sono scelta proprio una missione abbastanza complicata. In realtà questa nasce proprio da quando ero più giovane, dopo, a seguito di una relazione tossica che ho vissuto, di cui non racconto i dettagli perché a volte mi sembra pure un po' di vittimizzare la mia figura, quando in realtà purtroppo queste sono cose che succedono a molte donne, no? Insomma, dopo questo periodo duro, questa pressione psicologica, questa relazione pesante che avevo vissuto, mi sentivo un po' svuotata, come dire, indebolita da tutto quello che mi era successo. Questa cosa mi aveva lasciato degli strascichi profondi anche a livello psicologico, perché poi la violenza più dura e difficile da gestire è quella che non si vede. Quindi diciamo che un pomeriggio, presa da un attimo di sconforto, ho fatto quasi un patto con me stesso, ho detto ok, adesso riprendi in mano la tua vita, cerchi qualcosa che ti faccia paura e provi ad affrontarla. Ed è così che mi sono imbattuta in uno dei siti, no? di palestre di sport da combattimento a Firenze. Ho deciso di scrivere una mail a 21 anni per chiedere se fossi troppo vecchia per iniziare questo sport. Fortunatamente mi fu risposto che ero perfettamente in tempo e ho iniziato così.
7: E sei entrata in palestra. Facciamo anche capire a chi non conosce la kickboxing che cos'è. Combina i colpi della boxe, cioè i pugni, alle tecniche di calcio delle arti marziali, giusto?
10: Assolutamente, è uno sport da combattimento che prevede sia pugni che calci che ginocchiate. Premetto che adesso faccio anche box, quindi faccio un po', sono degli sport simili, diciamo.
7: Nel monologo di Listen to Me, che è disponibile peraltro per chi lo vuole vedere sul replay, hai detto: box e kickboxing ti mettono a nudo solo con le tue paure, e l'accettazione della paura e del dolore ci fa scoprire chi siamo veramente. Quanta forza possiamo tirare fuori anche?
10: Assolutamente, io penso che purtroppo la natura dell'uomo e della donna ci porta molte volte a, come dire, a girare un pochino quello che è a volte il problema quando ci si presenta una situazione difficile, ma naturalmente viene un po' voglia di scappare da quella cosa, quando in realtà l'unica soluzione è spesso affrontarla. Il ring, proprio scegliendo di combattere, ti mette in quella situazione, in quella condizione di mettere in atto tutte le forze che puoi tirare fuori per, diciamo, in questo caso sconfiggere le tue paure. Perché io lo dico sempre, quando una persona sale sul ring e decide di combattere, è una sfida più con se stessa che con l'avversario.
7: Gloria Peridore, dicevi anche che c'è una paura sana che in realtà è quella che ci salva, e poi c'è una paura insana, ingiusta.
10: Sì, bisogna riconoscere le paure. Ci sono delle paure che è giusto affrontare, che è giusto attraversare per crescere, per lavorare su se stessi. Poi c'è una paura che deve rappresentare per noi un campanello d'allarme, ed è molto importante riconoscerla. Queste soprattutto immaginano nel caso di violenze domestiche, di violenze subite dal partner, uomo o donna, in questo caso non fa differenza, però proprio quella paura magari di esprimersi, di avere una vita propria, no? Che poi alla fine è quello. Io lo dico sempre, la violenza si verifica quando vengono violati i diritti e la libertà delle persone, non per forza ti lascia un livido, no? Quindi in quel caso bisogna riconoscere la paura e cercare aiuto.
5: Ecco la campionessa, Gloria Peridore, 33 anni, sguardo determinatissimo, è nata lì Cata, ma arriva da Roma, è la regina della serata, attuale campionessa del mondo, ISCA e WKU.

0: il colpo migliore del combattimento. Si accende anche il tifo per gloria per i Tori al Palapellicone di Ostia. Siamo agli sgoccioli di questo match per il titolo mondiale Isca. Colpo in girata provato da gloria per i Tori. Clinch, suona la campana, finisce qui.
1: Nella cronaca appassionata di DAZN, il match contro la spagnola Mireia Garcia finisce in parità, ma Gloria Peritore mantiene la cintura di campionessa del mondo in quanto detentrice del titolo, campionessa in carica. Gloria, è stato un titolo faticato, ma c'è da dire che nella kickboxing non esistono vittorie facili, è vero?
2: Assolutamente sì, in ogni caso quando un atleta sale sul ring, sia in caso di vittoria che di sconfitta, insomma in qualche modo prendi dei colpi, quindi è sempre un viaggio molto faticoso, a meno che tu non vinca proprio nel primissimo round, però diciamo che di solito non succede, ci sono sicuramente degli scambi duri e in questo caso vieni giudicato poi anche nel corso di pochissimo tempo. Quindi anche lì diciamo che io non punto mai a conquistare, no? O titoli o vittorie, per me adesso l'importante è diventato esprimermi al 100% su quel ring, poi i risultati arrivano.
1: Gloria, nella kickboxing il match inizia e si gioca già psicologicamente quando vi fronteggiate faccia a faccia nelle presentazioni, oppure è solo cinema, è solo recitazione?
2: Allora, ci sono varie interpretazioni, quindi ogni atleta magari ti potrà dare una risposta diversa. Per me, quando io trovo l'avversario faccia a faccia, quindi facciamo il classico face to face, che è un po' cinematografico se vuoi, quello è il momento in cui io decido che voglio vincere il match, che combatterò con tutta me stessa e proprio guardo negli occhi un po' sia le mie paure, sia appunto l'ostacolo tra me e la vittoria.
1: Cosa pensi quando sei ancora dentro prima di uscire? Come ti prepari mentalmente ad affrontare?
2: Intendi nello spogliatoio?
1: Sì, nello spogliatoio.
2: Guarda, è il momento di massima serenità. Fa un po' ridere questa cosa, però lo dico sempre. Io aspetto di avere una data di un match per riposarmi e per godermi, no, questa avventura, perché è proprio il momento in cui svuoti la testa, svuoti ogni pensiero, non c'è più e pensi solo a esprimerti, quindi a fare tutto ciò che hai preparato in palestra per mesi, quindi c'è questa sorta di serenità che veramente penso che sia veramente assurda come cosa. Certo, c'è un livello di tensione alto, però anche imparare a gestirlo è qualcosa che ti fa sentire veramente molto forte.
1: La serenità per gestire la tensione prima del match, però prima ci sono mesi di allenamento, come dicevi. Quanto ti alleni ogni giorno e come ti alleni?
2: Quando non sono in preparazione per un match mi limito a un allenamento al giorno tra preparazione atletica e tecniche e sparring, che è la simulazione diciamo di combattimento, mentre quando sono in preparazione faccio due allenamenti al giorno.
1: Sai, si dice sempre che la kickboxing viene interpretato come uno sport violento, no? Così come la box. Abbiamo visto anche casi di atleti che oltre ad essere violenti sul ring lo sono stati anche nella vita, però in realtà il combattimento, se interpretato nella giusta maniera, non è violenza in quanto tale, c'è anche una forte componente di rispetto necessaria per l'avversario.
2: Assolutamente, però purtroppo le mele marce fanno più notizia di solito, no? Cioè ci sono miliardi di combattenti che tutti i giorni insegnano in palestra e mettono in atto tante proprio le regole quasi di vita, no? Che ognuno di noi dovrebbe seguire, quindi il rispetto delle differenze altrui, la disciplina, quindi per noi è veramente sport. Poi c'è chi purtroppo questi sport li usa anche fuori per cercare di non lo so, di farsi valere, diciamo così, però non è quello sicuramente. Poi io, a me piace dare una nuova interpretazione degli sport da combattimento con tutti i vari progetti che faccio, proprio per far percepire alle persone che la violenza è tutt'altra cosa. Questo è uno strumento che può far esprimere le persone, ma soprattutto può, lo dico tra virgolette, allenare anche la parità di genere, perché è uno di quegli sport che ti mette a confronto un uomo e una donna con delle regole. Tu devi accettare le differenze, perché non mi sento nemmeno di dire che donne e uomini sono uguali, perché delle differenze fisiche ci sono, no? Quindi però ti mette, ti allena a quella diversità, quindi è bellissimo, è così che nasce la parità per me.
3: È il tuo nuovo sacco veloce.
4: Il suo è dietro al bancone, vorrei poter dire di averlo consumato.
3: Aspetta un secondo, solo un secondo. Ti farò vedere un paio di trucchetti e poi ti cercheremo un allenatore.
4: No, lasci stare.
3: Vuoi anche dettare tu le condizioni?
4: Sì, signore, perché so che se sarà lei ad allenarmi diventerò una campionessa. Io voglio un allenatore. Non voglio l'elemosina e non voglio che mi faccia favori.
3: Ok, se decido di allenarti, non devi...

0: dire niente, non devi fare nessuna domanda. Non devi chiedere perché, niente di niente. Al massimo, sii Frankie. E io cercherò di dimenticare il fatto che sei una ragazza.
1: Dal film premio Oscar Million Dollar Baby con Clint Eastwood e Hilary Swank. Gloria, questo è un grande film che ha vinto 4 Oscar. Il film, la regia, l'attore e l'attrice protagonista. La box si presta molto al racconto cinematografico perché è uno sport epico, simbolico, che afferma anche il valore della rivalsa. E in qualche modo è stato così anche per te, ce lo hai raccontato prima. La box e la kickboxing possono essere uno strumento forte di empowerment, soprattutto in campo femminile, di crescita dell'autostima, ce lo raccontavi prima. Il tuo nome d'arte è Shadow, che dà il nome anche alla tua associazione che opera nel sociale. Di cosa ti occupi in Shadow?
2: Allora, The Shadow Project è un'organizzazione che vuole proprio trasmettere i valori e i benefici di questi sport, quindi rendendoli anche inclusivi e accessibili a tutti. Quindi alle donne, che molto spesso purtroppo ancora oggi vengono, diciamo, messe un pochino in secondo piano in questi sport, sia a livello proprio di match, quindi quando andiamo a vedere una serata di box o kickboxing, solitamente ci sono, non lo so, 8-9 match maschili e uno femminile. Questo è sintomo che proprio c'è un cambiamento radicale da fare e bisogna diciamo cambiare anche un po' la cultura alla base, quindi diciamo facciamo tante attività per favorire l'attività agonistica anche alle donne, no? Che in questo momento è sicuramente meno. Diciamo la mission di base è comunicare appunto questa parità, cercare di far provare anche questi sport tramite degli eventi gratuiti, perché io dico sempre, questo sport lo puoi guardare da lontano ma rimarrà lì, invece quando lo facciamo provare, creiamo proprio delle experience, tutto cambia, perché vengono scardinati quegli stereotipi che sono molto forti, i pregiudizi.
1: Sai, la scena del film che abbiamo scelto non è casuale, perché Clint Eastwood, il vecchio maestro, dice: fai tutto quello che ti dirò e mi dimenticherò che sei una ragazza. Questo, il mondo della boxe è un mondo tipicamente maschile, cioè un tetto di cristallo da sfondare, come si dice in gergo, è un'espressione molto usata questa.
2: Assolutamente, poi ci sono i due estremi. Dalla mia esperienza ti dico che ci sono cose che vogliono dimenticarsi, no? dell'aspetto femminile, e altri che lo elogiano in maniera... io sento dire delle frasi tipo le donne sono più coraggiose. Il problema non è quello, noi siamo uguali. Certo, abbiamo modi di esprimerci diversi, ma questo avviene tra persone, non in quanto uomini e donne. Io sono fermamente convinta di questo.
1: Senti, ma perché hai scelto Shadow? Il nome Shadow?
2: Non l'ho scelto io.
1: Te l'hanno dato.
2: Sono i soprannomi, sì, che di solito i pugili e le pugilesse, quando combattono, appunto, gli vengono, come dire, dati dei soprannomi. Io sono stata fortunata perché mi piace molto l'ombra e mi rappresenta.
1: Da quando sei partita da Licata in Sicilia, eri una ragazzina introversa, emotiva e sensibile, come racconti spesso, hai fatto molta strada. Credo sia anche cambiata un po' caratterialmente, no?
2: Diciamo che in realtà sono ancora molto, non sembra, no? Perché poi adesso il fatto è di riuscire a parlare,
1: diciamo che sono emozioni che controlli,
2: più che altro le attraverso, perché comunque attraversare anche delle emozioni come la timidezza, l'essere introversi, però magari dall'altro lato ci sono delle cose, no? che ne vale la pena proprio affrontare, quindi anche il fatto di espormi in televisione oppure di iniziare a parlare, già di per sé per le persone è strano, una fighter che parla, sì, parliamo anche. Dico, io però di mia natura sono sempre così, abbastanza introversa, anche se non sembra, poi cerco di... insomma di affrontare le varie cose proprio perché ho una missione che voglio portare avanti.
1: Parlate e menate, come dicevi tu, usando uno slang romanesco molto divertente, in maniera metaforica ovviamente. Hai vinto tante gare e tanti titoli. Qual è stata la vittoria più bella, quella che ti è rimasta dentro?
2: Allora, di nuovo una cosa un pochino romantica, nel senso che di vittorie sul ring ce ne sono state tante. Effettivamente sono stata la prima donna a vincere il Bellator in America, ho vinto 3 volte Octagon, cioè ho fatto delle cose effettivamente, nel senso ho bruciato molte tappe, però ti posso dire che ancora non l'ho citata questa cosa. La mia vittoria più grande è stata quando con il ramo sociale di The Shadow Project, che si chiama Fight the Violence, quindi combatti la violenza, siamo riusciti ad aiutare delle donne. Una in particolare mi ha proprio ringraziato dicendomi grazie, mi hai salvato la vita. Quindi quando adesso mi viene chiesto qual è la vittoria più grande, la mia attenzione si sposta dal ring ha sotto il ring, insomma, tutto quello che queste vittorie, questa credibilità, questa fiducia che le persone hanno in me ha portato. E Fight the Violence è una di quelle vittorie che mi sento di citare oggi.
1: Ed è una vittoria bellissima. Grazie a Gloria Peritore per quello che fai anche fuori dal ring. Grazie per essere stata con noi oggi. È stato veramente un piacere. Gloria Peritore, pluricampionessa del mondo di kickboxing.
2: Grazie a voi.
1: Ciao.
3: Gennaro Midatoko Kegné, che parte con la sua prima prova di slancio direttamente per eguagliare il record italiano che lei stessa detiene, fatta a Bucarest lo scorso luglio ai campionati europei Under 23. Girata estremamente facile. E la spinta per l'atleta del Barber Club di Livorno, che è entrata in modo stabile nella nazionale ed è una delle atlete che davvero sta dimostrando una progressione ad una potenzialità incredibile.
1: Ha dominato i campionati italiani assoluti di sollevamento pesi lo scorso dicembre. Nella categoria dei 76 kg ha firmato il nuovo primato nazionale di strappo, arrivando a 100 kg e di totale con 220 kg. Jenna Toko Kegné è fortissima e dopo aver sbaragliato l'avversario in campo nazionale ha trionfato anche ai recenti europei di Sofia. Un trionfo da esordiente assoluta in una gara internazionale senior.
4: Bella gara combattuta, però abbiamo portato a casa il frutto del lavoro svolto in allenamento, quindi è una bella soddisfazione. A livello mentale e psicologico ero tranquilla, ero lucida e sono andata in pedana e ho fatto quel che facevo in palestra. Penso sia la cosa più importante che mi ha portato poi a poter vincere anche loro.
5: Calma, sicura di sé, ma al tempo stesso piena di modestia, Jenna Toko Kegné rappresenta il presente e il futuro del sollevamento pesi italiano al femminile. Campionessa nazionale, dagli europei di febbraio a Sofia si è portata a casa 3 medaglie d'oro, dominando la categoria dei 76 kg. Livornese Doc è orgogliosa della sua prima grande gioia azzurra.
4: È una cosa bellissima, soprattutto il momento, penso il mio preferito di questo europeo, quando sul podio, sul gradino più alto, hanno fatto partire l'inno dell'Italia. Lì mi sono sentita veramente fortunata di essere italiana e di essere lì per gareggiare per gli azzurri.
5: Ma non c'è solo la soddisfazione della vittoria. Jenna, alla sua prima volta in un europeo senior, ha vissuto l'esperienza come un'occasione di crescita.
4: Arrivata lì, nei giorni precedenti già vedevo quelli che ho sempre visto da casa, i grandissimi, i big, compresi i miei compagni di squadra. Li vedevo interfacciarsi con una realtà che non è la nostra, perché noi comunque in palestra è una cosa e durante la trasferta, durante gli allenamenti o comunque sia in una gara importante come quella che abbiamo affrontato, è tutto un altro aspetto. A livello mentale ti cambia, sei più concentrato, più determinato e hai ancora più fame di portare il risultato a casa, che quindi è una bellissima esperienza ed è molto stimolante.
5: Il sollevamento pesi, sottolinea, è incredibilmente impegnativo, ci si allena davvero tantissimo.
4: Lo sport dove ci vuole tantissima costanza, infatti noi ci alleniamo tutti i giorni della settimana, dal lunedì alla domenica. Lunedì, mercoledì e venerdì facciamo quadrupli allenamenti, quindi ci alleniamo 4 volte al giorno. I restanti dei giorni, tranne la domenica, ci alleniamo 2 volte, la domenica una volta sola. La mole di lavoro è tanta, però diciamo che ne vale la pena quando poi sali in pedana durante la gara e porti a casa il frutto del lavoro svolto.
5: Tanta fatica per inseguire un sogno, la sua infatti non è una categoria olimpica, dunque Jenna non sarà in gara a Parigi, ma in futuro cambierà il peso e l'obiettivo è quello a 5 cerchi. Jenna Toko Kegné vuole i giochi di Los Angeles 2028.
4: A livello agonistico, almeno nel nostro campo, lavoriamo con lo scopo di arrivare lì e quindi è l'obiettivo, il focus di tutti gli atleti, diciamo, e me compresa.
1: Con il racconto di Giorgio Matteoli si chiude la puntata odierna di Extra Time a cura di Massimiliano Graziani, con la regia di Umberto Conti, con Andrea Boccia e Tony Tisi in redazione, con Carlo Boninsegna alla realizzazione tecnica. Se volete riascoltarci c'è il podcast su RaiPlay Sound. Da Massimiliano Graziani buona giornata e buon proseguimento di ascolto.
6: Rai Radio 1 Sport.

0: Ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: GR1.
1: Buongiorno da Colomba Salpalmieri. In corso al Senato le comunicazioni della Premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo che si apre domani a Bruxelles. Da Palazzo Madama ci colleghiamo con Federica Ionta.
2: Sì, la seduta in questi minuti è sospesa. La Presidente del Consiglio sta andando a Montecitorio alla Camera dei Deputati per consegnare il testo delle comunicazioni. Il suo intervento è durato poco meno di un'ora. Le regole europee, ha detto, non possono aggravare la crisi. La Premier ha spiegato la linea italiana al Consiglio. Da un lato le crisi geopolitiche, dall'altro le regole europee sull'ambiente non devono pesare sulla competitività delle imprese. Quindi ha avvertito: firmeremo l'accordo sul bilancio solo quando sarà giusto per l'Italia. E chiesto di nuovo, lo sapevamo, più flessibilità e una risposta coordinata dell'Unione anche sugli altri dossier, a cominciare dalla guerra in Ucraina. Rispetto alle accuse di sottrarre fondi alla sanità per le armi, chi lo dice sa di mentire, non siamo guerrafondai, ha precisato Giorgia Meloni. L'avvertimento sull'accordo fra Trump e Putin sul diesel. Il caro prezzi, ha detto la Premier, dipende dalla guerra in Iran, non da quella in Ucraina. Sentiamo.
3: È una scelta che io considero molto rischiosa e quindi il risultato di questa scelta è dubbio, mentre i rischi sono chiari. Una legittimazione per Mosca mentre le sue bombe continuano a cadere sulle città ucraine.
2: La proposta: se non ci si accorda per un solo inviato europeo per trattare con Mosca, il formato è 3, quindi Gran Bretagna, Germania e Francia, si accrediti come inviato. La condanna dell'occupazione da parte di Israele della Cisgiordania, la rivendicazione sulle politiche migratorie. L'Italia, ha detto Giorgia Meloni, ha il diritto di difendere i confini tanto quanto gli altri stati europei. Infine, sull'allargamento, priorità per Montenegro e Albania. Da Palazzo Madama con Carlo Boninsegna. Lina allo studio.
1: E ora andiamo al Policlinico Gemelli di Roma perché ci sono novità sul decorso post-operatorio di Leone XIV. In diretta Francesca Paltracca. Francesca.
4: Eccoci, Papa Leone ha trascorso una notte tranquilla, questo è l'aggiornamento comunicato dalla sala stampa vaticana in mattinata e ulteriori informazioni sul suo stato di salute si attendono più tardi in giornata. E durante l'intervento di ieri, durato 90 minuti, al Papa è stato asportato il lobo inferiore destro del polmone per un tumore maligno, intervento riuscito, non ci sono state complicanze. Il bollettino diramato ieri in tarda serata dalla sala stampa della Santa Sede è stato preparato dal medico personale del Pontefice, Luigi Carbone, e dal professor Stefano Margaritora, che ha eseguito l'intervento. La giornata ieri, dopo le 13 il ricovero, nel pomeriggio l'operazione, intorno alle 20 il primo comunicato della sala stampa della Santa Sede, l'intervento si è concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti. Due ore dopo i dettagli per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro, spiegano i medici, con tecnica video assistita. L'esame istologico estemporaneo ha confermato la diagnosi di un adenocarcinoma polmonare come sospettato dagli esami preoperatori. Dal Gemelli è tutto, con Luciano Pecoraro, linea allo studio.
1: Sentivamo in apertura le dichiarazioni della Premier Meloni sulla guerra in Ucraina, guerra che continua.
5: Brucia un palazzo a Kiev distrutto dai missili russi, 3 morti tra cui un bambino, blackout diffusi in ampie zone della città, altre 3 vittime in altri attacchi in diverse aree dell'Ucraina. La Russia rivendica di aver danneggiato infrastrutture dell'energia e ferrovie nelle regioni di Kiev e di Kharkiv. Nella capitale colpita, la centrale termoelettrica numero 4, a Lutsk, un impianto petrolifero. È il secondo raid in 2 giorni arrivato senza un avvertimento da parte degli alleati di Kiev. Dagli Stati Uniti Trump dice di non aver smesso di condividere informazioni di intelligence con l'Ucraina, ma fonti di Kiev affermano che la rete Starlink di Elon Musk avrebbe sospeso i suoi servizi. Nessun progresso dunque nella tregua annunciata da Trump, anzi Zelensky denuncia: è stato un attacco dimostrativo, la Russia non considera i messaggi del presidente americano. Anche gli ucraini colpiscono, incendio nella regione russa di Saratov in una zona industriale. Il governatore parla di un attacco con droni. Non è chiaro quale fosse l'obiettivo. Livia Liberatore, GR1.
1: In chiusura allo sport, Champions League. Dopo la serataccia di Inter e Napoli, battute rispettivamente da Bruges e Villarreal, è ancora fermi a 0 punti in classifica. Questa sera tocca alle altre 2 italiane impegnate nella massima competizione europea. Alle 18.45 il Como sfida gli olandesi del Feyenoord a Rotterdam. Alle 21 la Roma riceve il Real Madrid e riaccoglie all'Olimpico lo Special One José Mourinho. Partite che potrete seguire in diretta qui su questa rete. Sono le 10.05, noi ci fermiamo qui. Prossimo giornale radio alle 11. Buon proseguimento di ascolto.
0: Rai Radio 1 Sport. Rai Radio 1 Sport. Tutto il calcio minuto per minuto. Puntata del 30 aprile 1978.
6: Il Pool Sportivo, in collaborazione col GR1, presenta Tutto il calcio minuto per minuto, a cura di Guglielmo Moretti, con Roberto Bortoluzzi.
7: Gentili ascoltatori, buongiorno. Sono le 16.24 quando andiamo in onda con i seguenti campi collegati nell'ordine: Roma per Roma Juventus, Pescara per Pescara Fiorentina, Bologna per Bologna Napoli, Foggia per Foggia Verona, Genova per Genoa Internazionale, Monza per Monza Sampdoria. Ai microfoni colleghi Enrico Ameri, Sandro Ciotti, Piero Pasini, Enzo Foglianese, Alfredo Provenzali, Ezio Luzzi. Risultato, primi tempi, linea Roma.
8: Roma 0, Juventus 1, voi Pescara.
9: 1-1 tra Pescara e Fiorentina, voi Olimpia, voi Bologna.
10: Parità senza reti, Bologna e Napoli 0-0.
11: 0-0 anche a Foggia, tra Foggia e Verona, a voi Genova.
12: A Genova, Genova 1, Inter 0, a voi Monza.
13: A Monza, Monza 0, Sampdoria 0, a voi studio.
7: Gli altri primi tempi a Vicenza: Lanerossi Vicenza 2, Perugia 0, a Milano Milan 0, Lazio 0, a Torino Torino 1, Atalanta 0. Cenni di cronaca, brevemente sentiamo Roma.
8: Ripetiamo il risultato dell'Olimpico, dove la Juventus sta conducendo per 1-0 sulla Roma, rete di Bettega al 39esimo. La partita, si diceva, avrebbe accontentato le due squadre se avesse diviso equamente la posta: la Juventus un punto per vincere matematicamente il 18esimo scudetto, la Roma un punto per salvarsi con matematica certezza. Per il momento il risultato dice soltanto Juventus campione d'Italia per la 18esima volta, ma il risultato ovviamente tuttora è ancora in gioco. Comunque il gol di Bettega, possiamo dire, è giunto ad interrompere un sostanziale equilibrio esistente fino a quel momento sul campo. Ripetiamo il risultato di Roma-Juventus al termine del primo tempo: Roma 0, Juventus 1, gol di Bettega al 39esimo, voi Pescara.
9: A Pescara le squadre sono andate a riposo sull'1-1, Bertarelli all'11esimo, Deslati al 19esimo, a Pescara cielo parzialmente coperto, leggero vento di scirocco, terreno perfettamente agibile, 22.000 spettatori, dirige Casarin, Matte Pasini.
10: Ripeto il risultato del primo tempo: Bologna e Napoli hanno terminato il primo tempo in parità 0-0. È presente in tribuna d'onore il commissario tecnico della nazionale Bearzot. Risultato del primo tempo, ripeto: Bologna 0, Napoli 0, voi Foggia.
11: Ribadisco il parziale: Foggia 0, Verona 0. Foggia ricaricato ad alta tensione per avere vinto e convinto giovedì a Bergamo, a distanza di 3 raccattabili punti, intravede quota 26, quasi certamente la salvezza. 3-0 gli angoli per il Foggia alla fine del primo tempo, sta per cominciare il secondo. Foggia 0, Verona 0, a voi Genova.
12: A Genova è iniziato proprio in questo istante il secondo tempo, il Genoa in vantaggio sull'Inter per 1-0, il gol segnato da Castronaro al 21esimo minuto. Ricordiamo il risultato dei primi 45 minuti di gioco: Genoa 1, Inter 0, a voi Monza.
13: 0-0 tra Monza e Sampdoria al termine del primo tempo, la si gioca sotto un cielo coperto e su un terreno leggermente scivoloso, sugli spalti gremiti c'è anche una larghissima rappresentanza di tifosi doriani. Arbitra Paparesta, angoli 5-1 per il Monza, risultato invece 0-0, mentre scocca il secondo minuto della ripresa a Tebortoluzzi.
7: Va bene Monza, grazie Luzzi, siamo leggermente in ritardo, un minuto solo dallo studio e poi passeremo all'ascolto di Roma. I primi tempi a Vicenza: Lanerossi Vicenza 2, Perugia 0, 31esimo autorete di Amenta che devia un tiro di Filippi, al 34esimo raddoppio di Rossi su cross di Salvi. Gli interventi saranno piuttosto brevi, grazie, via Olimpico.
8: Ebbene, a 5 minuti all'inizio della ripresa il risultato è immutato, conduce sempre la Juventus per 1-0, ricordiamo per quanti si ponessero in questo momento in ascolto, ha segnato Bettega quasi allo scadere del primo tempo al 39esimo dopo un'azione personale, essendo entrato in area avendo battuto con un diagonale Paolo Conti in uscita. Azione ancora della Juve, sta per recuperare un pallone Boninsegna, ma il passaggio di Causo non giunge nei suoi pressi, la palla è stata respinta, intanto c'è un intervento di Ciacci. Vediamo le formazioni delle squadre: la Juventus ha in campo Zoffo, Curetto, Gentile, Furino, Morini, Sciria, Causio, Tardelli, Boninsegna, Benetti e Bettega. Per la Roma stanno giocando Conti, Pecenini, Chinellato, Bonis, Santarini, Menichini, Casaroli, Di Bartolomei, Musiello, De Sisti e Maggiora. Calcio di punizione dunque in favore della squadra juventina, siamo sui tre quarti di campo della Roma che sta effettuando in questo momento lo schieramento davanti al giocatore incaricato del tiro. Vicino al pallone c'è con Scirea e vediamo anche Tardelli, Cucureddu, questi tre uomini accanto al pallone. Parte il tiro di Cucureddu, è un passaggio laterale per Gentile che attendeva ancora sulla linea dei tre quarti. Gentile ha recuperato, cerca di smistare all'indietro verso Furino, vi riesce, Furino ha recuperato la palla, la scambia ancora con Cucureddu che in questo momento è in possesso della palla, in profondità verso Bettega che la dirotta ancora al limite dell'area al centro, scatta però la difesa romanista e parte la Roma in un'azione di contrattacco. La discesa viene condotta in questo momento dal numero 2 Pecennini che giunto
14: quasi al limite, serve Musiello, anticipato, irrompe Casaroli, Ciriria toglie la palla al giocatore numero 7 della Roma, la porta poi fuori area, allunga quindi il pallone in avanti ancora verso Gentile che ha fermato la palla, ora prende quasi una piccola rincorsa, calcia il pallone di destro in profondità per Causio che scatta, fermato nella sua azione però da un intervento di Santarini che cede subito il pallone sull'estremo settore di sinistra. La Roma ancora cerca di riportarsi in attacco, ecco una discesa sulla sinistra di Maggiora, la tattica controllata da Tardelli, avanza ancora Maggiora, giunto verso il fondo, tentativo di cross, esce il portiere Zoff, respinge la palla, non la riesce a trattenere, recupera ancora Boni, riceve una spinta da Furino, Ciacci a due passi e decreta un calcio di punizione per la squadra giallorossa. All'arco di cerchio che si trova proprio al limite dell'area, ecco il pallone posto nel punto dove si è fermato Ciacci per battere il calcio di punizione, per conto della Roma naturalmente, e quindi al termine di questa azione cederemo la linea a Pescara. Siamo intanto qui a Roma al sesto minuto della ripresa e ricordiamo che la Juventus conduce per 1-0, barriera che si va formando per la Juventus vicino al disco del rigore, Ciacci ancora fermo vicino al pallone, Di Bartolomei e De Sisti sembrano gli uomini incaricati di sviluppare questa azione di punizione. De Sisti è pronto per toccare la palla per il mezzo destro della squadra giallorossa di Bartolomei, mentre la barriera viene fatta arretrare ora proprio vicino al disco del rigore. Zoff si sta spostando sul palo di destra mentre De Sisti tocca per Di Bartolomei, parte il tiro, ribattuto subito non pronto intervento di Furino con palla in fallo laterale. Ripetiamo, al settimo dalla ripresa 1-0 per la Juventus. A voi Pescara.
9: A Pescara siamo due minuti in ritardo rispetto all'Olimpico, si gioca il quinto della ripresa, immutata la situazione tra Fiorentina e Pescara, sempre fermi sull'1-1 per i gol di Bertarelli all'11esimo e di Dislati al 19esimo del primo tempo. È in attacco la Fiorentina con Antonioni, ha mancato l'aggancio su un bel passaggio di Orlandini, a buon gioco la centrocampo pescarese avviando questa azione di rimessa con Orazzi che tuttavia è in difficoltà lungo l'auto destro, gli soffia infatti la palla il libero viola Pellegrini, avanza il numero 4 di Chiappella quasi al limite dei 20 metri, cede ad Antonioni, bella la situazione per la Fiorentina in questa occasione, tiro di Pellegrini però sbagliato, interviene in estremis lungo la fascia sinistra Sella che non riesce però a rimettere in gioco la palla per la opposizione di Piloni, un'opportunità per Viola piuttosto buona, sciupata da Pellegrini con un tiro dai 12 metri piuttosto maldestro, raggiunto poi in estremis all'altezza della linea di fondo da Sella che non è riuscito comunque a rimettere verso l'area piccola pescarese per l'opposizione di Piloni che ha messo in calcio d'angolo, lo batte Antonione, si alza Della Martira contrastato validamente da Mosti, lo stopper Viola non può intervenire, il Pescara per la cronaca gioca con Piloni tra i pali, Motta e Mosti difensori esterni, Andriuzza stopper, Galbiati libero, De Biasi mediana di spinta, Orazzi centravanti tattico, Repettu e Zucchini interni, Groppe e Bertarelli sino al 36esimo del primo tempo e quindi

0: caso, gli interni Braglia e Antonioni, le punte Sella e Deslati. Si tratta della stessa formazione che domenica scorsa ha battuto il Torino. Ancona in attacco alla Fiorentina, al termine di questa azione passeremo la linea a Bologna. Si disimpegna però molto bene in questa occasione il pacchetto difensivo della Pescara, con Repetto che ha già disimpegnato su Orazzi. Siamo al settimo 1-1 tra Fiorentina e Pescara a Tepasini.
1: Attenzione Pasini, è lo studio che vuole aggiornare il punteggio di Torino. Il Torino conduce ora sull'Atalanta per 2-0. Al quinto minuto autorete di Festa su azione di Claudio Sala. Grazie, vai Piero.
2: E si gioca il secondo tempo da 8 minuti e 45 secondi. Il risultato invariato, Bologna e Napoli ancora sullo 0-0. Il Bologna continua a premere ma non riesce a dare incisività alle sue manovre. Il Napoli si batte con grande determinazione e si difende con ordine e maggior calma. Seguiamo un istante questa azione del Bologna condotta da Bellugi. Bellugi in direzione di Colomba, ha perso il contrasto Colomba e la manovra passa ora al Napoli, all'ala sinistra Capone. Il gioco è stato fermato per un calcio di punizione in favore del Bologna. Al nono minuto Bologna e Napoli ancora sullo 0-0. Voi Foggia.
3: Il Foggia in vantaggio da 30 secondi per un colpo di testa di Bordon, sul quale invano Superchi si è lanciato all'indietro per evitare che la palla rotolasse lentamente in rete. Dunque Foggia 1 Verona 0 e siamo al
4: attenzione, attenzione, è cambiato sì. Risultato anche qui all'Olimpico, dove la Roma è pervenuta al pareggio. Il pareggio è stato segnato, se non andiamo errati, da Di Bartolomei, che ha insaccato con un secco tiro sulla sinistra di Zoff. Il risultato, ripetiamo, ora è di 1-1 all'Olimpico di Roma. A te la linea.
3: Sì, riprendo da Foggia. Foggia, come dicevo, in vantaggio per 1-0 con un colpo di testa di Bordon, sul quale invano Superchi ha potuto fare per evitare che la palla rotolasse in rete. Siamo al decimo minuto, la ripresa è cominciata con il Foggia più decisamente all'offensiva, con il giovane Iorio il più impegnato a cercare lo spunto vincente. Abbiamo visto invece che ha segnato Bordon e il Foggia lancia in estemporanea inserimenti offensivi anche i difensori. È anche un confronto a distanza di panchine tra i tecnici più in età del calcio italiano, Puricelli e Valcareggi, quest'ultimo tornato oggi ai bordi del campo dopo una parentesi di due domeniche per infortunio. Verona con una variazione rispetto a domenica scorsa, recuperato Zigoni numero 11, rinuncia a Gori, infortunatosi a sua volta. Immutato invece il Foggia rispetto al vittorioso e convincente recupero infrasettimanale di Bergamo, con la conferma del giovane Sasso nel ruolo di libero al posto di Pirazzini, capitano non giocatore. Nel Verona il libero è Negri solo, sulle punte del Foggia Bordone e Iorio operano Bacleckner e Logozzo, su quelle del Verona Luppi e Zigoni rispettivamente Fruschini e Colla. Le coppie di centrocampo, Salin sull'ala tattica veronese, Trevisanello scala su Mascetti, Esposito su Bergamaschi, Matte controlla Nicoli, Busatta per Del Neri. Pomeriggio caldo umido, sole velatissimo, gli spettatori sono 20.000, il Foggia è in vantaggio dal decimo minuto sul Verona per 1-0. A voi Genova.
5: A Genova 11 minuti di gioco del secondo tempo, invariato il risultato, il Genova in vantaggio sull'Inter per 1-0. Adesso il gioco è fermo, si dovrà battere una punizione in favore del Genova. Rapidamente la cronaca del periodo non collegato al secondo, una prodezza del portiere del Genova. Merlo lancia molto bene Muraro, che colpisce di testa con forza e precisione. Girardi vola alla sua sinistra e respinge. Risponde il Genova al settimo, Mendoza lancia Damiani, che pur controllato da Canuti riesce a colpire di testa, para Bordon con tuffo alla sua sinistra. Poi ancora un minuto dopo una conclusione di Silpo parata dal portiere dell'Inter. Abbiamo già ricordato nel precedente collegamento come ci siano due debuttanti, entrambi 19enne, Tricella nell'Inter e Bordoni nel Genoa. Ecco adesso l'internazionale in attacco con Merlo, che è controllato da Castronaro, poi passa al centro per Marini. Marini, il suo passaggio sulla sinistra è sbagliato e quindi ne approfitta il Genoa per porre un'azione offensiva con Damiani, che adesso nella zona di centrocampo. 12 minuti di gioco del secondo tempo, Genoa in vantaggio sull'Inter per 1-0. A voi Monza.
6: 0-0 al decimo della ripresa, ma il Monza, che sta dominando la partita, ha fallito almeno un'altra clamorosa occasione con Silva, che si è liberato in aria, si è presentato solo davanti a Cacciatore ma ha colpito poi la palla a filo di palo. Nelle due formazioni rispetto a domenica c'è una sostituzione per parte. Nel Monza gioca stopper Lanzi al posto dello squalificato Zandonà. Poco fa Magni ha fatto uscire il centravanti Blangero e ha messo in campo San Severino nel tentativo di dare una maggiore spinta propulsiva alla squadra. Nella Sampdoria rientra Bombardi e Descheré. Si è trattato in questo caso di una scelta tattica di Canali, che ha creduto opportuno irrobustire la difesa. Frattanto il Monza ha portato a 8 il numero dei calci d'angolo, mentre siamo giunti esattamente all'undicesimo minuto della ripresa con il risultato fissato sempre sullo 0-0. A voi studio.
1: Bene Luzzi, via Olimpico.
4: Bene, risultato di parità dunque all'Olimpico esattamente al 13° della ripresa. La Roma ha pareggiato con Di Bartolomei, il gol messo a segno da Bettega al 39° minuto del primo tempo. Di Bartolomei ha segnato al 10° con un tiro

0: dal limite, un tiro piuttosto secco che si è andato, che è entrato nella porta di Zoff sulla sinistra appunto della rete Juventini. In precedenza c'era stato all'ottavo un tiro di Cocoredo da lunga distanza che aveva sfiorato il bersaglio, poi un'altra punizione per la Roma al nono, ancora respinta la barriera, ancora con il solito giochetto desisti di Bartolomei, poi infine il tiro di Bartolomei e la Roma ha insistito ancora nella sua azione d'attacco con un'azione Musiello-Casaroli, colpo di testa di Casaroli che è andato però alto oltre la traversa. Intanto vediamo che la partita vede ancora la Roma impegnata all'attacco, ecco Musiello fermato in maniera irregolare da un intervento di Morini, la palla viene fermata dall'arbitro Ciacci nel punto dove è avvenuto il fallo, ci sarà un calcio di punizione in favore della squadra giallorossa. Mi sembra che sia opportuno dare intanto un'occhiata alla classifica che sta scrivendo qui accanto a noi Claudio Ferretti, che riguarda i risultati delle partite, tiene conto appunto dei risultati fino a questo momento. Siamo al 15° della ripresa, stando ai risultati in atto su tutti i campi della Serie A dove si gioca per la salvezza, la Roma ha punti 26, Verona, Lazio e Genoa con Foggia punti 25, Bologna punti 24, Fiorentina 23 e Pescara punti 18. Intanto vediamo la palla fermata ancora dai difensori giallorossi sulla fascia centrale del campo, ceduto il pallone da Santarini sulla destra per Boni che restituisce ancora la palla indietro al proprio compagno Pecenini che la allunga ancora in avanti per uno scambio fra Casaroli e Boni. Casaroli, Boni viene attaccato subito da Gentili, i due si contrastano, ecco ancora Boni in possesso della palla, cerca di smistare il gioco verso il centro del campo dove in questo momento vediamo Menichini in possesso della palla di rotarla poi sull'estremo settore di sinistra. È in azione in questo momento il numero 11 Maggiora, ha ceduto la palla ancora sull'estremo settore sinistro per Chinellato, ha ricevuto lo scambio con Chinellato, cerca di scattare ancora in avanti, viene messa a terra, l'azione prosegue secondo quanto vediamo in campo, poi vediamo che Ciacci arresta questa azione e comanda un calcio di punizione in favore della squadra giallorossa. Si vanno spostando in avanti i giocatori della squadra della Roma mentre la Juventus arretra, il giocatore che è terminato a terra si sta rialzando in questo momento, Ciacci è andato prontamente sul posto, si sta per battere un calcio di punizione mentre ripetiamo siamo al 15° minuto del secondo tempo e c'è il risultato di parità all'olimpico fra Roma e Juventus, una rete per parte. Sono all'attacco in questo momento i giallorossi, Casaroli e Musiali rompono in aria mentre viene battuto il calcio di punizione, Scirea davanti a Zoff e respinge la palla recuperata ancora da Furino e ceduta in questo momento in avanti, è scattato Tardelli, ecco l'avanzare verso la linea centrale del campo, cerca di districarsi in mezzo a tre giallorossi che lo stanno fronteggiando, ha ceduto la palla sul settore di destra per Bettega, quest'ultimo ancora Causio, ancora Scirea che calcia il pallone sulla sinistra dove si è sganciato in avanti Gentile. Gentile è in possesso della palla, davanti a sé Boni, ha fermato il pallone, attende l'arrivo di Benetti, gli appoggia a gioco passando il pallone all'indietro, da Benetti ancora sulla destra lateralmente per Furino, avanza il capitano della Juventus, al centro attende Bettega, riceve, cerca ancora di passare il pallone sulla sinistra dove però nessuno dei suoi compagni è scattato, sicché la palla è ancora preda di Boni che la spedisce all'indietro al portiere Paolo Conti che l'ha recuperata e subito con le mani la mette fuori area verso Santarini. Avanza Santarini verso la linea centrale del campo, nessuno lo ostacola, può quindi liberarsi del pallone cedendolo a Desisti, sulla destra di Desisti attende Boni ma invece preferisce lanciare in velocità verso Musiello. Ancora un intervento falloso di Morini ai danni di Musiello e quindi conseguente calcio di punizione affidato da Ciacci ai colori giallorossi. Ritorna il pallone nel punto dove è avvenuto il fallo, Benetti cede il pallone a Di Bartolomei, quest'ultimo passa la palla a Musiello che ora nella posizione della destra cerca di filtrare e liberarsi di Morini, con la collaborazione di Scirea si completa la manovra difensiva della Juventus, ancora di Gentile, ancora Morini in possesso della palla, la ricevuta da Gentile con un passaggio all'indietro, esce dai pari Zoff, recupera e rinvia. Siamo al 17° e 30 secondi della ripresa, 1-1 le reti dell'Olimpico di Roma, quella di Bettega segnata al 39° del primo tempo, quella della Roma dal 10° da Di Bartolomei. A voi Pescara.
1: A Pescara si gioca il 16° della ripresa, è immutata la situazione. Al 14°, cioè due minuti fa, Deslati ha appoggiato una palla preziosa verso Antonioni all'altezza del limite dell'area piccola. Ma il capitano Viola, che nell'occasione ci è sembrato un po' timoroso per la verità, si è lasciato recuperare in estremis e l'opportunità è sfumata. È stata l'unica comunque costruita dall'attacco Viola nel periodo non collegato. Sono ancora in attacco gli ospiti in questa occasione, con Sella che con un bel cross di sinistro cerca di chiamare in causa la testa di Deslati, viene preceduto però la punta Viola da una intervento di Motta che poi appoggia sul capitano Zucchini, scambio di questi sulla sinistra con il terzino sinistro Mosti avanzato nella posizione della sinistra, servito poi Prunecchi ancora indietro verso Mosti, controlla la situazione il numero 3 di Cadè prima di avanzare a palla al piede e appoggiare ancora sul Repetto, Repetto si destreggia per evitare l'intervento di Zuccari, appoggia in linea verso il centravanti tattico Orazzi, da questi ancora in profondità verso lo scattato Groppe, preceduto però da un intervento di Caldiolo prima e Pellegrini successivamente. Prunecchi tenta di riconquistare la palla, Collins invece subentra Sella ed è avviata l'azione di rimessa della Fiorentina con Antonioni lanciato nella posizione alla destra, troppo profondo però il passaggio di Sella, e anche questa opportunità per gli ospiti è destinata a sfumare. Siamo al 17° della ripresa, ancora 1-1 tra Fiorentina e Pescara, voi Bologna.
2: 18° nel secondo tempo, Bologna, le due squadre ancora sullo 0-0, c'è un attacco del Bologna condotto da Crisci, cross, la palla termina sul fondo, si gioca in un clima di grande tensione emotiva per l'importanza e la delicatezza del risultato, ma la partita finora è esemplarmente corretta, nessuna ammonizione da parte dell'arbitro Barbaresco, ci sono state due palle gol, una per parte nel giro di un minuto, al 15° grande occasione per il Bologna, ha tirato da pochi passi Chiodi sul portiere Mattolini, la palla è rimbalzata verso Nanni che ha tirato nuovamente a rete, ma Mattolini per la seconda volta è riuscito a respingere. Un minuto dopo, azione velocissima di contropiede del Napoli, sulla sinistra fugge Capone, tira a rete e para con una certa difficoltà Mancini, ancora il Bologna all'attacco, questa volta la palla è di De Ponti che si porta sulla linea di fondo, viene valciato da un avversario, l'arbitro ordina un calcio di punizione in favore del Bologna, siamo al 19°, Bologna e Napoli ancora sullo 0-0, voi Foggia.
3: 1-0 del Foggia sul Verona al 19°, subito dopo il gol di Bordone al 10°, il Foggia ha mancato due volte il raddoppio con Nicoli, tiro intercettato da un difensore sugli sviluppi di un mancato intervento di Superchi su cross, Superchi si è poi riscattato uscendo alla Ghezzi sullo stesso Nicoli lanciato a rete sulla sinistra, al 13° variazione nel Verona, fuori Esposito, dentro Fiaschi di risorse energetiche evidentemente intatte, il cui inserimento ha inteso prefigurare una maggiore spinta in funzione di un recupero da parte del Verona, che ad ogni modo recupero che ad ogni modo appare problematico. 1-0 per il Foggia al 19°, a voi Genova.
4: A Genova 20 minuti esatti di gioco del secondo tempo col risultato invariato, il Genoa in vantaggio sull'Inter per 1-0, ricordiamo il gol segnato dopo 21 minuti di gioco del primo tempo da Castronaro. Rapidamente la cronaca del periodo non collegato, al 13° Castronaro serve Cruzzo, colpisce molto bene di testa, para però Bordon. Al 18° una punizione dal limite per l'Inter, Merlo appoggia ad Altobelli, il tiro è fortissimo ma termina sul fondo a file di traversa. Subito dopo c'è una sostituzione nel Genoa, Onofri che è zoppicante esce dal campo ed è sostituito dal numero 13 Maggioni, intanto retrocede in posizione di libero per quanto riguarda il Genoa il numero 8 Arcoleo. Ora c'è una rimessa dal fondo effettuata dal portiere Girardi per il Genoa, il tentativo riuscito di colpire di testa da parte di Bordoni che appoggia poi su Pruzzo, Pruzzo è controllato da Gasparini, tenta di superarlo, non vi riesce anche perché subisce un fallo nella zona tre quarti di campo nella parte dell'Inter, assisteremo quindi a questo calcio di punizione a favore del Genoa che verrà battuto da Maggioni, poi preferisce lasciare il pallone a Castronaro. Ripeto, siamo però nella zona di centrocampo, ricordando il risultato Genoa 1 Internazionale 0 al 22° minuto di gioco, cediamo la linea a Monza.
5: Al 20° sempre 0-0, il Monza non riesce a sbloccare il risultato, ci sta provando in tutte le maniere ma i suoi assalti, i suoi attacchi non hanno dato fino a questo momento risultati concreti, imprecisioni degli attaccanti e soprattutto molta sfortuna hanno impedito fino a questo momento alla squadra lombarda di passare in vantaggio. La Sampdoria si difende come può, molto bravo il portiere Cacciatore, ogni tanto la squadra si slancia in contropiede, ma è la squadra di casa, ripetiamo, cioè il Monza che sta dominando la partita. Frattanto gli angoli a favore del Monza sono saliti a 12 contro 1 da parte della Sampdoria. 0-0 il risultato al 21°, in questo momento il gioco è fermo, a te Bortoluzzi.
6: Bene, grazie Luzzi. 7 campi in onda, collegamenti rapidi a discrezione, procediamo via Roma.
0: Bene, d'accordo, 23° della ripresa, risultato immutato in questo momento al termine di una serie di passaggi da parte dei giocatori juventini, il pallone è ritornato ai giocatori giallorossi che cercano di impostare un'azione d'attacco scendendo con Di Bartolomei. Di Bartolomei lancia in profondità al limite dell'area dove forse aiutandosi anche con un braccio ferma il pallone Casaroli, c'è un calcio di punizione concesso in favore della squadra juventina al limite dell'area. Esce dai pali Zoff, Mascherè ha già battuto, servendo sulla propria destra Causio che avanza verso il centrocampo, dando subito il pallone in avanti a Tardelli. Il ritmo della partita è piuttosto rallentato, ecco sulla sinistra, sulla destra dello schieramento difensivo juventino, ancora Scirea che recupera, ancora il pallone ceduto a Causio che entra ora nel cerchio del centrocampo e cede ancora la palla a Tardelli. Passaggi a rallentatore dei giocatori juventini, Benetti in avanti con Scirea che scatta in questo momento nella posizione della destra. Stop improvviso della palla con un colpo di tacco che tende a ingannare l'avversario, è Maggiora che mette a terra Scirea e molto probabilmente c'è un calcio di punizione concesso per la Juventus, così infatti il pallone viene portato in zona, siamo vicini al limite dell'area della Roma, sulla sinistra della rete difesa da Paolo Conti. I giocatori juventini, esattamente Boninsegna e Bettega ora al limite dell'area, Boninsegna dal disco del rigore, più indietro c'è ancora Gentile, anche Benetti. Calcio di punizione di Scirea, parte il tiro in aria, ecco che colpisce il pallone Boni, ha respinto la palla, la recupera ancora Gentile, la cede a Tardelli lateralmente, finta di Tardelli, parte un altro tiro, vola Conti, ma il tiro è impreciso e la palla termina sul fondo. Siamo al 25esimo della ripresa all'Olimpico di Roma, 1-1 risultato a voi Pescara.
1: Allo stadio Adriatico sta per scoccare il 24esimo e un minuto fa Chiappella ha effettuato la sua mossa tattica, ha chiamato in panchina Desolati e ha mandato sul terreno di gioco Pratico, il numero 14, preso in consegna da Andreuzza. Nel periodo non collegato al 19esimo, bel cross da destra di Orlandini, palla a sella ai 16 metri, tiro al volo di destra appena al lato. Al 20esimo un tiro ribattuto di Orazzi liberava Groppe in area, ma la conclusione era fiacca e mal diretta. Ancora in attacco la Fiorentina con un'iniziativa ancora di Orlandini sulla destra, il tentativo di cross è ribattuto dalla difesa pescarese, il rimpallo Preta di Caldiolo che ripropone il tema offensivo per la sua squadra, si porta ai 20 metri e tenta il tiro. Piloni è battuto ma la palla sfreccia a lato. Siamo al 25esimo circa qui allo stadio Adriatico, sempre 1-1 tra Fiorentina e Pescara. Tepasini.
2: 25esimo anche a Bologna, risultato invariato, Bologna e Napoli sullo 0-0, il Bologna è sempre disperatamente proteso all'attacco ma non riesce a superare la robusta difesa partenopea. In questo istante l'arbitro Barbaresco concede un calcio di punizione in favore del Bologna, siamo 2,5 metri fuori dall'area, si appresta a battere il tiro di punizione Nanni, il Bologna in questi ultimi minuti ha avuto una grandissima occasione, c'è stata una punizione da destra, di testa ha colpito Bellugi, ecco il tiro di Nanni è partito, no, c'è stata una finta, ripeto c'era stato un tiro di testa di Bellugi, la palla era rimbalzata in area di porta, poi si è impennata e ha sorvolato di poco la traversa. Ecco la punizione battuta da Nanni, tiro molto alto, la palla si perde sul fondo. Siamo al 25esimo, a 20 minuti dalla fine, situazione di parità, Bologna e Napoli 0-0, voi Foggia.
3: Foggia 1, Verona 0 al 26esimo della ripresa, mentre il Foggia scende con Iorio che tocca al centro, manca, anzi era Bergamaschi che ha toccato al centro per Iorio, il quale ha mandato fuori al lato, molto al lato. Non è tanto temibile il temuto ritorno offensivo del Verona che al 13esimo ha mandato in campo il 13esimo Fiaschi. Al contrario il Foggia viaggia benissimo di rimessa, Bordon finisce a terra in area al 22esimo, ma Bergamo non ravvisa gli estremi del penalty, il ritmo della manovra sembra calare, batte un calcio d'angolo il Foggia in questo momento, blocca Superchi in presa alta, Foggia 1, Verona 0 al 26esimo, a voi Genova.
4: A Genova siamo al 27esimo minuto del secondo tempo, invariato il risultato con il Genoa in vantaggio sull'Inter per una rete a zero, il gol lo ricordiamo ancora una volta segnato da Castronaro al 21esimo del primo tempo, poco fa il gioco è stato sospeso per una trentina di secondi. Si è leggermente infortunato l'ala sinistra del Genoa Bordoni per un intervento di Baresi, però poi si è ripreso prontamente. Il gioco adesso riprende, c'è una rimessa laterale da parte dell'Inter, ma evidentemente il pallone non va, quindi dalla panchina ne chiamano un altro ed è Pavone che cerca di trasferire il pallone nel punto dove essere rimesso in campo. Intanto dalle gradinate arriva anche il secondo, poi la palla viene ceduta al portiere dell'Internazionale Bordon che rimette nuovamente il secondo pallone fuori dal campo, il gioco è fermo e riprende adesso, ma la rimessa laterale non è stata effettuata a regola d'arte, quindi deve essere ripetuta. Ripetiamo, 28esimo minuto di gioco del secondo tempo, Genoa 1, Internazionale 0, a voi Milano.
7: Qui è San Siro, parità San Siro 0-0 fra Milan e Lazio al 28esimo della ripresa, ma è accaduto un episodio che potrebbe al limite anche mutare, ti prego.
3: Scusa Everardo, certo. Il Foggia sta battendo un rigore con Bordon, parte il tiro e la palla finisce nell'angolo alto alla sinistra di Superchi, ragion per cui il Foggia conduce ora 28esimo della ripresa per 2-0. Il fallo era stato di Trevisanello su Scala, Foggia 2 Verona 0, a te dalla noce.
7: Sì, riprendiamo la linea, abbiamo allora sentito che il Foggia sta conducendo, vi dicevo di un episodio abbastanza strano che è accaduto qui a San Siro poco fa, un episodio che potrebbe al limite, dicevo, anche mutare successivamente questa situazione. Al 13esimo, come vi ha detto Bortoluzzi, il terzino laziale Ghidin si è abbattuto sul campo, era tutto solo, seguiva un'azione di difficile dire che cosa sia successo, perché in effetti noi nulla abbiamo visto. Comunque alcuni colleghi della tribuna stampa avanzano l'ipotesi che Guidin sia stato colpito da un petardo. Comunque Guidin è uscito dal campo in barella, il gioco è stato sospeso praticamente per un minuto e mezzo, due minuti. Al posto di Guidin è entrato Piguin. Attendiamo notizie precise. Negli spogliatoi è andato il general manager del Milan Vitali. Appena tornerà speriamo di offrirvi la notizia, l'informazione più esatta. Comunque fino a quel momento era stata una partita senza emozioni, una partita correttissima. Il Milan era stato vagante ai limiti dell'area laziale, Rivera aveva distribuito palloni intelligenti ma nessuno era riuscito a raccogliere uno di quelli per battere Garella, il quale portiere in una sola occasione ha avuto veramente un preciso impegno. La Lazio però non si è mai disunita, a tratti è andata anche a sondare gli umori della difesa del Milan, è andata anche in gol nel primo tempo con Lopez all'undicesimo, ma Michelotti ha detto che era fuori gioco, cancellando così il vantaggio. Proteste pressoché nessuna, quindi Michelotti deve averci visto bene. Poi la ripresa, come vi ho detto, siamo 0-0 qui a San Siro fra Milan e Lazio, siamo esattamente al 30° minuto. A voi Monza.
5: Al 28° sempre 0-0 tra Monza e Sampdoria, mentre l'arbitro interviene in questo momento e comanda un calcio di punizione a favore della Sampdoria. Siamo esattamente sulla linea centrale del campo, è un'azione in contropiede che stava effettuando...
1: Scusa Ezio, sono Ciotti da Pescara, rigore per la Fiorentina, decretato da Casarin per un fallo abbastanza evidente di De Biasi su Caso. Si è trattato di un caso veramente chiaro in questa occasione. Antonioni si accinge a battere e sbaglia clamorosamente la mira, appoggiando di destro sulla destra del palo alla sinistra di Piloni. Uno sbaglio davvero clamoroso questo da parte del capitano Viola, che Orlandini va subito a consolare, ma ci sembra che la disperazione di Antonioni non sia assolutamente riconducibile in termini accettabili, almeno in questo momento. Ripeto, al 28° della ripresa a Pescara Antonioni ha fallito un rigore decretato da Casarin per fallo di De Biasi su Caso, sempre 1-1 quindi la situazione a Telluzzi.
5: È stata battuta nel frattempo la punizione, niente di fatto per la Sampdoria, sempre 0-0 il risultato, mentre il Monza ripropone in questo momento una nuova azione d'attacco, è in avanti infatti con De Vecchi alla tre quarti di campo, filtra un passaggio per Silva, tira Silva, esce il portiere Cacciatori e riesce a mettere la palla in angolo. È il 13° calcio d'angolo a favore del Monza nella partita. Aspettiamo che venga battuto questo tiro e poi passeremo la linea Bortoluzzi, battuto nel frattempo corta con palla a parabola, colpo di testa, ancora una parata da parte del portiere Cacciatori. 0-0 esattamente alla mezz'ora della ripresa, a te Bortoluzzi.
6: Bene, qui allo studio un quarto d'ora dal termine, sugli altri due campi a Vicenza, Lanerosi Vicenza 3, Perugia 1.
4: Attenzione Bortoluzzi, sì. Attenzione, ti interrompo, da Genova l'Inter è pervenuta al pareggio con un gol di Anastasi che pochi minuti fa aveva sostituito Marini. Il risultato quindi adesso è di 1-1.
6: Bene, grazie Alfredo. Intanto in Serie B il Catanzaro ha pareggiato a Cremona, quindi Cremonese 1, Catanzaro 1, 13 o 14 minuti al termine delle partite, interventi più leggeri via Olimpico.
0: Sì, qui mancano 13 minuti alla conclusione dell'incontro, il risultato è immutato. Intanto diamo un'occhiata ancora alla classifica che Claudio Ferretti sta aggiornando, che vicino a noi ovviamente dopo il pareggio dell'Internazionale. La classifica vede ancora, per quanto riguarda le ultime posizioni, Roma a quota 26, Verona e Lazio e Foggia a quota 25, Genoa e Bologna a quota 24, Fiorentina 23 e Pescara 18. Ecco ora manovrare la Roma e De Sisti che ha recuperato il pallone. A questo punto dovremmo dirvi, gentili ascoltatori, che le due squadre, secondo la frase tradizionale, sembrano paghe del risultato. Se così fosse sarebbe dura far passare ancora questi 13 minuti che restano da giocare. Ecco intanto Boni sulla destra che ha recuperato il pallone, cerca di avanzare verso il limite dell'area avversaria, allunga la palla ancora verso Musiello, seguiamo ancora per un istante questa azione, uno scambio ancora fra Musiello e Boni, il pallone ancora all'indietro verso Di Bartolomei che ha recuperato, scambia con De Sisti, la palla si è trasferita dal limite dell'area juventina al centrocampo della squadra giallorossa che sta manovrando ora nel metacampo avversaria. Poi c'è tutto il pallone a Tardelli da un passaggio sbagliato, mentre riparte con un'altra azione d'attacco la squadra juventina con Causo che scambia con Benetti. Ricordiamo, a 12 minuti dalla conclusione della partita all'Olimpico, 1-1 il risultato. A voi Pescara.
1: A Pescara mancano 13 minuti alla conclusione, come segnalato con il flash su Luzzi, la Fiorentina ha buttato al vento la possibilità di passare in vantaggio non trasformando un rigore battuto da Antonioni. rigore che era stato determinato da un fallo in area di De Biasi su Caso, scattato quasi all'altezza dell'area piccola di Piloni. Si accendeva ormai a concludere l'ala tattica di Chiappella quando appunto De Biasi lo strattonava mettendolo a terra. Antonioni ha commesso l'errore di non decidersi a optare per un tiro piazzato oppure per un tiro che sfruttasse soprattutto la potenza dell'impatto. È venuta fuori una sorta di conclusione di mezzo con un tiro che ha sfiorato il palo alla sinistra di Piloni e si è perduto al lato. Ancora Antonioni in aria, cerca di servire Prati, lentissimo, che non riesce a superare sullo scatto Andreuzza, che mette la palla oltre il fondo e quindi calcio d'angolo. D'altra parte la utilizzazione di Prati francamente non si spiega molto. Desolati non aveva combinato un granché sino a questo momento, aveva sfoggiato se non altro un minimo di mobilità. Prati si limita a stazionare al centro dell'area di rigore pescherese in attesa di cross che peraltro i suoi compagni non effettuano. E per quanto riguarda l'apporto all'impostazione della manovra, dobbiamo dire che il contributo che sta dando il numero 14 Viola alla manovra offensiva della propria squadra è piuttosto modesto. Al termine di questa azione di calcio d'angolo passeremo comunque alla linea Bologna. Partita la parabola, scatta molto bene Sella, ma viene preceduto di giustezza da Aurazzi. Siamo al 34esimo a Pescara, ancora 1-1 la situazione tra Fiorentina e Pescara. De Pasini.
2: 10 minuti al termine, Bologna e Napoli ancora sullo 0-0. Ci sono state molte emozioni un istante fa e Mattolini, bravissimo, il portiere del Napoli, ha respinto un tiro di Chiodi da 3 metri. Poi poco prima La Palma, nel tentativo di deviare un cross dalla sinistra, per poco non ha segnato un autorete. Mancano, ripeto, 10 minuti al termine. Il Bologna ha sostituito al 24esimo Cresci con Valmassoi e fruisce in questo istante di un calcio di punizione 5 metri al di fuori dell'area di rigore. La barriera del Napoli è già pronta. Nanni ha toccato per Chiodi, il cui tiro si perde sul fondo. A 10 minuti dal termine, Bologna e Napoli 0-0. Voi Foggia
3: 2-0 per il Foggia sul Verona alla mezz'ora della ripresa. E esultanza lo Zaccaria per il gol dell'Inter a Genova. 29esimo calcio di punizione per il Verona, sull'invito a centroarea svetta Mascetti, gira mirabilmente a rete, ma altrettanto mirabilmente Memo scatta di reni. In questo momento un attacco del Foggia parato da Superchi e il tiro vince, e il tiro ancora di Bergamaschi che si perde sul fondo appena alto. Dicevo che Memo scattava di reni e sventava in angolo. In angolo esce ancora Memo su Zigoni al 32esimo ed esce dal campo Scala al 33esimo sostituito da Salvioni. Foggia 2 Verona 0 al 31esimo della ripresa. A voi Genova.
4: A Genova mancano 9 minuti esatti alla conclusione dell'incontro, il risultato dunque è cambiato e adesso di parità 1-1 fra Genova e Inter. Il gol del primo tempo di Castronaro è stato pareggiato al 32esimo da Anastasi, il quale Anastasi era entrato pochi minuti prima in sostituzione di Marini. Vediamo com'è andata l'azione del gol. È stato Tricella, veramente bravo, questo debuttante 19enne dell'Internazionale, a servire Anastasi, a lanciarlo. Anastasi è entrato in area, ha effettuato un gran tiro, praticamente si trovava libero, al quale ha risposto veramente con bravura il portiere del Genoa Gerardi, ma la respinta del pallone è capitata nuovamente fra i piedi di Anastasi, che alla seconda battuta ha fatto centro con il pallone che si è infilato alla sinistra del portiere del Genoa. Quando mancano adesso 8 minuti alla conclusione dell'incontro, il risultato è di 1-1 fra Genoa e Inter. A voi Milano.
7: Qui è San Siro, siamo quasi al 38esimo della ripresa, situazione sempre di 0-0 fra Milan e Lazio. Non abbiamo ancora nulla di ufficiale da comunicarvi attorno all'episodio di Ghidin laziale, è uscito dal campo sempre perché colpito da un petardo. Vitali, general manager del Milan, è sceso negli spogliatoi a rendersi conto di persona di quanto è accaduto, ma ancora non è tornato. Per quanto riguarda l'incontro, Milan in attacco, ma Lazio che sembra non avere problemi, si difende bene, conosce la regola del contropiede, regola che adotta poco fa. Gran parata di Garella su tiro di Cappello. Milan 0, Lazio 0 quando mancano esattamente 7 minuti al termine. A voi Monza.
5: Si avvicina lentamente la chiusura della partita e diminuiscono sempre più le possibilità del Monza. Un Monza estremamente generoso e sfortunato di vincere la partita. Siamo infatti alla 36esima minuto della ripresa e il risultato è sempre fissato sullo 0-0. Mentre il gioco è fermo in questo momento, c'è un calciatore della Sampdoria a terra ai bordi del campo. Ci sono intorno a lui i giocatori e l'arbitro, e quindi passiamo la linea a Bortoluzzi.
6: E qui è lo studio, nessuna novità mi comunica Ivo Fineschi dalla redazione sugli altri due campi. Pertanto il Lanerossi Vicenza conduce sul Perugia per 3-1. Situazione di parità 2-2 tra Torino e Atalanta a Torino. In Serie C la Nocerina è passata in vantaggio, Nocerina 2, Regina 1. Vorrei fare un intervento flash per tutti, grazie, vai Enrico.
0: Sì, d'accordo, ecco Gentile sulla linea centrale del campo, recupera un pallone che dà Boninsegna. Boninsegna restituisce il pallone a Gentile e Gentile lo restituisce all'indietro verso le sue retrovie, dove c'è in questo momento Scirea che recupera e scambia ancora con Cucureddu. Mi fermo qui come descrizione dell'incontro, vi dico soltanto che mancano 6 minuti al suo termine, il risultato è sempre di 1-1 a voi Pescara.
1: A Pescara non c'è il minuetto, che evidentemente è nato all'Olimpico, comunque la partita è scaduta molto di tono, c'è comunque una punizione del Pescara, la Fiorentina è ancora sotto shock evidentemente dopo il rigore non trasformato da Antonioni al 28esimo. Questo calcio piazzato per i giocatori locali sta per essere battuto da Zucchini, che ha accanto a sé Prunecchi sulla sinistra e Repetto a battere violentemente e la palla si perde di un palmo al lato del palo alla destra di Galli. A 7 minuti dal termine ancora 1-1 tra Fiorentina e Pescara, Tepasini.
8: A 6 minuti dalla fine, risultato invariato, Bologna e Napoli 0-0. A voi.
7: Attenzione. Attenzione, qui è San Siro, Lazio in vantaggio, ha segnato Martini, azione personale esattamente, quando mancano 4 minuti al termine, quindi Milan 0, Lazio 1, a voi
3: Foggia. Sì, prendo la linea per dire che il Foggia è passato per la terza volta, ha segnato Bergamaschi sul lancio di Del Neri, dunque Foggia 3, Verona 0 a 5 minuti dalla fine. A voi Genova.
4: A Genova mancano 5 minuti alla conclusione dell'incontro, sempre parità fra Genova e Inter, 1-1, da segnalare un bel tiro di Pruzzo respinto dal portiere dell'Inter Bordon e poi un altro tiro di Tricella parato da Girardi. 5 minuti esatti alla conclusione dell'incontro, 1-1 fra Genova e Inter, a voi Milano.
7: Qui allora è San Siro, vi ripeto la situazione quando mancano esattamente 3 minuti al termine, Milan 0, Lazio 1, la rete è Di Martini al 41esimo infatti, che ha fatto tutto da solo, grande fuga verso la porta protetta da Garella, protetta da Albertosi, ma Albertosi è stato battuto, quindi Milan 0, Lazio 1 quando mancano 2 minuti e mezzo al termine, a voi Monza.
5: Qui mancano 6 minuti esattamente alla fine della partita, sempre 0-0 il risultato, c'è stata una sospensione di circa 1 minuto e mezzo, era a terra il giocatore Orlandi che poi uscito è stato sostituito con il numero 13 Savoldi. A voi studio.
6: Bene, qui attenzione, è lo studio, prego.
4: Attenzione Bortoluzzi, ti interrompo da Genova, mancano 4 minuti alla conclusione dell'incontro ed il Genoa usufruisce di un calcio di rigore, c'è stata una fuga di Damiani dalla destra, poi si è portato verso il centro, Damiani è stato affrontato da Bini, messo a terra e pertanto l'arbitro, il signor Mattei, ha segnato il calcio di rigore in favore del Genoa. Ripetiamolo, mancano 4 minuti esattamente alla conclusione dell'incontro, il risultato adesso è di 1-1 fra Genoa e Inter, il Genoa ha un calcio di rigore a favore che verrà battuto da Pruzzo, l'arbitro controlla la posizione dei giocatori, ecco Pruzzo che parte, tira ma para il portiere Bordon dell'Inter, ha parato, il tiro era centrale, molto debole e Bordon si è gettato a terra ed ha parato il pallone. 3 minuti e mezzo alla conclusione dell'incontro, sempre 1-1 fra Genoa e Inter, a voi
6: Provenzano. Grazie, qui allo studio Enrico Meri, sino al termine, grazie.
0: Sì, d'accordo Roberto, qui mancano 3 minuti alla conclusione dell'incontro, risultato ancora una volta, dobbiamo dirlo, immutato, 1-1 il risultato dell'Olimpico. Ecco la Roma manovrare sulla sinistra con De Sisti, intanto è già pronta la forza pubblica ai margini del campo per controllare gli spettatori. Ricordiamo che la Juventus, portando questo risultato fino in porto, si laurea campione d'Italia, 18esimo scudetto, con una settimana di anticipo. Intanto Claudio Ferretti aggiorna sempre la classifica, Roma e Lazio appaiono ora appaiate in classifica, 26 punti, Verona punti 25, Foggia anche punti 25, Genoa e Bologna 24, Fiorentina 23, Pescara 18, quindi saranno molto importanti gli incontri di domenica prossima, soprattutto quello fra la Fiorentina e il Genoa, quello fra la Lazio e il Bologna, soprattutto per la squadra del Bologna. Intanto vediamo ancora una serie di passaggi sulla fascia centrale del campo, un tentativo di scatto di Benetti fermato quasi immediatamente dall'intervento di Menichini, quindi ancora di Bartolomei che recupera la palla e la porta sul settore di estrema sinistra. Ovviamente la partita ci sembra avviata verso il risultato che è stato sancito dal gol segnato al 10° minuto del secondo tempo di Bartolomei, gol che ha pareggiato le sorti dell'incontro, prima era la Juventus a condurre per 1-0 con rete messa a segno da Bettega al 39esimo. Ecco intanto dobbiamo dirvi ancora un particolare, è uscito al 35esimo perché infortunato Bettega e al suo posto è entrato Fana, lo stesso Fana che in questo momento si produce in una rimessa in gioco quasi vicino alla bandierina del calcio d'angolo sulla sinistra di Zoff, la palla è terminata fra le braccia del portiere juventino che subito la rimette in campo per Tardelli. Tardelli è nella propria metà campo, manda il pallone in profondità verso Gentile, un minuto ancora e 30 secondi mentre Ciacci consulta il cronometro alla conclusione della partita. È Furino che riceve ancora la palla. Naturalmente questi passaggi che vi descrivo servono soltanto a dirvi che la partita ha perso mai ogni sua storia e che i giocatori, soprattutto quelli juventini, cercano di mantenere il più lungo possibile il possesso della palla. Si chiama comunemente merina, potrebbe chiamarsi perina o bananina, ma il fatto non cambierebbe assolutamente. Ecco intanto il pallone messo a terra per un calcio di punizione concesso in favore della Roma, battuto questo calcio, e poi la fine con un grande fugone da parte di tutti i giocatori bianconeri e giocatori giallorossi, mentre il pubblico, come era prevedibile, sta entrando sul terreno di gioco per salutare i giallorossi che si sono salvati con matematica certezza insieme ai cugini laziali.
6: Un attimo Roma per cortesia, qui allo studio. Al 42esimo a Torino il Torino è passato in vantaggio, Torino 3 Atalanta 2, ha segnato su rigore Pulici. Scusami, vai Enrico.
0: Bene Roberto, per quanto riguarda questa partita possiamo dire che soltanto due sono stati i momenti salienti dell'incontro: il 39esimo del primo tempo e il 10° della ripresa. 39esimo quando Bettega, al termine di un'azione personale, è riuscito a battere Paolo Conti in uscita con un secco diagonale, e il 10° della ripresa quando Di Bartolomei, recuperando il pallone al limite dell'area, ha battuto con altrettanta precisione il portiere Zoff. Quindi con una settimana di anticipo sulla fine del campionato, la cosa più importante è questa: la Juventus si aggiudica il suo 18esimo scudetto, ricordiamo passata a condurre la classifica dopo l'8 gennaio, dopo la partita con il Pescara.
3: Scusa Enrico, il Foggia ha segnato il quarto gol con Iorio, 4-0 sul Verona, della linea.
7: Attenzione, ti prego di scusarmi, a Mary è finita anche a Milano, Milan 0, Lazio 1, a te Enrico.
0: Bene, io concludo.
1: Scusa Enrico, sì. Scusa Enrico, mi dispiace, è una raffica, mi rendo conto, ma la Fiorentina è passata in vantaggio all'89esimo con Sella. Un gol veramente rocambolesco che merita la pena di ricordare. Punizione per la Fiorentina per il solito fallo di De Biasi su Caso. Anziché Antognoni, batteva Caldiola e batteva malissimo, colpendo mezza palla. La palla stava andando verso il fondo, a questo punto arrivava Sella e non sappiamo con quanta volontarietà contrastava la traiettoria e la correggeva in rete nell'angolo basso alla destra di Piloni. Pertanto all'89esimo allo stadio Adriatico la situazione è la seguente: Fiorentina 2, Pescara 1, a te Enrico.
0: Davvero eccezionale la vicenda.
4: Anche da Genova, perché è terminato l'incontro 1-1 il risultato fra Genoa e Inter. A te la linea.
3: Scusa un momentino, è il finale di Foggia. Foggia batte Verona 4-0.
0: Avete sentito dunque tutti i risultati a raffica, davvero rocambolesco il risultato tra Pescara e Fiorentina, con la Fiorentina che ha mancato, come ci ha detto Ciotti, un calcio di rigore.
4: Scusa Mary, entro anch'io, la partita di Bologna è finita, risultato di parità Bologna e Napoli 0-0 tra linea.
5: Attenzione a Mary, scusa, anche Monza 0-0 fra Monza e Sampdoria.
0: Aveva mancato, dicevamo, un calcio di rigore con Antonino la Fiorentina, poi ha trovato all'ultimo momento, proprio l'89esimo, la forza, l'esploit finale che ora le permetterà di affrontare l'incontro decisivo, determinante, quello con il Giro di domenica prossima, con un altro spirito. Juventus dunque campione d'Italia con una settimana di anticipo, Roma salva, questo si voleva da questo incontro, questo è avvenuto. A te Roberto.
6: Bene, grazie a Mary, stacco il collegamento con Roma e facciamo una panoramica per ribadire i finali con ordine, via Sandro Ciotti.
1: È terminata in questo istante la partita finale allo stadio Adriatico tra Fiorentina e Pescara. Fiorentina batte Pescara 2-1, a te Bologna.
4: Ripeto il risultato finale della partita di Bologna, Bologna e Napoli 0-0, voi Foggia.
3: Ribadisco anche da Foggia il finale, 4-0 del Foggia sul Verona, a voi Genova.
4: A Genova il risultato finale, 1-1 fra Genova e Inter, a voi Milano.
7: E finale logicamente anche qui a San Siro, Milan 0, Lazio 1, a voi Monza.
5: Finale a Monza, Monza e Sampdoria 0-0, a voi studio.
6: E dallo studio non sono finali ma parziali, a un minuto dal termine a Vicenza, Lanerossi Vicenza 3, Perugia 1, a Torino, Torino 3, Atalanta 2, andiamo con le brevi cronache, Sandro Ciotti da Pescara.
1: D'accordo Roberto, ti ricordo ancora il finale dello stadio Adriatico, la Fiorentina ha battuto il Pescara per 2-1, questa è la successione delle reti, all'11esimo Bertarelli, al 19esimo Desolati nel primo tempo, nella ripresa all'89esimo Sella per la Fiorentina, dopo che al 28esimo Antognoni non aveva trasformato rigore calciando al lato del palo alla destra di Piloni. Per quanto riguarda il Pescara, vi ricordo ancora il risultato finale: Fiorentina batte Pescara 2-1, a te Pasini.
6: Piero, lo studio vuol confermare i risultati finali di Vicenza e Torino: Lanerossi Vicenza batte Perugia 3-1, Torino batte Atalanta 3-2, vai Pasini.
4: Ripeto il risultato finale della partita di Bologna, Bologna e Napoli 0-0. È stata una partita esemplarmente corretta, solo negli ultimi 5 minuti è affiorato per la grande tensione emotiva un certo nervosismo e l'arbitro Barbaresco è stato costretto ad ammonire contemporaneamente Colomba del Bologna e La Palma del Napoli.
9: Il Pool Sportivo, in collaborazione col GR1, ha presentato Tutto il calcio minuto per minuto, a cura di Guglielmo Moretti, con Roberto Bortoluzzi.
10: Rai Radio 1 Sport. Rai Radio 1 Sport.

0: 11.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
0: Buongiorno da Colomba San Palmieri. In apertura una ultima ora di cronaca che arriva da Roma e riguarda l'indagine sulla cosiddetta banda della minicar. Ci aggiorna in diretta in studio Fabrizia Aralla. Fabrizia.
3: Sì, la minicar nera è stata trovata dai carabinieri durante un pattugliamento a Testaccio. È stata riconosciuta grazie a un adesivo. Per individuarla è stata fondamentale l'analisi dei filmati di videosorveglianza della zona in cui a inizio ottobre sono avvenute le aggressioni tra Monteverde Vecchio e Testaccio, ma anche la testimonianza di un meccanico. I militari sono risaliti a due minorenni di 16 e 17 anni residenti in zona, in particolare un sedicenne che era alla guida, proprietario del veicolo, sarebbe figlio di un carabiniere, l'altro un 17enne passeggero che potrebbe essere trasferito in carcere nelle prossime ore, a cui viene contestato il tentato omicidio perché avrebbe ammesso di aver aggredito l'attore Davide Jacopini. Sono almeno sei i passanti aggrediti con calci o colpiti con un tubo di plastica. Il caso più grave, lo sappiamo, è quello dell'attore Jacopini, che è ancora ricoverato in terapia intensiva al San Camillo di Roma.
0: In Parlamento le comunicazioni della Presidente del Consiglio. Sulla crisi energetica Giorgia Meloni ha ribadito che serve una risposta coordinata e rapida da parte di Bruxelles. Quindi sul bilancio dell'Unione ha spiegato che l'Italia lo firmerà solo se sarà giusto per il Paese. La Premier poi ha confermato il sostegno all'Ucraina criticando l'intesa di Trump sul gasolio russo. Sentiamo.
4: È una scelta che io considero molto rischiosa. Una legittimazione per Mosca mentre le sue bombe continuano a cadere sulle città ucraine, nuove entrate con cui finanziare la guerra, un implicito indebolimento della leva sanzionatoria. Sono elementi che non possiamo ignorare e che contraddicono quanto finora fatto dagli stati occidentali, Stati Uniti compresi.
0: Leone XIV, fa sapere la sala stampa della Santa Sede, ha trascorso una notte tranquilla al Policlinico Gemelli. Ieri l'intervento di asportazione di un tumore al polmone destro. Intervento durato 90 minuti e conclusosi positivamente, senza complicanze. L'esame istologico ha confermato un adenocarcinoma. Il pontefice ha voluto comunque essere presente alla messa per i 10 anni dell'Amoris Laetitia in Piazza San Pietro. Presente attraverso la sua omelia, letta dal cardinale Tagle, dedicata all'importanza delle famiglie aperte alla vita. Gli Stati Uniti stanno aiutando la Russia nella sua guerra contro l'Ucraina. A dichiararlo all'agenzia France Press un alto funzionario ucraino dopo che Kiev ha affermato di non aver ricevuto alcun preavviso sugli ultimi raid russi e ha segnalato restrizioni al sistema Starlink per le sue forze armate. Nelle ultime ore colpite centrali elettriche ed abitazioni. A Kiev 4 morti, 27 feriti, tra cui un bambino di 7 anni, 3 vittime in altre città. Blackout invece in tutto il paese. Confindustria rivede al rialzo le stime sul PIL dell'Italia, che quest'anno salirà a più 1%. Si tratta comunque di una crescita fragile, avvertono gli economisti di Viale dell'Astronomia, che indicano per il 2027 un rallentamento del PIL a più 0,6%. A frenare la crescita, energia, inflazione e tassi. Parliamo ora di ex Ilva, terzo giorno di sciopero dei lavoratori dell'azienda siderurgica. A Genova, corteo in centro città e presidio davanti alla prefettura per chiedere la ripartenza della produzione. Presente la presidente della regione Liguria, Bucci, che ha portato la sua solidarietà agli operai. Prosegue la protesta anche a Taranto a seguito dell'avvio della sospensione dell'aria a caldo. Mobilitazioni che non si fermano dunque nonostante il decreto legge varato ieri dal governo, con lo stanziamento di circa 138 milioni di euro per ammortizzatori sociali straordinari per oltre 9.000 lavoratori in tutti gli stabilimenti. Astronomia. Da uno studio internazionale condotto da una squadra di ricercatori guidata dall'Istituto Nazionale di Astrofisica e pubblicato su Nature Astronomy, arrivano novità sul rapporto che lega le stelle ai pianeti.
5: I pianeti turbolenti sono legati a stelle massicce e ricche di metallo, quelli compatti e tranquilli ad astri più simili al nostro Sole. I caratteri dei sistemi planetari dipendono dalla stella che li ha generati. Lucio Angelo Antonelli, astrofisico e consigliere di amministrazione dell'INAF.
6: Questo studio per la prima volta mette in evidenza che stelle diverse fanno sì che i pianeti che gli stanno intorno hanno delle caratteristiche specifiche. Per stelle come il Sole, chiare, c'è una preferenza per pianeti di tipo terrestre, cioè rocciosi. Per stelle più grandi, con una metallicità più elevata, tendono a formarsi pianeti grandi e gassosi.
5: La scoperta sarà utile per indirizzare meglio la potenzialmente adatti a ospitare forme di vita.
6: Poter andare a selezionare stelle che quasi sicuramente hanno pianeti di tipo terrestre, quindi più simili alla Terra, ci permette di focalizzare i nostri studi se stiamo andando a...
1: RAI Radio 1 Sport.
7: Silenzio. Sardegna. Famiglia. Scudetto. Un padre morto in fabbrica. Un collegio da dove tagliare la corda. Un'infanzia terminata troppo presto. Sono Francesco Graziani e questa è la storia di Gigi Riva e della sua famiglia ritrovata.
0: Numeri primi, uomini e storie senza uguali.
8: Mi piacciono i silenzi, ma soprattutto mi piace parlare con me stesso. Il silenzio è stata una parte importante di quella mia vita, che quando ero troppo giovane mi ha detto: arrangiati.

Ci sono esistenze che cominciano troppo presto. Al piccolo Luigi, 9 anni, era accaduto in un giorno di febbraio del 1953. Fu lì che l'infanzia terminò, assieme ai giochi con gli amici di Scorribanda, il Giovanni, il Luigino, il Giuseppe detto Pin Pin. Era con loro che il piccolo Luigi si inseguiva tra le strade del paese sul Lago Maggiore. E quanti pomeriggi a giocare alla guerra con i coperchi delle pentole come scudi e i mestoli come spade. E poi le partite al campo dell'oratorio della chiesa di San Primo. Luigi tornava da scuola, pranzava e scappava là. Alla madre bastava affacciarsi dalla finestra per vederlo ed essere tranquilla. L'infanzia, quella bella, è fatta di cose semplici. Poi ecco il 10 di quel mese di febbraio del 1953. Il padre di Luigi, che dopo la guerra, ma non quella dei coperchi e dei mestoli, la guerra vera, aveva smesso di fare il sarto e poi anche il barbiere, si era recato come sempre in fabbrica per affrontare come sempre la sua giornata davanti alla pressa. Non era un lavoro creativo come quello con ago e filo, ma la bellezza del lavoro in fabbrica era proprio la ripetitività, soprattutto dello stipendio a fine mese, senza restare appesi all'umore di clienti che oggi ci sono e domani, chissà, perché i figli Candida, Lucia, Fausta e Luigi avevano bisogno di certezze. Meglio la pressa, allora, sì, quella pressa che in un attimo sa dare forma alle cose, compresa la vita dei poveri operai. Questo pensava papà Ugo e questo pensava anche la moglie, la signora Edis, che passava la giornata a cercare di non far mancare nulla ai loro 4 figli con quello che il marito portava a casa. Quel 10 febbraio 1953, la pressa fece quello che sai che può succedere ma che non t'aspetti accada a te. Ed ecco una scheggia di metallo che schizza via dalla macchina e si ferma dentro il povero Ugo, che a restare in vita ci prova per settimane prima di cedere. E all'improvviso non sei più figlio e non giochi più per le strade del paese con coperchi e mestoli rubati in cucina. Tua madre deve andare a lavorare in Finlandia e con lei anche tua sorella Lucia, che è ancora una ragazzina. Ma nella vita ci sono esistenze che cominciano troppo presto.

0: Luigi, il più piccolo della famiglia, quello che ormai tutti chiamano Gigi, finisce al collegio. Un poco perché la madre lavora tutto il giorno e non riesce a stargli appresso, e un poco perché è anche una bocca in meno da sfamare. E che bocca, visto che Gigi è secco come un chiodo, ma lo capisci subito che rischia di venire su come un ragazzone. Per Luigi, anzi Gigi, quelli sarebbero stati gli anni più duri della vita. Anni di dolore e fatica nei quali la fortuna di avere un luogo dove essere accolti come sotto una pressa veniva schiacciata dalla rabbia che ciascun bambino prova quando non è in grado di comprendere un'esistenza che è diventata una condanna senza colpa.
1: Mia madre non poteva lasciarmi per strada mentre andava a lavorare al posto di mio padre. Così mi ha portato in collegio. Il collegio dei poveri non assomiglia a nessun'altra prigione del mondo. Non per il vitto, che forse è più scarso che altrove, non per gli stanzoni che sono squallidi, non per le divise che sono grigie e nere e sempre lise, ma per l'umiliazione che provi, per il sentire che sei lì per beneficenza, per il dover ringraziare il benefattore, la benefattrice, il visitatore che arriva col pacco dono nei giorni di festa.
0: E non è tutto.
1: Ci mandavano a cantare dietro ai funerali, anche 3 volte al giorno. Ci obbligavano a pregare per chi ci regalava il pane. Ci imponevano l'ubbidienza perché non potevamo permetterci, essendo poveri, la vivacità degli altri bambini. Ho subito anche questa violenza morale, questa umiliazione continua. Ho sofferto la mancanza della libertà e della mia famiglia. Sono scappato più di una volta e ritornando, ogni volta ho sofferto per 2, perché sapevo con quanto dolore mia madre si privava di me.
0: Dura 3 anni la condanna senza colpa. Poi la preside, stanca di inseguire quel ragazzo che non vuole saperne di essere grato a chi gli porta il pane avanzato e stanco di cantare ai funerali di chi non conosce, decide di convocare la signora Edis e gli riconsegna il ragazzo. Gigi ha 12 anni. Mamma Edis lo iscrive alla scuola di avviamento professionale e riuscirà anche a portarlo fino al diploma. Le mamme fanno spesso di questi miracoli ordinari. Lei, il pane, non glielo ha mai fatto mancare, e mica era pane come quello dei benefattori che portavano quanto avanzato dalle loro tavole. Edis, come ogni mamma, il pane se lo toglieva dalla bocca perché amare significa rinunciare a qualcosa di se stessi, non a quello che resta quando la pancia ormai è piena. La passione di Gigi, che nel collegio dove si sentiva recluso tutti chiamavano solo col suo cognome Riva, intanto cresce, e la sua passione è quella nata nel campo di calcio dell'oratorio della chiesa di San Primo a Leggiuno, sul Lago Maggiore, dove una volta giocava sotto lo sguardo di mamma Edis, che dalla finestra di casa lo controllava e quando serviva lo richiamava a casa perché era l'ora di cena.

0: stesso periodo nel quale la pressa uccide Ugo, il papà di Gigi. Giorgio non viene dalla Lombardia, ma da quel pezzetto di Toscana dove si parla un dialetto duro come quel marmo che ha fatto la fortuna della sua città, Carrara. Anche nelle cave di Carrara si lavora per poco e si rischia molto. Di quel marmo sposti blocchi di chissà quante tonnellate. Per estrarlo, maneggi esplosivi così delicati che alla fine sai benissimo di essere tu in mano a loro e non il contrario. Anche questa vita, a volte, una condanna senza colpa. Per questo i genitori di Giorgio sono partiti per Cardiff, Galles, dove sono riusciti persino ad aprire un ristorante. Giorgio e Rita, i loro figli ancora così piccoli, però sono rimasti a Carrara, affidati a nonna Clelia. Certo, non è come stare in collegio. La nonna non ti chiede di ringraziare i benefattori che ti portano il pane, né di cantare ai funerali di chi non conosci, ma l'infanzia, quella bella, è fatta sempre di cose semplici e la cosa più semplice è la famiglia. E la famiglia si riunisce nel 1955 quando la nonna accompagna a Milano il piccolo Giorgio e la piccola Rita. Alla stazione centrale, nonna Clelia prima cerca il treno per Londra e poi una faccia rassicurante a cui affidare i due bambini e che la Madonna li accompagni perché Giorgio, 8 anni, e Rita, 6, viaggeranno da soli. Giorgio, che come Gigi ha già una passione incontenibile per il pallone, racconterà.
1: Ricordo poco o niente di quel viaggio, se non la confusione e la noia. Non ho mai avuto paura di perdermi o che mi succedesse qualcosa, perché ero troppo piccolo e comunque troppo incosciente per preoccuparmi. Poi mi faceva stare tranquillo quell'etichetta che mi aveva cucito nonna Clelia su un pesante maglione di lana. Era bianca e sopra c'era ricamato col filo il mio nome e l'indirizzo di destinazione. Giorgio Chinaglia, 111 Richmond Street, Cardiff, Galles. Sono arrivato, sano e salvo.
0: Gigi Riva, così riservato, e Giorgio Chinaglia, così spavaldo, entrambi forniti di una forza fisica straripante, un giorno avrebbero incrociato le loro strade.

E pensare che Gigi Riva nel 1962 è operaio in una fabbrica di ascensori, la Slimpa del Cavalier Ernesto Fasani. Di giorno si occupa di applicare bottoniere, ma appena finisce l'orario gioca a pallone in una squadra locale, il Laveno Mombello. Quando però il Cavalier Fasani vede cosa combina Gigi fuori dall'orario di lavoro sul campo da calcio, decide di ingaggiarlo, ma non più come operaio. Sì, perché anche il Cavalier Fasani, finito l'orario di lavoro, si dedica al pallone come dirigente del Legnano. Per Gigi Riva è la Serie C. In 2 anni i gol sono 66. La cosa più strana però è che a notare questo ragazzo che tocca la palla solo col sinistro, ma che fa cose che gli altri non possono nemmeno con tutti i piedi del mondo, non sono gli osservatori di Inter o Milan, che in fondo sono lì, ad un passo. Ecco invece sbucare il Cagliari, che per le proprie trasferte al nord spesso si allena proprio sul campo dove gioca Gigi Riva. Il Legnano si prende 37 milioni. Gigi Riva invece sta per prendersi prima la Sardegna e poi l'Italia. . 12 aprile 1970. Il campionato di Serie A è già alla terz'ultima giornata, perché a giugno ci saranno i mondiali in Messico e per abituarsi a giocare in altura serve un bel periodo di ambientamento. Gigi Riva è certo del posto in squadra. Giorgio Chinaglia ci spera, visto che è stato inserito nella lista dei 40 preconvocati del commissario tecnico Ferruccio Valcareggi, nonostante giochi in Serie A con la Lazio solo.

0: solo da pochi mesi. Il Cagliari sa che se oggi vincerà col Bari e la Juventus perderà a Roma, sarà scudetto. Un impensabile scudetto per una squadra simbolo di una terra considerata ai margini di tutto, dove se ci arrivi è solo per le vacanze. Se invece ci capiti per dovere, speri di andartene il prima possibile. Gigi Riva, però, no. Anche lui all'inizio ha pensato che arrivare in Sardegna è come tornare ai tempi del collegio, dove ti sentivi un condannato senza colpa. Poco alla volta però le cose sono cambiate e quell'Inter, quel Milan e anche quella Juventus che non si erano accorti di lui a Legnano, adesso bussano alla porta del Cagliari per riportare alla Nord quel ragazzone che non è più secco come una volta e che con quella potenza e con quei gol merita altri palcoscenici e altri colori. Gigi Riva però non se ne vuole più andare perché poco alla volta si è innamorato di Cagliari e della Sardegna. E il Cagliari, che pure in quegli anni avrebbe tutto il diritto di vendere un giocatore a chi gli pare anche contro la volontà dello stesso calciatore, non pensa ai soldi, ai tantissimi soldi, ai miliardi di lire che i club del Nord mettono sul piatto e se lo tiene stretto. Roba da matti.
1: Sentiamo subito come sono terminati i primi tempi a voi Roma.
2: Lazio 0, Juventus 0, a voi Cagliari.
3: Cagliari 1, Bari 0.
4: A Cagliari si gioca il secondo minuto della ripresa, invariato risultato rispetto ai primi 45 minuti. Cagliari sempre in vantaggio per 1-0 grazie alla rete messa a segno al 39esimo del primo tempo dal solito Gigi Riva.
0: In quel 12 aprile 1970 a Roma la Juventus gioca nello stadio olimpico di una Lazio neopromossa. Sugli spalti 75.000 spettatori. In curva sud a un certo punto compare uno striscione che più o meno dice così: Riva e Chinaglia, date lo scudetto al Cagliari. Ed è proprio così che va. Riva e Chinaglia segnano e il piccolo Cagliari vince il campionato sulla Juventus, rimasta seconda.
5: Mentre De Robbio fischia in questo istante la fine, il Cagliari è campione d'Italia, la folla si riversa in campo senza peraltro eccessiva indisciplina, ma diremmo quasi con pacatezza, con molto civismo, come del resto è costume della folla sarda, mentre Riva e Gori non riescono a liberarsi dall'abbraccio frenetico dei tifosi che stanno invadendo il terreno di gioco.
0: Erano entrambi cresciuti troppo in fretta e anche se avevano caratteri così diversi, la vita aveva riservato per loro due percorsi a volte incrociati e a volte simili, visto che 4 anni dopo sarebbe stata la Lazio di Chinaglia a vincere uno scudetto storico sempre sulla Juventus arrivata seconda. Di Giorgio, Gigi avrebbe detto:
6: lo conobbi a Roma, alla caserma della Cecchignola, al servizio di leva. Giocava nell'Inter Napoli e fece in maniera tale da farlo convocare nella nazionale militare. Non è un mistero che tentai di portarlo al Cagliari. La Lazio però fu più brava e questa fu la loro fortuna e forse quella di Chinaglia. Era un pezzo di pane, anche se appariva diverso. Forse lo scudetto con la Lazio lo caricò di una responsabilità pesante che non rifiutò. Per questo a Monaco nel 74 era un altro. Ma soltanto da questo punto di vista, l'uomo invece era sempre lo stesso, buono e generoso.
0: Gigi Riva lo sapeva che anche l'esistenza di Giorgio Chinaglia era cominciata troppo in fretta quando a 8 anni era partito da Carrara per Cardiff, Galles, senza lo straccio di un adulto ad accompagnarlo, con l'indirizzo di destinazione ricamato sul maglione. Gigi Riva lo sapeva che alla base della storia di Chinaglia c'era la disperazione di una famiglia umile che cercava solo il modo di garantire, oltre all'amore, anche un futuro ai propri figli. Ecco, l'umiltà era la cifra di Gigi Riva, una umiltà che non era minimizzare le proprie doti, non era fingere una modestia che non serve né a me né a te. La sua umiltà era l'opposto, era mettersi al servizio, provare riconoscenza, pensare agli altri prima che a se stessi, come mamma Edis faceva con il pane all'ora di cena. La sua umiltà era camminare a testa alta, ma sempre con la capacità di riconoscere la bellezza anche nei luoghi piccoli e bassi dove nessuno andava a cercarla.
6: A Cagliari non mi sono affezionato solo ai colori rosso-blu della società. Per me hanno un valore infinitamente minore rispetto all'amore della gente umile. È a questa specie di comunione fra me e la Sardegna, per nulla legata al calcio, che io do valore. Dopo aver conquistato lo scudetto, potevo andarmene dalla Sardegna, ma avrei tradito i pastori che arrivano allo stadio in sella a biciclette sgangherate e che mangiano pane e formaggio fuori dal muro di cinta. Le donnette vestite di nero, che mi portano fiori all'aeroporto quando sto per partire o che mi invitano a tenere a battesimo il nipotino. Sono il simbolo di una regione che mi ha eletto figlio adottivo. Così sono rimasto e credo che saranno questi sentimenti a tenermi legato alla Sardegna.
0: Ecco, con umiltà e orgoglio, Gigi Riva aveva scelto di essere figlio adottivo, un figlio che a un certo punto di una esistenza cominciata troppo presto riconosce chi è padre e chi è madre e li fa propri per sempre. In Sardegna, Gigi Riva finalmente era tornato ad essere quello che la vita troppo presto gli aveva chiesto di non essere più. Un figlio che si nutre di cose semplici come le partite di pallone all'oratorio della chiesa di San Primo e poi si nutre dei giochi con i coperchi delle pentole come scudi e i mestoli come spade, rincorrendosi con il Giovanni, il Luigino, il Giuseppe detto Pin Pin. Un figlio amato e protetto dalla madre che lo seguiva con lo sguardo dalla finestra di casa, un figlio che mai avrebbe tradito i pastori che arrivavano allo stadio in sella a biciclette sgangherate e le donnette vestite di nero che gli chiedevano di tenere a battesimo il loro nipotino. In quei pastori e in quelle donnette aveva ritrovato il calore di una famiglia che aveva perso quando la sua esistenza era cominciata troppo presto e la vita gli aveva urlato: arrangiati.

Grazie ad Alex Messina per la regia e per aver musicato questo racconto. Se volete scriveteci francesco.graziani@rai.it. Per riascoltarci c'è Rai Play Sound. Da Francesco Graziani un saluto e a presto con le nostre storie senza uguali.

0: ore 12.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: R1.
0: In studio Vanessa Giovagnoli, a Roma sono stati individuati due minorenni responsabili delle aggressioni con le minicar nel quartiere di Monteverde. Per noi lì c'è Giuseppe Lisi in diretta.
3: Sì, i carabinieri l'hanno individuata ieri sera nel rione Testaccio di Roma, una minicar nera del tutto identica a quella che era ricercata da giorni per aver seminato terrore nel quartiere Monteverde, speronando pedoni e persone sui monopattini, tra cui l'attore Davide Jacobini, ora ricoverato in gravi condizioni. I due ragazzi all'interno, un 16enne e un 17enne, portati in caserma per essere interrogati dopo ore sotto torchio, hanno confessato. Sono loro gli autori di quelle aggressioni. Uno è figlio di un carabiniere, entrambi hanno un precedente per furto. Sono stati denunciati a piede libero, ma ora devono rispondere davanti alla procura dei minori di tentato omicidio. Quasi increduli, i PM li hanno ascoltati spiegare che l'hanno fatto per gioco, si annoiavano, stavano festeggiando il compleanno di uno dei due. Si sono fermati solo quando hanno sentito del ferimento di Jacobini. A dare una svolta alle indagini, le immagini delle telecamere di sorveglianza che avevano inquadrato il tragitto della minicar, compresa una sosta ad un bar nelle vicinanze, ma soprattutto la testimonianza di un meccanico che ha raccontato di aver montato dei LED rossi in prossimità della targa e posto degli adesivi sulla macchinetta utilizzata dai due. Per gli abitanti del quartiere ora è un sospiro di sollievo, tra queste strade non si parla d'altro, per molti è la fine di un incubo, ma c'è anche chi teme ora gesti di emulazioni. Ascoltiamo le loro voci, poi la linea può tornare allo studio.
4: È diciamo la fine di un incubo, ma penso che ce ne saranno altri.
5: Si teme l'emulazione?
4: Sì.
6: Prendono il posto, ma hanno preso questi due, ci saranno i sostituti.
7: Un po' di preoccupazione c'era, perché io abito proprio qui, sono contenta che li hanno presi.
8: Siamo rimasti un po' allibiti da quello che è successo. Se li hanno presi siamo contenti tutti quanti, perché stiamo un po' più tranquilli.
0: Ora gli aggiornamenti sulle condizioni del Papa operato ieri alle Gemelli.
9: Notte tranquilla per il Papa dopo l'intervento di adenocarcinoma polmonare, fa sapere la sala stampa vaticana. Suo fratello Luis, intervistato dall'emittente USA Newsmax, ha detto che ciò che è stato trovato al pontefice è cattivo, ma è stato rimosso completamente. Poi ha raccontato di aver ricevuto un messaggio dal suo più stretto collaboratore. Era sveglio, ha detto, si sentiva bene, non provava dolore, è in buone mani e in buona forma. Per noi è stato uno shock, rivelando di essere anch'egli in cura per un tumore. Questa mattina il decano del collegio cardinalizio Tagle ha celebrato la messa in piazza San Pietro al posto del Papa per il 10° anniversario dell'esortazione apostolica Amoris Laetitia, leggendo l'omelia preparata da Leone XIV. In un passaggio il pontefice esorta a rispettare la vita dal concepimento al suo termine naturale. Antonio Scoppettuolo, GR1.
0: Comunicazione di Giorgia Meloni in Parlamento in vista del Consiglio europeo. In diretta ci riferisce Federica Ionta.
10: L'appello a una risposta coordinata dell'Unione sulle crisi geopolitiche, sul caro energia e la richiesta di flessibilità nelle regole per compensare l'aumento dell'inflazione. È la linea anticipata in Parlamento che Giorgia Meloni porterà domattina a Bruxelles. La Premier ha commentato l'intesa sul gasolio russo annunciata venerdì scorso dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Sentiamo.
11: L'intesa sul gasolio russo è una scelta che io considero molto rischiosa. I rischi sono chiari. Una legittimazione per Mosca mentre le sue bombe continuano a cadere sulle città ucraine.
10: E in Ucraina, dopo la proposta di un inviato europeo, Giorgia Meloni ha rilanciato su un inviato del formato E3, Gran Bretagna, Francia e Germania, che parli, ha detto, sempre col mandato europeo. Ribadito quindi il sostegno a Kiev, i fondi in deroga per la difesa, ha detto la Premier, non sono sottratti alla sanità. Sentiamo.
11: Chi racconta che più sicurezza significa risorse distratte dai servizi essenziali da un governo di guerrafondai mente sapendo di farlo.
10: Quanto al bilancio europeo, la Premier ha affermato che sarà firmato un accordo solo quando sarà giusto per l'Italia. Da Palazzo Madama con Carlo Boninsegna, linea allo studio.
0: Ed è in corso il dibattito in aula, la maggioranza ha presentato un'unica risoluzione, le opposizioni sono divise in particolar modo sull'Ucraina. Bene che la Premier sia consapevole che serva un'Europa forte, quella che è sempre stata la nostra idea, ha detto il Dem Delrio. Le regole che Meloni vuole cambiare sono le stesse che ha sottoscritto lei e ha attaccato la 5 Stelle Castellone. Messaggio del presidente Mattarella a Confesercenti in occasione dell'assemblea elettiva della Confederazione. Le piccole e medie imprese contribuiscono alla coesione nazionale nel commercio, nel turismo e nei servizi, comparti essenziali dell'economia, scrive il capo dello Stato. L'impresa diffusa aggiunge un motore di sviluppo in grado di contrastare la desertificazione dei servizi. Guerra in Ucraina, gli Stati Uniti stanno aiutando la Russia, lo ha dichiarato un alto funzionario ucraino dopo che Kiev ha affermato di non avere ricevuto alcun preavviso sugli ultimi raid russi e ha segnalato restrizioni al sistema Starlink per le sue forze armate. Nelle ultime ore colpite centrali elettriche e abitazioni a Kiev, almeno 5 morti e 36 feriti, tra cui un bambino di 7 anni. Tra le vittime in altre, 3 le vittime in altre città, blackout in tutto il paese. Ex Ilva, terza giornata di sciopero in tutti gli stabilimenti del gruppo. La protesta non si è fermata nemmeno dopo il decreto del governo che, secondo i sindacati, ha provveduto solo all'estensione degli ammortizzatori sociali. Le sigle dei metalmeccanici chiedevano tutele più ampie per i lavoratori, come pensionamenti anticipati e incentivi per l'esodo volontario e garanzie sul futuro della fabbrica con la decarbonizzazione. Confindustria rivede al rialzo la crescita del PIL per l'Italia, che nel 2026 dovrebbe attestarsi all'1%. Tra i fattori della maggiore spinta, gli investimenti del PNRR e del piano di transizione 5.0. Nel 2027 la crescita dovrebbe rallentare allo 0,6%. Lo sport calcio: stasera si chiude la 2 giorni di Champions League con le altre 2 italiane in campo. Alle 18.45, prima trasferta per il Como a Rotterdam contro il Feyenoord. Alle 21 la Roma sfida il Real Madrid e riaccoglie all'Olimpico José Mourinho e riabbraccia la massima competizione europea in casa dopo 7 anni. Calcio italiano in cerca di riscatto dopo la serataccia di ieri con le sconfitte di Napoli e Inter. A Milano è sbocciata la stella di Nicolò Tresoldi, l'attaccante del Bruges, divisa a metà tra Italia e Germania.
2: La tripletta da sogno alla Scala del Calcio, sotto l'incrocio dal Dischetto, di Rapina e da Rapace d'area di rigore, come il suo idolo Pippo Inzaghi. Il Milan, la squadra del cuore, l'Inter, la vittima quasi naturale. A 22 anni, la notte da predestinato di Nicolò Tresoldi, nel paese che si è lasciato sfuggire il suo talento e che ora prova faticosamente a riconquistarlo. Nato a Cagliari, figlio d'arte, i primi passi in Umbria al Fontanelle, squadra di Gubbio. Incassa il rifiuto di diversi grandi club italiani, poi il trasferimento con la famiglia ad Hannover in Germania. Il salto in prima squadra, l'anno scorso il passaggio al Bruges. In Belgio vince campionato, titolo capocannonieri, segna in Champions a Barcellona e Atletico. Con l'under 21 tedesca è a 16 gol in 26 partite, ma senza una presenza in nazionale maggiore la maglia azzurra è ancora possibile. A giugno giocherà l'europeo di categoria con la Germania, poi deciderà. Il pressing di Klopp si fa sentire, il CT Mancini spera di convincerlo e incrocia le dita.
5: Lui dice che si sente 50 tedesco e 50 italiano, quindi noi speriamo che a giugno sia 51 e 49.
2: Emanuele Granelli, GR1.
0: Ci fermiamo qui, adesso ci sono i GR regionali, grazie in regia ad Alessandro Pazienza e Patrizio Gotti. Il GR1 torna come sempre alle 13, vi ricordiamo la nostra app per ascoltare i GR e la programmazione di Radio 1, Rai Play Sound. Buon ascolto.
1: Rai Radio 1 Sport.
12: ...1976, l'anno del toro. Lo scudetto Granata 27 anni dopo Superga, di Nico Forletta.
1: Nel nome del grande Torino, seconda parte, quella processione verso Superga.
13: Io lascerei da parte ogni retorica e anche il campanilismo nostro. Il Torino è stata veramente una grandissima squadra. Io ho avuto occasione di vederlo molte volte quando sono venuto alla Juventus, quando giocavo ancora nel riserve della Juventus, quindi la domenica andavo a vedere il Torino. Era un complesso eccezionale, veramente. Oggi sarebbe stato ancora grandissimo, perché aveva un complesso di giocatori che si sarebbe adattato a qualsiasi sistema di gioco, qualsiasi metodo. Mazzola veramente era l'anima di un complesso grande, grandissimi giocatori, dal portiere all'ala sinistra, potenti, di classe, temperamento, erano molto amici. Io ho avuto occasione anche di frequentare il trio, il famoso trio Nizza, no? Martelli, Baccicalupo e Rigamonti. Mi è rimasto veramente impresso il grande Torino. Sarebbe stato veramente anche oggi una grandissima squadra.
14: Giampiero Boniperti incarnava la Juventus e al microfono di Beppe Barletti ricordava così gli invincibili scomparsi a Superga.
15: Diego Novelli, sindaco di Torino, è tifoso di calcio, tifoso per i Granata, per i colori Granata. In questo momento particolare di esultanza per tutto un gruppo molto vasto di appassionati di calcio che hanno finalmente visto dopo lunghissimi anni coronati i loro desideri e le loro speranze, come sente intorno a sé la città calcisticamente parlando?
16: Innanzitutto per i tifosi Granata è una grande soddisfazione dopo tanti anni di attese, dopo la sciagura di Superga che aveva visto perire in un momento tragico la squadra dei grandi campioni di Bacigalupo, Balaric, Maroso, Grezza, Rigamonti, Castigliano, tutti.
15: La sa a memoria questa formazione, sì.
16: Menti, Loi, Gabetto, Mazzola, Ferraris. E quindi è un momento di gioia e di commozione, direi.
15: Ma si credo... sente eco a Palazzo Comunale, è arrivata questa eco, sì.
16: Sì, è arrivata perché anche qui ci sono i tifosi, ci sono gli appassionati, nella stessa giunta ci sono assessori che fanno il tifo, sostenitori del Torino.
15: La maggioranza cos'è, granata o bianconera?
16: In giunta direi che è granata.
15: In giunta.
16: In consiglio comunale le forze si equilibrano di più, ecco, abbiamo... che passa questa divisione all'interno degli stessi partiti, nello stesso mio partito. Ci sono alcuni assessori che sono accesi tifosi juventini, quindi non è che ci sia una divisione partitica o politica, ecco,
15: o solo credo di colori, ecco.
16: Da questo punto di vista si superano le divisioni e direi il capogruppo dell'opposizione democristiano è Granata. Quindi
15: ma che cosa rappresenta per Torino questa vittoria del Torino?
16: Vorrei così ridimensionare la cosa, nel senso che la città oggi è entusiasta, i tifosi stanno percorrendo le strade del centro, le macchine, i cortei, e ci saranno grandi festeggiamenti. Però diciamo, i problemi della città sono altri. Ecco.
14: L'entusiasmo dell'allora sindaco di Torino, il comunista Diego Novelli, confinato nel realismo. I problemi della società sicuramente erano altri, non poteva certo esserlo un problema la conquista di uno scudetto da parte della sua squadra del cuore. Magari però per i suoi compagni di fede calcistica quella vittoria rappresentava la via di una fugace fuga proprio da quei problemi che appesantivano il quotidiano.

0: In 100.000 e più i tifosi del Torino hanno festeggiato ieri, dal pomeriggio a tarda notte, il 7° scudetto nel campionato di calcio. Hanno percorso a piedi 6 chilometri da Borgata Sassi al colle di Superga, dove 27 anni fa si schiantò l'aereo che riportava in Italia i campioni di 5 scudetti consecutivi.
1: Tra i tantissimi in processione verso Superga c'era anche Piero Chiambretti.
2: Sono ricordi indelebili, perché è stato il primo e forse l'ultimo scudetto che posso aver vissuto e che vivrò, visto come oggi il Torino è messo in classifica con le difficoltà di comprare giocatori che possono garantire trofei. Quindi lo ricordo molto bene, mi ricordo l'ultima partita in casa. Finita la partita, con gli amici andammo in centro, dove esplose una passione che mancava da veramente tantissimi anni. Macchine, bandiere, un tifo però felice, non violento, un tifo quasi mistico, perché a un certo punto si decide

0: mia pigrizia e quindi non ce la feci a farla tutta, però arrivai fino lassù e fu certamente emozionante. E quindi non posso che ricordare colori, abbracci, festa, che è durata veramente una giornata, una notte e poi tutto il giorno dopo con una fiaccolata che ci portò fino a Superga. E mi ricordo anche un altro fatto curioso, adesso che mi viene in mente, che durante i festeggiamenti tra Piazza Castello e Piazza San Carlo, le due piazze principe, diciamo, della città, a un certo punto si sparse la voce che alcuni giocatori del Torino su una macchina, una 500, quindi una macchina piccola e come dire abbastanza facile da nascondersi tra la folla, erano arrivati al seguito dei tifosi e infatti furono poi circondati due o tre giocatori che rimasero mischiati alla festa, dimostrando come il calcio di allora era molto diverso da quello di oggi. Oggi si festeggia certamente, però si spacca tutto e poi i giocatori vanno sul pullman, c'è una distanza, c'è una sicurezza. Lì non c'era niente, non c'era nulla. C'erano i giocatori finiti in mezzo al corteo con la macchina circondata. Adesso non ricordo chi fossero, forse c'era Graziani, può darsi, ma non sono sicuro. Poi con Ciccio ho avuto il piacere di lavorarci insieme poi in televisione in un programma sportivo e quindi per 2 anni mi dicevo ogni volta che gli ponevo una domanda o lo guardavo, lui era uno dei miei miti, no, del calcio di quell'epoca. Lui e i gemelli del gol con Paolino Pulici erano veramente il sogno dei ragazzini che eravamo. E vederlo ancora brillantissimo, innamorato del Torino, anche della Fiorentina, anche della Roma, ma il Torino penso al primo posto, mi faceva molto piacere ritrovarlo dopo tanti anni. Non avrei mai pensato, mentre stavo in curva a Maratona, che un giorno avremmo lavorato insieme.
1: Il giorno dopo, la sera stessa, 50 anni sono tanti a pensarci bene, e che certi ricordi non combacino è normale. Questo è quello personale di Claudio Sala.
2: Alla sera, qualcuno di noi che era rimasto qui e qualcuno che era andato a casa, quindi non ha potuto partecipare, siamo andati in Superga con un pullman della società, però avevamo fatto fatica ad arrivare perché la gente aveva riempito la piazza della Basilica di Superga, e quindi per noi è stato difficile riuscire a districarci in mezzo a tutte quelle persone.
1: Mi dice cosa le è rimasto di più caro di quella stagione, di quel Toro, di quella squadra?
2: Di quel Toro sicuramente il carattere e la voglia di vincere, giocatori che praticamente cercavano di mettere sempre qualcosa in più per poter dare una mano a questo Toro, e quindi sicuramente quello, quindi la voglia di sacrificarci, la voglia di giocare, ma devo dire che quella squadra aveva anche tanta qualità.
1: Quel pellegrinaggio a Superga lo ricorda bene Roberto Salvadori.
3: Sì, è stata una cosa eccezionale, nel senso che ricordiamoci che non c'erano i social. Passaparola tra tifosi e noi giocatori, noi avevamo organizzato di andare a Superga a rendere omaggio al grande Torino il lunedì, e quindi è cominciato ad arrivare un tifoso a dire: ma perché non venite? Io ho il camion, metto a disposizione il camion, un camion cassonato, eccetera. Alla fine è successo quello che è successo, cioè migliaia di persone che salivano a Superga e noi col camion, questo cassonato, e tutti che ci applaudivano. Poi pericolo anche perché c'era gente che era già salita, che scendeva, tutta la strada era occupata. Noi non siamo neanche riusciti ad arrivare alla Basilica perché ci hanno fermato al ristorante che è sull'ultima curva perché non si poteva più andare avanti. E c'era anche pericolo di ordine pubblico, perché la gente, i carabinieri, si hanno messo lì in questo ristorante, siamo stati lì a aspettare che sfollasse un po' il pubblico. Comunque è stata una sensazione, una cosa bellissima. Tra l'altro, chi ha messo il camion ha bruciato la frizione, quindi a salire così si è bruciato la frizione, ha dovuto lasciarlo là e poi si sarà aggiustato.
1: All'epoca fece anche scalpore, no? La distanza temporale dall'ultimo scudetto del Toro, si disse, dopo 27 anni. Chi se lo sarebbe mai immaginato che poi da quello scudetto vostro di anni ne sono passati 50.
3: Infatti anche i nostri pensieri erano: speriamo che non ne passino altri 27, perché poi era la cosa peggiore che potevamo immaginarsi, che passassero altri 27 anni. Invece ne sono passati 50.

0: questo purtroppo col calcio moderno sarà difficile che si potrà rifare uno scudetto per delle squadre, diciamo così, dove non c'è il grande fondo americano o indonesiano, eccetera, che gestisce. Cioè, io mi ricordo lo scudetto del Verona, lo scudetto della Fiorentina, del Toro. Dicevo prima, il Torino non è che ha vinto lo scudetto, ma non è che ha fatto degli acquisti pazzi, eccetera, o ha speso milioni di euro,
1: Scudetto
0: miliardi
1: del
0: di lire,
1: calcio.
0: Cagliari, certo. Cioè, adesso per me difficilmente potrà capitare una cosa simile. Saranno sempre quelle che vinceranno, o meno che, come capita, che arriva Riccone che prende il Como e poi in 5 anni ti ribalta anche tutto, ma a fior di acquisti e di investimenti.
1: Tra i giocatori, qualcuno, nel tentativo di salire sulla collina per rendere omaggio agli invincibili, portò con sé mogli e fidanzate, il ricordo di Renato Zaccarelli.
2: Partecipammo anche noi, ma eravamo un gruppo, non tutti, perché non c'erano tutti, e sequestrammo un camioncino da un nostro amico che aveva un altro amico che aveva questi camioncini, e alcuni di noi riuscirono a salire per un certo tratto di Superga, e poi invece a un certo punto ci fu impedito poi di salire né col camioncino ma neanche a piedi dalla grande numero di persone che contemporaneamente, senza che c'era solo un tantam, ecco, che spingeva la gente a venire a Superga, e a salire e a scendere in ultima rampa non riuscimmo a salire e a penetrarla, ecco.
3: Ma quando voi cercavate di salire in mezzo agli altri tifosi foste riconosciuti oppure in qualche maniera eravate in incognito? Perché?
2: No, noi finché eravamo sul camioncino si vedeva, perché poi non eravamo tantissimi, saremmo stati 5 o 6, ecco, e quindi si riconoscevano perché passando il camioncino suonava, un po' di spazio si apriva. Poi quando questo poi non è più riuscito ad entrare a salire, quando siamo scesi, sai, insomma, non è che c'era una grandissima illuminazione, no? Quindi uno ha cercato di arrivare, ricordo che con noi c'erano anche le mogli o le future mogli, perché c'erano anche fidanzate, e quindi le abbiamo lasciate in un bar ad aspettarci, abbiamo cercato di arrivare su, però era veramente difficile salire, e quindi siamo poi ritornate da loro e siamo poi andati su dopo quando era finita tutta la grande folla che quel giorno lì aveva preso veramente proprio di spontanea volontà la via dell'arrivare su Superga. Non è facile anche per le persone che non sono allenate, soprattutto.
1: Anche Mozzini andò con gli altri su quella collina dove era solito salire di corsa per allenarsi.
4: Io tutte le mattine andavo su a piedi di corsa a Superga per fare sempre l'allenamento, ero sempre in stato di allenamento. E tutte le mattine andavo al bar a fare la colazione e poi partivo la corsettina su a Superga. C'era poi il grande toro.
1: A Superga sarebbe voluto andare anche Patrizio Sala, ma il giorno dopo la conquista dello scudetto aveva in realtà altri impegni.
5: Noi volevamo andare a Superga, ma non riuscimmo ad andare a Superga. Poi ci siamo trovati in una specie di discoteca e abbiamo festeggiato lì in questa discoteca. Io poi dovetti partire per il militare e avevo già fatto quell'anno lì ho fatto il militare anche io, alla Cecchignola, a Roma. E poi sono andato a fare alla fine anno, a giugno, sono partito per la tournée, fine maggio, in Australia. Quindi io non ho festeggiato più di tanto, quel giorno, quella sera e basta. Poi lunedì sono partito per Roma, a militare, e poi siamo andati in Australia.
1: A Patrizio Sala, comunque, quella stagione ha lasciato, se non tutto, tantissimo.
5: Una gioia e la soddisfazione personale di aver vinto uno scudetto a 20 anni e di aver sognato di giocare in Serie A. Tu pensa, io arrivo il primo anno in Serie A, vinco lo scudetto a 20 anni, dovevo fare i 21 un mese dopo. Credo che l'entusiasmo che c'era dentro di me è una cosa che forse mi ha aiutato ad avere tutta quell'energia in campo. Quindi io credo che l'entusiasmo è quello che mi ha dato una grossa mano per essere chi sono stato, insomma, in quel momento, in quel periodo. Poi la gioia anche dei compagni, vedere gente come Claudio Sala, che era 6-7 anni, che era lì e non aveva mai vinto niente. Difatti ogni tanto me lo dice: dovevi arrivare te, scherzando, mi fa la battuta, no? Tu pensa, sei arrivato il primo anno e hai vinto lo scudetto, io 7 anni che sono qua non avevo mai vinto niente, dovevi arrivare te per vincere.
3: E invece Patrizio, rimpianti?
5: L'unico rimpianto che ho veramente, lo penso ogni tanto, non è un rimpianto ma è una scelta sbagliata che ho fatto io, dal Torino andare alla Sampdoria. Quell'anno io feci tutte le qualificazioni per il Mondiale 82, l'anno del Mondiale, che poi andai alla Sampdoria nell'81, 82 finì il campionato, si fu il Mondiale, e io quell'anno giocavo in Serie B, ho vinto il campionato di Serie B con la Sampdoria e non andai al Mondiale, perché feci il Mondiale 78, non feci quello dell'82. Ecco, l'unica scelta mia è stata quella, che vabbè, ho vinto un campionato di Serie B, anzi nella mia carriera ne ho vinti due, uno col Cesena e uno con la Sampdoria, e vabbè, tutto sommato sono contento di quello che ho fatto e della scelta che ho fatto. Se devo ritornare indietro non l'avrei fatta, insomma, sapendo che poi potevo vincere anche il campionato del mondo, vincere, partecipare soprattutto. La settimana era sempre quella, tra virgolette, andavo a militare lunedì, tornavo il giovedì o il mercoledì, ma allenavo il venerdì, sabato e poi, quindi erano sempre più o meno le stesse cose. Le giornate passavano talmente velocemente, perché poi prendevo l'aereo, tornavo a casa dalla fidanzata. Il lunedì mattina prendevo l'aereo per andare a Roma. È stata un'annata talmente veloce che non me lo sono gustato tanto lo scudetto. Sono contento di averlo vinto, adesso sono 50 anni, figurati. Quindi ho 70 anni, mi sono goduto questi 50 anni col pensiero, chissà se festeggeremo 50 anni di scudetto. In effetti non so neanche se riusciremo a vincerlo ancora. Mi piacerebbe tanto che lo vincesse.
1: Su quella processione verso Superga, l'abbiamo detto, i ricordi dei protagonisti non combaciano alla perfezione, probabilmente anche perché la squadra non si mosse tutta unita alla volta della Basilica. Lo spiega così Giuseppe Pallavicini.
4: Qualcuno ci è andato con un pulmino, mi ricordo che qualche giocatore era andato con un pulmino, però so anche che poi arrivò a metà strada e non si riusciva ad andare avanti. Chi andava in macchina, ma anche lì, non tutti andarono a Superga quel giorno, il giorno dopo, perché non si riusciva dal fondo di Superga ad arrivare su, ci sono, non so, 4-5 chilometri, era un fiume di persone che erano sulla strada, che non ti facevano passare. E io mi ricordo che c'era il pulmino che non so se riuscirono ad arrivare fino in cima, non si riusciva ad arrivare fino in cima. Tanti giocatori non andarono, però non riuscirono ad andare.
1: La memoria di Francesco Graziani sollecitata innanzitutto sul quando dell'omaggio agli invincibili. La domenica stessa? Il giorno successivo?
6: Ora non mi ricordo i giorni successivi, quando siamo andati tutti su a Superga, facendoci una bella scarpinata, perché abbiamo fatto metà tratto praticamente tutti quanti a piedi. Ed è stato un momento bellissimo, perché andavamo a venerare, ma anche a parlare con il grande Torino, uno per uno, perché volevamo dirgli, e gli abbiamo detto, siamo arrivati dove eravate voi. Vi abbiamo ridato la soddisfazione di rivedere sulle maglie granata lo scudetto. Noi abbiamo giocato per questo obiettivo, abbiamo lottato per questo obiettivo, ci siamo sacrificati per questo obiettivo. E adesso avervi emulato ci dà un senso di serenità e di pace, e credo che anche tutti loro erano felici e contenti, ovunque loro si siano.
1: Dal quando al come, Piero Chiambretti diceva di ricordare, forse, Ciccio Graziani, assieme a altri compagni di squadra, a bordo di una 500 alla volta di Superga, la versione del diretto interessato.
6: Questo non me lo ricordo, ma potrebbe essere possibile. Però mi ricordo che abbiamo fatto un tratto con il pullman, poi il pullman si è fermato e da lì in poi abbiamo iniziato con tutti i tifosi, anche perché tanti tifosi, cioè andare a Superga non è una passeggiata di salute, quindi c'è tanta gente anziana, tanta gente che andava assistita, per cui abbiamo fatto delle tappe, le persone con un po' più di difficoltà si sono fatti l'ultimo pezzo. Noi abbiamo fatto esattamente, credo, la metà, da Torino fino a Superga, regolarmente a piedi, perché ci sembrava giusto omaggiare i grandi del Toro, quelli che poi hanno ispirato la nostra volontà, la nostra voglia di poterli emulare. L'avevamo promesso e l'abbiamo fatto.

0: ore 13.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Notte tranquilla per Papa Leone dopo l'operazione al polmone. Vi spiegheremo che tipo di malattia ha il pontefice e come si cura. La premier Meloni in Parlamento alla vigilia del Consiglio europeo. Rischiosa l'intesa di Trump sul gasolio russo, sull'Ucraina. L'Unione parli con una voce sola. Kiev accusa, gli Stati Uniti stanno aiutando la Russia. Vittime e feriti nella capitale. Blackout in tutto il paese. Lo abbiamo fatto per noia, individuati a Roma i componenti della banda della minicar. Gli aggressori hanno 16 e 17 anni, uno è figlio di un carabiniere. Numeri da record per il turismo italiano, meglio di Francia e Spagna, boom di stranieri. Winnie Pooh compie 100 anni, il 14 ottobre del 1926 usciva il primo libro dedicato al celebre orsetto goloso di miele. Festa del cinema di Roma, il concorso entra nel vivo con i film in concorso e con Elsinore, uno dei titoli più attesi della stagione. Champions League, un ritorno speciale, alle 21 c'è Mourinho all'Olimpico per un Roma-Real Madrid da tutto esaurito. In campo anche il Como, a Rotterdam Fabregas cerca il bis dopo la vittoria nell'esordio. Buongiorno da Alice Andreoli, notte tranquilla al Policlinico Gemelli di Roma per Papa Leone dopo l'intervento ieri per la rimozione di un tumore maligno al polmone. Gli aggiornamenti in diretta da Francesca Paltracca.
4: Allora, come avete appena riferito, la notte è trascorsa tranquilla, lo ha riferito la sala stampa vaticana e nel corso della giornata si attendono ulteriori aggiornamenti. Intanto Luis Prevost, fratello del pontefice, racconta di aver ricevuto un messaggio al termine dell'intervento chirurgico. Il Papa era in buone condizioni e non provava dolore. Ieri gli è stato asportato il lobo inferiore destro del polmone per un tumore maligno, 3 ore di sala operatoria, 90 minuti di intervento, non ci sono state complicanze. L'operazione eseguita dall'equipe medica di chirurgia toracica guidata dal professor Margaritora si è conclusa positivamente nei modi e nei tempi previsti. Nel bollettino della sala stampa della Santa Sede il dottor Carbone, che è medico personale del Papa, e il professor Margaritora spiegano che per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro con tecnica video assistita. L'esame istologico estemporaneo ha confermato la diagnosi di un adenocarcinoma polmonare, come sospettato dagli esami preoperatori. Al momento la degenza prevista è di una settimana. Intanto questa mattina in piazza San Pietro il cardinale Antonio Luis Tagle ha presieduto la messa a conclusione del summit Amoris Laetitia sul tema della famiglia e ha letto l'omelia preparata da Leone XIV, che ricorda: senza famiglie solide il mondo non ha avvenire. Dal Gemelli con Luciano Pecoraro, linea allo studio.
3: E mentre Papa Leone è ricoverato al 10° piano del Gemelli, fedeli e pazienti pregano per lui. Sentiamo il racconto dall'ospedale romano dell'altra nostra inviata.
5: I sospiri e le preghiere, le cartelle cliniche e rosari tra le mani, pazienti e fedeli, lo sguardo al 10° piano dopo aver varcato il cancello d'accesso al policlinico, il segno della croce. C'è chi si ferma a recitare una preghiera davanti alla statua di San Giovanni Paolo II. Per tutti un unico pensiero.
6: Ci dispiace tanto, proprio tanto tanto. Poi mi ricorda l'ultima volta che siamo venuti anche per Papa Francesco, quindi speriamo che il Signore gli dia la forza di superare tutto al più presto.
5: Un silenzio tra il composto e il surreale. I fedeli accompagnano così le ore delicate del post intervento di Papa Leone XIV.
7: Mi dispiace anche perché lo amo molto, mi è diventato molto simpatico, quindi penso sempre di lui. Non mi aspettavo quello che ho letto oggi, molto male, anche perché mi ha ricordato bei tempi di una Wojtyła che ho amato tantissimo. Ho pensato che finalmente vicino a lui c'è di nuovo speranza di qualcosa bello che in questi tempi manca.
5: Con Luciano Pecoraro, Arianna Di Giorgio, GR1.
3: Dunque un intervento riuscito di rimozione di un nodulo polmonare, lo dicevamo, un adenocarcinoma. Per capire di che cosa si tratta abbiamo sentito uno dei massimi esperti del settore, il professor Francesco Cognetti, oncologo dell'Università Unicamillus di Roma.
0: L'adenocarcinoma è una delle forme istologiche con cui si presenta il tumore polmonare, anzi la più frequente, assomma circa il 50% di tutti i tumori del polmone.
8: C'è ottimismo sulla prognosi?
0: Nei dati che noi abbiamo sembra un nodulo localizzato nel lobo inferiore del polmone destro che è stato completamente asportato. Prognosi dovrebbe essere ottima, naturalmente si devono attendere gli esami istopatologici per una conferma anche della negatività dei linfonodi e poi c'è da attendere anche l'esame molecolare.
8: E riguardo le terapie?
0: Ritengo che sia necessario aspettare 10-15 giorni in modo da raccogliere tutti gli esami patologici necessari per una valutazione di questo tipo.
8: Che tempi di recupero si prevedono?
0: Sicuramente lui non avrà problemi di nessun genere nel riprendere le attività anche entro un breve periodo di tempo. Santo Padre è molto impegnato, ritengo che lo potrà fare, ma naturalmente rimane il giudizio dei medici curanti a riguardo.
8: Mauro Zanda, GR1.
3: La Premier Meloni in Parlamento per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo al via domani a Bruxelles e poco fa la sua replica al dibattito in aula. Ci aggiorna in diretta Federica Ionta.
9: Sì, replica interrotta più volte dalle opposizioni. La Premier ha rivendicato il posizionamento dell'Italia in Europa e nei format come il G7 ha ricordato i gruppi informali, fra cui quello sulla coesione a cui partecipa l'Italia, e ha avvertito le regole siano al servizio dei paesi europei e non viceversa. Dunque domani a Bruxelles Giorgia Meloni chiederà una risposta coordinata sulle crisi geopolitiche, sul caro energia, chiederà flessibilità aggiuntiva contro l'inflazione, sulle spese per la difesa. Chi dice che siamo guerrafondai mente, le sue parole, l'avvertimento non bisogna rispondere alle provocazioni di Putin e il commento sull'intesa sul gasolio fra Putin e Trump.
10: È una scelta che io considero molto rischiosa, una legittimazione per Mosca mentre le sue bombe continuano a cadere sulle città ucraine.
9: E in Ucraina la Premier ha proposto un inviato europeo espresso dal formato E3 Gran Bretagna, Francia e Germania, ha assicurato un accordo sul bilancio che sia giusto per l'Italia, quindi l'auspicio ci siano anche fondi destinati ai centri di rimpatrio. Stop alla politica delle porte aperte, le parole di Giorgia Meloni in riferimento alla Spagna. Ai 5 Stelle, con la nuova legge elettorale il vostro leader non sarebbe mai al governo. Sentiamo questo passaggio, poi la linea torna allo studio.
11: Perché non avete il coraggio di mettere la faccia su quello che avete fatto? Noi mettiamo la faccia su quello che abbiamo fatto perché non ce ne vergogniamo.
3: Dicevamo dunque del dibattito in aula di questa mattina al Senato, ci riferisce in diretta Noemi Giunta.
12: Due risoluzioni unitarie per la maggioranza, anche se la seconda, che insiste su uno sforzo diplomatico per l'Ucraina, viene presentata più come un'integrazione. La Lega chiede maggiore attenzione al fianco sud dell'Europa tra immigrazione e corridoi energetici. Costi dell'energia, vincoli del Green Deal centrali anche per Forza Italia, che rivendica la stabilità di governo come volano di autorevolezza internazionale. E così si rivolge Licia Ronzulli alle opposizioni.
13: C'è una mucchiata divisa su tutto, dal candidato premier, su chi può entrare e chi no, su nessun accordo sul programma, ma se non riuscite a mettervi d'accordo su nulla, come pensate di governare un'intera nazione?
12: Il centro-sinistra presenta 5 risoluzioni, il tema divisivo resta l'Ucraina, con il PD che condivide il sostegno anche con le armi a Kiev, e i 5 Stelle che invece ribadiscono basta armi, insistere invece sulla diplomazia, e poi rinfacciano alla premier un atteggiamento sempre inadeguato nei confronti di Trump. Sui vincoli europei la capogruppo Castellone sfida la premier.
14: Questa è l'Europa della sua von der Leyen, del suo fitto, è l'Europa del patto di stabilità che avete sottoscritto, del vostro piano di riarmo da 800 miliardi.
12: Trump vuole la dissoluzione dell'Europa e Putin attaccherà un paese NATO dopo il midterm, l'allarme di Calenda. Ora sono in corso le dichiarazioni di voto appunto sulle due risoluzioni, sta parlando il Matteo Renzi. Nel pomeriggio lo stesso programma sarà alla Camera. E con Carlo Boninsegna dal Senato, linea allo studio.
3: Confindustria rivede al rialzo la crescita del PIL per l'Italia, che nel 2026 dovrebbe attestarsi all'1%. Tra i fattori della maggiore spinta, gli investimenti del PNRR e del piano di transizione 5.0. Il prossimo anno la crescita dovrebbe rallentare allo 0,6%. Ex Ilva, terza giornata di sciopero in tutti gli stabilimenti del gruppo. Il decreto approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, fanno sapere i sindacati, non basta.
15: La mobilitazione dei lavoratori dell'ex Ilva in tutti i siti d'Italia non si ferma. Nel terzo giorno di sciopero vanno avanti cortei, manifestazioni e blocchi stradali. A Taranto i lavoratori sono in presidio davanti alla raffineria Eni, bloccando l'ingresso delle autocisterne. Unica eccezione è stata fatta in mattinata per i camion necessari al rifornimento dei mezzi del trasporto pubblico locale. I toni della protesta restano accesi anche dopo il varo del decreto in Consiglio dei Ministri, che stanzia ulteriori risorse per la cassa integrazione, ma che porta avanti anche misure per il reintegro dei lavoratori e per la reindustrializzazione dell'area. Valerio Dalò, Film CISL.
16: Non è assolutamente sufficiente per dare risposte ai lavoratori, manca ancora il piano sociale. Per noi fondamentale, perché tutto riparta, è ancora il piano industriale. Forni elettrici e impianti di pre-riduzione per far sì che l'acciaieria riprenda.
15: A Genova i lavoratori sfilano in corteo per le vie del centro. Il nodo resta l'approvvigionamento dei materiali per lo stabilimento di Cornigliano. Stefano Bonazzi, FIOM, CGL.
17: Quello che vogliono è lavoro, perché gli impianti del nord possono lavorare. Basta che arrivino dei rotoli d'acciaio da zincare, da trasformare in base stagnata. Questo è l'elemento chiarissimo.
15: Francesca Capannolo, GR1.
3: Alle 13:11 minuti su Radio 1, la guerra in Ucraina. Sale a 5 il numero dei morti a Kiev, 36 feriti, tra cui un bambino di 7 anni. Nonostante la tregua energetica annunciata da Trump, la Russia continua a bombardare le centrali elettriche.
18: I massicci attacchi missilistici russi della notte hanno lasciato 600.000 persone senza corrente. È la denuncia del presidente Zelensky, che accusa Mosca di aver colpito deliberatamente infrastrutture energetiche. Non c'è mai stata una tale dimostrazione di disprezzo da parte della Russia verso gli Stati Uniti, dichiara il leader ucraino, richiamandosi all'annuncio di Trump su un cessate il fuoco sull'energia, e torna a lamentarsi degli alleati per il mancato avvertimento, per la seconda volta consecutiva, dell'arrivo di missili sulla capitale. In più Kiev segnala restrizioni al sistema Starlink, essenziale per le sue forze armate. Morale: gli Stati Uniti stanno aiutando la Russia nella guerra contro l'Ucraina, dice alla France Presse un alto funzionario ucraino sotto anonimato. La vede diversamente il portavoce del Cremlino Pieskov, secondo il quale l'Unione Europea potrebbe sabotare una soluzione pacifica della guerra e, a differenza degli Stati Uniti, sta facendo tutto il possibile affinché il conflitto in Ucraina continui. Nelle prossime ore Zelensky incontrerà a Londra il premier britannico Burnham. Cecilia Rinaldini, GR1.
3: In Germania, ad Amburgo, è cominciato il processo di un ufficiale ucraino accusato di aver sabotato il gasdotto Nord Stream nel 2022. Linea alla corrispondente.
19: Inizia con la lettura dell'atto d'accusa, il processo cui guarda tutta la Germania. Il paese, che è diventato il maggior sostenitore dell'Ucraina, si confronta con il sospetto della procura che siano stati proprio attori ucraini a mettere fuori uso i gasdotti e quindi le forniture di gas a basso costo dalla Russia. Forniture interrotte a onor del vero proprio da Mosca 4 settimane prima dell'attentato. Con il gas nelle pipelines, la detonazione avrebbe avuto effetti devastanti pari a quelli di un terremoto. Sul banco degli imputati una sola persona, Serhii Kuznetsov, che si ritiene fosse all'epoca un ufficiale di un'unità speciale delle forze armate ucraine. Arrestato l'anno scorso in Italia, nel settembre 2022 avrebbe fatto parte del comando di 8 persone che hanno noleggiato una barca a vela e fissato ai gasdotti 4 ordigni esplosivi ad alta potenza dotati di detonatore a tempo. Kuznetsov è accusato di crimini di guerra per aver compiuto un attacco contro infrastrutture civili e il processo potrebbe durare almeno fino a fine gennaio. L'accusa ha indignato la comunità ucraina in Germania, che oggi manifesta davanti al tribunale di Amburgo con fotografie delle devastazioni e dei morti causati dai bombardamenti russi, e che dice: sono questi veri crimini di guerra. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
3: Gli davano la caccia da giorni. A Roma sono stati individuati 2 minorenni responsabili delle aggressioni con la minicar nel quartiere Monteverde. Per noi lì c'è Giuseppe Lisi.
20: Sì, un gioco tragico, violento, che si è fermato solo quando hanno sentito delle gravi condizioni dell'attore Davide Iacobini. È un racconto incredibile e folle quello che hanno fatto 2 ragazzi, uno di 16 e l'altro di 17 anni, che sono stati fermati la scorsa notte perché sospettati di essere l'autore, a bordo di una minicar, degli speronamenti a pedoni, ciclisti, persone in monopattino nel quartiere Monteverde a Roma. Era il compleanno di uno dei due, hanno detto si annoiavano e così hanno deciso di seminare terrore tra le strade del rione. I carabinieri li hanno individuati ieri sera, trovando proprio quella minicar Minicar, una rapida indagine su chi era il proprietario, i social per capire chi poteva essere l'amico accanto, messi sotto torchio per ore, hanno confessato. Sono stati denunciati a piede libero, ma ora devono rispondere davanti alla procura dei minori di tentato omicidio. Uno è figlio proprio di un

0: ha detto il procuratore di Roma Francesco Lovoi. Qui intanto nel quartiere Monteverde si respira finalmente un po' di normalità per gli abitanti e un sospiro di sollievo, anche poter tornare a passeggiare senza timori. La fine di un incubo, ripetono in molti, ascoltiamoli.
1: Un po' di preoccupazione c'era, perché io abito proprio qui, non contenta che li hanno presi.
2: Siamo rimasti un po' allibiti da quello che è successo. Se li hanno presi siamo contenti tutti quanti, perché stiamo un po' più tranquilli.
0: C'è anche però chi pensa che ci possano essere anche gesti di emulazione. Ascoltiamo anche loro, poi la linea può tornare allo studio.
3: È diciamo la fine di un incubo, ma penso che ce ne saranno altri.
4: Si deve l'emulazione.
3: Sì.
5: Prendono il posto, ma hanno preso questi due, ci saranno i sostituti.
6: Proseguono in Molise gli accertamenti informatici nell'indagine sulla morte di Antonella Di Ghielsi e della figlia Sara Di Vita, avvelenate con la ricina.
7: Gli specialisti della polizia stamattina sono entrati nel liceo scientifico di Riccia, in provincia di Campobasso. È la seconda delle quattro perquisizioni informatiche disposte dalla procura di Larino. Qui insegna matematica un'amica di lunga data di Gianni Di Vita, marito e padre delle due vittime. La docente, nei mesi scorsi, è stata più volte ascoltata come testimone. Ieri gli accertamenti hanno riguardato l'istituto agrario, dove lavora invece il marito di questa docente. Dopo oltre 5 ore, nessun computer è stato portato via. Gli specialisti hanno copiato i dati del server che gestisce le connessioni di rete. Gli investigatori cercheranno tracce di navigazione sulla ricina e in particolare ricerche sulla preparazione e sull'impiego del veleno che a dicembre ha ucciso Antonella Di Ghielsi e la figlia quindicenne Sara. Ricerche avvenute nell'estate precedente. L'obiettivo è risalire agli eventuali computer utilizzati e soprattutto a chi avrebbe fatto quelle ricerche ed eventualmente possa aver avvelenato le due donne. Resta da capire se l'obiettivo fosse davvero Antonella Di Ghielsi o piuttosto suo marito Gianni Di Vita. Claudio Vigolo, GR1.
6: Al via Rimini, due importanti fiere del turismo mondiale. Sono 2.800 i brand espositivi, 1.000 buyer con 28 padiglioni. Presente all'inaugurazione il ministro Gianmarco Mazzi, che parlando alla stampa ha confermato la fase molto favorevole del turismo in Italia, soprattutto grazie al boom di stranieri. Sentiamo.
8: I numeri sono eccezionali anche i numeri che sono usciti adesso a settembre, numeri da record, più il 5% di presenza rispetto all'anno scorso, che era già un anno eccezionale, perché avete visto i dati del 2025, 535 milioni e mezzo di presenze in Italia, al di sopra della Francia, al di sopra della Spagna.
6: Winnie the Pooh compie 100 anni, festeggiamenti nel Sussex, nel sud dell'Inghilterra, la corrispondente.
9: Oh sì, è l'ora della ginnastica per dimagrire.
10: L'orsetto con la maglietta rossa e ghiotto di miele compie 100 anni ma non li dimostra. Un caso letterario che si è trasformato in un fenomeno globale. Prima i libri di Alan Alexander Mill con le fantastiche illustrazioni di Ernest Howard Shepard, i film della Disney, il merchandising che ne ha amplificato l'immagine a livello mondiale.
11: Salve, io sono Tigro.
10: Le storie di Winnie the Pooh e i suoi amici, ispirati allo scrittore dal peluche di suo figlio Christopher Robin, che diventa anche lui personaggio e protagonista. Amicizia, accoglienza, rispetto per la natura. Il famoso bosco di 100 acri esiste ed è nel Sussex. Oggi prevista una grande festa. Racconti per bambini che hanno attraversato generazioni, parole semplici e sentimenti che rassicurano. Un tesoro da conservare in questi tempi per altri 100 anni. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR1.
6: Il cinema con la festa di Roma, che oggi entra nel vivo del concorso presentando Brianza di Simone Catania, il film messicano diretto da Diego Luna, ma si vedrà anche uno dei titoli più attesi della stagione, Elsinore.
12: But I have to play Hamlet.
13: Elsinore, il castello del principe Amleto, è il titolo di uno dei film più attesi della stagione, con un magnifico Andrew Scott nei panni di Ian Charleson. È la storia dell'attore morto di AIDS mentre realizzava il suo sogno di essere Amleto al National Theatre. E stasera con il regista Simon Stone alla Festa del Cinema di Roma, dove si apre anche il concorso con l'italiano Brianza di Simone Catania, ispirato ad eventi di cronaca del 2009, in piena crisi economica, in una Brianza che sembra il Far West. L'armaiolo Giorgio Farina e Fausto Russo Alesi.
14: Viene strozzato dai debiti, vive in un luogo dove tutto è visibile e mi sono proprio chiesto che cosa siamo noi rispetto al denaro, quando non ce l'abbiamo cosa diventiamo, cosa tiriamo fuori.
13: A portarlo oltre i suoi limiti sarà l'incontro con Fumagalli, eccentrico faccendiere e altro gigantesco attore, Paolo Pierobon.

0: La cronaca ci ha offerto un pretesto per approfondire sulla complessità proprio dell'essere umano. Il motore sono i soldi, però quanto poi questi soldi producono intenzioni, manipolazioni.
1: Miriam Mauti, GR1.
2: Direttore Nicola Raovic, direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Ferdinando Tarsitani, in regia Alessandro Pazienze, Massimiliano Mattia, Alice Andreoli al microfono. Restate con noi per lo sport. Buon ascolto e buona giornata.
3: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare speed e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
4: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dell'apertura. Da subito subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione e cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Scopri JQ7 Super Hybrid Exclusive, l'ibrido plug-in con oltre 1200 km di autonomia e tutta la tecnologia per le avventure di ogni giorno, anche del tuo business. Con il noleggio a lungo termine Omoda JQ Mobility hai tutti i servizi di noleggio di cui hai bisogno. A 389 euro al mese, IVA esclusa, per 48 mesi e 15.000 km l'anno. E anticipo di 5.000 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 dicembre. JQ7 Super Hybrid. Il tuo business viaggia senza pensieri.
6: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
7: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
8: GR1 Sport.
9: In studio Francesco Albanese, c'è la Champions in primo piano dopo i due KO di ieri di Inter e Napoli che inchiodano le due squadre ancora a 0 punti. Oggi tocca a Como e Roma. Partiamo dai giallorossi che all'Olimpico sono attesi alle 21 dalla sfida Amarcord contro Mourinho e il suo Real Madrid.
10: Separare la partita dal terremoto che scuote l'anima, uno sporco lavoro, ma qualcuno dovrà pur farlo. Si diventa special anche per queste cose. Rimanere abbagliati da tanto amore e sognare che un giorno nemmeno troppo lontano potrebbe essere destinato a te che oggi siedi su quella panchina. Bando ai sentimentalismi però, il giorno della partita, il giorno di Roma-Real Madrid è arrivato e bisogna scendere in campo. José Mourinho e Giampiero Gasperini si abbracceranno, sì, poi però proveranno in tutti i modi a fare ciò che loro riesce meglio, vincere. E vedremo chi dei due ci riuscirà. Certo, il pronostico dice mu con i fenomeni che si porta dietro.
11: Giuseppe, parlano i suoi risultati, quello che ha fatto nella sua carriera, uno dei più vincenti in assoluto. Se dovessi prendere qualcosa, la capacità che ha lui di riuscire a farsi comprare giocatori straordinari, far spendere delle cifre notevoli ai propri club, e in questo è fantastico.
10: Vai a dargli torto al Gasp, quella di riuscire a farsi comprare i calciatori è la prima dote di un grande allenatore, Fabio Capello Docet. Non resta che godersi lo spettacolo. Allora, non capita tutte le notti di vivere una sfida tra allenatori speciali, ognuno a modo suo. Francesco Repice, GR1.
9: Dicevamo del Como, l'Ariani di scena alle 18.45 in casa del Feyenoord, l'inviato.
12: Matricola in Champions solo di nome, il Como è al suo primo giro in Europa e ha tutta l'intenzione di non limitarsi all'Erasmus, cominciando proprio da Rotterdam. Il programma universitario di studi all'estero prende il nome proprio da Erasmo, umanista, teologo e viaggiatore. L'esame sarà serio, il Feyenoord è primo in classifica in Eredivisie, ha appena vinto lo scontro diretto con la AZ Alkmaar e il De Kuip, arena incandescente, ha sussultato di euforia. Tre spagnoli titolari e attenzione davanti alla torreggiante Nacho Ferri, c'è anche l'anima italiana di Luciano Valente, papà romano, mamma olandese, da ala o da trequartista, ha già segnato 4 gol in campionato. Il Feyenoord ha un'identità chiara, offensiva, vuole dominare le partite, spiega Fabregas.
8: Andrà ad attaccare una squadra forte e con una voglia di andare a vincere sempre importante, anche perché nel suo campionato si sente forte. Il nostro compito è provare a non farle sentire questa sensazione dominante.
12: Rotterdam assolata, tiepida, tifosi del Como in visita, saranno oltre 1000 dalla D alla Champions in 7 anni. Il sogno è anche loro. Rotterdam, Daniele Fortuna, GR1.
9: Ed è tutto per lo sport.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
13: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Radio. Nel corso della serata l'alta pressione continua ad espandersi sul paese, garantendo così condizioni di tempo stabile con cielo sereno o al più poco nuvoloso. Nella giornata di domani, giovedì 15 ottobre, al nord tempo in prevalenza stabile e ben soleggiato, con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche locale e temporaneo addensamento di scarsa consistenza sui rilievi. Al centro e sulla Sardegna condizioni di stabilità e tempo asciutto per l'intero arco della giornata, con ampie schiarite alternate a innocui e brevi passaggi nuvolosi lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Al sud e sulla Sicilia contesto ampiamente soleggiato, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo una residua nuvolosità variabile tra la Puglia e le aree interne, ma in progressiva attenuazione. Temperature stazionarie in lieve aumento, massime tra 22 e 25 gradi al nord, tra 21 e 26 al centro e tra 19 e 25 al sud e sulle isole maggiori. Venti deboli dai quadranti settentrionali con locali rinforzi sul basso Adriatico e lo Ionio e mari in prevalenza poco mossi. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
14: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
15: Ciao, c'è BTP per te. Dal 19 al 23 ottobre torna BTP Valore con tassi crescenti e cedole pagate ogni 3 mesi. E per chi non ha fretta, c'è BTP Valore Insieme con cedola unica pagata alla scadenza. Comprali dal tuo home banking, alla posta o in banca. Puoi scegliere uno, l'altro oppure entrambi. È arrivata la risposta per i tuoi risparmi. BTP Valore. Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: Europa visibile e invisibile, frantumata e solidale, Europa che accelera e quella bloccata. A 70 anni dalla firma dei trattati di Roma, l'Unione Europea è ancora un'incompiuta.
17: E noi continuiamo a raccontarla con tanti ospiti.
1: RAI Radio 1 Sport. Extra Time, puntata del 3 marzo 2024. Extra Time, lo sport si racconta.
18: Wow, e tu chi sei?
19: Io sono Gloria.
18: Ma sei una modella?
19: No.
18: Sei un'attrice?
19: No.
18: Sei una presentatrice?
19: No.
18: E che cosa fai?
19: Più o meno.
20: Quando mi viene chiesto com'ero da bambina, mi viene da rispondere che avevo gli occhi spenti. Quando avevo 16 anni non vedevo più la luce. Poi, con l'andare del tempo, quella luce l'ho ritrovata nel posto più assurdo al mondo, il ring.
9: Da Listen to Me, la serie di monologhi prodotta da Rai Play, Gloria Peritore dal ring della kickboxing alle tavole del palcoscenico per raccontare il suo ritorno alla luce grazie allo sport. La storia di una ragazza siciliana che combatte e che colpisce nel segno. Una ragazza che mena, dice lei usando uno slang, mena in senso figurato con le parole per contrastare la violenza sulle donne, per far capire che si può vincere la paura per venire fuori dal buio e rinascere. Una ragazza che mena, ovviamente in senso vero e proprio, anche con i guantoni quando combatte sul ring.
19: Keating, una delle atlete più forti e più riconosciute a livello mondiale. 3 volte vincitrice di Octagon, la prestigiosa competizione internazionale degli sport da combattimento, e 3 volte campionessa del mondo di kickboxing.
21: Titolo mondiale da segnare con la Peritore ampiamente in vantaggio sulla Corogiano. Peritore che però vuole il KO e lo esplicita a chiare lettere, chiudendo all'angolo l'avversaria. È partito il countdown. La Peritore però continua ad attaccare e continua a mettere colpi sulla Corogiano, che però ha il merito d'essere stata in piedi, di aver retto 5 riprese.
22: By unanimous decision, the new WKU World Champion is Gloria Peritore.
19: Il trionfo di Gloria Peritore nel mondiale WKU di kickboxing in finale contro la greca Maritza Corogiano era la diretta di Gazzetta TV, uno dei 3 mondiali vinti dalla 35enne siciliana in arte The Shadow. È una delle più forti kickboxer del mondo, che si batte dentro e fuori dal ring per conquistare titoli sportivi e per combattere la violenza sulle donne. Buongiorno Gloria.
23: Buongiorno, eccomi.
19: Gloria, combattere la violenza con uno sport di combattimento, in teoria violento, potrebbe sembrare una contraddizione, ma in realtà non lo è, e tu ci spiegherai perché. Intanto raccontiamo la tua storia e spieghiamo come sei arrivata agli sport di combattimento.
23: Assolutamente, diciamo che la missione che mi sono scelta è abbastanza difficile, no? Comunicare questi sport comunicando la loro non violenza, e in più essendo una donna, quindi mi sono scelta proprio una missione abbastanza complicata. In realtà questa nasce proprio da quando ero più giovane, a seguito di una relazione tossica che ho vissuto, di cui non racconto i dettagli perché a volte mi sembra pure un po' di vittimizzare la mia figura, quando in realtà purtroppo queste sono cose che succedono a molte donne, no? Insomma, dopo questo periodo duro, questa pressione psicologica, questa relazione pesante che avevo vissuto, mi sentivo un po' svuotata, come dire, indebolita da tutto quello che mi era successo. Questa cosa mi aveva lasciato degli strascichi profondi anche a livello psicologico, perché poi la violenza più dura e difficile da gestire è quella che non si vede. Quindi diciamo che un pomeriggio, presa da un attimo di sconforto, ho fatto quasi un patto con me stesso, ho detto ok, adesso riprendi in mano la tua vita, cerchi qualcosa che ti faccia paura e provi ad affrontarla. Ed è così che mi sono imbattuta in uno dei siti, no? di palestre di sport da combattimento a Firenze. Ho deciso di scrivere una mail a 21 anni per chiedere se fossi troppo vecchia per iniziare questo sport. Fortunatamente mi fu risposto che ero perfettamente in tempo e ho iniziato così.
19: E sei entrata in palestra. Facciamo anche capire a chi non conosce la kickboxing che cos'è. Combina i colpi della boxe, cioè i pugni, alle tecniche di calcio, delle arti marziali, giusto?
23: Assolutamente, è uno sport da combattimento che prevede sia pugni che calci che ginocchiate. Premetto che adesso faccio anche box, quindi faccio un po', sono degli sport simili, diciamo.
19: Nel monologo di Listen to Me, che è disponibile peraltro per chi lo vuole vedere sul replay, hai detto: box e kickboxing ti mettono a nudo solo con le tue paure, e l'accettazione della paura e del dolore ci fa scoprire chi siamo veramente. Quanta forza possiamo tirare fuori anche?
23: Assolutamente, io penso che purtroppo la natura dell'uomo e della donna ci porta molte volte a, come dire, a girare un pochino quello che è a volte il problema. Quando ci si presenta una situazione difficile, ma naturalmente viene un po' voglia di scappare da quella cosa, quando in realtà l'unica soluzione è spesso affrontarla. Il ring, proprio scegliendo di combattere, ti mette in quella situazione, in quella condizione di mettere in atto tutte le forze che puoi tirare fuori per, diciamo, in questo caso sconfiggere le tue paure. Perché io lo dico sempre, quando una persona sale sul ring e decide di combattere, è una sfida più con se stessa che con l'avversario.
19: Gloria Peritore, dicevi anche che c'è una paura sana, che in realtà è quella che ci salva, e poi c'è una paura insana, ingiusta.
23: Sì, bisogna riconoscere le paure. Ci sono delle paure che è giusto affrontare, che è giusto attraversare per crescere, per lavorare su se stessi. Poi c'è una paura che deve rappresentare per noi un campanello d'allarme ed è molto importante riconoscerla. Queste soprattutto immaginano nel caso di violenze domestiche, di violenze subite dal partner, uomo o donna, in questo caso non fa differenza, però proprio quella paura magari di esprimersi, di avere una vita propria, no? Che poi alla fine è quello. Io lo dico sempre, la violenza si verifica quando vengono violati i diritti e la libertà delle persone, non per forza ti lascia un livido, no? Quindi in quel caso bisogna riconoscere la paura e cercare aiuto.
0: Ecco la campionessa, Gloria Peritore, 33 anni, sguardo determinatissimo, è nata Licata ma arriva da Roma, è la regina della serata, attuale campionessa del mondo, ISCA e WKU. Pugno in girato da parte di Gloria Peritore, gran gesto tecnico, ultimo giro di orologio, questo match destro pesante di Gloria Peritore, arrivato a segno in maniera pulitissima, forse il colpo migliore del combattimento. Si accende anche il tifo per Gloria Peritore al Palapellicone di Ostia. Siamo agli sgoccioli di questo match per il titolo mondiale ISCA. Colpo in girata provato da Gloria Peritore, clinch, suona la campana, finisce qui.
19: Nella cronaca appassionata di DAZN, il match contro la spagnola Mireia Garcia finisce in parità, ma Gloria Peritore mantiene la cintura di campionessa del mondo in quanto detentrice del titolo, campionessa in carica. Gloria, è stato un titolo faticato, ma c'è da dire che nella kickboxing non esistono vittorie facili, è vero?
23: Assolutamente sì, in ogni caso quando un atleta sale sul ring, sia in caso di vittoria che di sconfitta, insomma in qualche modo prendi dei colpi, quindi è sempre un viaggio molto faticoso, a meno che tu non vinca proprio nel primissimo round, però diciamo che di solito non succede, ci sono sicuramente degli scambi duri e in questo caso vieni giudicato poi anche nel corso di pochissimo tempo. Quindi anche lì diciamo che io non punto mai a conquistare, no? Titoli o vittorie. Per me adesso l'importante è diventato esprimermi al 100% su quel ring. Poi i risultati arrivano.
19: Gloria, nella kickboxing il match inizia e si gioca già psicologicamente quando vi fronteggiate faccia a faccia nelle presentazioni, oppure è solo cinema, è solo recitazione?
23: Allora, ci sono varie interpretazioni, quindi ogni atleta magari ti potrà dare una risposta diversa. Per me, quando io trovo l'avversario faccia a faccia, quindi facciamo il classico face to face, che è un po' cinematografico se vuoi, quello è il momento in cui io decido che voglio vincere il match, che combatterò con tutta me stessa e proprio guardo negli occhi un po' sia le mie paure, sia appunto l'ostacolo tra me e la vittoria.
19: Cosa pensi quando sei ancora dentro prima di uscire? Come ti prepari mentalmente ad affrontare?
23: Intendi nello spogliatoio?
19: Sì, nello spogliatoio.
23: Guarda, è il momento di massima serenità. Fa un po' ridere questa cosa, però lo dico sempre. Io aspetto di avere una data di un match per riposarmi e per godermi, no, questa avventura, perché è proprio il momento in cui svuoti la testa, svuoti ogni pensiero, non c'è più e pensi solo a esprimerti, quindi a fare tutto ciò che hai preparato in palestra per mesi, quindi c'è questa sorta di serenità che veramente penso che sia veramente assurda come cosa. Certo, c'è un livello di tensione alto, però anche imparare a gestirlo è qualcosa che ti fa sentire veramente molto forte.
19: La serenità per gestire la tensione prima del match, però prima ci sono mesi di allenamento, come dicevi. Quanto ti alleni ogni giorno e come ti alleni?
23: Quando non sono in preparazione per un match mi limito a un allenamento al giorno tra preparazione atletica e tecniche e sparring, che è la simulazione diciamo di combattimento, mentre quando sono in preparazione faccio due allenamenti al giorno.
19: Sai, si dice sempre che la kickboxing viene interpretato come uno sport violento, no? Così come la box. Abbiamo visto anche casi di atleti che oltre ad essere violenti sul ring lo sono stati anche nella vita, però in realtà il combattimento, se interpretato nella giusta maniera, non è violenza in quanto tale, c'è anche una forte componente di rispetto necessaria per l'avversario.
23: Assolutamente, però purtroppo le mele marce fanno più notizia di solito, no? Cioè ci sono miliardi di combattenti che tutti i giorni insegnano in palestra e mettono in atto tante proprio le regole quasi di vita, no? Che ognuno di noi dovrebbe seguire, quindi il rispetto delle differenze altrui, la disciplina, quindi per noi è veramente sport. Poi c'è chi purtroppo questi sport li usa anche fuori per cercare di non lo so, di farsi valere, diciamo così, però non è quello sicuramente. Poi io a me piace dare una nuova, dico, nuova interpretazione degli sport da combattimento con tutti i vari progetti che faccio, proprio per far percepire alle persone che la violenza è tutt'altra cosa. Questo è uno strumento che può far esprimere le persone, ma soprattutto può, lo dico tra virgolette, allenare anche la parità di genere, perché è uno di quegli sport che ti mette a confronto un uomo e una donna con delle regole. Tu devi accettare le differenze, perché non mi sento nemmeno di dire che donne e uomini sono uguali, perché delle differenze fisiche ci sono, no? Quindi però ti mette, ti allena a quella diversità, quindi è bellissimo. È così che nasce la parità per me.
2: È il tuo nuovo sacco veloce.
3: Il suo è dietro al bancone, vorrei poter dire di averlo consumato.
2: Aspetta un secondo, solo un secondo. Ti farò vedere un paio di trucchetti e poi ti cercheremo un allenatore.
3: No, lasci stare.
2: Vuoi anche dettare tu le condizioni?
3: Sì, signore, perché so che se sarà lei ad allenarmi diventerò una campionessa. Io voglio un allenatore. Non voglio l'elemosina e non voglio che mi faccia favori.
2: Ok, se decido di allenarti, non devi dire niente, non devi fare nessuna domanda, non devi chiedere perché, niente di niente, al massimo sii franchi. E io cercherò di dimenticare il fatto che sei una ragazza.
19: Dal film premio Oscar Million Dollar Baby con Clint Eastwood e Hilary Swank. Gloria, questo è un grande film che ha vinto 4 Oscar, il film, la regia, l'attore e l'attrice protagonista. La box si presta molto al racconto cinematografico perché è uno sport epico, simbolico, che afferma anche il valore della rivalsa, e in qualche modo è stato così anche per te, ce lo hai raccontato prima. La box e la kickboxing possono essere uno strumento forte di empowerment, soprattutto in campo femminile, di crescita dell'autostima, ce lo raccontavi prima. Il tuo nome d'arte è Shadow, che dà il nome anche alla tua associazione che opera nel sociale. Di cosa ti occupi in Shadow?
23: Allora, The Shadow Project è un'organizzazione che vuole proprio trasmettere i valori e i benefici di questi sport, quindi rendendoli anche inclusivi e accessibili a tutti. Quindi alle donne, che molto spesso purtroppo ancora oggi vengono, diciamo, messe un pochino in secondo piano in questi sport, sia a livello proprio di match, quindi quando andiamo a vedere una serata di box o kickboxing solitamente ci sono, non lo so, 8-9 match maschili e uno femminile. Questo è sintomo che proprio c'è un cambiamento radicale da fare e bisogna diciamo cambiare anche un po' la cultura alla base, quindi diciamo facciamo tante attività per favorire l'attività agonistica anche alle donne, no? Che in questo momento sicuramente meno. Diciamo la mission di base è comunicare appunto questa parità, cercare di far provare anche questi sport tramite degli eventi gratuiti, perché io dico sempre, questo sport lo puoi guardare da lontano ma rimarrà lì, invece quando lo facciamo provare, creiamo proprio delle experience, tutto cambia, perché vengono scardinati quegli stereotipi che sono molto forti, i pregiudizi.
19: Sai, la scena del film che abbiamo scelto non è casuale, perché Clint Eastwood, il vecchio maestro, dice: fai tutto quello che ti dirò e mi dimenticherò che sei una ragazza. Questo, il mondo della boxe è un mondo tipicamente maschile, cioè un tetto di cristallo da sfondare, come si dice in gergo, è un'espressione molto usata questa.
23: Assolutamente, poi ci sono i due estremi. Dalla mia esperienza ti dico che ci sono cose che vogliono dimenticarsi, no? dell'aspetto femminile, e altri che lo elogiano in maniera, io sento dire delle frasi tipo le donne sono più coraggiose. Il problema non è quello, noi siamo uguali. Certo, abbiamo modi di esprimerci diversi, ma questo avviene tra persone, non in quanto uomini e donne. Io sono fermamente convinta di questo.
19: Senti, ma perché hai scelto Shadow? Il nome Shadow.
23: Non l'ho scelto io.
19: Te l'hanno dato.
23: Sono i soprannomi, sì, che di solito i pugili, le pugilesse, quando combattono, appunto, gli vengono, come dire, dati dei soprannomi. Io sono stata fortunata perché mi piace molto l'ombra e mi rappresenta.
19: Da quando sei partita da Licata in Sicilia, eri una ragazzina introversa, emotiva e sensibile, come racconti spesso, hai fatto molta strada. Credo tu sia anche cambiata un po' caratterialmente, no?
23: Diciamo che in realtà sono ancora molto, sembra, no? Perché poi adesso il fatto di riuscire a parlare,
19: diciamo che sono emozioni che controlli,
23: Più che altro le attraverso, perché comunque attraversare anche delle emozioni come la timidezza, l'essere introversi, però magari dall'altro lato ci sono delle cose, no? Che ne vale la pena proprio affrontare, quindi anche il fatto di espormi in televisione oppure di iniziare a parlare, che già di per sé per le persone è strano, una fighter che parla, sì, parliamo anche, dico, io però di mia natura sono sempre così abbastanza introversa, anche se non sembra, poi cerco di... insomma, di affrontare le varie cose proprio perché ho una missione che voglio portare avanti.
19: Parlate e menate, come dicevi tu, usando uno slang romanesco molto divertente, in maniera metaforica ovviamente. Hai vinto tante gare e tanti titoli. Qual è stata la vittoria più bella, quella che ti è rimasta dentro?
23: Allora, di nuovo una cosa un pochino romantica, nel senso che di vittorie sul ring ce ne sono state tante. Effettivamente sono stata la prima donna a vincere il Bellator in America, ho vinto 3 volte Octagon, cioè ho fatto delle cose che effettivamente, nel senso, ho bruciato molte tappe, però ti posso dire che ancora non l'ho citata questa cosa. La mia vittoria più grande è stata quando con il ramo sociale di The Shadow Project, che si chiama Fight the Violence, quindi combatti la violenza, siamo riusciti ad aiutare delle donne. Una in particolare mi ha proprio ringraziato dicendomi grazie, mi hai salvato la vita. Quindi quando adesso mi viene chiesto qual è la vittoria più grande, la mia attenzione si sposta dal ring a sotto il ring, insomma, tutto quello che queste vittorie, questa credibilità, questa fiducia che le persone hanno in me ha portato. E Fight the Violence è una di quelle vittorie che mi sento di citare oggi.
19: Ed è una vittoria bellissima. Grazie a Gloria Peritore per quello che fai anche fuori dal ring, grazie per essere stata con noi oggi, è stato veramente un piacere. Gloria Peritore, pluricampionessa del mondo di kickboxing.
23: Grazie a voi.
19: Ciao.
4: Jenna Romida Toko Kegne, che parte con la sua prima prova di slancio direttamente per eguagliare il record italiano che lei stessa detiene, ha fatto a Bucarest lo scorso luglio ai campionati europei Under 23. Girata estremamente facile e la spinta per l'atleta del Barber Club di Livorno, che è entrata in modo stabile nella nazionale ed è una delle atlete che davvero sta dimostrando una progressione ad una potenzialità incredibile.
19: Ha dominato i campionati italiani assoluti di sollevamento pesi lo scorso dicembre. Nella categoria dei 76 kg ha firmato il nuovo primato nazionale di strappo, arrivando a 100 kg e di totale con 220 kg. Jenna Toko Kegne è fortissima e dopo aver sbaragliato l'avversario in campo nazionale ha trionfato anche ai recenti europei di Sofia. Un trionfo da esordiente assoluta in una gara internazionale senior.
5: Bella gara combattuta, però abbiamo portato a casa il frutto del lavoro svolto in allenamento, quindi è una bella soddisfazione. A livello mentale e psicologico ero tranquilla, ero lucida e sono andata in pedale, ho fatto quel che facevo in palestra. Penso sia la cosa più importante che mi ha portato poi a poter vincere anche l'oro.
6: Calma, sicura di sé, ma al tempo stesso piena di modestia, Jenna Toko Kegne rappresenta il presente e il futuro del sollevamento pesi italiano al femminile. Campionessa nazionale, dagli europei di febbraio a Sofia si è portata a casa 3 medaglie d'oro, dominando la categoria dei 76 kg. Livornese Doc è orgogliosa della sua prima grande gioia azzurra.
5: È una cosa bellissima, soprattutto il momento, penso, il mio preferito di questo europeo, quando sul podio, sul gradino più alto, hanno fatto partire l'inno dell'Italia. Lì mi sono sentita veramente fortunata di essere italiana e di essere lì per gareggiare per gli azzurri.
6: Ma non c'è solo la soddisfazione della vittoria. Jenna, alla sua prima volta in un europeo senior, ha vissuto l'esperienza come un'occasione di crescita.
5: Arrivata lì, nei giorni precedenti già vedevo quelli che ho sempre visto da casa, i grandissimi big, compresi i miei compagni di squadra. Qui vedevo interfacciarsi con una realtà che non è la nostra, perché noi comunque in palestra è una cosa e durante la trasferta, durante gli allenamenti o comunque sia in una gara importante come quella che abbiamo affrontato è tutto un altro aspetto. A livello mentale ti cambia, sei più concentrato, più determinato e hai ancora più fame di portare il risultato a casa, e quindi è una bellissima esperienza ed è molto stimolante.
6: Il sollevamento pesi, sottolinea, è incredibilmente impegnativo, ci si allena davvero tantissimo.
5: Lo sport ci vuole tantissima costanza, infatti noi ci alleniamo tutti i giorni della settimana, dal lunedì alla domenica. Lunedì, mercoledì e venerdì facciamo quadrupli allenamenti, quindi ci alleniamo 4 volte al giorno, i restanti dei giorni, tranne la domenica, ci alleniamo 2 volte, la domenica una volta sola. La mole di lavoro è tanta, però diciamo che ne vale la pena quando poi sali in pedana durante la gara e porti a casa il frutto del lavoro svolto.
6: Tanta fatica per inseguire un sogno, la sua infatti non è una categoria olimpica, dunque Jenna non sarà in gara a Parigi, ma in futuro cambierà il peso e l'obiettivo è quello a 5 cerchi. Jenna Toko Keng vuole i giochi di Los Angeles 2028.
5: A livello agonistico, almeno nel nostro campo, lavoriamo con lo scopo di arrivare lì e quindi è l'obiettivo, il focus di tutti gli atleti, diciamo, e me compresa.
19: Con il racconto di Giorgio Matteoli si chiude la puntata odierna di Extra Time a cura di Massimiliano Graziani, con la regia di Umberto Conti, con Andrea Boccia e Tony Tisi in redazione, con Carlo Boninsegna alla realizzazione tecnica. Se volete riascoltarci c'è il podcast su RaiPlay Sound. Da Massimiliano Graziani buona giornata e buon proseguimento di ascolto.
7: Rai Radio 1 Sport.

0: Ore 14.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Alice Andreoli in studio, notte tranquilla al Gemelli di Roma per il Papa. Dopo l'intervento ieri di asportazione di un adenocarcinoma polmonare, era sveglio, si sentiva bene, non provava dolore. Ha fatto sapere Luis Prevost, fratello del Papa, in collegamento con l'emittente USA News Max. Luis, a sua volta in cura per un tumore, ha riferito di aver ricevuto un messaggio dal braccio destro del pontefice ieri appena è uscito dalla sala operatoria. Presi i ragazzi della minicar dopo una caccia di 10 giorni, hanno confessato gli autori delle aggressioni nel quartiere romano di Monteverde. Hanno 16 e 17 anni e precedenti per furto. Uno, il proprietario dell'auto che è stata sequestrata, è figlio di un carabiniere. Decisiva la testimonianza di un meccanico. Ci siamo divertiti così, hanno detto, volevano fare qualcosa di folle per festeggiare il compleanno di uno dei due. L'accusa per i denunciati a piede libero e di tentato omicidio di Davide Jacopini e lesioni ad altre 5 persone, ma ora tocca alla procura dei minori valutare l'impianto accusatorio. Guerra in Ucraina, raid russi su centrali elettriche e abitazioni a Kiev, almeno 5 morti, blackout in tutto il paese, 600.000 persone sono senza luce nella capitale, problemi anche per l'acqua potabile. Ex Ilva, terza giornata di sciopero in tutti gli stabilimenti del gruppo. La protesta non si è fermata nemmeno dopo il decreto del governo che ha esteso gli ammortizzatori sociali. I sindacati chiedono tutele più ampie per i lavoratori e garanzie sul futuro della fabbrica con la decarbonizzazione. Lo sport, calcio, Champions League con le altre due italiane in campo. Alle 18.45 il Como affronta a Rotterdam il Feyenoord. Alle 21 la Roma ospita il Real Madrid. Radio Cronache su questa rete ed è tutto per questa edizione. Prossimo GR alle 15.
4: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
5: 6 casi di cronaca nera, tra i fatti e ciò che ne ricordiamo. 6 storie. 6 casi che hanno lasciato un segno nella cronaca e nella memoria collettiva. Per provare a ricostruire non soltanto ciò che è accaduto, ma anche quello che resta quando il rumore intorno a una storia si spegne.
4: Ascolta il podcast Prima del Rumore su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
6: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
7: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
6: E tutte quelle persone nella foto?
7: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
6: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
8: Il caffè di Radio 1 Sport.
9: 14 e 3 minuti in questo mercoledì 14 per l'appunto di ottobre 2026 in studio su Rai Radio 1 Sport, al caffè di Radio 1 Sport, Giorgio Matteoli,
10: Gabriele Brocani,
9: caro Gabriele, di là dal vetro Danilo Gionta in regia, il meraviglioso Marco Mascia in console, in una giornata ricca di spunti, un po' di gioia possiamo trovarla nelle azzurre del calcio, la nostra nazionale femminile che ieri sera ha superato la Bielorussia ai playoff,
10: si avvicina
9: ai mondiali, eh sì, perché per il resto doppia sconfitta e un'Italia che si allontana dal top d'Europa ancora una volta. Inter-Napoli infelici nella serata di Champions, proveranno, l'avete sentito nel corso del GR, a farci consolare le altre due italiane impegnate nella coppa più importante. Perché? Perché chiaramente c'è attesa per questa sera per il Como, prima scendere in campo alle 18.45 sul campo del Feyenoord in quel dell'Olanda, e poi la Roma ospiterà allo Stadio Olimpico, a due passi da casa tua, caro Gabriele,
10: sì,
9: il Real Madrid, quindi non so, poi puoi invitare per un dopo cena una bevuta al buon José Mourinho a casa, magari, già che si
10: perché
9: trova.
10: No, perché no? Volentieri.
9: Secondo me ti tocca ospitare
11: un bicchiere di porto.
9: Un bicchiere di porto, qualche migliaio di tifosi insieme, però devi ospitare, perché sì, mi sa che i tifosi giallorossi preparano una piacevole accoglienza.
10: Pensato di emigrare stasera, quindi emigrerò.
9: Mi sa che ti conviene andare a Feyenoord piuttosto, sì, piuttosto che ovviamente Feyenoord, che non esiste ovviamente,
10: che è Rotterdam.
9: Esatto, è il nome della squadra, lo precisiamo per non sembrare del tutto matto, come buon Danilo Gionta che mi guarda di là dal vetro e non riesce a comprendere alcunché. Non solo questo però oggi, perché andremo a parlare di tanti temi, magari uno sguardo all'intreccio tra campionato e coppa, proprio come possono esserci le pressioni e allo stesso tempo come può essere la pressione del ritorno, non solo quello di Mourinho quest'oggi, nel weekend ci sarà un altro ritorno nella capitale, quello di Daniele De Rossi, acclamato, chi lo sa, dai suoi vecchi tifosi giallorossi. Parleremo, l'abbiamo detto, della nazionale femminile, parleremo anche di argomenti importanti come l'UNHCR, la lotta delle Nazioni Unite, la ricerca di un'accoglienza per i rifugiati, anche approfondendo sul fronte sportivo, insomma tanti argomenti da toccare, anche perché c'è il basket protagonista ieri e oggi, la sconfitta dell'Olimpia Milano in Eurolega, e proprio l'Eurolega vedrà invece la Virtus Bologna scendere in campo questa sera, una Virtus che non ha iniziato male il cammino europeo. Avremo modo di parlarne, perché no, avremo modo anche di aggiornarvi sul fronte tennistico, le vittorie, le sconfitte, quel che accade. Tutto questo senza dimenticare la musica, Gabri,
10: che è sempre sempre molto importante e parte integrante del nostro palinsesto. Cominciamo con il nuovo singolo di uno dei fenomeni mondiali più amati al mondo, quello di Lil Nas X. Questa è la sua World's Greatest.

0: World's Greatest con Little Nas X alle 14.10 qui in questa puntata del Caffè di Radio 1 Sport. Giorgio,
1: e allora scoccano in questo istante le 14.10. Mi faceva notare il nostro regista Danilo Gionta che oggi è 14.10 ottobre, e sono le 14.10. Io mi rimetto alle sue volontà, ovviamente.
2: Parole,
1: povero Marco Mascia in console, costretto a sopportare cotanta dittatura professionistica del buon Gionta. Chiaramente tante però le notizie che arrivano in questi minuti. Si sta correndo, per quello che riguarda il ciclismo, il Giro del Veneto, uno degli appuntamenti top, diciamo così, del finale di stagione, dove purtroppo un successo italiano manca addirittura dal 2022, Gabriele, quando vinse Matteo Trentin. C'è una fuga con 8 azzurri tra l'altro in testa. Vedremo se arriverà finalmente di nuovo una vittoria italiana, anche perché di ottimi ciclisti ce ne sono diversi in gara quest'oggi. Per quello che riguarda gli italiani, chiaramente da Scaroni a Ulissi Velasco, insomma ce ne sono tanti, ma c'è anche l'attesissimo campione del mondo Brandon McNulty, che è chiamato a una sorta di conferma professionistica. Per quello che riguarda però il ciclismo, forse ancora più importante quest'oggi il fatto che si corra in questi giorni il mondiale, i mondiali di ciclismo su pista. Ebbene, pochi istanti fa l'Italia di Ganna e di Milan, tra gli altri Jonathan Milan e Pippo Ganna, ha demolito letteralmente la Gran Bretagna. Un'ottima prova davvero degli azzurri.
2: Bravissimi.
1: Che quindi sono approdati nella finale per loro, mal che vada.
2: Sarà comunque medaglia.
1: Sarà comunque medaglia, però insomma è chiaro che a questo punto puntiamo in alto.
2: Ci siamo ingolositi.
1: A questo punto ci speriamo davvero. Tra poco affronteremo i temi calcistici a 360 gradi con il nostro primo ospite, anche perché insomma ce ne sono di argomenti, e anche di argomenti curiosi, perché c'è una notizia che rimbalza un po' sulle agenzie, sui social in questi minuti, perché uno dei protagonisti sicuramente della sfida di ieri a San Siro, al di là di Tre Soldi, autore di una tripletta, l'Inter KO lo ricordiamo in Champions contro il Bruges, nella porta del Bruges il ritorno dopo gli anni in nerazzurro di Ian Sommer in porta. Ebbene, Sommer prima protagonista con la serata, insomma il ritorno acclamato dai tifosi e tutto quanto, certo ha preso 3 gol, ma comunque è uscito imbattuto. E poi oggi arriva sui suoi social l'annuncio del divorzio, si lascia con la moglie, evidentemente aspettava questo dopo aver divorziato dall'Inter. È tornato all'Inter, magari si lascia e poi ritorna, come ha fatto con i nerazzurri,
2: chi lo sa,
1: insomma. Però è davvero suggestivo che arrivi tutto questo, soprattutto perché appunto arriva con una dichiarazione sui social. Ormai è tutto social. Una sua dichiarazione, tra l'altro in tedesco e in inglese, solo parole scritte, poche righe per annunciare il suo addio appunto alla moglie Ian Sommer. Tra poco però il calcio giocato, l'analisi di quello che è accaduto e magari di quello che accadrà, cercheremo di arrivare a una sorta di pronostico per le sfide di Como e Roma questa sera in Champions League.
2: Eh sì, però prima vi facciamo riascoltare la voce di un grandissimo cantautore americano che è John Cougar Mellencamp. Questa è la sua Human Wills.

0: la scorsa settimana, proprio il 7 ottobre, ha compiuto 75 anni questo splendido cantautore americano dal nome di John Mellencamp. L'abbiamo ascoltato con la sua Human Wheels alle 14:18 qui a Rai Radio 1 Sport nel nostro caffettino.
1: E l'abbiamo detto, Gabriele, è tempo di bilanci, è tempo di prospettive future in questa due giorni da Champions, davvero non iniziata nel migliore dei modi, per usare un eufemismo, per le italiane, quando sui nostri schermi scorrono le immagini di Lamine Yamal, avercelo davvero un
0: scarso,
1: talento così, davvero quel numero che ha fatto, la finta buona, insomma la sua rapidità, la sua capacità di andarsene così sull'out di destra fa paura alle difese di tutta Europa. Se ne andava, non so se con la rabona, ma comunque spesso e volentieri in velocità sulla fascia, quando era un giocatore, e poi lo ha chiesto ai suoi giocatori in campo oggi da allenatore il nostro primo ospite Carmine Gautieri. Buon pomeriggio Carmine.
2: Buon pomeriggio a voi, ciao Giorgio.
0: Ciao mister.
1: E allora, non dico insomma che eri come Yamal, ma anche tu sulla fascia, soprattutto nel periodo top della carriera, sul finire degli anni 90, ne hai fatti impazzire di terzini, eh?
2: Ne ho fatti impazzire, questo sì, non ero come Yamal, non ero come Yamal, ma sicuramente avevo più gamba di Yamal, nel senso che sui 50-55 metri ero straordinario. Però stiamo parlando di un giocatore come Lamine Yamal, che oggi penso, anzi sicuramente è uno dei giocatori più forti al mondo, per età, per qualità, per personalità. È un bel vedere questo ragazzo, perché fa delle cose con una semplicità veramente incredibile.
1: Tra l'altro, insomma, è chiaro che guardare simili scene, io parlo del Barcellona, Carmine, ma la serata di ieri, insomma, al netto del 4-1 dei Blaugrana, abbiamo visto un Arsenal in grande spolvero, sicuramente anche gli inglesi si candidano inevitabilmente, dopo aver vinto la Premier, a un ruolo da protagonista in Europa. C'è chi dice che proprio contestualmente a questo le due sconfitte di Inter e Napoli, soprattutto dell'Inter, no?

0: italiana più lanciata dalle nostre parti ridimensiona tutto questo il nostro calcio. Tu sei d'accordo o sono solo episodi di inizio stagione?
1: Ma no, io penso che non siano episodi di inizio stagione. Io ho sempre detto che la Champions è un altro sport e noi, secondo il mio punto di vista, non siamo ancora pronti per affrontare una competizione del genere, anche se poi negli ultimi anni l'Inter ci è andato molto vicina, cioè nel senso arrivando anche in finale col Manchester City la poteva vincere, mentre con il Paris Saint Germain assolutamente non, per la partita che è stata fatta. Sì. Io penso che per quanto riguarda il discorso della Champions, noi italiani e italiane soprattutto siamo in netta difficoltà quando ti vai a confrontare con queste squadre, indipendentemente dalla squadra che puoi affrontare, anche se di medio-bassa, comunque ti creano delle difficoltà incredibili. Guardiamo la partita dell'Inter ieri e soprattutto anche quella del Napoli, no? La mentalità è molto diversa. Se noi non riusciamo e non cerchiamo assolutamente di migliorare il nostro sistema in Italia, penso che la Champions in Italia la vedremo forse nel 2040, se le cose cambiano, se no assolutamente sarà molto, ma molto difficile, perché poi se andiamo a guardare quando le classifiche si vanno a delineare sono sempre le stesse, no?
0: Sì, sì.
1: Le spagnole, le inglesi, quelle sono
0: le big per motivi di soldi, per motivi di quello che è il contesto di programmazione, assolutamente, sicuramente anche di bacino, no? Di utenza, perché poi ci sono squadre come lo United che al netto delle difficoltà hanno un tale patrimonio di tifosi in giro per il mondo che poi alla fine in qualche modo, se non fanno i soldi in campionato, li fanno con gli sponsor e con tutto il resto. Le parole di Carmine Gautieri sulla situazione dell'Italia e della Champions e il fatto che la Champions sia un altro mondo sono di fatto molto simili a quelle pronunciate da Christian Chivu ieri sera dopo il KO interno con il Bruges. Allora andiamo a sentire un flash proprio delle parole del tecnico interista.
2: Forse è mancata un po' di lucidità e troppa frenesia. Il problema è che la paghi. In Champions c'è qualità, ci sono squadre preparate dal punto di vista collettivo e soprattutto dal punto di vista individuale che ti mettono in difficoltà al minimo errore che tu fai.
3: Rai Radio 1 Sport.
0: E queste le parole di Christian Chivu. Carmine Gautieri, lo dicevi anche tu, ma di fatto è un po' quello che hanno osservato in tanti, no? Le difficoltà palesate anche in campionato dall'Inter, le rimonte effettuate con tante squadre, perché con Napoli, con l'Udinese, con la Roma, l'Inter è andata sotto ed è riuscita a salvare la faccia e a salvare il risultato. Alla fine, da possibili sconfitte, sono arrivate due vittorie e un pareggio. In campionato poi sabato è chiaro, il Parma non è evidentemente una squadra in grado di impensierire i nerazzurri, ma in Champions quegli errori fatti in campionato, beh, lì davvero li paghi tutti. A questo punto ci si chiede anche ma l'Inter, considerata da noi evidentemente a torto una possibile vincente della Champions, riuscirà a qualificarsi? Perché sai, a questo punto l'inizio è tragico, no? Quota zero, vale anche per il Napoli questo discorso, dopo 180 minuti bisogna fare dei calcoli, no? Perché di partite ne mancano 6, se di punti ne fai 10 non passi nemmeno il turno probabilmente.
1: Ma oggi ti posso dare una risposta, che sicuramente l'Inter può fare molto fatica, ma come la può fare il Napoli, ma proprio perché abbiamo detto, cioè ci sono delle squadre che comunque viaggiano forti, perché stiamo parlando di una delle squadre più forti, no? Dell'Inter in Italia, dove vediamo che in Europa fa un po' delle difficoltà. Oggi devi cercare sicuramente di, non dico vincerle tutte, ma quasi, perché altrimenti rischi anche di non qualificarti, e sarebbe veramente un danno incredibile per una delle squadre che non solo era candidata e tutti puntavano che potesse arrivare fino in fondo, ma una delle squadre più forti in Italia. Questo gli fa capire che il livello in Italia è molto basso, la qualità non è più come anni fa, e anche l'Inter ha delle grosse difficoltà sia in campionato, che poi riesce a recuperarla perché poi la qualità dei giocatori che ha comunque te la ribaltano in qualsiasi momento, mentre in Europa, se continua così, sicuramente rischia di restare fuori.
0: e quelli che sono i punti di cui parlavamo, tra l'altro il rischio di restare fuori è concreto, perché ad esempio in passato in questa nuova Champions più o meno era stata quota 15 quella di rimente, insomma delle prossime 6 partite come minimo l'Inter ne dovrebbe vincere 5 per sperare di evitare i playoff. È chiaro, i playoff sono ampiamente ancora alla portata di entrambe le formazioni. Delusione anche in casa Napoli, perché c'era grande attesa per questo match, la prima in Champions stagionale a Napoli era stata con l'Arsenal, no Carmine? Quindi ci sta perdere contro una formazione contro l'Arsenal, ma sul campo del Villarreal Allegri aveva molte più speranze. Direi di sentire proprio un flash delle parole del tecnico dei partenopei, la sua delusione dopo questa sfida, soprattutto per gli errori difensivi del Napoli. Sentiamo Allegri.
4: È stata una partita particolare perché comunque siamo andati in vantaggio, abbiamo avuto la palla del 2-0 due volte, sul ribaltamento di fronte c'è stato l'errore, ma l'errore ci possono stare, il fatto è che dopo devi continuare a giocare di squadra. Noi a un certo punto abbiamo smesso di giocare di squadra, abbiamo avuto diverse situazioni per pareggiarla, però ci è mancato sempre qualcosa. Non puoi concedere tutte le volte che ti danno la palla un mezzo tiro in porta.
3: Rai Radio 1 Sport.
0: Insomma Carmine, anche per il Napoli si parla già di momento negativo, perché in campionato si è arrivato al successo con il Frosinone, ma la squadra di Allegri è comunque attardata rispetto alle primissime. C'è chi dice che il Napoli quest'anno non corra per lo scudetto ma per confermare la Champions League, e allora va bene, però poi se in Champions inizi così mi viene a dire ci vai soltanto per i soldi, perché è inutile farla.
1: Vabbè, ma quello che forse lo possono pensare anche tutti, cioè nel senso che comunque il Napoli, secondo il mio punto di vista, deve lottare per vincere lo scudetto, perché per società, per club, per tradizione, ma soprattutto anche per la rosa, per la qualità che ha, deve puntare assolutamente al discorso di vincere il campionato, ma anche andare avanti in Champions. Se si fa un campionato come quello dove io ribadisco il livello è molto, secondo il mio punto di vista, basso, e devi pensare di poter arrivare e devi essere contento nel discorso di qualificarti in Champions per quanto riguarda il campionato italiano, penso che questo non sia un risultato di grande livello. Una società come il Napoli, secondo me, deve lottare per vincere lo scudetto e deve lottare assolutamente, non dico di vincere la Champions, perché ribadisco che è molto difficile, ma almeno arrivare fino in fondo. Perché? Perché per tante situazioni, tradizioni e storia il Napoli merita questo, anche perché negli ultimi anni ha fatto vedere un qualcosa veramente di importante.
0: Ed è chiaro che a questo punto sono chiamate un po' al riscatto le altre due formazioni, peraltro non a zero punti. Per loro fortuna la prima a scendere in campo, l'unica ad aver vinto fin qui tra le italiane in Champions, e chi l'avrebbe detto qualche anno fa, è stata il Como, vincente all'esordio contro Red Bull Lipsia, chiamata sul campo del Feyenoord a confermarsi. Mi viene da dire, alla luce della classifica e di quanto ho visto finora, Carmine, quasi a mettere un'ipoteca, no? Perché dovesse il Como vincere addirittura anche in Olanda, oltre a un riscatto rispetto a quanto visto in campionato, beh, insomma, se fai 6 punti nelle prime due, a quel punto mi viene da dire diventa complicato non andare almeno ai playoff, e per una squadra come il Como è una gran cosa.
1: Il Como è una realtà incredibile, una realtà importante, secondo me può anche qualificarsi, perché fa uno sport diverso, perché gioca un calcio diverso. Io ho avuto
0: tu l'hai visto dal vivo, no? Hai avuto modo, Carmine, tu giri, lo ricordiamo, sì. Insomma, in questo momento non sei in panchina, sei pronto a tornarci, ma soprattutto sei sempre attento, no? Allo studio di quello che accade, giri i campi, giri gli allenamenti, i ritiri, le partite. Da quello che ho capito è vedendo dal vivo che ci si rende conto che il Como, insomma, è una realtà.
1: Ma Giorgio, sai, io il Como l'ho visto dal vivo in Napoli-Como quest'anno, no?
0: Sì.
1: Dove parte il gioco incredibile, è passato in vantaggio, ha fatto sempre la partita, ha subito il gol dell'1-1 e non si è scomposto, poi l'ha vinta meritatamente anche facendo il secondo gol. Ma ciò che ho visto in questa squadra qui, che è una squadra che decide quando attaccare, decide quando difende, ma soprattutto decide quando difendersi in blocco con tutti i reparti. E questo ti fa capire la grandezza di questa squadra qui. Però poi, se andiamo a vedere in panchina chi c'è un allenatore spagnolo che ha una mentalità completamente diversa da quella della nostra, i risultati si vedono. Oggi il Como non è più una sorpresa, è una squadra importante, è una squadra di grande qualità, una squadra di grande livello, e perché non solo può puntare a vincere il campionato italiano, ma secondo me può arrivare a togliersi grandissime soddisfazioni anche in Champions.
0: Chi cerca grandi soddisfazioni, chi cerca una notte indimenticabile, la Roma questa sera alle 20:45, altra realtà che tu inevitabilmente conosci molto bene, Carmine, sfiderà il Real Madrid di Mourinho, una sfida attesa dai tifosi anche per il ritorno del tecnico lusitano. Ma mi viene a dire che ci sono due elementi importanti. Intanto all'Olimpico vedremo delle stelle di primo livello, sono attesi in campo tra i giallorossi chiaramente Dybala e Malen, ma dall'altra parte insomma giocatori come Bellingham, Vinicius, Mbappé, davvero un colosso del calcio europeo. Però è chiaro che dovesse la Roma fare l'impresa anche emotivamente, no? In una stagione iniziata bene, in una stagione in cui non hai perso la prima in Champions e stai andando benino in campionato, beh, è chiaro che le motivazioni sarebbero ancora di più.
1: Io penso che la Roma, la Real Madrid farà molta fatica a giocare contro la Roma, perché la Roma gioca un calcio completamente diverso contro una squadra che è di grande qualità e soprattutto sfrutta i propri singoli nel dover vincere le partite. Poi è normale che a queste squadre qui non gli devi lasciare un minimo di spazio, perché sono giocatori che ti puniscono, però io sono convinto che la Roma può fare un risultato positivo, perché la Roma gioca di squadra, gioca di gruppo, gioca di branco anche quando poi deve assolutamente difendersi e riattaccare, mentre dall'altra parte c'è una squadra stellare dove secondo il mio punto di vista è più sotto l'aspetto individuale che collettivo, e la Roma secondo me può portare la partita a casa.
0: Carmine, nel salutarti ci proviamo, dai, doti da veggente, che combinano stasera come Roma secondo te? Non dico per forza due vittorie, ma insomma dici la tua.
1: Io spero che sia Roma e sia Como possono avere due risultati positivi, ma io sono convinto che può vincere sia il Como e sia la Roma. Facciamo il tifo per le nostre italiane.
0: E facciamo i dovuti scongiuri, ovviamente, il tifo per le italiane in Champions, di cui ci ha parlato Carmine Gautieri. Carmine, ovviamente buon lavoro e a presto su Radio 1 Sport.
1: Grazie, ciao Giorgio, grazie a voi.
5: Ciao.

0: La coperta tra Ed Sheeran e Ultimo con questa Two Step, l'abbiamo riascoltata alle 14.35 all'interno del caffè di Radio 1 Sport.
1: E continuiamo il nostro caffè con il fronte delle partite di Champions, analizzati i KO di ieri con Carmine Gautieri. Ovviamente si torna in campo, lo ribadiamo questa sera, tra poco il Como alle 18.45, poi in serata all'Olimpico la Roma che ospiterà il Real Madrid. A raccontarci quest'ultima sfida saranno Francesco Repice, Giorgio Germano. Ha parlato delle condizioni della squadra, i giocatori in via di recupero, gli allenamenti, il tecnico Giampiero Gasperini. Andiamolo a sentire.
2: Kouliarakis è rientrato ieri in gruppo, ha fatto allenamento con quelli che non hanno giocato a Como. Cristante ci vuole ancora un po' di tempo. Ieri abbiamo fatto un buon allenamento con chi non ha giocato a Como. Tutti gli altri che hanno partecipato alla partita, il primo allenamento faremo adesso dopo la conferenza. E quindi devo dire però che non ci sono acciacchi particolari o difficoltà particolari, bisogna solo valutare un po' il recupero, perché è chiaro la partita di Como è stata comunque dispendiosa, anche perché abbiamo giocato quasi metà in 10, però in questo momento abbiamo un bel morale, abbiamo un buon morale per affrontare questo tipo di partite.
3: Rai Radio 1 Sport.
1: 14.37 minuti, dunque poco più di 4 ore al fischio d'inizio del match tra Feyenoord e Como. Sarà il nostro Daniele Fortuna a raccontarcelo, e proprio lui ha avuto occasione per fare anche una domanda al tecnico dei laiani Fabregas. Allora sentiamo risposta, domanda risposta a Fabregas.
4: Non abbiamo fatto neanche tanto male in campionato come per far sentire che c'è stata una flessione o no. Abbiamo 11 punti, che è il momento più veloce di fare 11 punti nella storia del club, penso. Allora non tanto male, sempre vogliamo andare a vincere, a fare bene, e questo non cambierà.
5: È un'altra tappa storica, perché è la prima uscita in Europa in un posto come questo, che è molto affascinante. Ha giocato mai qui? Seconda cosa, un calcio diverso, si va fuori. Che differenze vede ancora tra questo calcio internazionale, anche tra il loro calcio in termini di ritmo, di intensità, e quello della Serie A?
4: Non mi ricordo se ho giocato, penso che non ho giocato mai. Ho giocato al campo del PSV, alcuno in più, però no, penso che qua no. In Europa penso che le partite, le squadre sono un po' più facili da analizzare, nel senso che l'identità di ogni squadra è un po' più precisa, nel senso che in Italia ci sono tante rotazioni. Io so che il Feyenoord è una squadra che andrà a attaccare, che sento che il Feyenoord è una squadra forte e con una voglia di andare a vincere sempre importante, anche perché nel suo campionato si sente forte. Il nostro compito è provare di non farle sentire questa sensazione dominante.
3: Rai Radio 1 Sport.

0: Emma e Fabri Fibra insieme con Antidroga alle 14.41 all'interno del caffè di Radio Uno Sport, in questa puntata piena di argomenti, devo dire,
1: sì.
0: Giorgio.
1: Andiamo a spaziare in un tema sportivo a 360 gradi, perché? Perché è un argomento che interessa inevitabilmente gli appassionati e gli atleti davvero di qualsiasi sport. Il tema della mente l'abbiamo toccato tante volte, tu lo conosci bene,
0: sì.
1: Gabriele, l'applicazione di quello che può accadere, no? Nella nostra testa e nella testa soprattutto dei grandi sportivi durante la carriera e dopo la carriera. Ne parliamo con un addetto ai lavori, un esperto, uno dei pochi master trainer, si chiama così, in programmazione, sì, neurolinguistica in tutto il mondo, soprattutto per farci capire, mental coach, allena le menti degli atleti, esperto di motivazione scientifica. Ben ritrovato sulle onde di Radio Rai a Marco Valerio Ricci, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti.
0: Ciao.
2: Buon pomeriggio Giorgio. Ciao.
1: E allora c'è sicuramente, no, da parte tua una grande esperienza in quello che ami definire intagliare i diamanti, no? Tutte le sfaccettature della mente degli atleti e degli sportivi nella loro applicazione a quello che accade in campo, a quello che accade in pista, a quello che accade durante le gare, dopo le gare, in questo caso direi anche intorno alle gare. Perché dico questo? Perché c'è tanta attenzione in queste ore per quello che riguarda il calcio qui nella capitale, per il ritorno di José Mourinho a Roma. Tornerà tra l'altro nel weekend anche Daniele De Rossi, possiamo dire che i tifosi della Roma sono sottoposti a una sorta di stress emotivo in queste ore, ma lo saranno soprattutto i due allenatori, no? Che tornano e tra virgolette da nemici amici in una realtà in cui bene hanno fatto, in cui sono stati amati, e sai, è come dover fare del male a qualcuno a cui vuoi bene, no?
2: In un certo senso sì, anche se poi parliamo sportivamente.
1: Certo, certo.
2: E diciamo anche che una delle grandi prerogative di quei professionisti che riescono a performare al top è quello di riuscire a distinguere l'aspetto emotivo, il cuore, come si suol dire, poi parliamo di Roma, cuore di Roma, come non si può citare questo aspetto, dal quello che bisogna fare, dall'essere professionisti e quindi dal focalizzarsi. Che cosa vuol dire? Vuol dire che sicuramente c'è un'emozione, sicuramente c'è un'affettività, c'è il contatto e l'amore dei tifosi e per la città, ma allo stesso tempo ci sono i grandi professionisti, entrambi. Poi Mourinho sappiamo che,
1: certo,
2: è un abilissimo psicologo,
1: potrebbe fare il mental coach anche lui probabilmente, forse lo fa con i propri atleti. In questo caso andasse lui da uno psicoterapeuta, il tema sarebbe quello, no, che si usa anche nelle relazioni amorose, no, dell'affronto del proprio passato, no, se vogliamo.
2: Eh sì, decisamente, ma lui è abilissimo nel lasciare andare nel momento della prestazione, nel senso che utilizza questi, chiamiamoli giochetti mentali, in un certo senso, per deviare l'attenzione e canalizzarla laddove poi è più interessante per lui, e quindi lui è veramente un maestro da questo punto di vista. E sono sicuro che saprà mantenere pienamente il focus, la concentrazione, e anche se come tifosi italiani ci auguriamo di no, però fare la miglior prestazione ai propri giocatori senza che ci sia un'influenza o senza lasciarsi influenzare proprio da un punto di vista di scelte tattiche.
1: Marco Valerio Ricci, da mental coach, cosa diresti se ti ritrovassi davanti José Mourinho oggi negli spogliatoi? È pronto a entrare all'Olimpico, è pronto a ritrovare il proprio pubblico, si dice che siano pronti striscioni, grande accoglienza, cori dei tifosi. Sicuramente è uno di quei casi particolari, perché poi mi viene a dire, fosse arrivato il ritorno di Mourinho in un ambito magari con una Roma in crisi e Gasperini in dubbio, qualcuno avrebbe potuto vedere del marcio, no? Invece non è così, la Roma sta andando bene, ma allo stesso tempo i tifosi non dimenticano.
2: Eh beh sì, sicuramente. Beh, sicuramente in un momento di proprio prima di entrare in campo il focus sarebbe sull'obiettivo, quindi un assessment, cioè direi ok, quello che senti, quello che provi è arrivato fin qui, è il passato. In questo momento noi abbiamo un obiettivo, focalizziamoci sull'obiettivo, tutto il resto è fuori dal campo. nel campo ci sei solamente tu, la nostra squadra e l'obiettivo. Questo è il momento di andare.
1: E l'impressione è che uno come Mourinho, dicevi giustamente bene tu, è uno che con la testa ci ha sempre lavorato, anche con la testa degli altri, quindi non avrà difficoltà. Notavo come intervistato da altri colleghi la scorsa settimana, la domanda proprio sul suo ritorno a Roma, ha detto: io posso parlare di quello che mi aspetto dai tifosi, ma non della partita, perché ancora ci devo lavorare, quasi a dire intanto pensiamo al campionato e poi alla partita. Ecco, questi mille impegni, no? La testa degli atleti l'abbiamo visto, nostro malgrado, ma diciamo ci ha rimesso il calcio italiano ieri sera, le sconfitte di Inter e Napoli in Champions. Si dice, no, tanto di come si giochi troppo e troppi impegni, in realtà vale per tanti sport, lo vediamo nel basket, in Eurolega, con le mille partite a settimana delle formazioni impegnate in Europa. Come fa un atleta professionista a stare dietro a tutto, ad essere sempre carico, sempre con la mente al top?
2: Allora, qui ci va allenamento sicuramente, ci va la capacità.
1: Va allenata di... anche la testa, insomma.
2: Esatto, va allenata la testa. Io uso una metafora, è la capacità di chiudere i cassetti, e faccio fare anche agli atleti un esercizio semplicissimo, che è quello di aprire i cassetti, chiudere i cassetti, in maniera tale che diventi una metafora anche comportamentale e mentale di aprire un argomento e chiudere l'argomento. Il problema è che noi viviamo in una realtà che di continue interruzioni che ci fanno mantenere i cassetti aperti, ed è quello che drena le energie e quindi diventa difficile isolare la propria attenzione. Ma quando noi ci rialleniamo a focalizzarci su una specifica cosa, e prima di focalizzarci sulla prossima chiudere quella cosa, quindi dare proprio un input alla nostra mente: questo argomento è chiuso, ho chiuso il cassetto, io uso questa metafora, diventa un po' più semplice. Non è un gioco da ragazzi, perché oggettivamente abbiamo tanti input, ma la capacità è quella di parcellizzare e quindi creare dei compartimenti stagni.
1: Ed è quasi, diciamo, inevitabile. Poi rimando al tuo libro È tutto perfetto così com'è, dove cerchi di far capire come vivere, no, una vita straordinaria. Ecco, la vita straordinaria possiamo dire che insomma è proprio quella degli atleti, no? La difficoltà per atleti come quelli soprattutto ad alto livello vale, faccio un esempio, nel tennis, vale negli sport dei motori, dove la testa diventa fondamentale soprattutto per evitare problemi fisici, no? È un attimo che in Formula 1, in MotoGP, se la testa non è al 101%, lì ci rimetti anche fisicamente. Ma qual è il modo, diciamo, di aiutare? Come riesci anche tu stesso ad aiutare? L'hai fatto con tanti atleti nel tuo percorso fin qui, a essere sempre lì, a non mollare, però allo stesso tempo a non arrivare al sovraccarico.
2: Beh, c'è un insieme di componenti. Una parte è la presenza, cioè il fatto di essere nel qui e nell'ora. In un certo senso è il fatto di distinguere noi stessi da quello che ci preoccupa e da quello che ci dà un ricordo negativo del passato. Quindi noi quello che molto spesso viviamo è una sorta di dicotomia: noi siamo nel presente, ma la nostra testa sta pensando agli eventi futuri o agli eventi negativi del passato. Che cosa succede? Se non siamo nel presente, tutte le nostre azioni hanno una minore intensità, hanno una minor forza. E una delle cose che alleno gli atleti a fare, proprio per vivere per riuscire a incarnare, a vivere questa straordinarietà, visto che sono subissati di impegni, appuntamenti, attenzione rivolta in mille luoghi, in mille parti, è proprio quello di ritornare nel presente. C'è una semplice domanda che spesso faccio agli atleti: dove sei? E mi aspetto che l'atleta mi dica: qui. In che momento sei? Nell'ora. Sembra un qualcosa di filosofico, ma in realtà è un qualche cosa di molto molto pratico, che in realtà anche noi comuni mortali, quindi non atleti in un certo senso, possiamo utilizzare efficacemente.
1: C'è un tema a proposito di aspetti pratici, estremamente pratico, che ritorna saltuariamente, ed è quello ovviamente del mondo che circonda questi atleti, no? Che alle volte vivono in una bolla, riescono ad isolarsi quasi in modo anche eccessivo dal resto del mondo, e dall'altra parte alle volte rischiano di essere condizionati dall'esterno, da tutto quello che viene loro trasmesso, perché siamo in un mondo estremamente connesso. Io penso ai social soprattutto, ma non solo, e quindi tutto questo si riflette sulle loro prestazioni o dipende dalle loro prestazioni, no? Le critiche che possono arrivare loro e possono condizionarli, e anche questo è sicuramente un tema da affrontare e che può avere un impatto sulle carriere e sulle vite sportive degli atleti.
2: È verissimo, specialmente perché stiamo parlando di ragazzi giovani, per lo più nativi digitali, come si suol dire, che sono abituati a essere costantemente iperconnessi e di conseguenza anche a subire, tra virgolette, l'influenza dei social, dei media, in una maniera diversa da persone più adulte. In un certo senso un campione deve diventare estremamente bravo a decidere a che cosa non dare attenzione, cioè da che cosa isolarsi in maniera tale da nutrire la propria mente, la propria attenzione, la propria intensità semplicemente con quelle cose che sono favorevoli alla propria performance, alla propria prestazione. E un altro aspetto estremamente importante è la distinzione tra i risultati e la performance.
1: Eh beh, è chiaro che a quel punto diventa fondamentale, no? Tante volte poi, Marco Valerio Ricci, si vede che magari qualcuno convince da un punto di vista della propria performance, magari si sente anche convinto di se stesso, il risultato non lo ha premiato, ma bisogna imparare a capire, no? Devono gli atleti, penso soprattutto quelli poi degli sport individuali, capire che se tu dai tutto te stesso e fai il tuo massimo, insomma, se qualcuno ti scrive qualcosa sui social, tra virgolette, non sarà un termine da mental coach, chi se ne frega.
2: Sì, deve essere così, deve essere proprio così. Io ho un motto che porto agli atleti, che è soddisfatti sempre, appagati mai. L'atleta vuole sempre qualche cosa di più e deve volere qualcosa di più, perché è quello che lo spinge o la spinge a una prestazione migliore. Ma la soddisfazione data dalla performance non può essere data esclusivamente da un risultato esterno, che può dipendere da fattori che non sono nel controllo dell'atleta. E quindi la capacità di focalizzarsi sul dare il meglio di sé e ogni giorno magari darlo un pochino di più in termini di performance, non necessariamente di risultato, porta poi nel tempo a ottenere anche dei risultati correlati, ovviamente correlati anche alle proprie capacità, al proprio talento, certo, al proprio momento storico e così via.
1: E allora noi siamo fiduciosi che magari entri sempre di più nel meccanismo degli sportivi questa logica e questo approccio. Dove vai se il mental coach non ce l'hai? Scrivi tu sul tuo sito, invitiamo tutti ad andare a scoprirlo, ovviamente marcovalerioricci.com. Grazie per essere stato con noi, ovviamente a presto.
2: Grazie mille, a presto.
1: Arriva l'informazione del GR1, sì, arriva piano. Con la musica, ovviamente, Gabriele, anche perché poi subito dopo altri ospiti, altri temi, notizie, approfondimenti, sempre qui al caffè di Rai Radio 1 Sport.
0: Ma prima ritorniamo proprio all'inizio degli anni 90, quando alcune band ci facevano ballare nonostante venissero dal rock e si univa all'elettronica. Tutto questo, tra queste band c'era anche quella dei Beloved, con questo brano ormai riconoscibilissimo. Titolo Sweet Harmony.

0: Ore 15.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. In apertura le comunicazioni della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Parlamento in vista del prossimo Consiglio europeo. Poco fa il voto sulle risoluzioni presentate in Senato. Ci aggiorna in studio Daniele Petraroli.
3: Il primo documento che riguarda più temi al centro del Consiglio UE ha avuto 104 voti a favore, 61 contrari e 4 astensioni. La seconda risoluzione di maggioranza, focalizzata invece sull'Ucraina, ha avuto 108 sì, un voto contrario e 2 astensioni. Dunque le opposizioni non hanno partecipato al voto, in dissenso con il metodo della doppia mozione di maggioranza, come avevano annunciato poco prima in aula, dopo aver chiesto espressamente che la seconda risoluzione venisse assorbita dalla prima, essendo in parte sovrapponibile per gli impegni su Kiev. Come dicevi, sono dunque di conseguenza preclusi gli altri 5 documenti proposti singolarmente dalle forze di opposizione. Andiamo dunque agli interventi. La Lega ha chiesto maggiore attenzione al fianco sud dell'Europa tra immigrazione e corridoi energetici, costi dei carburanti, vincoli del Green Deal, centrali per Forza Italia, che rivendica la stabilità del governo come volano di autorevolezza internazionale. Il centrosinistra invece avevano presentato risoluzioni separate perché il tema divisivo resta sempre l'Ucraina, con il PD che condivide il sostegno a Kiev, mentre i 5 Stelle ribadiscono basta armi, bisogna insistere sulla diplomazia, rinfacciano alla Premier anche un atteggiamento servile nei confronti di Trump. Il presidente americano vuole la dissoluzione dell'Europa e Putin attaccherà un paese NATO dopo il midterm, l'allarme invece di Calenda. Azione a te.
2: Ora la cronaca: sono stati identificati i ragazzi della cosiddetta banda della minicar. Dopo una caccia durata 10 giorni hanno confessato di essere i responsabili dell'aggressione avvenuta nel quartiere romano di Monteverde. Hanno 16-17 anni e precedenti per furto. Uno dei due, il proprietario dell'auto che è stata sequestrata, è figlio di un carabiniere. Lo abbiamo fatto per noia, hanno detto agli inquirenti. Sono accusati del tentato omicidio dell'attore Davide Iacopini e di lesione ad altre 5 persone. Ascoltiamo alcune voci dei residenti di Monteverde raccolte da Sara Verta.
4: Sono contenta che li abbiano individuati, e la stupidità umana non ha limite.
5: Una cosa triste per un genitore sapere che un figlio ha fatto una cosa del genere.
6: Dovrebbero insegnare l'educazione ai ragazzi.
7: Credo che la punizione sarà così esemplare e quindi potrebbe, come dire, porre un freno al dilagare di questa, perché queste cose contagiano.
2: Morti sul lavoro un operaio di 52 anni è caduto da un ponteggio alto circa 2 metri a Gottolengo in provincia di Brescia. Inutile l'intervento dei sanitari. Il conflitto in Ucraina, raid russi su centrali elettriche e abitazioni nonostante la tregua energetica annunciata da Trump. A Kiev almeno 5 vittime, blackout in tutto il paese, 600.000 persone sono senza luce nella capitale, problemi anche per l'acqua potabile. Il presidente Zelensky è a Londra, dove incontrerà il premier Barnum e il re Carlo. Le terme confermano di essere uno dei settori trainanti del turismo in Italia e secondo il quotidiano britannico The Guardian Salso Maggiore è tra le migliori in Europa.
8: Caldo, vapori, fanghi, massaggi. Il soggiorno alle terme è un must dell'autunno e nella top 10 europea stilata dal quotidiano inglese The Guardian spicca Salso Maggiore, famosa fin dalla metà del 1800 per le sue acque. Nella lista, insieme ad altre rinomate località, compaiono anche Marianske Lázně in Repubblica Ceca e Bad Kissingen in Germania, riconosciute come patrimonio mondiale UNESCO. Ma quali sono le ultime tendenze? Stefania Capaldo, consigliera Federalberghi Terme.
9: Siamo cercando di rendere il turismo della salute non più uno slogan ma una realtà concreta, all'interno della quale rientrano una serie di componenti come possono essere anche il territorio, altri servizi offerti dalle comunità termali.
8: Salso Maggiore è la punta di diamante, in Italia però sono oltre 300 le località termali riconosciute.
9: Non posso che citare Ischia e Abano Monteverde, il Veneto ha tutte le colline e del bacino euganeo pieno di risorse naturali. Ischia, oltre alle terme, c'è il mare, l'alimentazione mediterranea.
8: Flaminia Gullo, GR1.
10: La donna è mobile, quasi un malvento,
2: L'opera lirica come Manzoni, il melodramma simbolo dell'identità nazionale, diventerà materia di insegnamento nei licei a partire dal 2027, l'ha reso noto il ministro dell'istruzione Valditara intervenendo a un incontro alla Scala di Milano.
0: È una rivoluzione culturale, innanzitutto perché apre alla letteratura popolare, apre alla lirica che tra l'altro è patrimonio immateriale dell'umanità ed è qualcosa che è nato in Italia.
2: La materia sarà inserita nel programma di letteratura, non saranno necessari corsi di formazione perché, ha spiegato il ministro, il melodramma fa parte delle conoscenze dei professori di lettere, mentre alla scuola primaria arriverà la musica classica. Con questo è tutto, buon proseguimento d'ascolto.
1: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
10: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
11: Infatti.
10: E perché nella foto sei su un palco?
11: È una storia lunga.
10: Quanto lunga?
11: Fino alle 5 del mattino.
10: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
8: Il caffè di Radio 1 Sport.
12: 15:06, torniamo live a Radio 1 Sport, la seconda ora in vostra compagnia qui al caffè fino alle 16, la seconda ora insieme in studio sempre Giorgio Matteoli,
13: Gabriele Brocani
12: e di là dal vetro Danilo Giunta in regia, Marco Mascia in console. Ormai sembra quasi tutto fatto al Venezia, parliamo di calcio, l'addio di Giovanni Stroppa esonerato dopo la sesta sconfitta in 6 partite. Bene, ripartirà il Venezia da Davide Nicola, ieri dicevamo Gabriele come fossero avanzate le trattative. Nicola in queste ore sta per firmare la risoluzione del contratto con la Cremonese e poi firmerà anche un nuovo contratto appunto con il Venezia, a quanto pare fino al 30 giugno 2028, quindi diciamo con ottimismo e non solo fino al termine, non solo fino al termine della stagione. Poi sabato subito l'esordio in una sfida facile contro il Napoli di Allegri, infuriato dopo il KO di Champions. Insomma,
13: non è proprio un inizio proprio diciamo di quelli in discesa, però
12: vedremo. Da Venezia ci spostiamo in quel di Reggio Emilia, dove al Sassuolo piangono per la lesione al crociato anteriore, problema al ginocchio per Leisen, il difensore dei neoverdi KO, e quindi il belga arrivato in prestito dall'Union Saint-Gilloise è fuori per diversi mesi, rischio anche che insomma sia finita la stagione per lui, essendo noi già a metà di ottobre. Vedremo, un peccato ovviamente perché ci puntava molto Alberto Aquilani, basti pensare che lo aveva schierato titolare in ben 5 partite di fila dopo averlo messo dentro nella ripresa all'esordio contro l'Atalanta, quindi perde di fatto un titolare il Sassuolo. Vedremo se dovrà inevitabilmente intervenire sul mercato nel mese di gennaio. A proposito di difensori al nord Italia, ebbene arriva il rinnovo per Strinja Pavlovic, rinnova con il Milan fino al 2031, difensore serbo che ha preso ormai un posto da titolare nei rossoneri, ebbene arriva a trovare un rinnovo per i prossimi 5 anni, dunque una certezza per la formazione guidata in panchina al Milan da Amorim. Vedremo se il Milan si rialzerà con le buone prove in difesa proprio di Pavlovic. Tra poco però parleremo ancora di calcio, ma di quello al femminile, Gabriele.
13: Eh sì, però intanto ci ascoltiamo ancora un po' di buona musica, Le Vele al Vento, e lui è Cosmo.

0: Le vele al vento di Cosmo ci riportano in diretta alle 15:12 minuti all'interno del caffè di Radio 1 Sport di questo 14 di ottobre.
1: E procede, mi viene da dire, a vele spiegate, caro sì, Gabriele, sì. Con il più semplice dei collegamenti, il percorso dell'Italia del calcio al femminile verso i mondiali del prossimo anno, dopo il successo per 2-0 sul campo della Bielorussia, o meglio in Georgia, di venerdì ieri sera al Franchi di Firenze. È arrivato un risultato solo un 1-1, ma comunque sufficiente per l'Italia per volare al prossimo impegno. Ci sarà di fatto una sorta di dentro fuori contro la Finlandia. Chi ci racconta spesso e volentieri le avventure delle azzurre in campo e da bordo campo e da quelli che sono gli allenamenti, i contesti, Coverciano e tutto quanto, è anche la nostra collega di Rai Sport, Alessandra D'Angiò. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi.
0: Ciao.
1: E allora Alessandra, l'entusiasmo sicuramente non manca e non è mancato al netto della fatica fatta, magari un po' più del previsto ieri sera al Franchi.
2: Sì, assolutamente. Teniamoci il bicchiere mezzo pieno, che è quello che si è fatto, quello che si doveva fare. Quindi andare avanti e andare alla fase finale, al playoff decisivo. Teniamoci anche l'entusiasmo dello stadio, del Franchi, che è uno stadio che ha sempre portato bene le azzurre, quindi va bene così, anche se è un peccato arrivarci soltanto con un pareggio, usiamo il soltanto, sì. Visto che comunque l'Italia era partita benissimo, trovando subito il gol e mettendo subito la partita su un binario facile, forse diciamo troppo facile, tanto che si è arrivati a un eccesso di controllo e quindi a una asticella dell'attenzione che si è abbassata, e quindi così che spieghiamo quel calo che si è iniziato a vedere dal finale del primo tempo, che poi ha portato nella ripresa al pareggio del Bielorusse.
1: Il commissario tecnico delle azzurre Soncin, Alessandra, sta cercando un po', no, di dare una sorta di ricambio generazionale in questi ultimi mesi, poi però al momento decisivo lì davanti ha puntato tutto sull'esperienza. Bonansea, Girelli, proprio la 35enne Bonansea ha realizzato quel gol, diciamo così, della tranquillità. Se vogliamo, è finita 2-1 la partita, lo ricordiamo, ma come facevi presente anche tu, è stata di fatto una sfida a senso unico. Forse questo è proprio il tema su cui lavorare di più, mi viene da dire, in vista della Finlandia e anche, con un po' di ottimismo, dico, in vista dei mondiali del prossimo anno. Cioè l'Italia in queste due partite, mi tengo basso, avrebbe potuto segnare come minimo il doppio dei gol, ma come minimo, ecco. E quindi forse ci vuole più concretezza, no?
2: Assolutamente, la mancanza di cinismo è quello che hanno sottolineato tutti fin dal primo confronto, dal confronto di andata, che è finito 2-0, ma poteva tranquillamente essere un 5-0 già quello in terra georgiana, perché appunto ricordiamo che l'andata è stata sul campo neutro di Tbilisi, sì. E anche ieri il primo tempo poteva tranquillamente finire 2-3-0, perché poi dopo il gol di Bonansea c'è stato il palo sempre con Bonansea, poi un'altra occasione ottima con Cantore e anche con Boattin, e stiamo parlando forse non a caso di giocatrici che sono tutte volate oltreoceano, sì. A militare nel campionato a stelle e strisce. Ieri su eravamo 5 undicesimi nel primo minuto, che sono appunto protagoniste nel campionato americano, e quindi quella mancanza, cioè quella difficoltà nel concretizzare tutto quello che si costruisce, è il difetto da correggere assolutamente con la Finlandia nel prossimo playoff, che sarà quello poi decisivo con i 180.

0: Arriviamo tra pochissimo, è il tema portante del movimento femminile in questa fase. Tema fondamentale è quello proprio delle giocatrici all'estero, no? Lo dicevi bene, oltre alle titolari, ma insomma più o meno un terzo delle convocate a quest'ultimo giro da parte di Sung Jin gioca all'estero. C'è anche insomma Laura Giuliani che gioca allo Stoccarda, Ianna Caruso al Real Madrid, Giulia Dragoni al Chelsea, cioè sicuramente c'è una sorta di trasferimento del talento, ma anche la possibilità di fare esperienza, no? in contesti diversi. Sicuramente il nostro calcio al femminile è cresciuto molto, Alessandra, tu lo hai testimoniato in questi anni, però è vero che all'estero, soprattutto in Inghilterra, in Germania, negli Stati Uniti, c'è proprio un livello diverso, no? Da tanti punti di vista. E magari le nostre ragazze possono crescere di pari passo e portare l'esperienza alle compagne di squadra.
1: Assolutamente, è una crescita anche questa, perché se da un lato di primo acchito uno può pensare che dispiacere nel vedere tante campionesse lasciare la Serie A italiana, che comunque è indirizzata in un percorso in cui si alza l'asticella di stagione in stagione dall'altra, un arricchimento. Lo stiamo vedendo anche con la nazionale maggiore al maschile, anche in quel caso si era parlato di una multinazionale, perché negli ultimi anni stiamo vedendo tanti giocatori che non sono più soltanto in Serie A, ma anzi scelgono di rispondere alle chiamate dall'estero piuttosto che da altri club, e questo è uno scambio, un arricchimento. Il CT Sung Jin, per fare un esempio di un talento purissimo come Dragoni, che è il futuro della nostra nazionale, ma è anche già il presente, lei che è così giovane. È vero che Dragoni non sta trovando ancora tanto spazio proprio per la sua giovane età al Chelsea, ma la sua partecipazione, il suo allenarsi con campionesse di quel calibro, il suo misurarsi con quel campionato, la sta già facendo maturare tantissimo. E Sung Jin, in questo raduno in cui l'ha ritrovata, lo ha notato da subito e lo ha detto. Ovviamente questo vale anche per le più mature Bonansea e Girelli, che non avevano bisogno di crescere in quel senso, ma che si stanno misurando con il campionato americano, dove poi ovviamente Cantore è stata la prima a partire. Il suo discorso è diverso, lei veramente sta facendo una maturazione lì al Washington Spirit, dove sta trovando davvero tanto spazio, così come di Guglielmo.
0: C'è un tema positivo, mettiamola così, almeno sulla carta possiamo guardare al bicchiere mezzo pieno anche in prospettiva dicembre, no? L'1 e il 5 di dicembre, le due gare contro la Finlandia che ci vedranno sperare nel mondiale del prossimo anno, l'Italia giocherà il ritorno in casa, e questo mi sembra l'elemento più importante. Aggiungo per te, Alessandra, che magari il 1 dicembre una gita ai mercatini di Natale in Finlandia si può fare, no?
1: Assolutamente, si potrebbe unire l'utile al dilettevole, mandare anche, indirizzare la letterina a Babbo Natale chiedendo, a questo punto,
0: il
1: già che
0: ce l'ha,
1: la spediamo, esatto, visto che non è così lontana poi che la sua cassetta postale, mettiamola così. Mi tengo quello che ha scritto oggi Cristiana Girelli su Instagram, ha detto: anche ciò che sembra scontato va saputo conquistare, e riconoscerlo tra un mese farà la differenza. Forse teniamoci anche qui il lato positivo, il campanello d'allarme che è scattato in questo ritorno con solo un pareggio può aiutare ad affrontare anche con la giusta mentalità la prossima partita, le prossime due partite, sì, che saranno da non sbagliare assolutamente.
0: L'ultimissima, prima di salutarti, Alessandra, diciamo di quanto sia fondamentale un po' per tutto il movimento, no? Questo appuntamento si è visto ieri, perché insomma sugli spalti del Franchi c'era dal commissario, futuro presidente di nuovo della Federcalcio Malagò, fino a Claudio Ranieri, presidente del Club Italia, c'era il presidente dell'Asso Calciatore Umberto Calcagno, insomma una buona fetta dell'elite calcistica nazionale, perché mettiamola così, per la diffusione ancora di più del calcio al femminile nel nostro paese, andare ai mondiali è elemento cardine.
1: elemento cardine, anche perché per non disperdere tutto quello che è stato l'entusiasmo e l'attenzione che quello che hanno conquistato sul campo all'ultimo europeo ha dato a queste ragazze. Quindi è sempre tutto fondamentale, sarebbe il terzo mondiale consecutivo per loro, cosa che comunque va sottolineata, perché stiamo parlando di una nazionale che negli ultimi due mondiali c'è stata, e quindi sarebbe anche

0: anche importante per proseguire quest'onda azzurra che stiamo vivendo con rinnovato ottimismo ed entusiasmo con l'Under 21, quello che ci ha dato nell'ultima pausa nazionale di Mancini. Insomma, è tutto parte di un sistema in cui ogni risultato conta.
1: E allora ogni risultato conta, e conta seguirlo sulle onde della Rai, non solo noi ma anche i colleghi ovviamente di Rai Sport, su Rai Sport, su Rai 2, ovunque ci sia diffusione per il calcio femminile, che ci racconta spesso e volentieri Alessandra D'Angiò. Alessandra, come sempre, grazie. E a presto.
0: Grazie a voi, buon pomeriggio.
2: Ciao.

0: Love Who You Love, ama chi ami, anzi ama chi ti ama, è la canzone di Romy che ci abbiamo riascoltato, ci siamo riascoltati alle 15.25, siamo qui in diretta nel caffè di Radio 1 Sport. Giorgio, dove siamo adesso? Dove andiamo?
1: Andiamo in giro per l'Europa, lo facciamo parlando di basket,
0: sempre
1: con
0: bello.
1: Chi ovviamente ci racconta tutto questo e lo fa sulle pagine della stampa. È ovviamente un tema importante, quello dell'Eurolega nel mezzo della settimana cestistica. Buon pomeriggio a Michele Spiezia.
2: Buon pomeriggio a voi.
0: Ciao Michele.
1: Buon pomeriggio.
0: Ciao,
1: Michele.
2: Ciao.
1: Certo che, mettiamola così, se uno lo pensa qualche anno fa, quando l'Olimpia, si diceva, l'Olimpia Milano costruita per vincere in Europa, beh, insomma, 4 KO in 5 partite fin qui in stagione, insomma, davvero per Beppe Poeta e i suoi difficile iniziare peggio.
2: Sì, la partenza sicuramente non è stata felice sulla stregua, diciamo, anche di quello che era successo lo scorso anno, perché anche lo scorso anno l'Olimpia, che era partita comunque con l'obiettivo di raggiungere quantomeno la zona playoff, a novembre cambiò panchina, Messina si dimise e toccò appunto a Poeta prendere il suo posto. E diciamo che, tra l'altro, oltre alle 4 sconfitte su 5 partite in Eurolega, sono ormai 4 anni consecutivi che l'Olimpia cerca di raggiungere, poi a fine stagione di Eurolega, quel piazzamento che raggiunse nel 2021 con Messina, con le Final Four, obiettivo che poi non è più riuscita a raggiungere nonostante un dispendio dal punto di vista del budget e di rivoluzione in rosa.
1: E posso dire che forse Beppe Poeta non è Ettore Messina, al netto che lo stesso Messina forse non ha avuto il tempo necessario, non era più il suo tempo a Milano, come dici tu, c'è un tema economico di fondo, però insomma, ecco, parliamo anche di colossi, no? nel resto d'Europa, basti pensare a quello che ha combinato il Real con più di 60 punti nei due tempi centrali della sfida di ieri, 89-98 il finale della sfida tra Olimpia Milano e Real Madrid, ma probabilmente poteva anche finire peggio.
2: Sicuramente sì, anzi ha limitato il passivo nel finale Milano, perché a un certo punto, a cavallo tra il secondo e il terzo quarto, non c'era partita, in un parziale di 25-3, 63 punti subiti tra secondo e terzo quarto la dicono lunga, perché poi nel basket, al di là di quello che si dice in Europa, soprattutto conta la difesa, conta soprattutto avere una difesa forte più che un attacco che ti fa i punti. E credo che anche questa stagione dell'Olimpia, siamo ovviamente ancora all'inizio della stagione, quindi ancora prematuro emettere dei giudizi definitivi, però sulla scorta di quanto ad esempio dicevi tu sul Real Madrid, che pure ha rivoluzionato l'organico in essere come ha fatto Milano, ecco, forse a Milano continua a mancare da 3-4 anni un'idea su che rosa costruire, quale roster costruire, soprattutto che obiettivo raggiungere, come raggiungerlo, soprattutto magari nel tempo. E che quindi ogni anno, quando cambi il roster o ti affidi a giocatori che magari però, diciamo, non riescono a darti ciò che tu vorresti avere dal parquet, dovresti cominciare a interrogarti, insomma, al di là delle scelte, delle responsabilità che può avere un allenatore piuttosto che un altro. Ovviamente noi parliamo di Messina, che è stato ed è un grande allenatore, e di Poeta, che si è trovato lo scorso anno da assistente di Messina all'improvviso a gestire il post Messina. In Italia ha vinto, ma abbiamo visto che la differenza tra l'Italia e l'Europa nel basket, come stiamo vedendo anche nel calcio, è abbastanza grande.
1: Ed è chiaro che poi ci si fanno delle domande, no? Cioè, l'Olimpia Milano, aggiungo, non è in difficoltà, Michele, soltanto in Eurolega, perché l'abbiamo visto di fatto nell'inizio di stagione è stato complicato per la formazione milanese anche in campionato.
2: Ha perso, con Verona, che era una neopromossa, con tutto il rispetto per Verona, al di là di accampare le solite scuse magari degli impegni ravvicinati tra Eurolega e campionato, ma il roster è così lungo e ampio dell'Olimpia che non puoi consentirti di inciampare.
1: Non avesse una rosa di questo tipo, uno direbbe siamo all'inizio della stagione, la squadra si sta assemblando, ma quando sono così tanti giocatori, campioni, e poi insomma c'è un ingaggio dietro, delle spese, cioè comunque sorprende, no, da questo punto di vista.
2: Certo, sì, ma io credo che ieri a fine partita Poeta, diciamo, in una conferenza stampa un po' diversa, diciamo, da quelle di cui siamo abituati noi magari ad ascoltare gli allenatori, al di là degli errori tecnici e tattici che magari qualsiasi allenatore può imputare a una squadra, ha parlato parlato apertamente di alcuni giocatori che non ci stanno mettendo il cuore rispetto ad altri. È ovvio che in una fase iniziale di stagione, magari quando la condizione atletica ancora non è al top e magari quando anche la chimica di squadra ancora non c'è, magari ti affidi anche al carattere, alla grinta, alla voglia. Ecco, se il tuo allenatore dopo 4 partite lo dice e lo risottolinea come alcuni giocatori non stiano dando il cuore a differenza di altri, ecco, credo che comunque, diciamo, le cose in casa Olimpia, e siamo appena un mese dall'inizio della stagione, non si stiano mettendo per la maniera giusta o quantomeno per quello che erano dei desideri della società.
1: Situazione molto diversa di sicuro invece in casa Bologna, no? Perché poi l'abbiamo visto non soltanto con il successo in campionato sul campo di Venezia, lo ricordiamo, Olimpia in testa, ma insomma abbiamo appena iniziato, ma comunque ha una sua importanza proprio il percorso positivo che sta facendo la formazione emiliana, anche perché il tecnico appena arrivato Alex Mumbru, insomma, è comunque anche lui agli inizi. La Virtus sembrava già in difficoltà a livello europeo. E probabilmente è quasi episodico, posso dire, il KO arrivato nel finale contro l'Olimpia Milano, perché poi ha visto due belle vittorie della Virtus e stasera a Parigi quasi una sorta di esame di maturità.
2: Certo, hai detto benissimo. Tra l'altro, diciamo, al di là dopo la sconfitta di 2 punti contro Milano, che ricordiamo ha perso contro Baskonia e Maccabi, che le sono insieme sul fondo della classifica con una sola vittoria, appunto quella raggiunta contro l'Olimpia. Invece la Virtus Bologna, al di là del fatto dei risultati, ma io sottolineerei come la grandissima vittoria, sebbene arrivata proprio sul fil di sirena contro i campioni d'Europa dell'Olympiacos, e poi la vittoria fuori casa a Monaco contro il Bayern, hanno testimoniato come, al di là del fatto del risultato in sé, sia il gioco, sia l'entusiasmo, sia la voglia di fare gruppo e di giocatori di mettersi in mostra a poterti dare la differenza, perché anche la Virtus ha cambiato molto quest'anno nel roster e si è affidata a giocatori giovani, magari alcuni non da copertina come ad esempio l'Olimpia Milano o altro, e invece in campo danno spettacolo, corrono, fanno un basket, diciamo, spettacolare ma anche redditizio. E questo per una piazza come Bologna è importante, e che magari aveva cominciato la stagione con un punto interrogativo, perché poi aveva perso la semifinale di Supercoppa proprio contro Milano, e magari ci si chiedeva e si ragionava sul fatto che magari la Virtus avesse abbassato, insomma, le proprie mire, e invece sul campo in Europa Bologna sta dimostrando di poterci stare e poterci stare anche bene.
1: Michele Spiezia, che sulla stampa ci racconta il basket, ti chiedo questo proprio sulla Virtus. Dicevi bene, nomi meno da copertina, ci sono ovviamente dei giocatori tra virgolette di casa nostra, che quindi gli appassionati possono conoscere meglio, da Baldasso a Diouf, Hackett, però sono soprattutto gli stranieri, soprattutto quelli meno noti, che stanno sorprendendo, no? È un po' come quando si dice l'effetto sorpresa per certi versi, sia per gli avversari, soprattutto per i tifosi, no? Che magari non li conoscono, gli appassionati, soprattutto quelli arrivati dall'estero. Ci sono dei nomi che ci tieni a presentarci, in particolare nella Virtus Bologna, quelli che stanno facendo bene?
2: Sicuramente, diciamo, al di là del fatto che hai detto bene, degli italiani e, diciamo, di quelli che c'erano, anche perché sono italiani da nazionale comunque rappresentano il futuro, come Diouf e Ferrari, Hackett è stato il passato. Ci sono giocatori, uno è rimasto dal vecchio roster, che era Alston, che è un ottimo tiratore. Io direi che in questo inizio di stagione si sono segnalati soprattutto Klintman ed Edwards, che non è l'Edwards dello scorso anno, il fromboliere, diciamo, che però giocava un po' per sé e poco per la squadra, ma hanno dimostrato questi due giocatori di essersi subito inseriti non soltanto nel contesto di squadra, secondo me, ma proprio nel contesto ambientale di Bologna, che bisogna sottolineare come sia non solo una piazza storica del basket e quindi dell'italiano, ma sto dicendo una banalità, quanto viva davvero a 360 gradi per 7 giorni su 7 il basket, e questa osmosi tra il pubblico e il gruppo di squadra, anche giovane, si fa sentire, dà anche forza, secondo me, al gruppo e anche a giocatori che magari si accostano per la prima volta in Eurolega, ma che dimostrano subito di poterci stare. Ma lo testimonia il fatto della partita, al di là della vittoria, della partita fatta contro l'Olympiacos, che è campione d'Europa.
1: E tra l'altro, proprio nel recente impegno di Eurolega, per quello che riguarda la Virtus Bologna abbiamo visto un giocatore protagonista. Perché di chi sto parlando? Sto parlando di chi, come Moore, è riuscito contro il Bayern Monaco a realizzare 20 punti decisivo nella vittoria della Virtus, ed è uno di quei tanti esempi, no, di grandi talenti americani che non riescono a fare quell'esploit, no? A salire quel gradino necessario all'NBA. Lui, che lo ricordiamo, fu scelto al draft NBA appena 4 anni fa, cioè ragazzi, non parliamo di un vecchietto che viene a svernare, no? 25 anni e nell'età giusta per fare davvero la differenza in Europa.
2: Sicuramente credo che possa essere la sua stagione a Monaco di Baviera, ha dimostrato tutto il suo talento, e credo che poi con un allenatore come Mumbrou, che è un allenatore che cambia molto, è un allenatore che sa caricare la squadra, sa dargli delle letture tattiche moderne, un giocatore come Wendell Moore possa sicuramente dimostrare tutto il suo talento e magari dimostrare ciò che qualche anno fa si diceva dall'altra parte dell'oceano.
1: Sarà più forte, diciamo, l'effetto sorpresa, gioventù e organizzazione della Virtus questa sera in Eurolega, oppure Parigi è chiamata, dopo 3 sconfitte nelle prime 4 a riscatto, avrà una voglia di rivalsa più forte degli emiliani? Cosa ti aspetti, Michele?
2: Io mi aspetto una partita spettacolare, perché anche come Bologna, Parigi abbiamo a giocare su livelli molto alti di velocità. C'è quella, la stellina che è nata dei Fi, che 2 anni fa si era segnalata come il miglior giocatore, credo, nella stagione regolare di Eurolega, e sono giocatori quindi che non amano un basket, diciamo, tattico, e quindi io mi aspetto una partita molto, molto, dal punto di vista non solo spettacolare, ma molto intensa, soprattutto sulla velocità, su 2 lati del campo, e secondo me è un pronostico aperto.
1: Può succedere di tutto, e poi magari ne leggeremo un resoconto sulle pagine della stampa con Michele Spiezia, che salutiamo e ringraziamo. A presto su Radio 1 Sport.
2: Grazie a voi, buon pomeriggio.
0: Ciao.

0: Ma che dire di David Bowie, questa riconoscibilissima Let's Dance ci riporta in diretta quando sono le 15:41 minuti all'interno del nostro caffè di Radio 1 Sport, ancora per una ventina di minuti.
1: E allora gli aggiornamenti, andiamo sul live, su quello che accade in giro per il mondo. Il ciclismo con un italiano solo al comando, un tempo si diceva di Fausto Coppi, sì, tanto tempo fa, adesso parliamo soltanto di Pietro Bon, attaccante Andrea Pietro Bon, all'attacco nel finale del Giro del Veneto con tanti italiani alla ricerca di una vittoria che manca dal 2022. Ricordiamo ancora una volta che invece questo pomeriggio l'Italia del ciclismo su pista è volata in finale ai mondiali in squadra con protagonisti ovviamente Pippo Ganna e Jonathan Milan. Per quello che riguarda gli aggiornamenti live, c'è anche il calcio, caro Gabriele. Sì, il Latina in vantaggio
0: serie
1: sull'Atalanta.
0: C, girone B, dobbiamo dire che il Latina durante David Bowie ha legittimato il vantaggio che stava sviluppando già nei primi 20 minuti del primo tempo. Due squadre che si
1: contro
0: affrontano
1: contro l'Atalanta under 23,
0: sì, recupero della settima giornata, era stata appunto rinviata e entrambe non se la passano bene a livello di classifica.
1: No, hanno bisogno di vincere. Situazione ben diversa nel match tra Milan under 23 invece e Piacenza, entrambe stanno andando bene nel girone B della Serie D. Il Milan sullo 0-0 contro il Piacenza, magari la seconda squadra farà meglio della prima, a Morim non se la sta passando bene in quel di Milanello. Per quello che riguarda invece il tennis, è avanti 5-4 il secondo set dopo aver vinto il primo 7-6, appunto 7-5 al tie break. Tommy Paul contro Zizou Bergs, lo statunitense gioca contro il belga che ha fatto fuori Alcaraz. Vedremo cosa accadrà oggi, vittoria in quel di Shanghai per Medvedev, Rud e Hodar. Tra poco vedremo se riusciremo a parlare anche di un altro argomento interessante qui su Rai Radio 1 Sport.
0: Intanto Darin con Moonlight.

0: Light con Darin qui su Rai Radio 1 Sport, all'interno del caffè di Radio 1 Sport, ancora per una decina, una quindicina di minuti. Caro Giorgio, stiamo facendo un po', diciamo, una panoramica di tutto quello che si sta combinando in giro per attraverso gli eventi sportivi, ma la serata sarà veramente piena di appuntamenti molto gustosi, e non solo per quanto riguarda il calcio.
1: No, assolutamente. Due giri intanto alla fine della corsa del Giro del Veneto in questo circuito finale. Parliamo di ciclismo, ovviamente abbiamo raccontato un po' la situazione calcistica, no? La Champions, lo ricordiamo, questa sera tocca al Como e alla Roma in Champions League. Ieri i KO dell'Inter e del Napoli, situazione di tensione a quanto pare in casa Napoli dopo la sconfitta di ieri. Furioso Max Allegri, che se l'è presa più volte anche con De Bruyne, un confronto quest'oggi a quanto pare a Castel Volturno tra i due, quindi insomma si fa davvero dura per il Napoli, chiamato a vincere la prossima sul campo del Venezia per tornare protagonista in questa stagione. Dalla tensione del calcio dei professionisti all'importanza dal punto di vista proprio sociale e possiamo dire internazionale in qualche modo del calcio dei non professionisti, ma di quelli di una coppa che torniamo a raccontare, l'abbiamo fatto anche negli scorsi anni, il torneo UEFA per l'inclusione dei rifugiati, si chiama Unity Euro Cup, e ne parliamo con la rappresentante dell'UNHCR per l'Italia, la Santa Sede, Malta e San Marino, ovvero Francesca Bonelli. Benvenuta su Radio 1 Sport.
0: Buon pomeriggio.
2: Grazie mille e un saluto a tutti i telespettatori.
1: Grazie per essere con noi. Un torneo, quello che di domani vedrà 22 squadre professioniste, ma protagoniste, ma parliamo di squadre in campo in quel di Coverciano, con 7 rifugiati e 4 rappresentanti delle comunità ospitanti, almeno 3 donne in campo. Un torneo alternativo, possiamo dire, per quella che è la sua composizione, ma che ormai è già un torneo tradizionale, perché questa è la 5ª edizione. Ovviamente,
2: esatto.
1: Francesca.
2: Sì, esatto. La Unity Euro Cup è, come hai detto te, è un evento molto speciale, celebra ciò che ci accomuna. Il calcio è uno dei pochi linguaggi davvero universali che non ha bisogno di speciali filtri, ma permette alle persone con storie, origini, di esperienze diverse di incontrarsi sul campo di calcio, che è un campo comune, giocare fianco a fianco, conoscersi ed affrontare anche problemi insieme. Per molte persone rifugiate il calcio è veramente un ritorno alla routine quotidiana che hanno perso purtroppo con la guerra e con le realtà da cui sono scappati a causa dei conflitti, di persecuzioni. Per cui il calcio è poter giocare insieme ad altri italiani e essere parte di una squadra, significa tornare veramente a condividere una passione, a costruire delle amicizie e anche a sentirsi parte di una comunità che le accoglie. Quindi la Unity Euro Cup, per cui ringrazio fortemente la UEFA e la FIGC, mostra che possiamo usare veramente lo sport con un potere di inclusione e di condivisione e di protezione, e favorisce soprattutto la partecipazione dei rifugiati alla realtà quotidiana delle nostre comunità, per cui la Unity Cup è un momento veramente speciale.
1: Tra l'altro possiamo anche dire, Francesca Bonelli, una sorta di battesimo di fuoco per te, che sei fresca, diciamo così, almeno quantomeno come nel ruolo di rappresentante, l'abbiamo detto, dell'UNHCR per l'Italia, Santa Sede, Malta e San Marino. Tra l'altro approfitto per non va mai dato nulla per scontato in un determinato contesto, parliamo di quello che è l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, e quindi è chiaro che è un po' una sorta di mondo che si unisce per dare forza a persone che si spostano in tutto il mondo a cercare, come dice il termine, un rifugio. Quello del calcio è quasi una sorta di rifugio emotivo, no? Se vogliamo,
2: certo,
1: diceva
2: certo.
1: Pasolini, che è la rappresentazione sacra del nostro tempo. Il calcio sono magari tante volte ragazzi lontani da casa, dalla vita, dagli affetti, e che nel gioco della palla si ritrovano.
2: Assolutamente, io innanzitutto grazie per le tue parole. Sono stata in tanti campi rifugiati, in Africa, con i rifugiati ucraini in Moldavia, in Afghanistan, e devo dire che una palla di calcio, a volte fatta veramente con dei pezzi di carta dello scotch, ha avuto sempre il potere di aggregare e anche a volte di rilasciare quel trauma, quella tensione che le persone si portavano scappando di casa. Per cui il potere del calcio è veramente forte per l'integrazione e l'inclusione e anche per migliorare le nostre società quando includono.
1: Dal punto di vista ovviamente sportivo, mettiamola così, c'è anche un tema importante, perché abbiamo visto in questi anni la possibilità proprio di vedere anche qualità in campo, no? Se vogliamo, perché tante volte lo ricordiamo, sono partite 7-7 e si sì, vede insomma sì, anche un bello spettacolo in campo, no? Anche la speranza magari per qualcuno di loro, chissà un domani, di farne la vita del calcio e non soltanto un'occasione.
2: Certo, questa Unity Cup dà anche la possibilità ai rifugiati di entrare in un circuito di formazione calcistica, sportiva, e magari di trovare anche un proprio futuro professionale, perché con la UEFA, con la FIGC lavoriamo fianco a fianco non solo per organizzare questi tornei, ma anche per fare percorsi di formazione, che sono sempre delle opportunità molto preziose per i rifugiati e per scoprire anche i loro talenti.
1: Ed è qualcosa che interessa a tutti, perché come ha detto anche il commissario attualmente, insomma, ex presidente, magari futuro presidente della Federcalcio, Giovanni Malagò, è un torneo che rappresenta da una parte l'inclusione, l'abbiamo detto ancora una volta, dall'altra proprio l'attenzione della stessa UEFA verso questa tematica.
2: Io ringrazio fortemente la UEFA e la FIGC, perché hanno avuto sempre da 5 anni un'attenzione particolare ai rifugiati, usando proprio lo sport come un canale di attenzione, di inclusione, ma proprio anche di comunicazione. Lo sport ha il potere anche di raggiungere tantissime persone, e il fatto che la Unity Cup organizzata dalla UEFA e la FIGC si metta in campo per dare spazio ai rifugiati è uno spazio di comunicazione importantissimo per mostrare che insieme si può fare meglio, a partire dallo sport.
1: Ed è chiaro che la crescita, no, di cui parlavamo, è importante. Dal lancio del 2022 con 8 squadre siamo arrivati a 22 squadre di quest'anno, quindi esatto, ancora più ragazzi esatto, coinvolti, ancora più persone protagoniste.
2: Molto. Mi ricordo l'anno scorso la Unity Cup era in Olanda, sì, e vedere le ragazze, per esempio molte ragazze rifugiate afghane, giocare in varie squadre europee che partecipavano all'Unity Cup, per me è stato un messaggio molto potente, anche per riconoscere le sfide e le difficoltà che adesso, se penso alle donne afghane, le ragazze afghane hanno, che non possono giocare, non possono essere parte attiva della loro comunità. Il fatto che la Unity Cup gli dia questo spazio, per me è anche un messaggio molto potente.
1: Ed è un messaggio che mi viene da dire, a questo punto è pronto per diventare ancora più potente. Io lancio una sorta di sfida, ma anche di appello a voi dell'UNHCR. Qui parliamo di Eurocup, è chiaro che è un evento a carattere europeo, l'abbiamo detto, partito con 8 squadre, siamo giunti a un record di ben 22 squadre, ma sempre di Europa stiamo parlando. Chissà che la UEFA un domani non decida di allargarsi con la FIFA o con altre realtà continentali al mondo e di dare vita a una sorta di vero e proprio mondiale con le stesse caratteristiche.
2: Beh, accolgo la sfida e come UNHCR mi impegno per far sì che la tua prospettiva diventi realtà un giorno, sperando che ci siano tutte le possibilità per farlo. Il nostro impegno sicuramente c'è.
1: E noi siamo sicuri qui a Radio Rai che porterete avanti alla grande questo impegno, e lo farà come rappresentante per l'UNHCR per l'Italia, la Santa Sede, Malta e San Marino, Francesca Bonelli. Grazie ancora, grazie. In bocca al lupo alla Unity Euro Cup per quest'oggi e per domani.
2: Crepi, e grazie tantissimo a voi per il vostro spazio e un saluto a tutti.
1: Grazie ancora a Francesca Bonelli. Arriva l'informazione del GR1, quello delle 16, poi noi chiudiamo già l'intervallo. Milan Under 23 Piacenza, Serie D 0-0, in Serie C è arrivato il raddoppio del Latina sull'Atalanta Under 23, Gabriele.
3: Sì, con un solo di Cioffi, che dopo essersi divorato un gol praticamente a 30 centimetri dalla porta è riuscito invece...
1: Si è fatto perdonare.
3: Si è fatto perdonare,
1: ovviamente. ovviamente. Grazie. Vince Tommy Paul e va avanti, sì, in quel di Shanghai. Grazie a Danilo Gionta in regia, grazie a Marco Mascia in console. Chiudiamo in musica.
3: Sì, chiudiamo con un capolavoro degli anni 80 di Talk Talk, il brano It's My Life. Ricordiamo alle 17, tempi supplementari, da Giorgio Matteoli e Gabriele Brocari. Buon pomeriggio.
1: Ciao.

0: Ore 16.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buon pomeriggio da Francesca Giannini. In apertura, le condizioni di salute del Papa ricoverato al Gemelli di Roma. C'è un nuovo bollettino medico, ci riferisce in diretta Ilaria Menta.
4: Sì, poco fa il bollettino medico firmato dal medico personale di Papa Leone Luigi Carbone e dal professor Stefano Margaritora, capo dell'equipe che l'ha operato. Il Papa ha eseguito gli esami del sangue e la radiografia del torace previsti dopo l'intervento. Gli esiti confermano un decorso post-operatorio regolare. I valori sono nella norma per il tipo di intervento che è stato eseguito. Santo Padre ha svolto la fisioterapia respiratoria, ha iniziato a camminare nella stanza, ha ripreso una regolare alimentazione, ha fatto colazione, pranzo, dunque il discorso procede secondo quanto previsto. Nessuna novità per quanto riguarda la degenza di Papa Leone su eventuali terapie che dovrà affrontare dopo l'intervento di rimozione del tumore del adenocarcinoma polmonare. Per rimuoverlo, ricordiamo, è stato asportato il lobo inferiore destro del polmone in un'operazione mini invasiva che è durata circa 90 minuti. Il pontefice è ricoverato al 10° piano qui al Policlinico Gemelli. Ricordiamo anche che il cappellano del Policlinico ha ricordato che il pontefice ci tiene moltissimo che continui la recita del Rosario per la Pace alle 18 qui al Policlinico Gemelli e in tutte le parrocchie italiane e di tutto il mondo. Io adesso con Sergio Pacciani vi restituisco la linea e ci risentiamo nei prossimi appuntamenti del giornale radio.
3: Grazie a Ilaria Menta. È stata ridotta la sedazione a Davide Iacopini, ricoverato in terapia intensiva dopo l'aggressione subita dalla cosiddetta banda della minicar. L'attore, che resta in prognosi riservata, ha subito un secondo intervento alla testa venerdì scorso. Individuati intanto i responsabili delle aggressioni, due minorenni che nella notte hanno confessato di aver colpito sei persone nei quartieri Monteverde e Testaccio.
5: L'adesivo di un serpente, un cobra e poi delle luci rosse installate sull'alettone posteriore erano questi i tratti distintivi della minicar nera che aveva seminato il terrore tra le strade dei quartieri Monteverde e Testaccio di Roma, segni particolari che un meccanico della zona aveva segnalato ai carabinieri. È così che si è arrivati ad individuare la macchinetta che una settimana fa aveva speronato pedoni, ciclisti, persone sui monopattini, causando il grave ferimento dell'attore Davide Iacopini. Una rapida indagine sul proprietario, le ricerche sui social per capire chi era l'amico, interrogati per ore, hanno confessato. Sono due ragazzi, 16 e 17 anni, uno è figlio proprio di un carabiniere, hanno precedenti per furto i componenti della cosiddetta banda della minicar. Sono stati denunciati a piede libero, ma ora sono accusati dalla procura dei minori di tentato omicidio. I PM hanno ascoltato increduli il loro racconto. Lo hanno fatto per gioco, per noia. Erano in un bar per festeggiare il compleanno di uno dei due. Poi la folle decisione di aggredire persone a caso, spingendole e facendole cadere a terra. Si sono fermati solo quando hanno saputo del ferimento di Iacopini, ma sono tornati a scuola a comportarsi come se nulla fosse accaduto. Abbiamo dato una risposta veloce ad un caso allarmante, ha detto il procuratore di Roma, Francesco Lovoi. Nel quartiere Monteverde, Roma, Giuseppe Lisi, GR1.
3: Oggi in Parlamento le comunicazioni della Presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo. Giorgia Meloni ha ribadito che serve una risposta coordinata e rapida da parte di Bruxelles sulla crisi energetica. Quanto al bilancio dell'Unione, ha spiegato la Premier, l'Italia lo firmerà solo se sarà giusto per il Paese. Confermato il sostegno all'Ucraina, Giorgia Meloni ha poi criticato l'intesa di Trump sul gasolio russo.
6: È una scelta che io considero molto rischiosa. Una legittimazione per Mosca mentre le sue bombe continuano a cadere sulle città ucraine, nuove entrate con cui finanziare la guerra, un implicito indebolimento della leva sanzionatoria sono elementi che non possiamo ignorare e che contraddicono quanto finora fatto dagli stati occidentali, Stati Uniti compresi.
3: E l'Aula del Senato ha approvato le due risoluzioni presentate dalla maggioranza sulle comunicazioni della Premier. Le opposizioni non hanno partecipato al voto in dissenso dal metodo della doppia mozione. Preclusi gli altri cinque documenti proposti singolarmente dai partiti di opposizione. Alla Camera è appena iniziato il dibattito sulle comunicazioni di Giorgia Meloni, il voto previsto intorno alle 19:40. Accelera l'inflazione negli Stati Uniti, in aumento anche spread e petrolio. Chiara Rancati da Milano ci spiega come stanno reagendo le borse.
0: L'inflazione americana sopra le stime al 3,7% per settembre frena le borse europee che riducono i guadagni dopo una prima parte di seduta solida. Milano scivola in negativo a meno 0,57%, mentre restano in rialzo ma di meno di mezzo punto percentuale Londra e Francoforte. La migliore Parigi a più 0,6%, supportata dal comparto dell'aeronautica. A Piazza Affari pesanti i titoli tecnologici e i bancari, dopo la doppia raccomandazione arrivata dai proxy advisor agli azionisti di Montepaschi, che suggerisce di bocciare il piano dell'amministratore delegato Lovaglio per reagire all'offerta di Intesa San Paolo. Contrastata anche oggi invece Wall Street, con l'indice Dow Jones poco sopra la parità e il Nasdaq in calo dello 0.
1: Rai Radio 1 Sport. Rai Radio 1 Sport. Tutto il calcio minuto per minuto. Puntata del 30 aprile 1978.
2: Il Pool Sportivo, in collaborazione col GR1, presenta Tutto il calcio minuto per minuto, a cura di Guglielmo Moretti, con Roberto Bortoluzzi.
7: Gentili ascoltatori, buongiorno. Sono le 16.24 quando andiamo in onda con i seguenti campi collegati nell'ordine: Roma per Roma Juventus, Pescara per Pescara Fiorentina, Bologna per Bologna Napoli, Foggia per Foggia Verona, Genova per Genova Internazionale, Monza per Monza Sampdoria. Ai microfoni colleghi Enrico Ameri, Sandro Ciotti, Piero Pasini, Enzo Foglianese, Alfredo Provenzali, Ezio Luzzi. Risultato, primi tempi, linea Roma.
8: Roma 0, Juventus 1, voi Pescara.
9: 1-1 tra Pescara e Fiorentina, voi Olimpia, voi Bologna.
10: Parità senza reti, Bologna e Napoli 0-0.
11: 0-0 anche a Foggia, tra Foggia e Verona, voi Genova.
12: A Genova, Genova 1, Inter 0, a voi Monza.
13: A Monza, Monza 0, Sampdoria 0, a voi studio.
7: Gli altri primi tempi a Vicenza: Lanerossi Vicenza 2, Perugia 0, a Milano Milan 0, Lazio 0, a Torino Torino 1, Atalanta 0. Cenni di cronaca, brevemente sentiamo Roma.
8: Ripetiamo il risultato dell'Olimpico, dove la Juventus sta conducendo per 1-0 sulla Roma, rete di Bettega al 39esimo. La partita, si diceva, avrebbe accontentato le due squadre se avesse diviso equamente la posta: la Juventus un punto per vincere matematicamente il 18esimo scudetto, la Roma un punto per salvarsi con matematica certezza. Per il momento il risultato dice soltanto Juventus campione d'Italia per la 18esima volta, ma il risultato ovviamente tuttora è ancora in gioco. Comunque il gol di Bettega, possiamo dire, è giunto ad interrompere un sostanziale equilibrio esistente fino a quel momento sul campo. Ripetiamo il risultato di Roma-Juventus al termine del primo tempo: Roma 0, Juventus 1, gol di Bettega al 39esimo, voi Pescara.
9: A Pescara le squadre sono andate a riposo sull'1-1, Bertarelli all'11esimo, Deslati al 19esimo. A Pescara c'è la parzialmente coperto, leggero vento di scirocco, terreno perfettamente agibile, 22.000 spettatori, dirige Casarin, Matteo Pasini.
10: Ripeto il risultato del primo tempo: Bologna e Napoli hanno terminato il primo tempo in parità 0-0. È presente in tribuna d'onore il commissario tecnico della nazionale Bearzot. Risultato del primo tempo, ripeto: Bologna 0, Napoli 0, voi Foggia.
11: Ribadisco il parziale: Foggia 0, Verona 0. Foggia ricaricato ad alta tensione per avere vinto e convinto giovedì a Bergamo, a distanza di 3 raccattabili punti, intravede quota 26, quasi certamente la salvezza. 3-0 gli angoli per il Foggia alla fine del primo tempo, sta per cominciare il secondo. Foggia 0, Verona 0, a voi Genova.
10: A Genova è iniziato proprio in questo istante il secondo tempo, il Genoa in vantaggio sull'Inter per una rete a 0, il gol segnato da Castronaro al 21esimo minuto. Ricordiamo il risultato dei primi 45 minuti di gioco: Genoa 1, Inter 0, a voi Monza.
13: 0-0 tra Monza e Sampdoria al termine del primo tempo. La si gioca sotto un cielo coperto e su un terreno leggermente scivoloso, sugli spalti gremiti c'è anche una larghissima rappresentanza di tifosi doriani. Arbitra Paparesta, angoli 5-1 per il Monza, risultato invece 0-0, mentre scocca il secondo minuto della ripresa. A te Bortoluzzi.
7: Va bene Monza, grazie Luzzi, siamo leggermente in ritardo, un minuto solo dallo studio e poi passeremo all'ascolto di Roma. I primi tempi a Vicenza: Lanerossi Vicenza 2, Perugia 0, 31esimo autorete di Amenta che devia un tiro di Filippi, al 34esimo raddoppio di Rossi su cross di Salvi. Gli interventi saranno piuttosto brevi, grazie, via Olimpico.
8: Ebbene, a 5 minuti dall'inizio della ripresa il risultato è immutato, conduce sempre la Juventus per una rete a 0. Ricordiamo, per quanti si ponessero in questo momento in ascolto, ha segnato Bettega quasi allo scadere del primo tempo al 39esimo, dopo un'azione personale essendo entrato in area avendo battuto con un diagonale Paolo Conti in uscita. Azione ancora della Juve, sta per recuperare un pallone Boninsegna, ma il passaggio di Causo non giunge nei suoi pressi, la palla è stata respinta. Intanto c'è un intervento di Ciacci. Vediamo le formazioni delle squadre: la Juventus ha in campo Zoffo, Curetto, Gentile, Furino, Morini, Scirea, Causo, Bosio, Tardelli, Boninsegna, Benetti e Bettega. Per la Roma stanno giocando Conti, Pecenini, Chinellato, Bonis, Santarini, Menichini, Casaroli, Di Bartolomei, Musiello, De Sisti e Maggiora. Calcio di punizione dunque in favore della squadra juventina. Siamo sui tre quarti di campo della Roma, che sta effettuando in questo momento lo schieramento davanti al giocatore incaricato del tiro. Vicino al pallone c'è con Scirea, e vediamo anche Tardelli, Cucureddu, questi tre uomini accanto al pallone. Parte il tiro di Cucureddu, è un passaggio laterale per Gentile che attendeva ancora sulla linea dei tre quarti. Gentile ha recuperato, cerca di smistare indietro verso Furino, vi riesce, Furino ha recuperato la palla, la scambia ancora con Cucureddu che in questo momento è in possesso della palla, in profondità verso Bettega, che la dirotta ancora al limite dell'area al centro, scatta però la difesa romanista e parte la Roma in un'azione di contrattacco. La discesa viene condotta in questo momento dal numero 2 Pecennini, che è giunto quasi al limite, serve Musiello, anticipato, irrompe Casaroli, Scirea toglie la palla al giocatore numero 7 della Roma, la porta poi fuori area, allunga quindi il pallone in avanti ancora verso Gentile che ha fermato la palla, ora prende quasi una piccola rincorsa, calcia il pallone di destro in profondità per Causio che scatta, fermato nella sua azione però da un intervento di Santarini che cede subito il pallone sull'estremo settore di sinistra. La Roma ancora cerca di riportarsi in attacco, ecco una discesa sulla sinistra di Maggiora, la tattica controllata da Tardelli, avanza ancora Maggiora, giunto verso il fondo, tentativo di cross, esce il portiere Zoff, respinge la palla, non la riesce a trattenere, recupera ancora Boni, riceve una spinta da Furino, Ciacci è a due passi e decreta un calcio di punizione per la squadra giallorossa. All'arco di cerchio che si trova proprio al limite dell'area, ecco il pallone posto nel punto dove si è fermato Ciacci per battere il calcio di punizione per conto della Roma naturalmente, e quindi al termine di questa azione cederemo la linea a Pescara. Siamo intanto qui a Roma al sesto minuto della ripresa e ricordiamo che la Juventus conduce per 1-0, barriera che si va formando per la Juventus vicino al disco del rigore, Ciacci ancora fermo vicino al pallone, Di Bartolomei e De Sisti sembrano gli uomini incaricati di sviluppare questa azione di punizione. De Sisti è pronto per toccare la palla per il mezzo destro della squadra giallorossa di Bartolomei, mentre la barriera viene fatta arretrare ora proprio vicino al disco del rigore. Zoff si sta spostando sul palo di destra, mentre De Sisti tocca per Di Bartolomei, parte il tiro, ribattuto subito non pronto intervento di Furino, con palla in fallo laterale. Ripetiamo, al settimo dalla ripresa 1-0 per la Juventus, a voi Pescara.
9: A Pescara siamo 2 minuti in ritardo rispetto all'Olimpico, si gioca il quinto dalla ripresa, immutata la situazione tra Fiorentina e Pescara, sempre ferme sull'1-1 per i gol di Bertarelli all'11esimo e di Dislati al 19esimo del primo tempo. È in attacco la Fiorentina con Antonioni, ha mancato l'aggancio su un bel passaggio di Orlandini, a buon gioco la centrocampo pescarese avviando questa azione di rimessa con Orazzi, che tuttavia è in difficoltà lungo l'auto destro, gli soffia infatti la palla il libero viola Pellegrini, avanza il numero 4 di Cappella quasi al limite dei 20 metri, cede ad Antonioni, bella la situazione per la Fiorentina in questa occasione, tiro di Pellegrini però sbagliato, interviene in estremis lungo la fascia sinistra Sella che non riesce però a rimettere in gioco la palla per la opposizione di Piloni, un'opportunità per Viola piuttosto buona, sciupata da Pellegrini con un tiro dai 12 metri piuttosto maldestro, raggiunto poi in estremis all'altezza della linea di fondo da Sella che non è riuscito comunque a rimettere verso l'area piccola pescarese per la opposizione di Piloni che ha messo in calcio d'angolo, lo batte Antonione, si alza Della Martira contrastato validamente da Mosti, lo stop per Viola non può intervenire, il Pescara per la cronaca gioca con Piloni tra i pali, Motta e Mosti difensori esterni, Andriuzza stopper, Galbiati libero, De Biasi mediano di spinta, Orazzi centravanti tattico, Repetto e Zucchini interni, Groppe e Bertarelli sino al 36esimo del primo tempo e quindi Groppe e Brunecchi dal 36esimo in poi come punte. Nella Fiorentina davanti a Galli i terzini sono Galdiolo e Orlandini, lo stopper Della Martira, il libero Pellegrini, il laterale a sostegno Zuccheri, il tornante Caso, gli interni Braglia e Antonioni, le punte Sella e Desolati. Si tratta della stessa formazione che domenica scorsa ha battuto il Torino. Ancora in attacco la Fiorentina, al termine di questa azione passeremo la linea a Bologna. Si disimpegna però molto bene in questa occasione il pacchetto difensivo del Pescara con Repetto che ha già disimpegnato su Orazzi. Siamo al settimo 1-1 tra Fiorentina e Pescara, a te Pasini.
14: Attenzione Pasini, è lo studio che vuole aggiornare il punteggio di Torino. Il Torino conduce ora sull'Atalanta per 2-0. Al quinto minuto autorete di Festa su azione di Claudio Sala. Grazie, vai Piero.
10: E si gioca il secondo tempo da 8 minuti e 45 secondi. Il risultato invariato, Bologna e Napoli ancora sullo 0-0. Il Bologna continua a premere ma non riesce a dare incisività alle sue manovre. Il Napoli si batte con grande determinazione e si difende con ordine e maggior calma. Seguiamo un istante questa azione del Bologna condotta da Bellugi in direzione di Colomba, ha perso il contrasto Colomba e la manovra passa ora al Napoli, all'ala sinistra Capone. Il gioco è stato fermato per un calcio di punizione in favore del Bologna. Al nono minuto Bologna e Napoli ancora sullo 0-0, voi Foggia.
11: Il Foggia in vantaggio da 30 secondi per un colpo di testa di Bordon, sul quale invano Superchi si è lanciato all'indietro per evitare che la palla rotolasse lentamente in rete. Dunque Foggia 1 Verona 0 e siamo al
15: attenzione, cambiato sì. Risultato anche qui all'Olimpico, dove la Roma è pervenuta al pareggio. Il pareggio è stato segnato, se non andiamo errati, da Di Bartolomei, che ha insaccato con un secco tiro sulla sinistra di Zoff. Il risultato, ripetiamo, ora è di 1-1 all'Olimpico di Roma. A te la linea.
11: Sì, riprendo da Foggia. Foggia, come dicevo, in vantaggio per 1-0 con un colpo di testa di Bordon, sul quale invano Superchi ha potuto fare per evitare che la palla rotolasse in rete. Siamo al decimo minuto, la ripresa è cominciata con il Foggia più decisamente all'offensiva, con il giovane Iorio il più impegnato a cercare lo spunto vincente. Abbiamo visto invece che ha segnato Bordon. E il Foggia lancia in estemporanea inserimenti offensivi anche i difensori e anche un confronto a distanza di panchine tra i tecnici più in età del calcio italiano, Puricelli e Valcareggi, quest'ultimo tornato oggi ai bordi del campo dopo una parentesi di due domeniche per infortunio. Verona con una variazione rispetto a domenica scorsa, recuperato Zigoni numero 11, rinuncia a Gori infortunatosi a sua volta. Immutato invece il Foggia rispetto al vittorioso e convincente recupero intrasettimanale di Bergamo, con la conferma del giovane Sasso nel ruolo di libero al posto di Pirazzini, capitano non giocatore. Nel Verona il libero è Negri solo, sulle punte del Foggia Bordone e Iorio operano Bacleckner e Logozzo, su quelle del Verona Luppi e Zigoni rispettivamente Ruschini e Colla. Le coppie di centrocampo, Salin sulla la tattica veronese, Trevisanello scala su Mascetti, Esposito su Bergamaschi, Matte controlla Nicoli, Busatta per Del Neri. Pomeriggio caldo umido, sole velatissimo, gli spettatori sono 20.000, il Foggia è in vantaggio dal decimo minuto sul Verona per 1-0, a voi Genova.
12: A Genova 11 minuti di gioco del secondo tempo, invariato il risultato, il Genova in vantaggio sull'Inter per 1-0, adesso il gioco è fermo, si dovrà battere una punizione in favore del Genova. Rapidamente la cronaca del periodo non collegato al secondo, una prodezza del portiere del Genova. Merlo lancia molto bene Muraro, che colpisce di testa con forza e precisione. Girardi vola alla sua sinistra e respinge. Risponde il Genova al settimo, Mendoza lancia Damiani, che pur controllato da Canuti riesce a colpire di testa, para Bordon con tuffo alla sua sinistra. Poi ancora un minuto dopo una conclusione di Silpo parata dal portiere dell'Inter. Abbiamo già ricordato nel precedente collegamento come ci siano due debuttanti.

0: Ne approfitta il Genoa per riproporre un'azione offensiva con Damiani, che è adesso nella zona di centrocampo. 12 minuti di gioco del secondo tempo, Genoa in vantaggio sull'Inter per 1-0. A voi Monza.
1: 0-0 al decimo della ripresa, ma il Monza, che sta dominando la partita, ha fallito almeno un'altra clamorosa occasione con Silva, che si è liberato in aria, si è presentato solo davanti a Cacciatore, ma ha colpito poi la palla a filo di palo. Nelle due formazioni rispetto a domenica c'è una sostituzione per parte. Nel Monza gioca stopper Lanzi al posto dello squalificato Zandonà. Poco fa Magni ha fatto uscire il centravanti Blongero, ha messo in campo San Severino nel tentativo di dare una maggiore spinta propulsiva alla squadra. Nella Sampdoria rientra Bombardi e Descheré. Si è trattato in questo caso di una scelta tattica di Canali, che ha creduto opportuno irrobustire la difesa. Frattanto il Monza ha portato a 8 il numero dei calci d'angolo, mentre siamo giunti esattamente all'undicesimo minuto della ripresa, con il risultato fissato sempre sullo 0-0. A voi studio.
2: Bene Luzzi, via Olimpico.
3: Bene, risultato di parità dunque all'Olimpico, esattamente al 13° della ripresa. La Roma ha pareggiato con Di Bartolomei, il gol messo a segno da Bettega al 39° minuto del primo tempo. Di Bartolomei ha segnato al decimo con un tiro dal limite, un tiro piuttosto secco che è entrato nella porta di Zoff sulla sinistra appunto della rete juventina. In precedenza c'era stato all'ottavo un tiro di Cocoredo da lunga distanza che aveva sfiorato il bersaglio, poi un'altra punizione per la Roma al nono, ancora respinta la barriera, ancora con il solito giochetto desisti di Bartolomei, poi infine il tiro di Bartolomei, e la Roma ha insistito ancora nella sua azione d'attacco con un'azione Musiello-Casaroli, colpo di testa di Casaroli che è andato però alto oltre la traversa. Intanto vediamo che la partita vede ancora la Roma impegnata all'attacco, ecco Musiello fermato in maniera irregolare da un intervento di Morini, la palla viene fermata dall'arbitro Ciacci nel punto dove è avvenuto il fallo, ci sarà un calcio di punizione in favore della squadra giallorossa. Mi sembra che sia opportuno dare intanto un'occhiata alla classifica, sta scrivendo qui accanto a noi Claudio Ferretti, che riguarda i risultati delle partite, tiene conto appunto dei risultati fino a questo momento. Siamo al 15° della ripresa, stando ai risultati in atto su tutti i campi della Serie A dove si gioca per la salvezza, la Roma ha punti 26, Verona, Lazio e Genoa con Foggia punti 25, Bologna punti 24, Fiorentina 23 e Pescara punti 18. Intanto vediamo la palla fermata ancora dai difensori giallorossi sulla fascia centrale del campo, ceduto il pallone da Santarini sulla destra per Boni, che restituisce ancora la palla indietro al proprio compagno Pecenini, che la allunga ancora in avanti per uno scambio fra Casaroli e Boni. Casaroli, Boni viene attaccato subito da Gentili, i due si contrastano, ecco ancora Boni in possesso della palla, cerca di smistare il gioco verso il centro del campo dove in questo momento vediamo Menichini in possesso della palla, di rottarla poi sull'estremo settore di sinistra. È in azione in questo momento il numero 11 Maggiora, ha ceduto la palla ancora sull'estremo settore sinistro per Chinellato, ha ricevuto lo scambio con Chinellato, cerca di scattare ancora in avanti, viene messa a terra, l'azione prosegue secondo quanto vediamo in campo, poi vediamo che Ciacci arresta questa azione e comanda un calcio di punizione in favore della squadra giallorossa. Si vanno spostando in avanti i giocatori della squadra della Roma, mentre la Juventus arretra, il giocatore che è terminato a terra si sta rialzando in questo momento, Ciacci è andato prontamente sul posto, si sta preparando un calcio di punizione, mentre ripetiamo siamo al 15° minuto del secondo tempo e c'è il risultato di parità all'Olimpico fra Roma e Juventus, una rete per parte. Sono all'attacco in questo momento i giallorossi, Casaroli e Musiali rompono in aria mentre viene battuto il calcio di punizione, Scirea davanti a Zoffa, respinge la palla, recuperata ancora da Furino e ceduta in questo momento in avanti, è scattato Tardelli, ecco l'avanzare verso la linea centrale del campo, cerca di districarsi in mezzo a tre giallorossi che lo stanno fronteggiando, ha ceduto la palla sul settore di destra per Bettega, quest'ultimo ancora a causio, ancora a Scirea che calcia il pallone sulla sinistra dove si è sganciato in avanti Gentile. Gentile è in possesso della palla davanti a sé Boni, ha fermato il pallone, attende l'arrivo di Benetti, gli appoggia il gioco passando il pallone all'indietro, da Benetti ancora sulla destra lateralmente per Furino, avanza il capitano della Juventus, al centro attende Bettega, riceve, cerca ancora di passare il pallone sulla sinistra dove però nessuno dei suoi compagni è scattato, sicché la palla è ancora preda di Boni che la spedisce all'indietro al portiere Paolo Conti, che l'ha recuperata e subito con le mani la mette fuori area verso Santarini. Avanza Santarini verso la linea centrale del campo, nessuno lo ostacola, può quindi liberarsi del pallone cedendolo a De Sisti, sulla destra di De Sisti attende Boni ma invece preferisce lanciare in velocità verso Musiello, ancora un intervento falloso di Morini ai danni di Musiello e quindi conseguente calcio di punizione affidato da Ciacci ai colori giallorossi. Ritorna il pallone nel punto dove è avvenuto il fallo, Benetti cede il pallone a Di Bartolomei, quest'ultimo passa la palla a Musiello che ora nella posizione della destra cerca di filtrare e liberarsi di Morini, con la collaborazione di Scirea si completa la manovra difensiva della Juventus, ancora di Gentile, ancora Morini in possesso della palla, la ricevuta da Gentile con un passaggio all'indietro, esce dai pali Zoff, recupera e rinvia. Siamo al 18°, 17° e 30° della ripresa, 1-1 le reti dell'Olimpico di Roma, quella di Bettega segnata al 39° del primo tempo, quella della Roma dal decimo da Di Bartolomei. A voi Pescara.
4: A Pescara si gioca il 16° della ripresa, è immutata la situazione. Al 14°, cioè 2 minuti fa, Deslati ha appoggiato una palla

0: preziosa verso Antonioni all'altezza del limite dell'area piccola, ma il capitano Viola, che nell'occasione ci è sembrato un po' timoroso per la verità, si è lasciato recuperare in extremis e l'opportunità è sfumata. È stata l'unica comunque costruita dall'attacco Viola nel periodo non collegato. Sono ancora in attacco gli ospiti in questa occasione, con Nassella che con un bel cross di sinistro cerca di chiamare in causa la testa di Desolati, viene preceduto però la punta Viola da un intervento di Motta che poi appoggia sul capitano Zucchini. Scambio di questi sulla sinistra con il terzino sinistro Mosti avanzato nella posizione della sinistra, servito poi Prunecchi ancora indietro verso Mosti, controlla la situazione il numero 3 di Cadè prima di avanzare a palla al piede e appoggiare ancora sul Repetto. Repetto si destreggia per evitare l'intervento di Zuccari, appoggia in linea verso il centravanti tattico Orazzi, da questi ancora in profondità verso lo scattato Groppe, preceduto però da un intervento di Caldiolo prima e Pellegrini successivamente. Prunecchi tenta di riconquistare la palla, in sua vece subentra Sella ed è avviata l'azione di rimessa della Fiorentina con Antonioni lanciato nella posizione alla destra. Troppo profondo però il passaggio di Sella e anche questa opportunità per gli ospiti è destinata a sfumare. Siamo al 17° della ripresa, ancora 1-1 tra Fiorentina e Pescara, voi Bologna.
1: 18° nel secondo tempo, Bologna, le due squadre ancora sullo 0-0, c'è un attacco del Bologna condotto da Crisci, cross, la palla termina sul fondo. Si gioca in un clima di grande tensione emotiva per l'importanza e la delicatezza del risultato, ma la partita finora è esemplarmente corretta, nessuna ammonizione da parte dell'arbitro Barbaresco. Ci sono state due palle gol, una per parte nel giro di un minuto. Al 15° grande occasione per il Bologna, ha tirato da pochi passi Chiodi sul portiere Mattolini, la palla è rimbalzata verso Nanni che ha tirato nuovamente a rete, ma Mattolini per la seconda volta è riuscito a respingere. Un minuto dopo, azione velocissima di contropiede del Napoli, sulla sinistra fugge Capone, tira a rete e para con una certa difficoltà Mancini. Ancora il Bologna all'attacco, questa volta la palla è di De Ponti che si porta sulla linea di fondo, viene valciato da un avversario, l'arbitro ordina un calcio di punizione in favore del Bologna. Siamo al 19°, Bologna e Napoli ancora sullo 0-0, voi Foggia.
2: 1-0 del Foggia sul Verona al 19°, subito dopo il gol di Bordone al 10°, il Foggia ha mancato due volte il raddoppio con Nicoli, tiro intercettato da un difensore sugli sviluppi di un mancato intervento di Superchi su cross. Superchi si è poi riscattato uscendo alla Ghezzi sullo stesso Nicoli lanciato a rete sulla sinistra. Al 13° variazione nel Verona, fuori Esposito, dentro Fiaschi, di risorse energetiche evidentemente intatte, il cui inserimento ha inteso prefigurare una maggiore spinta in funzione di un recupero da parte del Verona, che ad ogni modo, recupero che ad ogni modo appare problematico. 1-0 per il Foggia al 19°, a voi Genova.
3: A Genova 20 minuti esatti di gioco del secondo tempo con il risultato invariato, il Genoa in vantaggio sull'Inter per 1-0, ricordiamo il gol segnato dopo 21 minuti di gioco del primo tempo da Castronaro. Rapidamente la cronaca del periodo non collegato: al 13° Castronaro serve Pruzzo, colpisce molto bene di testa, para però Bordon. Al 18° una punizione dal limite per l'Inter, Merlo appoggia ad Altobelli, il tiro è fortissimo ma termina sul fondo a file di traversa. Subito dopo c'è una sostituzione nel Genoa, Onofri che è zoppicante esce dal campo ed è sostituito dal numero 13 Maggioni, intanto retrocede in posizione di libero per quanto riguarda il Genoa il numero 8 Arcoleo. Ora c'è una rimessa dal fondo effettuata dal portiere Girardi per il Genoa, il tentativo riuscito di colpire di testa da parte di Bordoni che appoggia poi su Pruzzo, Pruzzo è controllato da Gasparini, tenta di superarlo, non vi riesce anche perché subisce un fallo nella zona tre quarti di campo nella parte dell'Inter. Assisteremo quindi a questo calcio di punizione a favore del Genoa che verrà battuto da Maggioni, poi preferisce lasciare il pallone a Castronaro. Ripeto, siamo però nella zona di centrocampo, ricordando il risultato Genoa 1 Internazionale 0. Al 22° minuto di gioco cediamo la linea a Monza.
4: Al 20° sempre 0-0, il Monza non riesce a sbloccare il risultato, ci sta provando in tutte le maniere ma i suoi assalti, i suoi attacchi non hanno dato fino a questo momento risultati concreti. Imprecisioni degli attaccanti e soprattutto molta sfortuna hanno impedito fino a questo momento alla squadra lombarda di passare in vantaggio. La Sampdoria si difende come può, molto bravo il portiere Cacciatori, ogni tanto la squadra si slancia in contropiede, ma è la squadra di casa, ripetiamo, cioè il Monza, che sta dominando la partita. Frattanto gli angoli a favore del Monza, sono saliti a 12 contro 1 da parte della Sampdoria. 0-0 il risultato al 21esimo, in questo momento il gioco è fermo a te Bortoluzzi.
5: Bene, grazie Luzzi. 7 campi in onda, collegamenti rapidi a discrezione, procediamo via Roma.
6: Bene, d'accordo, 23esimo della ripresa, risultato immutato in questo momento al termine di una serie di passaggi da parte dei giocatori juventini, il pallone è ritornato ai giocatori giallorossi che cercano di impostare un'azione d'attacco scendendo con Di Bartolomei. Di Bartolomei lancia in profondità al limite dell'area dove forse aiutandosi anche con un braccio ferma il pallone Casaroli, c'è un calcio di punizione concesso in favore della squadra juventina al limite dell'area. Esce dai pari Zoff, Mascherè ha già battuto servendo sulla propria destra Causio che avanza verso il centrocampo dando subito il pallone in avanti a Tardelli. Il ritmo della partita è piuttosto rallentato, ecco sulla sinistra, sulla destra dello schieramento difensivo juventino ancora Scirea che recupera, ancora il pallone ceduto a Causio che entra ora nel cerchio del centrocampo e cede ancora la palla a Tardelli. Passaggi al rallentatore dei giocatori juventini, Benetti in avanti con Scirea che scatta in questo momento dalla posizione della destra, stop improvviso della palla con un colpo di tacco che tende a ingannare l'avversario, è Maggiora che mette a terra Scirea e molto probabilmente c'è un calcio di punizione concesso per la Juventus, così infatti il pallone viene portato in zona, siamo vicini al limite dell'area della Roma, sulla sinistra della rete difesa da Paolo Conti. I giocatori juventini, esattamente Boninsegna e Bettega ora al limite dell'area, Boninsegna dal disco del rigore, più indietro c'è ancora Gentile, anche Benetti, calcio di punizione di Scirea, parte il tiro in aria, ecco che colpisce il pallone Boni, ha respinto la palla, la recupera ancora Gentile, la cede a Tardelli lateralmente, finta di Tardelli, parte un altro tiro, vola Conti, ma il tiro è impreciso e la palla termina sul fondo. Siamo al 25esimo della ripresa all'Olimpico di Roma, 1-1 risultato, vuoi pescare?
7: Allo stadio Adriatico sta per scoccare il 24esimo e un minuto fa Chiappella ha effettuato la sua mossa tattica, ha chiamato in panchina Desolati e ha mandato sul terreno di gioco pratico il numero 14, preso in consegna da Andreuzza. Nel periodo non collegato al 19esimo, bel cross da destra di Orlandini, palla a sella ai 16 metri, tiro al volo di destra appena al lato. Al 20esimo un tiro ribattuto di Orazzi liberava Groppe in area, ma la conclusione era fiacca e mal diretta. Ancora in attacco la Fiorentina con un'iniziativa ancora di Orlandini sulla destra, il tentativo di cross è ribattuto dalla difesa pescarese, il rimpallo Preta di Caldiolo che ripropone il tema offensivo per la sua squadra, si porta ai 20 metri e tenta il tiro. Piloni è battuto ma la palla sfreccia a lato. Siamo al 25esimo circa qui allo stadio Adriatico, sempre 1-1 tra Fiorentina e Pescara. Tepasini.
3: 25esimo anche a Bologna, risultato invariato, Bologna e Napoli sullo 0-0, il Bologna è sempre disperatamente proteso all'attacco ma non riesce a superare la robusta difesa partenopea. In questo istante l'arbitro Barbaresco concede un calcio di punizione in favore del Bologna, siamo 2,5 metri fuori dall'area, si appresta a battere il tiro di punizione Nanni. Il Bologna in questi ultimi minuti ha avuto una grandissima occasione, c'è stata una punizione da destra, di testa ha colpito Bellugi, ecco il tiro di Nanni è partito, no, c'è stata una finta, ripeto c'era stato un tiro di testa di Bellugi, la palla era rimbalzata in area di porta, poi si è impennata e ha sorvolato di poco la traversa. Ecco la punizione battuta da Nanni, tiro molto alto, la palla si perde sul fondo. Siamo al 25esimo, a 20 minuti dalla fine, situazione di parità, Bologna e Napoli 0-0, voi Foggia.
2: Foggia 1, Verona 0 al 26esimo della ripresa, mentre il Foggia scende con Iorio che tocca al centro, manca, anzi era Bergamaschi che ha toccato al centro per Iorio, il quale ha mandato fuori, al lato, molto al lato. Non è tanto temibile il temuto ritorno offensivo del Verona, che al 13esimo ha mandato in campo il 13esimo Fiaschi. Al contrario il Foggia viaggia benissimo di rimessa, Bordon finisce a terra in area al 22esimo, ma Bergamo non ravvisa gli estremi del penalty, il ritmo della manovra sembra calare, batte un calcio d'angolo il Foggia in questo momento, blocca Superchi in presa alta, Foggia 1, Verona 0 al 26esimo, a voi Genova.
3: A Genova siamo al 27esimo minuto del secondo tempo, invariato il risultato con il Genoa in vantaggio sull'Inter per 1-0, il gol lo ricordiamo ancora una volta segnato da Castronaro al 21esimo del primo tempo, poco fa il gioco è stato sospeso per una trentina di secondi. Si è leggermente infortunato l'ala sinistra del Genoa Bordone per un intervento di Baresi, però poi si è ripreso prontamente. Il gioco adesso riprende, c'è una rimessa laterale da parte dell'Inter, ma evidentemente il pallone non va, quindi dalla panchina ne chiamano un altro ed è Pavone che cerca di trasferire il pallone nel punto dove essere rimesso in campo. Intanto dalle gradinate arriva anche il secondo, poi la palla viene ceduta al portiere dell'Internazionale Bordone che rimette nuovamente mette il secondo pallone fuori dal campo. Il gioco è fermo e riprende adesso, ma la rimessa laterale non è stata effettuata a regola d'arte, quindi deve essere ripetuta. Ripetiamo, 28esimo minuto di gioco del secondo tempo, Genoa 1, Internazionale 0, a voi Milano.
8: Qui è San Siro, parità San Siro 0-0 fra Milan e Lazio al 28esimo della ripresa, ma è accaduto un episodio che potrebbe al limite anche mutare, ti prego.
2: Scusa Everardo, certo. Il Foggia sta battendo un rigore con Bordon, parte il tiro e la palla finisce nell'angolo alto alla sinistra di Superchi, ragion per cui il Foggia conduce ora, 28esimo della ripresa, per 2-0. Il fallo era stato di Tresisanello su Scala, Foggia 2, Verona 0, a te dalla noce.
8: Sì, riprendiamo la linea, abbiamo allora sentito che il Foggia sta conducendo, vi dicevo di un episodio abbastanza strano che è accaduto qui a San Siro poco fa, un episodio che potrebbe al limite, dicevo, anche mutare successivamente questa situazione. Al 13esimo, come vi ha detto Bortoluzzi, il terzino laziale Guidin si è abbattuto sul campo, era tutto solo, seguiva un'azione, è difficile dire che cosa sia successo perché in effetti noi nulla abbiamo visto, comunque alcuni colleghi della tribuna stampa avanzano l'ipotesi che Guidin sia stato colpito da un petardo. Comunque Guidin è uscito dal campo in barella, il gioco è stato sospeso praticamente per un minuto e mezzo, due minuti, al posto di Guidin è entrato Piguin, attendiamo notizie precise. Negli spogliatoi è andato il general manager del Milan Vitali, appena tornerà speriamo di offrirvi la notizia, l'informazione più esatta. Comunque fino a quel momento era stata una partita senza emozioni, una partita correttissima, il Milan era stato vagante ai limiti dell'area laziale, Rivera aveva distribuito palloni intelligenti ma nessuno era riuscito a raccogliere uno di quelli per battere Garella, il quale portiere in una sola occasione ha avuto veramente un preciso impegno. La Lazio però non si è mai disunita, a tratti è andata anche a sondare gli umori della difesa del Milan, è andata anche in gol nel primo tempo con Lopez all'11esimo, ma Michelotti ha detto che era fuori gioco, cancellando così il vantaggio. Proteste pressoché nessuna, quindi Michelotti deve averci visto bene. Poi la ripresa, come vi ho detto, siamo 0-0 qui a San Siro fra Milan e Lazio, siamo esattamente al 30esimo minuto, a voi Monza.
4: Al 28esimo sempre 0-0 tra Monza e Sampdoria, mentre l'arbitro interviene in questo momento e comanda un calcio di punizione a favore della Sampdoria. Siamo esattamente sulla linea centrale del campo, è un'azione in contropiede che stava effettuando...
7: Scusa Ezio, sono Ciotti da Pescara, rigore per la Fiorentina decretato da Casarin per un fallo abbastanza evidente di De Biasi su Caso. Si è trattato di un caso veramente chiaro in questa occasione. Antonioni si accinge a battere e sbaglia clamorosamente la mira, appoggiando di destro sulla destra del palo alla sinistra di Piloni. Uno sbaglio davvero clamoroso questo da parte del capitano Viola, che Orlandini va subito a consolare, ma ci sembra che la disperazione di Antonioni non sia assolutamente riconducibile in termini accettabili, almeno in questo momento. Ripeto, al 28esimo della ripresa a Pescara Antonioni ha fallito un rigore decretato da Casarin per fallo di De Biasi su Caso, sempre 1-1, quindi la situazione a Telluzzi.
4: È stata battuta nel frattempo la punizione, niente di fatto per la Sampdoria, sempre 0-0 il risultato, mentre il Monza ripropone in questo momento una nuova azione d'attacco, è in avanti infatti con De Vecchia alla tre quarti di campo, filtra un passaggio per Silva, tira Silva, esce il portiere Cacciatori e riesce a mettere la palla in angolo. È il 13esimo calcio d'angolo a favore del Monza nella partita, aspettiamo che venga battuto questo tiro e poi passeremo la linea Bortoluzzi, battuto nel frattempo corta con palla a parabola, colpo di testa, ancora una parata da parte del portiere Cacciatori. 0-0 esattamente alla mezz'ora della ripresa, a te Bortoluzzi.
5: Bene, qui allo studio un quarto d'ora dal termine, sugli altri due campi a Vicenza, Lanerossi Vicenza 3, Perugia 1.
3: Attenzione Bortoluzzi, sì. Attenzione, ti interrompo, da Genova l'Inter è pervenuta al pareggio con un gol di Anastasi che pochi minuti fa aveva sostituito Marini. Il risultato quindi adesso è di 1-1.
5: Bene, grazie Alfredo. Intanto in Serie B il Catanzaro ha pareggiato a Cremona, quindi Cremonese 1, Catanzaro 1, 13 o 14 minuti al termine delle partite, interventi più leggeri via Olimpico.
6: Sì, qui mancano 13 minuti alla conclusione dell'incontro, il risultato è immutato. Intanto diamo un'occhiata ancora alla classifica che Claudio Fretti sta aggiornando, che vicino a noi ovviamente dopo il pareggio dell'Internazionale la classifica vede ancora, per quanto riguarda le ultime posizioni, Roma a quota 26, Verona e Lazio e Foggia a quota 25, Genoa e Bologna a quota 24,
9: Fiorentina 23 e Pescara 18. Ecco ora manovrare la Roma e De Sisti che ha recuperato il pallone. A questo punto dovremmo dirvi, gentili ascoltatori, che le due squadre, secondo una frase tradizionale, sembrano paghe del risultato. Se così fosse, sarebbe dura far passare ancora questi 13 minuti che restano da giocare. Ecco intanto Boni sulla destra che ha recuperato il pallone, cerca di avanzare verso il limite dell'area avversaria, allunga la palla ancora verso Musiello, seguiamo ancora per un istante questa azione, uno scambio ancora fra Musiello e Boni, il pallone ancora all'indietro verso Di Bartolomei che ha recuperato, scambia con De Sisti, la palla si è trasferita dal limite dell'area juventina al centrocampo della squadra giallorossa che sta manovrando ora nel metacampo avversaria, poi c'è tutto il pallone a Tardelli da un passaggio sbagliato mentre riparte con un'altra azione d'attacco la squadra juventina con Causo che scambia con Benetti. Ricordiamo a 12 minuti dalla conclusione della partita all'Olimpico, 1-1 il risultato, a voi Pescara.
10: A Pescara mancano 13 minuti alla conclusione, come segnalato con il flash su Luzzi, la Fiorentina ha buttato al vento la possibilità di passare in vantaggio, non trasformando un rigore battuto da Antonioni, rigore che era stato determinato da un fallo in area di De Biasi su Caso, scattato quasi all'altezza dell'area piccola di Piloni. Si accingeva ormai a concludere l'ala tattica di Chiappella, quando appunto De Biasi lo strattonava mettendolo a terra. Antonioni ha commesso l'errore di non decidersi a optare per un tiro piazzato oppure per un tiro che sfruttasse soprattutto la potenza dell'impatto. È venuta fuori una sorta di conclusione di mezzo con un tiro che ha sfiorato il palo alla sinistra di Piloni e si è perduto al lato. Ancora Antonioni in aria, cerca di servire Prati, lentissimo, che non riesce a superare sullo scatto Andreuzza che mette la palla oltre il fondo e quindi calcio d'angolo. D'altra parte la utilizzazione di Prati francamente non si spiega molto. Desolati non aveva combinato un granché in questo momento, ma aveva sfoggiato se non altro un minimo di mobilità. Prati si limita a stazionare al centro dell'area di rigore pescarese in attesa di cross che peraltro i suoi compagni non effettuano. E per quanto riguarda l'apporto all'impostazione della manovra, dobbiamo dire che il contributo che sta dando il numero 14 Viola alla manovra offensiva della propria squadra è piuttosto modesto. Al termine di questa azione di calcio d'angolo passeremo comunque alla linea Bologna. Partita la parabola, scatta molto bene Sella, ma viene preceduto di giustezza da Aurazzi. Siamo al 34esimo a Pescara, ancora 1-1 la situazione tra Fiorentina e Pescara a Tepasini.
1: 10 minuti al termine, Bologna e Napoli ancora sullo 0-0, ci sono state molte emozioni un istante fa e Mattolini, bravissimo, il portiere del Napoli, ha respinto un tiro di Chiodi da 3 metri, poi poco prima la palma nel tentativo di deviare un cross dalla sinistra per poco non ha segnato un autorete. Mancano, ripeto, 10 minuti al termine, il Bologna ha sostituito al 24esimo Cresci con Valmassoi e fruisce in questo istante di un calcio di punizione 5 metri al di fuori dell'area di rigore. La barriera del Napoli è già pronta, Nanni ha toccato per Chiodi il cui tiro si perde sul fondo. A 10 minuti dal termine Bologna e Napoli 0-0, voi Foggia.
2: 2-0 per Foggia sul Verona alla mezz'ora della ripresa, esultanza lo Zaccaria per il gol dell'Inter a Genova, 29esimo calcio di punizione per il Verona, sull'invito a centro area svetta Mascetti, gira mirabilmente a rete ma altrettanto mirabilmente Memo scatta di Reni, in questo momento un attacco del Foggia parato da Superchi e il tiro ancora di Bergamaschi che si perde sul fondo a penalto, dicevo che Memo scattava di Reni e sventava in angolo, esce ancora Memo su Zigoni al 32esimo ed esce dal campo Scala al 33esimo sostituito da Salvioni. Foggia 2 Verona 0 al 31esimo della ripresa, a voi Genova.
3: A Genova mancano 9 minuti esatti alla conclusione dell'incontro, il risultato dunque è cambiato e adesso di parità 1-1 fra Genova e Inter, il gol del primo tempo di Castronaro è stato pareggiato al 32esimo da Anastasi, il quale Anastasi era entrato pochi minuti prima in sostituzione di Marini. Vediamo com'è andata l'azione del gol, è stato Tricella, veramente bravo questo debuttante 19enne dell'Internazionale a servire Anastasi, a lanciarlo. Anastasi è entrato in area, ha effettuato un gran tiro, praticamente si trovava libero, al quale ha risposto veramente con bravura il portiere del Genoa Girardi, ma la respinta del pallone è capitata nuovamente fra i piedi di Anastasi che alla seconda battuta ha fatto centro con il pallone che si è infilato alla sinistra del portiere del Genoa. Quando mancano adesso 8 minuti alla conclusione dell'incontro, il risultato è di 1-1 fra Genoa e Inter, a voi Milano.
8: qui a San Siro, siamo quasi al 38esimo della ripresa, situazione sempre di 0-0 fra Milan e Lazio. Non abbiamo ancora nulla di ufficiale da comunicarvi attorno all'episodio di Ghidin laziale, è uscito dal campo sempre perché colpito da un petardo. Vitali, general manager del Milan, è sceso negli spogliatoi a rendersi conto di persona di quanto è accaduto, ma ancora non è tornato. Per quanto riguarda l'incontro, Milan in attacco, ma Lazio, che sembra non avere problemi, si difende bene, conosce la regola del contropiede, regola che adotta poco fa. Gran parata di Garella su tiro di Cappello. Milan 0, Lazio 0, quando mancano esattamente 7 minuti al termine. A voi Monza.
4: Si avvicina lentamente la chiusura della partita e diminuiscono sempre più le possibilità del Monza. Un Monza estremamente generoso e sfortunato di vincere la partita. Siamo infatti al 36esimo minuto della ripresa e il risultato è sempre fissato sullo 0-0. Mentre il gioco è fermo in questo momento, c'è un calciatore della Sampdoria a terra ai bordi del campo. Ci sono intorno a lui i giocatori e l'arbitro, e quindi passiamo la linea a Bortoluzzi.
5: E qui è lo studio, nessuna novità, mi comunica Ivo Fineschi dalla redazione sugli altri due campi. Pertanto il Lanerossi Vicenza conduce sul Perugia per 3-1. Situazione di parità 2-2 tra Torino e Atalanta a Torino. In Serie C la Nocerina è passata in vantaggio, Nocerina 2, Regina 1. Vorrei fare un intervento flash per tutti, grazie, vai Enrico.
9: Sì, d'accordo, ecco Gentile sulla linea centrale del campo, recupera un pallone che dà Boninsegna. Boninsegna restituisce il pallone a Gentile e Gentile lo restituisce all'indietro verso le sue retrovie, dove c'è in questo momento Scirea che recupera e scambia ancora con Cucureddu. Mi fermo qui come descrizione dell'incontro, vi dico soltanto che mancano 6 minuti al suo termine, il risultato è sempre di 1-1. A voi Pescara.
10: A Pescara non c'è il minuetto, che evidentemente è nato all'Olimpico. Comunque la partita è scaduta molto di tono, c'è comunque una punizione del Pescara, la Fiorentina è ancora sotto shock evidentemente dopo il rigore non trasformato da Antonioni al 28esimo. Questo calcio piazzato per i giocatori locali sta per essere battuto da Zucchini, che ha accanto a sé Prunecchi sulla sinistra e Repetto a battere violentemente, e la palla si perde di un palmo al lato del palo alla destra di Gallia. 7 minuti dal termine, ancora 1-1 tra Fiorentina e Pescara. Tepasini.
11: A 6 minuti dalla fine, risultato invariato, Bologna e Napoli 0-0. A voi.
8: Attenzione. Attenzione, qui è San Siro, Lazio in vantaggio, ha segnato Martini, azione personale esattamente quando mancano 4 minuti al termine, quindi Milan 0 Lazio 1. A voi
2: Foggia. Sì, prendo la linea per dire che il Foggia è passato per la terza volta, ha segnato Bergamaschi sul lancio di Del Neri, dunque Foggia 3 Verona 0 a 5 minuti dalla fine. A voi Genova.
3: A Genova mancano 5 minuti alla conclusione dell'incontro, sempre parità fra Genova e Inter 1-1. Da segnalare un bel tiro di Pruzzo respinto dal portiere dell'Inter Bordon e poi un altro tiro di Tricella parato da Girardi. 5 minuti esatti alla conclusione dell'incontro, 1-1 fra Genoa e Inter. A voi Milano.
8: Qui allora è San Siro, vi ripeto la situazione quando mancano esattamente 3 minuti al termine, Milan 0 Lazio 1, la rete è di Martini al 41esimo infatti, che ha fatto tutto da solo, grande fuga verso la porta protetta da Garella, protetta da Albertosi, ma Albertosi è stato battuto, quindi Milan 0 Lazio 1 quando mancano 2 minuti e mezzo al termine. A voi Monza.
4: Qui mancano 6 minuti esattamente alla fine della partita, sempre 0-0 il risultato, c'è stata una sospensione di circa 1 minuto e mezzo, era a terra il giocatore Orlandi che poi è uscito, è stato sostituito con il numero 13 Savoldi. A voi studio.
5: Bene, qui attenzione, è lo studio, prego.
3: Attenzione Bortoluzzi, ti interrompo da Genova, mancano 4 minuti alla conclusione dell'incontro ed il Genoa usufruisce di un calcio di rigore, c'è stata una fuga di Damiani dalla destra, poi si è portato verso il centro, Damiani è stato affrontato da Bini, messo a terra e pertanto l'arbitro, il signor Mattei, ha assegnato il calcio di rigore in favore del Genoa. Ripetiamo, mancano 4 minuti esattamente alla conclusione dell'incontro, il risultato adesso è di 1-1 fra Genoa e Inter, il Genoa ha un calcio di rigore a favore che verrà battuto da Pruzzo, l'arbitro controlla la posizione dei giocatori, ecco Pruzzo che parte, tira ma para il portiere Bordon dell'Inter, ha parato, il tiro era centrale molto debole e Bordon si è gettato a terra ed ha parato il pallone. 3 minuti e mezzo alla conclusione dell'incontro, sempre 1-1 fra Genoa e Inter. A voi
5: grazie, qui allo studio Enrico Meri, sino al termine, grazie.
9: Sì, d'accordo Roberto, qui mancano 3 minuti alla conclusione dell'incontro, risultato ancora una volta dobbiamo dirlo immutato, 1-1 il risultato dell'Olimpico. Ecco la Roma manovrare sulla sinistra con De Sisti, intanto è già pronta la forza pubblica ai margini del campo per controllare gli spettatori. Ricordiamo che la Juventus, stando questo risultato, portando questo risultato fino in porto, si laurea campione d'Italia, 18esimo scudetto con una settimana settimana di anticipo. Intanto Claudio Ferretti aggiorna sempre la classifica. Roma e Lazio appaiono ora appaiate in classifica, 26 punti, Verona punti 25, Foggia anche punti 25, Genoa e Bologna 24, Fiorentina 23, Pescara 18, quindi saranno molto importanti gli incontri domenica prossima, soprattutto quello fra la Fiorentina e il Genoa, quello fra la Lazio e il Bologna, soprattutto per la squadra del Bologna. Intanto vediamo ancora una serie di passaggi sulla fase centrale del campo, un tentativo di scatto di Benetti fermato quasi immediatamente dall'intervento di Menichini, quindi ancora di Bartolomei che recupera la palla e la porta sul settore di estrema sinistra. Ovviamente la partita ci sembra avviata verso il risultato che è stato sancito dal gol segnato al 10° minuto del secondo tempo di Bartolomei, gol che ha pareggiato le sorti dell'incontro. Prima era la Juventus a condurre per una rete a zero con rete messa a segno da Bettega al 39°. Ecco, intanto dobbiamo dirvi ancora un particolare: è uscito al 35° perché infortunato Bettega e al suo posto è entrato Fanna, lo stesso Fanna che in questo momento si produce in una rimessa in gioco quasi vicino alla bandierina del calcio d'angolo sulla sinistra di Zoff. La palla è terminata fra le braccia del portiere juventino che subito la rimette in campo per Tardelli. Tardelli è nella propria metà campo, manda il pallone in profondità verso Gentile, un minuto ancora e 30 secondi mentre Ciacci consulta il cronometro alla conclusione della partita. È Furino che riceve ancora la palla. Naturalmente questi passaggi che vi descrivo servono soltanto a dirvi che la partita ha perso ormai ogni sua storia e che i giocatori, soprattutto quelli juventini, cercano di mantenere il più lungo possibile il possesso della palla. Si chiama comunemente merina, potrebbe chiamarsi perina o bananina, ma il fatto non cambierebbe assolutamente. Ecco intanto il pallone messo a terra per un calcio di punizione concesso in favore della Roma, battuto questo calcio e poi la fine con un grande fugone da parte di tutti i giocatori bianconeri e giocatori giallorossi, mentre il pubblico, come era prevedibile, sta entrando sul terreno di gioco per salutare i giallorossi che si sono salvati con matematica certezza insieme ai cugini laziali.
5: Un attimo Roma per cortesia, qui allo studio. Al 42° a Torino il Torino è passato in vantaggio, Torino 3 Atalanta 2, ha segnato su rigore Pulici, scusami, vai Enrico.
9: Bene Roberto, per quanto riguarda questa partita possiamo dire che soltanto due sono stati i momenti salienti dell'incontro: il 39° del primo tempo e il 10° della ripresa. Il 39° quando Bettega, al termine di un'azione personale, è riuscito a battere Paolo Conti in uscita con un secco diagonale, e il 10° della ripresa quando Di Bartolomei, recuperando il pallone al limite dell'area, ha battuto con altrettanta precisione il portiere Zoff. Quindi con una settimana di anticipo sulla fine del campionato, la cosa più importante è questa: la Juventus si aggiudica il suo 18° scudetto. Ricordiamo, passata a condurre la classifica dopo l'8 gennaio, dopo la partita con il Pescara.
2: Scusa Enrico, il Foggia ha segnato il quarto gol con Iorio, 4-0 sul Verona, della linea.
8: Attenzione, ti prego di scusarmi, a Mary è finita anche a Milano, Milan 0, Lazio 1, a te Enrico.
9: Bene, concludo.
10: Scusa Enrico, mi dispiace, è una raffica, mi rendo conto, ma la Fiorentina è passata in vantaggio all'89° con Sella. Un gol veramente rocambolesco che merita la pena di ricordare. Punizione per la Fiorentina per il solito fallo di De Biasi su Caso. Anziché Antognoni, batteva Caldiola e batteva malissimo, colpendo mezza palla. La palla stava andando verso il fondo, a questo punto arrivava Sella e non sappiamo con quanta volontarietà contrastava la traiettoria e la correggeva in rete nell'angolo basso alla destra di Piloni. Pertanto all'89° allo stadio Adriatico la situazione è la seguente: Fiorentina 2, Pescara 1, a te Enrico.
9: Davvero eccezionale la vicenda.
3: Anche da Genova, perché è terminato l'incontro 1-1 il risultato fra Genova e Inter. A te la linea.
2: Scusa un momentino, è il finale di Foggia. Foggia batte Verona 4-0.
9: Avete sentito dunque tutti i risultati a raffica, davvero rocambolesco il risultato tra Pescara e Fiorentina, con la Fiorentina che ha mancato, come ci ha detto Ciotti, un calcio
3: scusa,
9: di rigore.
3: Scusa Mary, entro anch'io, la partita di Bologna è finita, risultato di parità Bologna e Napoli 0-0
4: tra
3: linea.
4: Attenzione a Mary, scusa, anche Monza 0-0 fra Monza e Sampdoria.
9: Aveva mancato, dicevamo, un calcio di rigore con Antonino, la Fiorentina poi ha trovato all'ultimo momento, proprio l'89esimo, la forza, l'esploit finale che ora le permetterà di affrontare l'incontro decisivo, determinante, quello con il Giro di domenica prossima, con un altro spirito. Juventus dunque campione d'Italia con una settimana di anticipo, Roma salva, questo si voleva da questo incontro, questo è avvenuto. A te Roberto.
5: Bene, grazie a Mary, stacco il collegamento con Roma e facciamo una panoramica per ribadire i finali con ordine, via Sandro Ciotti.
10: È terminata in questo istante la partita finale allo stadio Adriatico tra Fiorentina e Pescara. Fiorentina batte Pescara 2-1, a te Bologna.
11: Ripeto il risultato finale della partita di Bologna, Bologna e Napoli 0-0, voi Foggia.
2: Ribadisco anche da Foggia il finale, 4-0 del Foggia sul Verona, a voi Genova.
3: A Genova il risultato finale, 1-1 fra Genova e Inter, a voi Milano.
8: E finale logicamente anche qui a San Siro, Milan 0, Lazio 1, a voi Monza.
4: Finale a Monza, Monza e Sampdoria 0-0, a voi studio.
5: E dallo studio non sono finali ma parziali, a un minuto dal termine a Vicenza, Lanerossi Vicenza 3, Perugia 1, a Torino, Torino 3, Atalanta 2, andiamo con le brevi cronache, Sandro Ciotti da Pescara.
10: D'accordo Roberto, ti ricordo ancora il finale dello stadio Adriatico, la Fiorentina ha battuto il Pescara per 2-1, questa è la successione delle reti, all'11esimo Bertarelli, al 19esimo Desolati nel primo tempo, nella ripresa all'89esimo Sella per la Fiorentina, dopo che al 28esimo Antonioni non aveva trasformato un rigore calciando al lato del palo alla destra di Piloni. Per quanto riguarda il Pescara, vi ricordo ancora il risultato finale. Fiorentina batte Pescara 2-1 a Tepasini.
5: Piero, lo studio vuol confermare i risultati finali di Vicenza e Torino. Lanerossi Vicenza batte Perugia 3-1. Torino batte Atalanta 3-2, vai Pasini.
11: Ripeto il risultato finale della partita di Bologna, Bologna e Napoli 0-0. È stata una partita esemplarmente corretta, solo negli ultimi 5 minuti è affiorato per la grande tensione emotiva un certo nervosismo e l'arbitro Barbaresco è stato costretto ad ammonire contemporaneamente Colomba del Bologna e La Palma del Napoli.
12: Il Pool Sportivo, in collaborazione col GR1, ha presentato Tutto il calcio minuto per minuto, a cura di Guglielmo Moretti, con Roberto Bortoluzzi.
13: Rai Radio 1 Sport. Rai Radio 1 Sport.

at the bottom of

0: Ore 17.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buon pomeriggio da Giorgio Schiavoni. Questa mattina il Papa ha eseguito gli esami del sangue e la radiografia del torace previsti dopo l'intervento. Gli esiti confermano un decorso post-operatorio regolare. I valori sono nella norma per il tipo di intervento eseguito. Lo riferisce il bollettino medico diffuso dal Vaticano. Auguri di pronta guarigione a Leone XIV dai fedeli fuori dall'ospedale Gemelli, dove il pontefice è stato operato per la rimozione di un nodulo al polmone dove è iniziato la convalescenza post-operatoria. In tanti, entrando al Policlinico Romano, rivolgono lo sguardo al decimo piano e un pensiero. Sentiamo le loro voci raccolte da Arianna Di Giorgio.
4: Papa Leone, un papa moderno, un papa che ci voleva nei nostri tempi, speriamo che guarisce presto.
5: Tutto il mondo siamo uniti intorno al papa e gli auguriamo il meglio, sappiamo che nelle mani di Dio e questo ci dà pace e tranquillità.
6: Sto sempre pensando a lui, mi è molto simpatico e ho pensato che finalmente vicino a lui c'è di nuovo speranza di qualcosa bello che in questi tempi manca. Di credere, avere speranza che c'è qualcosa ancora in bello in questa esistenza, visto che adesso sono solo le guerre.
3: Le comunicazioni della Premier Meloni in Parlamento in vista del Consiglio europeo. Terminato il dibattito in Senato, con il voto favorevole alle due risoluzioni unitarie di maggioranza, la discussione si è spostata adesso alla Camera, dove c'è per noi Noemi Giunta.
7: Si è in corso la discussione generale qui a Montecitorio sulle comunicazioni della Premier, che è qui al termine replicherà. Nel suo intervento di questa mattina in aula al Senato ha toccato tutti i dossier di politica interna ed internazionale, a cominciare dall'accordo sul gasolio tra Trump e Putin, che ha definito molto rischioso. E sempre sul tema Ucraina la Premier chiederà ai partner europei di individuare un mediatore comune. E poi le regole dell'Unione, che ribadisce non possono diventare un impedimento alla crescita, e la rivendicazione della sospensione di Schengen dopo i fatti di Ceuta. Il centrodestra ha presentato due risoluzioni unitarie, entrambe votate con ampia maggioranza. Durante il voto sulla seconda risoluzione, concentrata sullo sforzo diplomatico per l'Ucraina, le opposizioni che ne hanno contestato la legittimità non hanno partecipato al voto. Nel complesso il centrodestra ha confermato la linea del governo, con una sottolineatura in più da parte della Lega sulla ricerca della pace in Ucraina. E proprio per le diverse visioni sul conflitto ucraino, il centrosinistra ha presentato 5 risoluzioni, con il PD che ribadisce il sì agli aiuti anche in armi e i 5 Stelle che invece ripetono basta armi e spese per la difesa, si segua la via diplomatica. E con Max Gambino da Montecitorio vi restituisco la linea.
3: E in Ucraina.

0: Blackout in tutto il paese e 600.000 persone sono senza luce. Problemi nella capitale anche per l'acqua potabile. Il presidente Zelensky è a Londra, dove incontra il premier Burnham e re Carlo. L'Italia riprende il comando della missione NATO in Kosovo. Alla cerimonia a Pristina, quartier generale, presente il ministro della difesa Guido Crosetto, che a margine ha sottolineato l'importanza di mettere in sicurezza i Balcani con radar a protezione anche dell'Italia. Sentiamo le parole del ministro.
1: Per noi mettere in sicurezza i Balcani, anche in futuro pensando di installare qua radar che ci consentano di difendere sia questi paesi sia il nostro paese per prevenire minacce, è una cosa fondamentale. Se voi calcolate che i missili che hanno colpito gli aeroporti in Arabia Saudita erano costruiti dagli Houthi, quindi non da raffinati ingegneri che hanno raggiunto la velocità di 8.500 km all'ora, voi capite quali sono le minacce che tutti i paesi hanno di fronte per il futuro e capite quanto sia importante presidiare anche i paesi di confine proprio per installare con loro una copertura da queste minacce.
0: Il consiglio di amministrazione di RAI, riunitosi oggi a Roma, ha approvato il bilancio semestrale al 30 giugno 2026, che si chiude con un risultato netto consolidato positivo, pur in presenza dei rilevanti impegni connessi ai grandi eventi sportivi. Ad Alessandria, dal 21 ottobre, il nuovo spettacolo di Elio, Voce e Volto delle Storie Tese, un omaggio semiserio alle canzoni tristi che hanno fatto la storia della musica italiana.
2: La tristezza viene vissuta.
3: Si intitola La rivalutazione della tristezza, uno spettacolo per restituire dignità a un sentimento spesso sottovalutato e maltrattato, spiega Elio.
4: Cioè, oggi sembra che bisogna essere sempre solo allegri. Quando eravamo piccoli noi, la tristezza era esibita continuamente, con tutte le cose che leggiamo, che osserviamo, eccetera. Il pubblico vuole solo allegria e io ho pensato che fosse una grandissima ingiustizia, per cui ho pensato di fare esattamente l'opposto.
3: Qual è la canzone più triste?
4: È Una bella lotta, quando canti Lontano lontano di Tenco, come fai a dire che è più o meno triste della canzone dell'amore perduto di De André, no?
3: Ogni sera Elio cercherà di battere il record mondiale di tristezza usando uno strumento detto tristometro e l'ironia prende presto il sopravvento.
4: Quando siamo arrivati a una tristezza insopportabile, cantiamo due o tre pezzi allegri per riportare tutto allo stato iniziale.
3: Timiso Ara Pinto, GR1.
0: È tutto, grazie per l'ascolto.
5: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
6: Forse non è un caso che stiate ascoltando questo podcast. Se tutto fosse già scritto, come si spiegherebbe il caso? Vi racconto le storie di chi non sa se dire grazie al destino o grazie al caso.
5: Ascolta il podcast Grazie al caso su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Rai Radio 1 Sport. Tempi supplementari.
7: Buon pomeriggio, i tempi supplementari di Rai Radio 1 Sport in questo mercoledì 14 ottobre 2026. Un saluto da Jacopo Barlotti, Mario Pezzola, ciao Mario.
8: Ciao Jacopo, ben ritrovato finalmente.
7: Salutiamo anche Umbretta Conti in regia, Marco Mascia alla parte tecnica. In questa sorta, Mario, di lungo prepartita verso la serata di Champions che naturalmente vivremo qui su Radio 1 Sport, su Radio 1 con Feyenoord Como, fischio d'inizio alle 18.45 e poi Roma-Real Madrid all'Olimpico alle 21. Super sfida di questa due giorni di Champions League, Mario, che per le italiane purtroppo è cominciata male con le sconfitte ieri dell'Inter a San Siro contro il Bruges 4-3, del Napoli in Spagna con il Villarreal 3-1 e dunque Inter e Napoli che sono ancora a quota 0 punti in classifica in questo maxi girone. Come sappiamo 36 squadre che si sfidano in 8 giornate da settembre a gennaio. Le prime 8 che passano direttamente agli ottavi, dalla nona alla 24esima che fanno i playoff, i 16esimi, dalla 25esima alla 36esima che sono ovviamente eliminate. Quindi Inter e Napoli devono ripartire dopo queste prime due sconfitte in due partite. La Roma è a quota 1, lo ricordiamo, dopo il pareggio della prima giornata sul campo del Fenerbahce. Il Como invece vola

0: quota 3 punti la vittoria casalinga contro il Lipsia e stasera, fra poco, l'occasione contro il Feyenoord di dare continuità dopo questo pareggio a reti bianche fra Como e Roma, che in campionato, lo ricordiamo Mario, è stato il primo 0-0 di tutto il torneo, di tutta la Serie A, e poi ha visto anche l'espulsione di Malen, una giornata di squalifica per l'attaccante, che salterà dunque il prossimo impegno di campionato, ma sarà stasera a sfidare ovviamente il Real Madrid in campo dal primo minuto all'Olimpico. Parleremo di questo, di calcio europeo, quindi a tutto tondo, parleremo anche di atletica, tutti gli aggiornamenti anche che arriveranno dal mondo dello sport a 360 gradi e, come sempre, Mario, tanta musica.
1: Esatto, cominciamo con questo pezzo che si intitola Sul Serio, traducendolo viene Sul Serio. Gli Editors, due ragazzi inglesi che si sono conosciuti studiando tecnologia musicale. Ascoltiamoli.

0: Seriously, sul serio, infatti gli editors, questi due ragazzi, abbiamo già detto che sono conosciuti studiando tecnologia musicale. Questa canzone è stata pubblicata praticamente un mese fa, perché era il 15 di settembre.
1: E si fa sul serio anche in Champions League, pur se questo maxi girone è lungo, come dicevamo, 8 partite, però siamo già a un quarto, siamo alla seconda giornata e dunque c'è una riflessione anche sulle due italiane, Inter e Napoli, che sono a 0 punti. Ne parliamo con un addetto ai lavori, Lorenzo De Santis, procuratore ma anche scrittore. Ben trovato Lorenzo, grazie per essere con noi su Rai Radio 1 Sport.
2: Ciao Jacopo, grazie a voi per l'invito.
1: Allora, subito ti chiediamo come leggere questi risultati, perché è vero che il torneo è lungo, però Inter e Napoli ancora a zero fa pensare, soprattutto perché, ricordiamo, bisogna arrivare fra le prime 8 per accedere direttamente agli ottavi, altrimenti c'è un turno in più a febbraio e sappiamo come nel calcio di oggi sia importante rifiatare, dato che di fatto si gioca ogni 3 giorni.
2: I risultati sono un campanello allarmante che ormai suona da tempo, purtroppo suona anche a ritmo continuo e non riusciamo a farlo smettere. Questo è veramente un problema, te lo dico anche da operatore che viaggia tanto, quanto è cambiata negli ultimi anni la percezione del movimento calcistico italiano all'estero. Prima eravamo considerati comunque all'avanguardia e comunque una potenza calcistica, adesso comunque questa percezione è cambiata ed è un cambiamento talmente protratto negli anni che comunque non si tratta più di un momento, di un passaggio, ma si tratta di una situazione ormai consolidata. Credo che si possa cercare di cambiarla solamente con il percorso intrapreso dal Como, anzitutto, perché il Como comunque ha cercato un tipo di strada diverso, ha cercato una situazione differente, quella di arrivare attraverso il gioco a un tipo di proposta diversa, e vediamo che tante squadre che magari non hanno i nomi delle nostre ci mettono in difficoltà, ci fanno fare anche delle brutte figure, e quindi credo che dobbiamo un po' adattarci a questo cambio, a questo calcio che cambia.
1: Ecco, poi Italia-Belgio, insomma, in 2 mesi, 2 sconfitte casalinghe. Poi, insomma, diciamocelo, i campioni d'Italia che perdono in casa così col Bruges, con tutto il rispetto, fa riflettere ancora una volta, no?
2: Assolutamente, fa riflettere, anche perché comunque l'Inter, dopo la sconfitta, ma comunque una prestazione abbastanza incoraggiante contro Real Madrid in trasferta, era chiamata a fare i primi punti, possibilmente 3 punti in casa. Lo dicevi tu, per andare avanti diretti bisogna arrivare nelle prime 8. Credo, spero di sbagliarmi, che questo oggi sia difficile, perlomeno per Inter e Napoli. Bisogna puntare al playoff, che significa comunque 2 partite in più, quindi un altro sforzo, e questo mette a repentaglio per un altro anno la conquista del 5º posto per il prossimo anno per la Champions League, che sarebbe tanto importante per rilanciare un po' il nostro movimento. Sicuramente il Belgio è un esempio, come lo è l'Olanda, come il Portogallo, di quanto fare scouting anticipando i tempi e crescere giocatori in casa ti possa portare risultati, nonostante le squadre a livello di club e anche di nazionali non abbiano il nostro blasone, non abbiano la nostra considerazione. Però ormai sono anni che il calcio, ripeto, va in quella direzione e noi facciamo fatica ad adattarci.
1: Una riflessione anche su questo ragazzo, Nicolò Tresoldi, la tripletta ieri a San Siro, 22 anni, nazionalità italiana-tedesca, nazionale ancora da scegliere perché ha fatto le giovanili in Germania, però forse è uno dei tanti esempi di occasioni perdute dal nostro calcio, perché insomma si legge che fu scartato dal Milan, dalla Juve, dal Bologna, anche dalla Fiorentina, e quindi si è ritagliato il suo spazio in Germania. E adesso si sta affermando come giocatore interessantissimo. Ripetiamo, ancora deve scegliere ufficialmente, perché per quanto riguarda la nazionale maggiore può

0: opportunità in due momenti. Il primo è quando questi ragazzi vengono fuori, il secondo è quando potremmo cercare di riportarli a casa. Invece poi succede spesso e volentieri che quando ci sono giocatori come Tonali, Palestra, che fanno una buona stagione, poi vengono subito portati via in altri campionati. Credo che il ciclo del Mancini 2.0 debba sicuramente fare delle riflessioni anche in questo senso, perché sicuramente non abbiamo una squadra a livello degli anni d'oro, però credo che anche andando a cercare un po' qualcosa in giro, sicuramente abbiamo qualcosa su cui lavorare, nella speranza che poi le nazionali under possano portare nuovi elementi e nuova linfa per il nostro movimento.
1: Uno sguardo anche alle gare di stasera, Lorenzo, dicevi giustamente del Como, esempio comunque da seguire, speriamo davvero anche qui in qualche italiano in più, però Fabregas ha costruito davvero una squadra interessantissima che se la può giocare anche in Champions, perché poi i punti sono già tre, stasera col Feyenoord è una gara abbastanza da tripla, ma il Como se la gioca assolutamente, quindi c'è da essere fiduciosi da questo punto di vista.
0: Sì, guarda, credo che il Como fra tutte le squadre sia quella che, proprio per la vocazione del suo allenatore, anche per come è stata costruita, possa essere la squadra che abbia comunque più chance e più spensieratezza anche di andare a giocare queste partite. Ha, per me, non voglio dire le due rose dell'Inter, ma comunque ha comunque tanti elementi che gli permettono di gestire il doppio impegno, e oggi ha dimostrato di essere una squadra più pericolosa in trasferta che in casa, quindi chissà che possa in quest'ottica qua essere anche un incoraggiamento poi per stasera. Poi c'è la Roma, che è chiamata comunque invece a una partita di cartello molto molto difficile, con tanti motivi: il ritorno di Mourinho, il ritorno in Champions all'Olimpico dopo tanti anni, quindi credo che poi per la Roma sarebbe buono riuscire a muovere la classifica, fare almeno un altro punto in attesa poi della prossima gara interna con Bratislava. E lì sì, magari invece bisognerebbe puntare a fare bottino pieno.
1: Tu conosci bene il calcio argentino, Lorenzo De Santis. Ti chiedo allora, da un lato Nico Paz, che comunque inutile dirlo, è la stella di questo Como, dall'altra la Roma punta su giocatori come Dybala, come Soulé, che possono fare la differenza anche stasera contro il Real, che è sempre il Real Madrid, ma stasera è una gara tutta da giocare, quella dell'Olimpico.
0: Sì, è una gara tutta da giocare, anche perché comunque il Real è privo di Mbappé e, ripeto, poi su gara secca sappiamo bene che poi la Roma ha comunque dimostrato, la Roma, che ancora oggi non ha conosciuto sconfitta in questa stagione, è una squadra comunque che ha dimostrato di aver assorbito, assimilato bene le idee del calcio di Gasperini, e proprio in quest'ottica credo che poi possa andare a giocarsela con una consapevolezza aumentata, se vuoi, anche dal pareggio di Como arrivato per quasi un tempo in inferiorità numerica. Quindi una gara dalle mille suggestioni. Sicuramente il nucleo argentino è una base importante poi che si è andata a sommare a quello della vecchia guardia presente a qualche anno italiana, e credo che anche il Como invece, ripeto, con questi nuovi innesti possa sicuramente aver dato qualche alternativa a Nico Paz, che sicuramente adesso è anche rafforzato da questa leadership nella nazionale argentina, che lo candida almeno come primo potenziale papabile erede di Messi. E quindi, ecco, credo che siano due gare comunque da seguire con grande attenzione.
1: Prima di salutare e ringraziare Lorenzo De Santis, vogliamo anche su Firenze, che conosci bene, innanzitutto cosa sta succedendo alla Fiorentina, se i tifosi viola dovranno rassegnarsi a un'altra stagione di sofferenza come la scorsa, e poi ne approfittiamo per chiederti di questo tuo nuovo libro, perché Lorenzo torna in libreria con Nerok, il suono delle nostre vite. Di cosa si parla? C'è anche uno sfondo calcistico con un Fiorentina-Juventus targato anni 90 che è sempre un'icona.
0: Sì, assolutamente. Il presente non sorride a Firenze ai tifosi della Fiorentina, perché comunque la partenza è stata veramente traumatica. C'è stato il cambio di allenatore e dopo comunque 4 punti in 2 partite ci si aspettava tutt'altro risultato alla ripresa del campionato. Invece arriva la sconfitta di Genoa, che ha drammaticamente rimesso la Fiorentina in mezzo a dubbi, incertezze e critiche. Quindi c'è sicuramente una situazione pesante. Oltretutto, la Fiorentina attesa da Como-Inter le prossime 2 partite, quindi un calendario molto duro. Vedremo se Vanoli riuscirà a trovare comunque il bando della matassa e a rilanciare una squadra che, a livello di singoli, comunque, a mio avviso, può assolutamente dire la sua.

0: per quello che riguarda il mio nuovo libro, è un libro ambientato principalmente a Firenze, con alcuni spaccati su Londra. È un libro scritto tra un concerto, un viaggio, una partita, dove la musica è sì il filo conduttore, ma è un viaggio che inizia agli anni 90, finisce ai giorni nostri, dove, come ricordavi giustamente tu, c'è anche una Marcord importante negli anni 90, e in questo non può non esserci il calcio, un Fiorentina-Juventus vecchia maniera, quindi come era il calcio di un tempo, con le partite quasi tutte alle tre, senza tessere del tifoso, quindi senza tante divieti e situazioni che oggi un po', se vuoi, levano un po' di sapore al nostro calcio, e quindi ecco, insomma, un tuffo nel passato che sicuramente farà piacere ai nostalgici e agli appassionati di quegli anni.
1: Tuffo nel passato che abbiamo fatto con Mario anche poco fa, visto che c'era tutto il calcio minuto per minuto, come ogni giorno, dai nostri archivi, dalle 16, eravamo gli anni 80, Mario, direi anni 70, anni 80, insomma le voci storiche di tutto il calcio minuto per minuto, come diceva Lorenzo De Santis.
2: Forse anni 70 quello che abbiamo, la puntata di oggi.
1: Tutte le partite però alle 15, e quindi davvero le emozioni non mancavano.
2: 14:30 cominciamo.
1: Dipendeva dalla stagione, è vero, è vero. Grazie Lorenzo De Santis per essere stato con noi, ci risentiremo sicuramente più avanti su Radio 1 Sport e non solo. Ciao Lorenzo.
0: Grazie a voi, alla prossima.

0: questa piccola stella della sera senza cielo, l'abbiamo presa dall'album d'esordio di Ligabue, fortunato album d'esordio, è andato molto bene, che cominciava con Balliamo sul mondo, c'era anche il Bar Mario, c'era famosa sua canzone.
1: E quante stelle stasera all'Olimpico per Roma Real Madrid, fra l'altro calendario ricchissimo, perché c'è anche una Manchester City PSG, niente male in programma stasera, però c'è anche, oltre alle stelle, c'è anche il cuore stasera all'Olimpico per Roma Real, con Mourinho che torna da avversario all'Olimpico, insomma una super sfida che ci racconteranno Francesco Repice e Giorgio Germanocchi in linea con noi. Ciao Giorgio.
2: Buonasera, buon pomeriggio a tutti. Ciao Jacopo, ciao Mario, ciao Umbretta, ciao Marco.
1: Beh, allora all'Olimpico a Roma comunque insomma si respira aria di grandissimo calcio. Fra l'altro, Giorgio, dimmi se sei d'accordo, anche con un po' di spensieratezza, perché ne abbiamo parlato, questo maxi girone di Champions con 36 squadre è lungo, la Roma ha un punto. Per qualificarsi fra le prime 24 potrebbero bastarne 7, 8, 9, quindi anche un passo falso non sarebbe, diciamo così, deleterio, visto anche che poi due squadre come Inter e Napoli sono ancora a 0 punti dopo due partite, quindi la Roma può giocarsela anche con una certa spensieratezza e con la consapevolezza però che è una partita quasi da tripla, perché forse non c'è una super favorita. Certo, dicevo prima, il Real è sempre il Real, c'è Mourinho, ci sono tante stelle in campo, ma stasera poi scendono in campo i giocatori e questa Roma ha dimostrato di essere una squadra in grado di giocarsela con chiunque.
2: Sono vere entrambe le cose, Jacopo. Sicuramente in casa Roma sì, condivido, spensieratezza, perché l'avversario è blasonato, più quotato, ovviamente può anche partire con i favori del pronostico e la classifica lunga consente. Poi nel tempo, da qui alle prossime 3-4 uscite, di aggiustare, di migliorare qualcosa, di guadagnare ovviamente la seconda fase della Champions. In chiave italiana direi però meno spensieratezza, perché finora è stato un disastro, tranne il Como che ha conquistato una vittoria nel primo turno. Anche ieri, insomma, lacrime italiane, sia l'Inter che il Napoli travolti, allora un po' l'inquietudine, ma forse il calcio italiano non è competitivo in questa Champions. E chiaramente la sfida di questa sera, Roma contro Real Madrid, è un test importante, quindi sì, diciamo leggerezza in casa Roma con l'occhio alla classifica dal punto di vista della risposta generale ad una competizione dove la Roma si riaffaccia dopo tanto tempo, la Champions League torna all'Olimpico dopo tanto tempo, insomma c'è l'incognita di poter reggere l'urto di squadre sicuramente più abituate, perché poi anche il Real non è che stia benissimo in campionato, è attardato, sappiamo c'è il Super Barcellona che fin qui le ha vinte tutte a suon di gol, e il Real di Mourinho soffre, due le ha pareggiate, una l'ha vinta al 90esimo, nell'ultima uscita c'è voluto un gol, il primo stagionale di Diomandé, per regalare ai Blancos 3 punti, tutto sommato sofferti in casa contro il Villarreal, e diciamo non è il Real Madrid delle stagioni migliori, almeno per quanto fatto vedere in questo avvio di fine 2026. Vedremo, perché la Roma si sì, spensierata, ma non può neanche scherzare, perché dovesse perdere e trovarsi a 0 punti, Jacopo, il morale poi come uno ce n'ha
1: col Feyenoord,
2: fa il pareggio con il Feyenoord, sì.
1: Le altre invece, Inter e Napoli, insomma, sono attardate, loro sì, ancora a quota zero. Sentiamo Gasperini alla vigilia cosa ha detto presentando la partita.
3: Credo che il nostro atteggiamento ci ha portato a giocare questo tipo di partite, ci ha portato ad arrivare terzi l'anno scorso, a conquistare finalmente la Champions. È chiaro che sappiamo del valore del Real Madrid, ma non è la prima squadra di alto valore che incontriamo. Sappiamo che è una squadra che quando pensi di poter mettere in difficoltà al momento che magari ti fanno gol, che gli basta anche molto poco per creare delle situazioni pericolose, però questo fa parte delle grandi squadre che hanno grandi giocatori, sarà un'attenzione in più, ma non credo che la Roma debba snaturare le sue caratteristiche.
4: Rai Radio 1 Sport.
1: E questo è un po' il concetto che vedremo probabilmente anche nel Como di Fabregas: non snaturarsi, quindi va bene gli avversari sulla carta magari sono superiori, però sempre fare il proprio gioco, un po' come anche il Frosinone, mettiamo, che ha la sua fisionomia di gioco e non si snatura di fronte ad avversari sulla carta superiori. Quindi vedremo, Giorgio, anche stasera una Roma con tanta intensità, tanta voglia di giocare e provare a fare la partita.
2: La Roma di Gasperini, la solita Roma, quella che ha fatto vedere nell'ultima parte del campionato scorso e anche sul palcoscenico europeo. Non era la Champions, ma era comunque una competizione abbastanza dura, quindi aggressività, pressing, vivacità offensiva. Da quando è arrivato Malen ovviamente i gol non latitano, e in più c'è Dybala che questa sera potrebbe giocare addirittura, si sussurra assieme a Sulè per una coppia di trequartisti argentini dietro Malen. Sono d'accordo, la solita Roma di Gasperini: intensità, forza fisica, voglia di lottare fino all'ultimo pallone, fino all'ultimo minuto. D'altra parte, dall'altro lato c'è il Real che credo non aspetterà la Roma, cioè proverà anche la compagine spagnola ad essere aggressiva, ad essere propositiva in avanti. Una bella sfida, una bella partita nella partita fra i due allenatori, fra l'altro cose che accadono solo a Roma, perché avrete letto, Mourinho appena arrivato nella capitale è stato accolto dai tifosi della Roma come se fosse un nuovo acquisto, come quando in estate abbiamo visto a Fiumicino arrivare per esempio Molina dall'Argentina, tutti i tifosi a chiedergli autografi, a scattare foto. Lo stesso è accaduto per un allenatore avversario, anche se sappiamo, insomma, Mourinho si è autodefinito anni e anni fa ormai special one, sicuramente qualcosa di speciale ce l'ha, ed è stato accolto ieri sera come un beniamino, quasi come un idolo di casa.
1: E quindi, insomma, anche stasera ci aspettiamo accoglienza con tanti applausi per lo special one che a Roma, comunque lo ricordiamo, ha portato la Conference League, quindi un trofeo. È vero, non sarà una Champions, ma è sempre una coppa in bacheca che resta nell'albo d'oro giallorosso e quindi anche nel cuore dei tifosi della Roma.
2: Ultimo successo fra l'altro nell'albo d'oro giallorosso, un titolo come il tecnico portoghese ama dire. Sì, è stata una vittoria in finale meritata in Conference League, la ricordiamo tutti. Ovviamente i tifosi della Roma da questa stagione pretendono molto, pretendono un piazzamento importante in campionato. Io credo che sognino anche lo scudetto, al di là della battuta d'arresto contro l'Inter, sempre battuta adesso fino a un certo punto, un pareggio, e di quella in casa del Como, dove, se non ricordo male, però lo scorso anno la Roma aveva perso. Sì. E allora credo che i tifosi sognino sia lo scudetto sia di andare avanti in Champions.
1: E due piste, due obiettivi che potrà portare avanti naturalmente la squadra di Gasperini. Intanto oggi al Tre Fontane c'è stata la sfida di Youth League fra le formazioni primavera, ha vinto il Real Madrid 1-0, c'era anche Paratici, il direttore sportivo della Fiorentina, perché nella Roma primavera gioca il figlio e se ne dice anche un gran bene. Insomma, staremo a vedere. Sconfitta purtroppo anche per il Como sul campo del Feyenoord, sempre per quanto
2: riguarda
1: la Youth League.
2: Credo un mezzo disastro, Jacopo, in ambito giovanile, in ambito di Youth League. Credo che, insomma, anche ieri non è andata bene. Diciamo che l'impatto del calcio italiano, insomma, così sia ieri sia nel primo turno. Adesso Como e Roma, che peraltro erano le uniche squadre ad avere fatto punti nella prima giornata, lo hai ricordato, la vittoria del Como, il pareggio della Roma, sono chiamate un po' a tirare su il morale, l'orgoglio del calcio italiano. Noi pensiamo che, insomma, possano anche conquistare entrambe una vittoria che sarebbe importantissima, però ci sono ovviamente, credo che il la sfida del Como. Inizi fra poco, calcio d'inizio alle 18:45, mi correggerai se sbaglio. Quella delle 21 invece è ancora un po' più lontana. Ricordiamo che Jacopo, che la Roma non ha Svilar fra i pali, sì, non ha Cristante a centrocampo, sono due assenze importanti, direi soprattutto quella del portiere serbo, uno dei migliori giocatori nella scorsa stagione, corteggiato in estate, lo volevano le grandi d'Europa. Insomma, Gollini è un buon portiere e dà garanzie, però Svilar è uno dei valori aggiunti di questa Roma. Quanto a Cristante, beh, forse in quel ruolo Gasperini c'ha delle alternative, non ultimo il suo fedelissimo Derun, arrivato dall'Atalanta quasi come un acquisto last minute, last second. Potremmo anche vederlo stasera dal primo minuto, chissà.
1: Bellissimo.
2: L'esperienza, ovviamente, l'esperienza dell'olandese che insomma 35 anni o qualcosa del genere, partite europee ne ha giocate tante, ha vinto ovviamente l'Europa League con l'Atalanta.
1: Insieme a Kone potrebbe giocare, sì, lui a centrocampo al posto di Cristante, giustamente. Grazie a Giorgio Germanò, insieme a Francesco Repice, stasera dalle 21 all'Olimpico per Roma Real. Buon lavoro, a
2: presto. Un saluto, grazie a voi, buon lavoro a voi, buona trasmissione.

0: sempre fortissimo Bob Dylan, da questo album doppio che si intitola Blonde on Blonde. Tu ce l'hai questo disco?
1: No.
0: E con la ci sono diverse copie con la foto di Claudio Cardinale, non autorizzata,
1: e?
0: Per cui poi fu ritirato l'album.
1: Quindi
0: chi ce l'ha, se tenuto bene, può valere anche 500 euro. Non è tantissimo, dici tu, meglio tenerselo.
1: Beh sì, vedremo i collezionisti cosa...
0: Ah sì, gli esperti sono loro. Cioè.
1: Cosa faranno? Intanto però fra poco più di un'ora, alle 18.45, il fischio d'inizio di Feyenoord Como, la seconda giornata di Champions League che prosegue con la squadra di Fabregas a caccia di continuità, perché lo abbiamo detto, è l'unica ad aver vinto, ad avere 3 punti in classifica dopo la prima giornata. Ce la racconterà Daniele Fortuna, che è già in linea con noi. Ciao Daniele.
2: Buonasera, buonasera a voi dalla vasca, dalla De Kuip di Rotterdam, che già si è riempito perché qui la partita è attesissima, e sono appena arrivate le formazioni anche con qualche
1: Eccoci.
2: Sorpresa. Partire dalla porta,
1: sì.
2: Perché non aveva anticipato nulla Fabregas, e gioca Sanchez e non Buté, il secondo portiere, di riserva, diciamo, della Como. Buté gioca in campionato e dunque gioca lui, l'ex portiere del Chelsea. Altra novità in avanti, non c'è Duvikas, almeno dall'inizio. Nico Paz, ma questi insomma sono i campi, diciamo, i disegni delle formazioni, poi in campo è tutta un'altra cosa, però diciamo per come potrebbero essere sistemati, e poi vedremo subito, è un'idea. Allora abbiamo detto Sanchez in porta, poi Smolcic a destra con Cialoba, Ramon e Vai, e con Perrone e Mia davanti alla difesa, Diao, Baturina, Caichi dietro a Nico Paz. Questa sarà la formazione titolare del Como, che affronterà il Feyenoord, che prima in classifica in Eredivisie, che sta andando benissimo, sta andando molto forte in campionato, ha vinto lo scontro diretto per il primo posto proprio sabato e proprio qui in casa contro la Z Alkmaar per 2-0, una bella striscia aperta di risultati in casa in Olanda, nel campionato olandese, 3 vittorie, tanti gol segnati per questa squadra allenata da Giovanni Van Bronckhorst, altro centrocampista di un certo livello, di un'altra generazione rispetto a Fabregas, ma i due si sono incrociati, sfiorati nei club, non hanno mai giocato insieme tra Arsenal e Barcellona, però si sono affrontati, lo ricordava Fabregas, in una finale di Coppa dei Campioni di Champions League del 2006. In quel caso Fabregas nell'Arsenal, Van Bronckhorst nel Barcellona, ha vinto il Barcellona. È una ferita, ha ricordato Fabregas, che però poi si è rifatto, e diciamo anche con gli interessi, nella finale del mondiale in Sudafrica nel 2010, Spagna-Olanda, per il primo titolo mondiale della nazionale spagnola.
1: Abbiamo sentito sullo sfondo da Rotterdam, Daniele, l'inno della Champions League. Andiamo anche ad ascoltare Fabregas, il tecnico del Como, ieri in conferenza stampa.
3: In Europa penso che le partite, le squadre sono un po' più facili da analizzare, nel senso che l'identità di ogni squadra è un po' più precisa, nel senso che in Italia ci sono tante rotazioni. Io so che il Feyenoord è una squadra che andrà a attaccare, che sento che il Feyenoord è una squadra forte e con una voglia di andare a vincere sempre importante, anche perché nel suo campionato si sente forte. Il nostro compito è provare a non farle sentire questa sensazione dominante.
4: Rai Radio 1 Sport.
1: Ecco Daniele Fortuna, a tua domanda, differenze fra affrontare una squadra italiana in campionato e la Champions, Fabregas ha detto proprio forse le squadre estere sono più facili da analizzare, paradossalmente però è stato proprio lui, Fabregas, stasera a cambiare un po' tutto, rinunciando al centravanti di ruolo, Ken indisponibile, lo sappiamo infortunato, Duvikas va in panchina e quindi è un po' lui stavolta a non dare punti di riferimento là davanti.
2: È vero, la verità. Poi non so se quello di Fabregas fosse un complimento al campionato di Serie A, insomma non è necessario poi dare un'accezione a una risposta di questo genere. Lui dice in sostanza, qui in Europa noi prepariamo le partite e basta vedere 2 o 3 partite, tu capisci come giocherà questa squadra. In Italia è più complicato, e allora forse un bene o un male per il Como, ma anche per chi guarda, ecco, non soltanto per chi è obbligato a preparare una partita. Questa di oggi pomeriggio è direi anche indecifrabile, perché il Feyenoord sta facendo benissimo, c'è tutto un altro entusiasmo rinnovato rispetto alla scorsa stagione, quando in panchina c'era Van Persie. È tornato Van Bronckhorst, che era già stato l'allenatore del Feyenoord, aveva portato un titolo olandese nel 2017 qui alla squadra di Rotterdam. Insomma, veramente tremava contro la Z Alkmaar questo stadio, insomma, conosciuto da tutti, anche se Fabregas non ricorda di aver giocato qui da calciatore. Potrebbe essere un ostacolo in più. Bisogna dire che il Como è vero che non ha alcun tipo di obbligo in questo suo primo viaggio europeo di alto livello in Champions League, però poi arriveranno avversarie più difficili. Soprattutto il Como concluderà in casa contro il Paris Saint-Germain, in trasferta contro il Barcellona che ha sconfitto per 5-1 nella prima partita di Champions proprio il Feyenoord. Però poi di fatto il Barcellona in questo momento è squadra inavvicinabile, perché poi si è ripetuta la squadra catalana andando a vincere per 4-1 sul campo del Galatasaray ieri. Sì. Quindi insomma è una squadra che è difficilmente affrontabile adesso. Poi vedremo che cosa succederà, che come si svilupperà anche il cammino del Como. Non una sorpresa, però non si può nemmeno chiedere tanto alla squadra di Fabregas. Un'immagine poco fa, hanno fatto il sopralluogo in campo, classica passeggiata i giocatori del Como, e beh, c'era Diao che faceva dei video a Baturina, perché comunque è una prima volta speciale, molti di loro non hanno mai giocato in Champions League. Baturina sì, è già giovanissimo con la Dinamo Zagabria, ma magari Diao no, e quindi c'è anche un'emozione per aver raggiunto questo primo obiettivo nella carriera, per giocare in uno stadio così affascinante come quello del Feyenoord.
1: Certo, nel salutarti Daniele ti chiedo cosa ti aspetti dal Como in attacco, se davvero Nico Paz farà il centravanti finto, falso 9, oppure se, come abbiamo visto anche l'anno scorso in diverse circostanze, non ci saranno davvero riferimenti là davanti, quindi potremo vedere Baturina a volte quasi al centro, oppure lo stesso Diao a centrarsi partendo da destra, o addirittura, che so, un Miglia o un Perrone, dato che l'anno scorso addirittura Cacheré spesso faceva il riferimento offensivo in certe fasi di gara, quando il Como scelse di non giocare senza attaccanti, e quindi non dava davvero riferimento.
2: Sì, io credo che giocherà all'inizio, almeno senza dare riferimenti al Feyenoord, con Nico Paz, Baturina e Diao, magari che si alterneranno, vediamo, è molto interessante. Poi Duvikas magari a partita certo. In corso entrerà, però questo potrebbe essere l'inizio. Dall'altra parte il Feyenoord è squadra che gioca subito in verticale, non fa possesso palla rispetto al Como, o almeno non lo fa allo stesso modo, quindi va a giocare molto sui terzini che spingono, su Lopez da una parte, su Reed dall'altra. Sono giocatori interessanti, stanno facendo bene anche con la nazionale, è una squadra giovane, citavo appunto i terzini, Reed che è olandese, under 21, Lopez, poi davanti Musa c'è anche Luciano Valente, ricordiamo che italiano da parte di padre, però la mamma è olandese, lui è nato in Olanda e ha scelto di giocare con la nazionale olandese, anche se ha fatto le giovanili con l'Italia, semplicemente poi perché a un certo punto non c'è stata la chiamata da parte della nazionale azzurra, quindi questa è stata la scelta di Valente. È un tema ricorrente in questi giorni, anche a proposito di Tre Soldi se ne è parlato. Sì. Ora Tre Soldi magari è un profilo ancora più interessante per la nazionale, però comunque Valente è un giocatore giovane e ha 23 anni e ha già fatto 4 gol in Eredivisie, è un trequartista, preferisce giocare dietro alle punte, può giocare anche come ala. Chiudo dicendo che lo stadio sarà al completo, anche se alcuni settori per ragioni di sicurezza vengono tenuti vuoti, e ci sono più di 1000 tifosi del Como, perché questa è una prima volta anche per loro. Li ho visti girare per le vie di Rotterdam, è una splendida città, e insomma dalla Serie D fino alla Champions League nel giro di 7 anni hanno conosciuto 3 fallimenti, almeno i tifosi che sono un pochino più grandi di età, però davvero miracoloso, è una fiaba, come ha detto Van Bronckhorst. E qui poi la possibilità di investire le risorse, la disponibilità economica c'entra sì, ma fino a un certo punto, perché poi quei soldi bisogna investirli bene, bisogna andare a cercare i giocatori, e il Como si ritrova appunto a 3 punti, già con una vittoria, con un gran debutto, con una vittoria per 4-1 contro il Lipsia, e a cercare di restare a punteggio pieno a Rotterdam.
1: 18:45 il fischio d'inizio di Feyenoord Como, ce la racconterà Daniele Fortuna con Massimo Orlando. 18:38 l'inizio invece di Zona Cesarini, quindi siamo pronti fra poco a tuffarci nella Champions League. Grazie Daniele, buon lavoro.
2: A più tardi, grazie a voi.

0: Allora, Spiritual E con Saif, qui da Tempi Supplementari, Radio 1 Sport, a 5 minuti dalle 18.
1: E fra poco andiamo con il GR1 delle 18, ma restiamo a parlare di Champions League. Stasera, l'abbiamo detto, Roma-Real e Feyenoord-Como fra meno di un'ora, ma si parla ancora di Napoli con una certa tensione in casa azzurra, soprattutto fra Allegri e De Bruyne, che anche ieri non ci siamo capiti, ha detto Allegri, il quale ha richiamato più volte De Bruyne nel corso del primo tempo, soprattutto chiedendogli di stare basso a centrocampo. De Bruyne non si è neanche girato ad ascoltarlo, e quindi sia Gazzetta.it che tuttomercatoweb.com riportano un certo grado di tensione in casa azzurra, soprattutto dopo la sconfitta di ieri con il Napoli, che, lo ricordiamo, l'abbiamo detto, in Champions League è ancora a quota 0 punti dopo due partite, quindi già la gara contro il Venezia della prossimo fine settimana comincia a essere importantissima. Noi adesso andiamo, come promesso, al GR1 delle 18, poi torniamo però per la seconda parte di Tempi Supplementari, ancora prepartita delle gare di Champions, ma parleremo anche di atletica con un ospite speciale.
0: Benissimo, allora l'appuntamento col giornale, ci arriviamo con l'Electric Light Orchestra, bello ritrovarli.

0: Ore 18.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Giorgio Schiavoni in studio. Papa Leone XIV al Gemelli. Il decorso post-operatorio è regolare, si legge nel bollettino medico diffuso dal Vaticano. Questa mattina per il pontefice gli esami del sangue e la radiografia del torace previsti dopo l'intervento. Gli esiti confermano valori nella norma, prosegue la nota. Il Papa si è alzato, oggi ha mangiato e ha fatto fisioterapia respiratoria. Molti i fedeli che si sono radunati fuori dall'ospedale per far sentire il loro affetto al pontefice, come ci racconta la nostra inviata.
4: Nel via vai frenetico del Policlinico Gemelli di Roma, uno dei più grandi ospedali privati universitari d'Europa, la vita scorre veloce, tra sorrisi per chi ritorna a casa e abbracci e lacrime di chi si reca qui per diverse patologie, ma quasi la totalità delle persone che fermiamo dedicano qualche minuto a Papa Leone XIV.
5: Vorrei augurarle tanta salute e che Dio dessi la forza di andare avanti. È un abbraccio di cuore veramente.
6: Che guarisca presto e che sia bene per noi e preghi per tutti, perché stando qua ci abbiamo tutti qualche bel problema.
7: Tutti gli vogliamo bene, sappiamo che è una brava persona, auguri.
8: E faccio la volontaria all'AVOG, l'associazione Volontari Gemelli. Aiutiamo i pazienti.
9: Ha visto Leone?
8: Certo, siamo felici che tutto è andato bene. Gli auguriamo una pronta guarigione.
10: Io vorrei che si riprenda presto, ho tanta fiducia che si riprenderà.
9: Cosa ti piace di Papa Leone?
10: Tutto, il suo modo di fare, silenzioso che continua comunque il magistero di Papa Francesco.
9: Di cosa c'è bisogno secondo lei in questo momento storico?
10: Della pace e della giustizia.
4: Dal Gemelli di Roma, Elena Paba, GR1.
3: In Parlamento le comunicazioni della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sulla crisi energetica ha ribadito che serve una risposta coordinata e rapida da parte di Bruxelles. Quindi sul bilancio dell'Unione ha spiegato che l'Italia lo firmerà solo se sarà giusto per il Paese. La Premier poi ha confermato il sostegno all'Ucraina criticando l'intesa di Trump sul gasolio russo. Quindi l'accusa alle opposizioni.
11: Campo Largo ha abbandonato l'Aula per non partecipare alla votazione e mi chiedo se alla Camera farete la stessa cosa, mi chiedo cosa ci sia in questa proposta che non è sostenibile, forse non siamo liberi di sostenere lo stop degli attacchi russi contro l'Ucraina.

0: perché se così fosse, vi prego, almeno non mi fate la morale sulla difesa dell'interesse italiano e sulla libertà.
1: Adesso alla Camera in corso le dichiarazioni di voto, allora in diretta proprio da Montecitorio, Lucio Bondi.
2: Sì, sono due le risoluzioni di maggioranza, una specifica chiede iniziative diplomatiche in Ucraina, è l'unico tema su cui negli interventi l'Aula c'è stato qualche distinguo, la Lega più scettica sul sostegno militare, sul resto la coalizione parla con una sola voce, dunque richiesta di flessibilità, revisione degli ETS, così come sulle critiche alle opposizioni, siete contro il gas, contro il nucleare, contro le rinnovabili nei territori dove governate, ha detto da Fratelli d'Italia Ilenia Lucaselli.
3: Finalmente abbiamo capito i punti salienti del programma del centro-sinistra. Sì alle patrimoniali, no all'interesse nazionale.
2: Le opposizioni hanno presentato 7 diverse risoluzioni, anche qui uno dei punti che più dividono è il sostegno militare all'Ucraina. A destra c'è la contrarietà di futuro nazionali. Poi il sì deciso di più Europa e Tel Aviv è azione, il no dei 5 Stelle con il PD che senza rinnegare il sostegno a Kiev chiede comunque uno sforzo diplomatico. Siete trumpisti minori, l'accusa di Giuseppe Provenzato. Provenzano, faticate a condannare l'attacco americano in Iran e i crimini di Netanyahu e poi sull'energia.
4: In Europa, da 4 anni, c'è lei. Se dall'Europa non arrivano risposte, la domanda va rivolta a voi stessi.
2: Da Max Gambino, con Max Gambino da Montecitorio è tutto, di nuovo a voi.
1: La guerra fra Russia e Ucraina. Mentre Kiev è preoccupata per il possibile taglio alla condivisione di intelligence da parte di Washington, Zelensky vola a Londra. E sui social il presidente ucraino ringrazia Giorgia Meloni per il sostegno e la sua posizione inequivocabile.
5: Nessuna traccia della tregua energetica annunciata da Trump. In Russia bombardate 2 raffinerie, in Ucraina 6 centrali termoelettriche. A Kiev popolazione per metà al buio e in ansia dopo che gli ultimi missili non sono stati preceduti dagli allarmi. Per 2 volte i partner non ci hanno avvertito dei lanci, accusa Zelensky, che segnala anche restrizioni al servizio satellitare Starlink, essenziale per l'esercito. Donald Trump nega pubblicamente che ci sia uno stop alla condivisione di informazioni di intelligence con Kiev, ma l'idea è in discussione alla Casa Bianca. Secondo il sito Semafor, Trump potrebbe ordinarla come strumento di pressione su Zelensky per convincerlo a fermare i raid sulla Russia che a suo dire inciderebbero sull'aumento del diesel. Sostegno a Kiev arriva però in queste ore complicate dal leader britannico Burnham, che riceve il presidente ucraino a Londra e promette di ricostruire i ponti fra lui e Trump. Intanto il Cremlino si cela dietro un no comment di fronte alle indiscrezioni stampa su una visita in programma oggi e domani in Russia del capo dell'FBI, Patel. Valeria Fraschetti, GR1.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.
6: Rai Radio 1 Sport. Tempi supplementari.
7: Ed eccoci per la seconda parte di Tempi supplementari su Rai Radio 1 Sport, ancora con Jacopo Barlotti, Mario Pezzolla. Ciao Mario, ancora.
8: Eccoci Jacopo.
7: Ombretta Conti in regia, naturalmente Marco Mascia alla parte tecnica. Un lungo prepartita questo, Mario, verso Feyenoord Como, fischio d'inizio alle 18:45, dunque fra 40. Mezz'ora sì. Daremo la linea zona Cesarini, che poi si protrarrà fino alle 23 di fatto, perché c'è da seguire anche Roma Real Madrid, super sfida dell'Olimpico, sempre per la seconda giornata di Champions League. Fra l'altro, Mario, ricordiamo anche che domani tornano le altre 2 coppe europee, l'Europa League e la Conference League. Il Milan impegnato contro il Salisburgo alle 18:45, la Juventus sul campo del Celta Vigo alle 21, mentre l'Atalanta sempre alle 21 per la Conference League ospiterà il Paphos. E quindi un'altra grande giornata di coppe europee, tutta da vivere domani su Radio 1 e Radio 1 Sport. Fra poco però, come promesso, ripartiamo dall'atletica, perché parliamo di un caso davvero particolare con un ospite che è molto importante, che ringraziamo per avere con noi fra pochissimo.
8: E noi ripartiamo dalla Michelin, Francesca Michelin.

0: la mia ragazza Francesca Michielin. L'album che è uscito all'inizio dell'estate si intitola Magia Bianca, ma questa canzone non c'era. C'è nella riedizione che deve ancora uscire, perché alla fine di ottobre ormai si fanno salti mortali, sulle stesse canzoni, che le ritrovi un po' in giro, così.
1: Eh sì. Mario, fammi salutare il prossimo ospite di questa puntata di Tempi Supplementari, che è un grande dell'atletica italiana, Davide Re, in linea con noi. Buon pomeriggio, Davide, grazie per essere su Rai Radio 1 Sport.
2: Buon pomeriggio a tutti, grazie a voi per l'invito.
1: Cominciamo dal fondo, mettiamola così, perché devi raccontarci cosa è successo pochi giorni fa, insomma, Davide. Hai ricevuto di fatto una medaglia di 11 anni fa, vero? Cosa è successo?
2: Sì, ho ricevuto, 11 anni fa, perché era l'estate del 2015, campionati europei, nel mio caso per fortuna solo under 23, perché se fossero stati assoluti ci sarebbero state delle ripercussioni anche a livello di carriera ben più grandi, però ho ricevuto un terzo posto perché hanno squalificato l'atleta russo che mi era arrivato davanti. In realtà succede abbastanza spesso che passino così tanti anni, così tanto tempo, proprio perché i nostri campioni di urine o di sangue vengono conservati tutti per 10 anni, e spesso, prima poi di buttarli, allo scadere dei 10 anni, li si ritestano con le nuove tecnologie, si cercano nuove molecole, e quindi succede abbastanza spesso. Però spesso, come nel mio caso, ormai la carriera è anche già finita, quindi è utile, ma ti lascia sempre un po' di amaro in bocca anche quando poi ti arriva comunque la medaglia.
1: Ecco, è più forse l'amaro in bocca rispetto alla soddisfazione di questa medaglia, che forse nel 2015 avrebbe avuto un altro sapore, no?
2: Sicuramente sì, nel mio caso comunque arrivavo da un anno complicato, perché avevo appena cambiato allenatore, era stata una stagione iniziata veramente a rilento, me lo ricordo bene, ma me lo ricordo bene perché il campionato europeo era stata proprio l'unica gara a fine stagione che mi aveva ridato un po' di sicurezza in me stesso nel cambio allenatore, e qui io me la ricordo come una gara bella, però adesso a posteriori sapere che invece di un quarto posto sarebbe addirittura arrivato un terzo, sarebbe stata ancora più bella, sarebbe stato un ricordo ancora più bello.

0: bello che veramente avrebbe coronato un anno dove comunque avevo fatto anche scelte difficili che potevano dare ancora più risultati.
1: Davide Re, sei stato primatista italiano dei 400 metri, insomma il primo azzurro a correre sotto i 45 secondi. È stata una carriera importante, no? Che poi è anche coincisa con il decennio d'oro dell'atletica italiana, possiamo dirlo, poi le gesta naturalmente di Jacobs e degli altri. Sei d'accordo?
0: Sì, assolutamente, anzi loro dal 2021 in avanti hanno proprio dato il via a quello che è stato poi il cambio passo dell'atletica italiana. I miei anni d'oro sono stati 2019, 2018-19. Vabbè, 20 c'è stato il Covid, però 2021, quindi io sono contento di esserci stato quando sono poi arrivati Marcel, Gimbola, 4%, ero ancora lì. Negli anni prima, quando io stavo vivendo i miei anni d'oro, e quindi me la sono anche goduta un po' più da protagonista, perché effettivamente poi dopo, quando sono arrivati loro, erano un altro livello rispetto a me.
1: Eh sì, infatti mi ricordo, insomma, sei stato uno dei primi a rilanciare, possiamo dirlo davvero, l'atletica italiana, che poi, come dicevi, ha avuto il suo splendore massimo dal 2021 in poi. Forse anche il Covid ha un po' interrotto qualcosa?
0: Allora, noi devo dire che su quello ne abbiamo discusso tanto anche col direttore tecnico. Noi siamo stati una delle pochissime nazioni che è riuscita a non fermare gli atleti d'elite per periodi di tempo troppo lunghi, ovviamente in sicurezza, in strutture federali e quant'altro, ma noi siamo stati veramente poco tempo senza allenarci prima delle Olimpiadi di Tokyo del 2021. E quindi rispetto a tante altre nazioni, tanti altri atleti che invece magari si sono dovuti fermare per 3, 4, 5, 6 mesi nell'inverno preolimpico, comunque sono tanti, sono oggettivamente tanti. Quindi noi da quel punto di vista lì siamo stati molto bravi a gestire il lockdown comunque in una maniera che ci permettesse di allenarci.
1: Torno al 2019, altra data importante per te con la semifinale, sempre dei 400, e davvero per poco anche lì mancasti la finale.
0: Sì, lì è stata. Quello è stato proprio il mio apice. Tant'è che quell'anno, come dicevi prima, sono stato anche poi messo sull'annuario come atleta copertina dell'atletica italiana, perché quel nono posto fra le gare in pista è stato il migliore dei campionati del mondo sulle gare in pista, perché poi sulla marcia hanno preso anche medaglia, ad esempio. Però sì, sono arrivato nono a 7 centesimi dall'ottavo posto, che era quello per entrare in finale, però correndo di nuovo sotto i 45 secondi. E anche lì, da un lato, ero molto contento per essermi confermato su quelli che erano i miei migliori tempi di sempre. Il record italiano comunque l'avevo corso alla Chaux de Fonds, che è una pista al limite dell'altura, lì ero a livello del mare, era un campionato del mondo, aveva un valore completamente diverso, però sì, ero comunque primo degli esclusi dalla finale, quindi anche lì, cioè, però ero, in sostanza ero più contento che altro sicuramente.
1: Però Davide, se tanto mi dà tanto, se si scoprisse qualcosa lì, dicevi giustamente, i campioni vengono tenuti 10 anni, quindi c'è tempo per eventuali controanalisi, se si scoprisse qualcosa?
0: Ma allora lì, tra l'altro, sì, c'è tempo per le controanalisi, e ci sono un paio di atleti che comunque erano molto chiacchierati. Uno lo posso anche nominare, perché ormai tanto, che è Kerley, che è poi stato squalificato per non aver essere stato presente ai whereabouts, che sono le nostre reperibilità da dare all'antidoping. In più poi adesso gareggia per gli Enhanced Games, che sono quella lega, diciamo, di corsa, nuoto, dove che è doping free. Lì io aspetteremo magari il 2029-2030, lì poi eventualmente appunto si possono intraprendere anche delle azioni. Bisogna vedere se, come, quanto ne valga la pena delle azioni legali, perché comunque nel caso dovesse succedere, per me entrare in finale o meno, già solo di premi gara e contratti con vari bonus, con sponsor e quant'altro, mi cambiavano all'incirca 60.000 euro, senza poi contare anche tutta la visibilità e poi anche lì quindi sponsor e quant'altro di poter dire ho corso una finale mondiale oppure sono un semifinalista e si entrava nel circuito delle Diamond League, sarebbe lì sì che sarebbe veramente cambiata la carriera, al di là anche comunque della parte economica che è veramente il meno, perché io ho sempre fatto atletica più per la gioia e per la passione che per altro, lì poteva proprio cambiare la carriera perché entravi proprio nel veramente

0: nell'atletica, insomma il ciclismo è un po' quello per antonomasia, soprattutto negli anni 2000, in cui si diceva che c'era questo eccesso. L'atletica come la vedi anche oggi, con poi si dice sempre il doping è un passo avanti rispetto alla tecnologia e ai controlli, non so quanto sia vero, però ecco, qual è il tuo punto di vista, Davide?
1: Allora, purtroppo è vero, perché comunque è molto più facile diciamo prendere per esempio delle molecole che già si conoscono di anabolizzanti, piuttosto che veramente ci sono mille tipologie di doping, però prendere un modello che già si conosce e modificarlo quel tanto che basta per non essere più rintracciato, ma avere comunque un effetto biologico, che essere dall'altra parte e provare ad immaginare che cosa si potrebbe essere modificato o cambiato per poter, cioè è molto più difficile da un lato, e si è sempre per forza un passo indietro. E purtroppo il doping esiste in tantissimi sport, in tantissime situazioni. C'è da dire che più uno sport è fisico e si basa proprio sulle capacità fisiche della persona più che tecniche, più il doping diventa importante e impattante. Negli sport molto tecnici sicuramente potrebbe esistere anche lì, esisterà anche lì, ma se c'è una componente tecnica che è predominante diventa comunque più difficile, soprattutto alcune tipologie di doping. L'atletica è uno sport come il ciclismo estremamente fisico, dove comunque il motore è proprio la base, è la base della performance, e quindi ci sono delle problematiche, tra l'altro ad oggi, con quelle che sono le microdosi. È veramente veramente difficile, se non quasi impossibile, trovare positivo un atleta che si dopa, diciamo tra virgolette con coscienza, nel senso ci sono dietro degli staff ovviamente che dal punto di vista etico sono medici, sono comunque dei professionisti del settore che comunque riescono a farti avere tutti i vantaggi del doping senza farti trovare. Le microdosi da questo punto di vista sono il peggio del peggio, perché rimangono in circolo 6-12 ore, dopodiché non si trova più niente, nelle urine pochissimo, e visto che noi, tutti gli atleti che fanno parte dei whereabout, devono dare un'ora al giorno di reperibilità, però vuol dire che hai una finestra di 23 ore dove sei tra virgolette libero di fare quello che vuoi. Le nuove molecole rimangono in circolo 12 ore, diventa difficile poi trovarti.
0: Certo, assolutamente. Torniamo invece a Davide Re. 2025, la tua ultima corsa simbolica a Milano. Cosa ti è rimasto di quella giornata e anche della tua carriera a questo punto, ti chiedo?
1: Ma della mia carriera, tantissime cose, sicuramente le Olimpiadi del 2021, comunque dove ho di nuovo corso sotto i 45, arrivando decimo, comunque a 2 centesimi questa volta dalla finale e a 1 centesimo dal 9° posto. È stata la mia prima Olimpiade, per quanto il lockdown e tutto, quindi, ma poi mi porto veramente il fatto di essere sempre cresciuto tanto anche come persona, oltre che come atleta. Io mi sono sempre cercato di ho sempre cercato di sfruttare la competizione per trovare motivazione, ma nel migliorare me stesso, che è anche uno dei passaggi, dei concetti che vorrei far passare proprio anche per la lotta al doping. Cioè, la tentazione di barare è quando l'obiettivo non è battere la versione migliore di te stesso, non è il migliorare te stesso, ma è vincere a tutti i costi contro gli altri. Allora hai bisogno magari dell'aiuto, di barare, di uscire dalle regole. Se invece l'obiettivo è quello di andare veramente giorno dopo giorno, passo dopo passo, migliorare te stesso, i tuoi risultati, le tue di performance, non hai bisogno di nessun aiuto, non hai bisogno di niente, anzi sarebbe quasi controproducente, ti stai allontanando sempre di più da quello che è l'obiettivo di migliorarti come atleta e come persona. Quindi io, lo sport a me, diciamo, mi ha insegnato questo. E l'ultima gara invece mi regala solo grandi emozioni. Io mi ricordo che ero sul blocco di partenza, che un po' ero felice, un po' ero emozionato, quasi ci avevo le lacrime. La gara poi è andata malissimo, perché dal punto di vista emotivo non sono stato in grado di gestirla, però è stata anche un po' una liberazione. Arrivavo comunque da un periodo lungo di infortuni e ero già un po' focalizzato sulla mia vita futura, e era stato un po' come da una parte un po' il mio ultimo atto come

0: atleta, dall'altro il primo verso la mia vita post-atletica.
1: E a proposito di questo, cosa c'è nel presente di Davide Re? So che hai ripreso medicina, poi sei molto attivo anche per la fondazione Cecchettin, giusto?
0: Sì, ho fatto con loro un paio di gare l'anno scorso di endurance, perché ormai sprint non faccio più niente, perché comunque sono legato al tema, sto per diventare papà, mia moglie è all'ottavo mese, lei tra l'altro è un medico, io ho ripreso medicina, lei è già più avanti e lei è già medico, ha fatto una tesi di laurea bellissima sulla medicina di genere. Che riguarda per esempio una roba a cui io neanche pensavo all'inizio, ad esempio i farmaci antitumorali, soprattutto i primi che hanno fatto i primi test negli anni 80, erano tutti testati su campioni di riferimento maschili, ma non per cattiveria, perché comunque si è visto che molti farmaci antitumorali comunque subiscono o cambiano in base anche alla componente ormonale della persona, era più facile testarli sugli uomini. Il problema è che poi ti perdevi tutta una parte di effetti collaterali e di efficacia diversa sulle donne. E quindi questa era una delle cose che è venuta fuori riguardo alla medicina di genere. Oppure un'altra proprio sulla chirurgia, l'ergonomia degli strumenti, che è studiata su comunque una fisica, una componente anatomica maschile, e quindi le donne sembrava che avessero più complicanze post-chirurgiche rispetto agli uomini, invece nel momento in cui è arrivata la robotica e l'ergonomia dello strumento è uguale per tutti perché c'è il robot, questa differenza invece si è annullata completamente. Quindi io ero molto attento al tema perché avevo seguito da vicino questa cosa e quindi poi quando si è anche proposta alla Fondazione Cecchettin di lavorare insieme ero contentissimo.
1: E quindi fai anche un tirocinio adesso, giusto?
0: Adesso in questo momento sono a fare tirocinio, ne sto cambiando parecchi, settimana scorsa ero in pediatria, adesso sono in fisiatria, fra un paio di settimane sarò in ginecologia, sto facendo i tirocini del quinto anno.
1: Bello, bello. Allora, complimenti e grazie per questa bella chiacchierata su Rai Radio 1 Sport. Davide Re, ancora in bocca al lupo per tutto.
0: Grazie a voi.
1: Ciao.
0: Grazie, grazie, Grappillupo. Ciao.

0: Chemical Kiss Post Malone, con il quale siamo arrivati a un minuto e mezzo dalle 18.30, attenzione.
1: Si avvicina il grande calcio, si avvicina la Champions League, come detto, fra 10 minuti poco meno, zona Cesarini, per vivere assieme Feyenoord, Como, fischio d'inizio alle 18.45, poi alle 21 Roma-Real Madrid per questa seconda giornata di Champions. Sentiamo anche però le voci dei tanti protagonisti. Ha parlato oggi Sarri, allenatore dell'Atalanta, vigilia di Conference League, vigilia di Atalanta-Pafos. Sentiamo le parole proprio di Sarri.
2: Ci dobbiamo adeguare e quindi sarà una preparazione alla partita molto più sbrigativa di quello che siamo abituati a fare, ma il calendario è questo e quindi ci dobbiamo arrivare il più pronti possibile. Poi chi giocherà non te lo so dire, valuteremo tutte le situazioni in base alle valutazioni che saranno fatte sia oggi sia domattina e poi prenderemo delle decisioni. Sicuramente in questo momento per noi è importante tenere in ballo più giocatori possibile.
3: Rai Radio 1 Sport.
1: Sempre senza peli sulla lingua Maurizio Sarri, tanti impegni ravvicinati anche della sua Atalanta, un po' meno rispetto a chi gioca alla Champions e l'Europa League, che come sappiamo hanno 8 impegni della fase campionato da qui a gennaio, invece in Conference League solo 6 giornate, Conference League che si concluderà nella sua fase campionato a dicembre e poi riprenderà invece a febbraio, a marzo con la fase eliminazione diretta. Torniamo però Mario anche a casa Roma con Malen, ieri in conferenza stampa assieme a Gasperini, vigilia di Roma-Real, ma naturalmente si è parlato anche dell'espulsione della gara di domenica all'ora di pranzo contro il Como, Malen che salterà per squalifica un turno il prossimo impegno di campionato. Sentiamo l'attaccante olandese.
4: Questo momento quello che conta, dobbiamo concentrarci su noi stessi, non pensare a una eventuale distanza che è colmata o meno. Per quanto mi riguarda, l'ultima partita di campionato, sì, grande frustrazione, delusione, penso però fosse chiaro che la mia intenzione non era quella di far male a nessuno, e per quanto riguarda la partita sono certamente motivato, sarà una grandissima serata per tutti, per il club, per i tifosi, e sarà l'occasione giusta per misurarci contro una delle migliori squadre d'Europa.
3: Rai Radio 1 Sport.
1: Questo Malen, capocannoniere del campionato, 6 gol realizzati, poi sabato sera naturalmente Roma-Genoa, la partita che salterà Malen, un altro grande ritorno, quello di Daniele De Rossi sulla panchina rosso-blu all'Olimpico, e poi Mario, lo dicevamo poco fa, sarà ancora Champions League la prossima settimana. Senza sosta praticamente si gioca, poi c'è il turno infrasettimanale di campionato a fine ottobre, quindi davvero per molte squadre poco tempo per respirare, si giocherà ogni 3 giorni. Sentiamo anche Gasperini ancora una volta, l'allenatore giallorosso, sulla sfida di stasera con Real Madrid.
5: Indubbiamente è il mio obiettivo, la mia speranza. Chiaramente ci vogliono tante componenti, siamo partiti l'anno scorso. È chiaro che l'Atalanta arrivava da, se vogliamo, una posizione più bassa di quella con cui ho preso la Roma e ha scalato molte posizioni. Negli ultimi 7 anni ha fatto 5 Champions e quando non ha giocato la Champions ha potuto vincere l'Europa League, che era una manifestazione molto, molto complicata, molto difficile. Ma questa è una cosa che riguarda un po' tutte le squadre italiane. Mi sembra che siano veramente tantissimi anni, cioè dall'Inter 2011 che non vince la Champions, prima che l'Atalanta vincesse l'Europa League mi pare dagli anni 90, e questo è il motivo per cui in questo momento non è che possiamo lanciare proclami. Il nostro calcio non si può permettere questo, di vincere la Champions o anche nelle coppe stesse. In questo momento abbiamo bisogno di far crescere ognuno il suo orticello per bene, è quello che stiamo cercando di fare con la Roma, e poi il percorso è ancora lungo.
3: Rai Radio 1 Sport.
1: E beh Mario, Gasperini e Mourinho, i due ultimi che hanno vinto in Europa con le italiane, no? La Conference League, Mourinho con la Roma nel 2022, e poi il trionfo invece dell'Atalanta in Europa League con Gasperini, e quindi stasera super sfida all'Olimpico nella speranza davvero di vedere il calcio italiano tornare grande anche nella Coppa dalle grandi orecchie. Fra poco il Como contro il Feyenoord, siamo siamo già stati a Rotterdam dal nostro inviato Daniele Fortuna, che ci racconterà la partita, le scelte di Fabregas senza centravanti vero, senza Dovikas che va in panchina, con Ken infortunato. Quindi in attacco ci saranno Baturina, ci sarà Diao, ci sarà Nico Paz senza riferimenti. Vedremo come si schiererà il Como. Intanto però fra i protagonisti della vigilia c'è stato proprio Baturina, che ha parlato così.
6: From the game I expect us to play really good football.
1: Ci aspettiamo di giocare un ottimo calcio, sarà una partita davvero bella tra due squadre di altissimo livello, e quindi dobbiamo scendere in campo con la mentalità vincente e sperare sempre per il meglio. Questo Baturina è quindi un altro grande protagonista del Como, cresciuto moltissimo anche in termini realizzativi con Fabregas.
0: Bene Jacopo, allora andiamo all'aggancio di Zona Cesarini, ringraziando Brenda Conti per la regia, Marco Mascia per la guida tecnica. Allora andiamo all'aggancio con Zona Cesarini, con... eccola.

0: Zona Cesarini. Buonasera, benvenuti a Zona Cesarini da Giacomo Prioreschi. In questo mercoledì 14 ottobre 2026 siamo alle 18:37 minuti e 50 secondi qui su Radio 1. Saluto la nostra squadra, regia Ciombretta Conti, alla parte tecnica Stefano Catini e in redazione come sempre Tony Tisi. Giornata, serata, pomeriggio dedicato alla Champions. Ieri non è andata bene per le italiane, il Napoli ha perso in casa degli spagnoli del Villarreal per 3-1, l'Inter invece ha San Siro è stata sconfitta dai belgi del Brugge o Bruges che dir si voglia 4-3, e quindi due sconfitte su due per le italiane che tornano in campo questa sera con due partite. La prima che seguiremo è quella fuori casa del Como in Olanda contro il Feyenoord, poi alle fischio d'inizio alle 18:45, alle 21 invece la sfida, il big match di questa serata per quanto riguarda le italiane, perché la Roma all'Olimpico incontra il Real Madrid ed è anche un ritorno per l'allenatore dei Blancos Mourinho proprio a Roma, dove ha allenato e dove ha vinto anche una Coppa Europea. Questo per quanto riguarda il calcio, e fra pochissimo ci trasferiremo proprio a Feyenoord per seguire insieme la sfida col Como. Arrivano notizie per quanto riguarda il ciclismo. Intanto l'Italia che è in finale per quanto riguarda l'inseguimento a squadre ai mondiali di ciclismo su pista, ha battuta la Gran Bretagna e domani la finale, e quindi che mette in palio una medaglia, ma azzurri già sicuri ovviamente di essere sul podio. E poi il Giro del Veneto che si tinge d'azzurro, e questa è una buona notizia perché sul traguardo di Vicenza ha vinto Alessandro Covi, si è aggiudicato allo sprint il successo nell'89esima edizione del Giro del Veneto Verona-Vicenza di 167 chilometri. E ancora il tennis col Six Kings Slam, il ricchissimo evento che si svolge, torneo evento multimilionario che si svolge a Riyadh in Arabia Saudita, sarebbe dovuto partire il 21 ottobre fino al 24 ottobre, ma subirà uno spostamento temporale perché insomma c'è una situazione, come sapete, a dir poco complicata a livello geopolitico in Medio Oriente, quindi l'evento è stato rinviato di un paio di mesi, riprogrammato dal 27 al 30 dicembre, ovviamente sperando che in un miglioramento dello scenario. Siamo pronti per andare a seguire insieme la sfida fra Feyenoord e Como, quindi ci trasferiamo a Rotterdam da Daniele Fortuna e Massimo Orlando.
1: Tutta la Champions League minuto per minuto.
2: Rotterdam, stadio Van Cuyp, la vasca conosciuta in tutta Europa, la seconda giornata della fase a girone di Champions League, Feyenoord Como, la radiocronaca di Daniele Fortuna con il commento di Massimo Orlando con le squadre che devono ancora entrare in campo. Il Como ha vinto la prima giornata, il debutto è stato scintillante, il 4-1 in casa contro il Lipsia, è andata male invece al Feyenoord, sconfitto per 5-1 dal Barcellona, una squadra in forma con grandissimo entusiasmo, guida la classifica di Eredivisie, ha vinto lo scontro diretto sabato scorso in casa contro la Z Alkmaar. Il Feyenoord qui a Rotterdam è una religione, lo stadio è praticamente al completo, qualche spazio vuoto ma ci sono degli spazi che vengono lasciati per ragioni di sicurezza. La curva del Feyenoord con una splendida coreografia, bandierine rosse, bandierine bianche in mezzo, la sagoma, il profilo di un giocatore con la maglietta di una volta del Feyenoord, metà rossa, metà bianca, doppio bottoncino vicino al colletto con un pallone di cuoio, con le cuciture sotto braccio. Le squadre entrano in campo in questo momento, le formazioni, e c'è una sorpresa nel Como, non c'è Duvica, se va in panchina, ma Nico Paz giocherà da riferimento centrale o forse da falso 9, ma poi vedremo, o forse il Como seguirà Fabregas e non giocherà con riferimenti offensivi, ci sarà un'interscambiabilità nelle posizioni. Il Feyenoord giocherà con Ernst tra i pali, poi Reed, San Just, Marmola e Lopez, la difesa a 4 di Giovanni Van Bronckhorst, Zekiel, Van Aute, Targallin a centrocampo, davanti Valente, Ferri e Mussa. Il Como con Sanchez tra i pali, non è una sorpresa, era anche prevedibile una sorta di rotazione in porta. Biuteva in panchina, gioca Robert Sanchez, portiere che viene dal Chelsea in prestito al Como, ma non è al debutto perché ha già giocato in campionato contro il Como. Poi la difesa a 4, Smolcic, Cialoba, Ramon e Vaie, Perrone e Mia, la coppia di registi mediani, Diaob, Zurina, Kaiki, dietro a Nico Paz, con le squadre che stanno entrando in campo e adesso posano per i fotografi. La presentazione, c'è emozione perché comunque è un debutto in trasferta per molti di loro, sono due squadre giovanissime, ma mi riferisco ai giocatori del Como che qui sono seguiti da oltre 1000 tifosi nella parte superiore della curva alla nostra destra, opposta naturalmente rispetto alla curva dei tifosi del Feyenoord. Strette di mano tra i giocatori. Buonasera, benvenuto in Radio Cronaca, Massimo Orlando.
3: Ciao Daniele, buonasera a te e ai nostri radioascoltatori.
2: Allora, stupito da questa scelta, da questa mossa di Fabregas, Nico Paz davanti e non Duvikas?
3: Sì, un po' sì, anche se poi lo hai spiegato molto bene te, molto probabilmente si scambieranno molto le posizioni perché Nico Paz non è un centravanti, dunque molto probabilmente dovrà con i suoi movimenti lasciare gli spazi per gli inserimenti di Baturina, di Diao, di Kaiki. Insomma, credo sia veramente un falso 9 e molto probabilmente vuole dare un po' più di copertura alla fase offensiva, perché è un Como, al di là della partita con la Roma dove ha sofferto, ma perché la Roma è una squadra difficile da incontrare, ha dimostrato ad esempio a Frosinone di avere grossi problemi non tanto a attaccare ma quando difende. Infatti anche l'assenza di Couto e l'inserimento di Smolcic secondo me va verso questo tipo di pensiero, cioè una difesa un po' più solida.
2: Direttore di gara lituano, Rumsas, così come sono la Lituania gli assistenti, capitano Nico Paz che va a scambiare il gagliardetto adesso a centrocampo con Luciano Valente che è italo-olandese, capitano, lui è il papà, è rumano, la mamma è olandese ma lui è nato qui in Olanda, a Groninga, poi ha scelto di giocare per la nazionale olandese dopo aver fatto le nazionali giovanili con la maglia azzurra, però lì ha aspettato la chiamata dalla nazionale maggiore, non è arrivata e allora ha deciso di giocare con l'Olanda. Sono due squadre molto giovani, almeno nell'11 titolari, addirittura Massimo non c'è nemmeno un giocatore che ha superato i 30 anni con un'eccezione, Mia del Como, 32 anni, la sua esperienza evidentemente irrinunciabile per Fabregas, ma poi per il resto il Como è una squadra di giocatori che hanno 20 anni, 22 come Nico Paz, come Vaie, 21 come Diao, come Ramon. Dall'altra parte anche il Feyenoord, una squadra piuttosto giovane, nel Feyenoord non ci sono ultra trentenni, si stringono a capannello i giocatori nel Como nella loro metà campo con maglie blu, dall'altra parte invece completo classico, è bellissima la maglia del Feyenoord, metà rossa, a destra, a sinistra la metà bianca e poi i pantaloncini e i calzettoni sono neri, è tutto pronto per l'inizio della partita. Massimo, però bisogna anche dire squadra giovane il Como ma senza italiani nell'undici iniziale, una sì, multinazionale la squadra di Fabregas.
3: Sì, no, questo lo sappiamo, ci dispiace un po' perché vorremmo vedere qualche italiano in più. Purtroppo Ken è un giocatore che poteva fare la differenza ma è infortunato. D'altronde il Como sono due anni che ha costruito questo grande progetto però su giocatori non italiani e questo ci dispiace un po', però chiaramente essendo una squadra italiana chiaramente tifiamo per il Como. Dall'altra parte una squadra molto giovane, anche loro sono abituati a cambiare molto durante l'anno, se hanno dei giocatori importanti li vendono, ma sono bravi poi a ricostruire immediatamente squadre molto competenti e da stare attenti per quanto riguarda il Como i primi 15-20 minuti, perché come dicevi te prima, giocare su questo campo è veramente molto difficile, c'è un grande tifo, un clima che può incutere.
2: C'è grande entusiasmo e si è visto nelle ultime di campionato in Olanda. Intanto il Como però recupera subito il pallone, lo gira all'indietro quasi a memoria Baturina all'altezza dei 20 metri, poi cerca con l'esterno l'inserimento di Caichi e si salva la difesa del Feyenoord a retropassaggio. Est a cercare la torre da Cioferri, il giocatore spagnolo arrivato quest'anno dal Westerlo, dal campionato belga, ha recuperato già il Como, il possesso palla continuo preciso da parte della squadra di Fabregas, abbraccia Conserte, i due difensori, i due allenatori Fabregas e Giovanni Van Bronckhorst si sono affrontati, generazioni diverse, prova ad andare via e Diao, ma anche per un calcio d'angolo si è portato la palla oltre la linea di fondo, ci sarà rimessa per il Feyenoord quando la partita è cominciata da 2 minuti, 0-0 tra Feyenoord e Como, il calcio d'inizio, soprattutto il Como deve fare molta attenzione magari ai lanci, all'energia del Feyenoord, soprattutto in questa fase iniziale. Gioca corto il Feyenoord, il pallone però fermo ancora a cercare spagnolo Ferri che prima perde il confronto, il duello con Ramon, ma poi perde anche il pallone, lo riconquista Van Aute, gira il pallone, il centrocampo del Feyenoord con Valente, bravo l'italo olandese a girare il pallone all'indietro, poi si va da Zekiel, altro giocatore interessantissimo, giovane, poi Musa dall'altra parte per la sola posizione di Zekiel, attacca il Feyenoord, si salva in fallo laterale Caichi, questa volta il brasiliano non si fida, manda il pallonino a fallo laterale, rimessa allora in zona d'attacco per il Feyenoord, da destra arriva Chaloba con il sinistro, allontana il pallone, poi San Just riesce a colpire di testa, ancora Feyenoord in una situazione di possesso palla, si va da Marmol, giocatore spagnolo, ex Las Palmas ma cresciuto con il Barcellona, va Zekiel a giocare il pallone, allora all'indietro il Como in fase di non possesso, mi sembra una sorta di 4-4-2 con Nico Paz e Baturina che restano più avanzati, proprio Nico Paz perde il pallone, ma lo perde perché c'è stato fallo su di lui, il contatto falloso, era andato in anticipo, poi praticamente lo ha abbracciato Targalin, calcio di punizione per il Como, già battuto ancora Ramon, raso terra il possesso palla del Como, passaggio troppo lungo però per Nico Paz, può ripartire ancora Nico Paz, bravissimo l'argentino, poi gioca il pallone all'indietro sulla destra per Smocic, vede bene a testa alta Mia, l'apertura immediata per Caichi, buon controllo con il sinistro, poi il pallone all'indietro perché c'è subito il pressing da parte del Feyenoord, Vaie, poi Chaloba, arriva Perrone all'indietro, vuole controllare il gioco, vuole controllare il pallone, il Como, va Sanchez, completo arancione per lui, a giocare con i piedi, pressing, ma senza paura, il Como continua a giocare palla a terra, poi Baturina bene qui di prima, Nico Paz, primo dribbling riuscito, poi si porta troppo in avanti il pallone e c'è anche calcio di punizione per il Feyenoord, qua quinto minuto, Feyenoord 0, Como 0, per ora possesso palla, anche buon ritmo, ma si cerca poco la profondità.
3: Sì, si cerca poco la profondità, chiaramente manca la punta e dunque il Como deve ancora di più giocare come di solito siamo abituati a vederlo, cioè attraverso il possesso palla come ha fatto in questi primi 5 minuti, e far girare a vuoto il più possibile i giocatori olandesi, che invece quando conquistano palla cercano di essere un po' più verticali rispetto al Como, una partita che chiaramente appena iniziata, si stanno studiando, però una partita che già ha un buon ritmo.
2: Però cerca sempre di liberare l'esterno sulla fascia per l'uno contro uno il Feyenoord, in questo caso Musa ancora sulla destra, rimessa laterale con Reed, premiato come miglior giovane nel mese di settembre del campionato olandese, premio dedicato a Cruyff, calcio d'angolo il primo della partita a favore del Feyenoord, sempre da quella parte, da destra sta attaccando la squadra di Rotterdam, il primo calcio d'angolo della partita con Van Aert, il belga ex Saint-Gilloise, che proverà a battere, lui uno dei giocatori più esperti del Feyenoord con i suoi 28 anni, il braccio destro alzato sul primo palo, a colpo di testa qualche rischio per il Como, poi arriva una conclusione sbilenca e dalla distanza di Targalin con il pallone molto molto largo rispetto alla porta di Sanchez. Per ora il Como, Massimo, mi sembra che stia aspettando.
3: Sì, sì, sta aspettando. Per me in queste partite, specialmente su questi campi, Daniele, i 15-20 minuti sono fondamentali, no? Non farsi prendere dall'avversario che ti schiaccia, l'entusiasmo del pubblico che può comunque condizionare, no, l'andamento della partita, e dunque sta molto attento in fase difensiva e cerca sempre col possesso palla di fare il suo gioco che tutti conosciamo, e mi sembra che come idea sia molto corretta. Piano piano la qualità dovrebbe venire fuori, perché il Como ce l'ha, e dunque è solo la questione di aspettare un po' e soprattutto di non prendere gol in questi primi 20 minuti, che chiaramente poi potrebbe condizionare la partita.
2: Sì, controllare anche il ritmo, settimo minuto 0-0, ancora ottimo il possesso palla per l'uscita tutta di prima da parte del Como con Perrone, poi si va sulla sinistra, c'è Alex Valle, ancora controlla con il sinistro lo spagnolo dal lato corto, cross in mezzo sul secondo palo, Diao anticipato proprio all'ultimo momento da Lopez, poi Smolcic litiga un po' con il pallone in questo controllo, però poi riesce a recuperarlo, allora ancora il possesso palla offensivo però in zona d'attacco per il Como con Baturina, parte, non trova spazi, ci sono pochi movimenti da parte dei giocatori dell'attacco del Como, si torna indietro da Jacopo Ramon di prima, immediatamente anche lui per Perrone, ha un tocco, due tocchi al massimo, gioca la squadra di Fabregas, sempre Ramon che questa volta porta il pallone anche perché non c'è pressione su di lui, Ramon nel cerchio di centrocampo, sempre Perrone che chiama i compagni e invita Caichi probabilmente a muoversi per un cambio di gioco, e invece il pallone va dall'altra parte sulla destra con Diao larghissimo in posizione di ala, prova a rientrare, poi preferisce tornare indietro da Smolcic, raso terra ancora Cialoba, e qui Perrone da ultimo uomo rischia anche qualche cosa, poi va in orizzontale sempre Smolcic, ancora Diao, adesso l'aggressione, Diao però riesce a vincere un bel contrasto, poi converge in mezzo all'altezza della tre quarti, va sulla sinistra Alex Valle e poi ancora Mia che lascia lì Musa, poi trova in mezzo Diao, posizione centrale, per un attimo pensa al tiro, fa male, poi riesce comunque a girare il pallone su Nico Paz, apertura a sinistra per Caichi, lungo possesso palla da parte del Como, Caichi lascia lì Musa, ma poi perde il pallone, la scivolata, poi c'è calcio di punizione, è stato un fallo di Ramona perché qui è andato immediatamente a pressare, appena il Como perde il pallone si cerca immediatamente di recuperarlo anche in maniera fallosa ma intelligente, come ha fatto Jacopo, sì, Ramon, sì, in questo caso su Ferri, attaccante spagnolo del Feyenoord, decimo minuto 0-0.
3: Sì, il Como che vuole gestire la partita col possesso palla lo sta facendo bene, poi chiaramente trovare negli ultimi 30 metri la giocata, l'imbucata non è per niente semplice, c'è molta densità lì davanti alla difesa, però poi quando ripartono i giocatori olandesi, come hai ben visto, i due difensori hanno l'obbligo di andare subito ad attaccare, a pressare alto, semmai anche a commettere fallo, ma non concedere assolutamente ripartenza alle squadre avversarie.
2: Ancora Feyenoord nella propria metà campo, anzi nella propria area di rigore, con il passaggio all'indietro per il portiere, il tedesco Ernst, ex Hertha Berlino, va adesso in uscita però il Feyenoord a giocare questo pallone, a smistarlo sulla sinistra dall'altra parte, poi in mezzo ancora all'indietro, poi c'è San Giusto, uno dei difensori centrali, perché impostano, come ha notato bene Fabregas, anche San Giusto e Marmol dall'altra parte, proprio Marmol adesso a servire Valente, pallone che viene giocato all'indietro dal Feyenoord, sempre zona centrale del campo, cerca di non esporsi nessuna delle due squadre, di non scoprirsi, allora questo possesso palla reiterato e continuo in questo caso da parte del Feyenoord con Marmol, viene incontro Valente e poi sulla sinistra Lopez a giocare il pallone. Pallone troppo fermo, così come sono fermi i giocatori offensivi del Feyenoord, è un controllo reciproco in questa fase della partita appena cominciata all'undicesimo, 0-0 tra Feyenoord e Como. A destra c'è Reed che prova a giocare il pallone, poi a centrocampo si lotta il Feyenoord, però esce vincitore, qui prova a uscire Ramon e forse sbaglia ancora l'attacco con Musa, largo sulla destra sempre dalla stessa parte, poi Reed in mezzo, il cross sul secondo palo, Smolcic libera, manda in fallo laterale e questo è il boato, si sveglia immediatamente il De Kuip, i tifosi del Feyenoord, boato per la prima azione di una certa pericolosità da parte del Feyenoord con il primo vero inserimento di Reed sulla destra, e Reed lì è rimasto a creare superiorità numerica perché il Feyenoord si è reso conto che da quella parte lì può creare le cose migliori e creare i maggiori pericoli, e poi Zeke lì in mezzo, triangolazione con il pallone troppo lungo e il pallone finisce sul fondo, tra gli applausi però dei tifosi del Feyenoord, 0-0, dodicesimo minuto.
3: Sì, è una partita molto tattica, bisogna ammetterlo, in questi primi 12 minuti non c'è dominio da parte di nessuna delle due squadre, qui c'è stato un rischio però perché anche la deviazione di Chabrois è stata veramente al limite dell'autogol, un bel inserimento di Reed. Stanno attaccando molto da quella parte perché Kaiki, che di solito è un terzino ma stasera viene schierato molto più avanti, però in fase difensiva non dà mai una grande mano, un aiuto al compagno Valle, e dunque la scelta del Feyenoord è attaccare se possibilmente di più sulla loro fascia destra.
2: E fatica, no? Rideva si sembrassi proprio da quella parte a fare di fatto l'ala aggiunta, non terzino, l'ha fatto proprio all'inizio dall'altra parte, adesso pallone in profondità della Feyenoord direttamente però tra le braccia di Robert Sanchez, il portiere del Como preferito a Bute, ma semplice rotazione tra i due portieri, Kaiki sul lancio con il Como che prova ad attaccare, Reed bravo qui anche a difendere, arriva in anticipo, protegge il pallone con il corpo, finisce a terra, calcio di punizione per il Feyenoord, anche Zekiel, giocatore molto interessante, batte lui il calcio di punizione, che lui ragazzo olandese, giovane, si tratta comunque di un ragazzo di 22 anni, Ernst adesso il portiere del Feyenoord che controlla con i piedi, poi va con il sinistro per un lancio morbido, Ferri ancora una volta buono il controllo, la marcatura di Ramon sull'attaccante spagnolo del Feyenoord, il Como ha riconquistato il pallone, prova a giocarlo, prima c'è Loba, poi sulla sinistra c'è Valle, c'è Baturina che viene incontro, va all'indietro a giocare spalla alla porta, va a rimettere il pallone per Cialoba e poi ricominciano i due centrocampisti, Damia a Perrone che è il vero regista con il sinistro, dall'altra parte sulla destra per Smolcic che scambia con Diao, però il pallone resta ancora lì, il possesso palla arretrato adesso del Como, Baturina va a scambiare con Nico Paz, poi a sinistra trova lo spazio per Valle a centrocampo, poi più avanti per Kaiki, movimento da parte di Mia, il pallone però spiove in area di rigore e scivola direttamente tra le braccia del portiere del Feyenoord Ernst, che ha già fatto ripartire Marmol, 0-0 quindicesimo, ci aspettavamo però una frenesia e attacchi diversi, insomma, da una parte e dall'altra, e invece in 15 minuti non c'è stato un tiro in porta, Massimo.
3: No, assolutamente Daniele, però me l'aspettavo di più da parte del Feyenoord, non perché gioca in casa ma perché comunque Anche la classifica lo impone, no? È una squadra molto giovane e secondo me dovrebbe incidere un po' di più sul ritmo, sul pressing, e invece permette al Como, che in questo momento gli va benissimo di fare questo possesso palla, anche se è molto orizzontale, però l'importante è non rischiare niente in fase difensiva, e devo dire che a parte l'inserimento in Reed fino adesso le due squadre veramente hanno offerto pochissimo. Evidentemente si rispettano e si temono molto, perché comunque grandi spazi per fare giocate non ce ne sono.
2: Sì, probabilmente controlla il Como, poi magari proverà a fare un gioco diverso la squadra di Fabregas, aspettando lo sviluppo della partita. Non per il momento però, perché Ernst, il portiere del Feyenoord, gioca ancora il pallone, poi Ferri questa volta prova ad andare via. Ramon, corre l'attaccante spagnolo, Ramon però riesce a recuperare, scivolata pulita all'ingresso nell'area di rigore, poi Baturin perde immediatamente il pallone a centrocampo. Zekiel, bravo su di lui, si lotta a centrocampo, ancora Baturina con eleganza, poi va a subire la spallata di Luciano Valente, del capitano del Feyenoord, che si scusa immediatamente. Calcio di punizione per il Como, bravissimo qui Ramon. Ferri aveva preso il tempo e anche lo spazio al difensore del Como, era andato via con velocità e anche con esperienza, a dispetto dei suoi 21 anni. Ramon è riuscito a recuperare tempo e pallone, l'attaccante del Feyenoord. Il Como adesso scambia nella propria metà campo, ancora con grande calma, per non dire lentezza, pallone giocato all'indietro da Mia, poi Perrone, poi ancora Ramon che va a cercare Mia, ancora scambi stretti, cerca comunque di non ricorrere al lancio lungo il Como, sempre Mia, anzi Perrone, poi il lancio arriva questa volta quello di Ramon per Diao, che va solo in area di rigore, è riuscito a vincere un contrasto, rete! Ha segnato il Como! Hassan Diao, sempre lui, porta in vantaggio il Como, qui disattenzione, brutto errore da parte della difesa del Feyenoord sul lancio lungo di Ramon. Diao si presenta da solo in area di rigore da destra, solo davanti al portiere del Feyenoord, lo batte imparabilmente. Qui però l'errore sul lancio è stato dello spagnolo Javi Lopez, da quella parte lì ha lasciato scorrere il pallone, era in anticipo, e Diao qui freddissimo non sbaglia nulla, qui è andato bene in anticipo sullo spagnolo del Feyenoord, che ha reclamato anche per un contatto falloso, a mio avviso insomma non c'era, ci sono un po' di proteste, un po' di fischi da parte del pubblico, però lì è un così, mette il braccio per proteggersi, e insomma io non credo che ci sia stato fallo, c'è stato invece il vantaggio del Como con San Diao. Como dunque che passato qui a Rotterdam per l'esultanza incontenibile dei propri tifosi al 19esimo, il Como è in vantaggio per 1-0.
3: Bisogna dire che Lopez forse non conosce bene Diao, perché è un giocatore che se sbagli l'intervento con la velocità che ha a disposizione non ti perdona, e qui bravo comunque Ramon a vedere il compagno che attaccava la profondità, e ripeto, Lopez ha sbagliato questo intervento, poi Diao è stato bravissimo a mantenere la calma e la freddezza e piazzare questo pallone sul secondo palo, e il Como si trova in vantaggio nella prima azione da gol, un gol importantissimo, anche perché adesso dovranno comunque provare a spingere un po' di più.
2: Subito il Feyenoord, ti chiedo scusa, gran gol in questo caso dal limite dell'area di rigore, alla prima azione ha reagito subito con Zekiel dal limite dell'area di rigore, si è girato, conclusione potentissima e imparabile per Sanchez, abbiamo parlato troppo in fretta, grande disattenzione da parte della difesa del Como, perché questo vantaggio non ha resistito nemmeno due minuti. Zekiel bravissimo, si inginocchia e la tribuna trema, tutti in piedi, è stata una reazione inaspettata per il Como e anche per noi. Alla prima occasione passa anche il Feyenoord e raggiunge immediatamente il pareggio. Bravo Equivalente, ma è bravissimo Zekiel che si gira. Perrone non lo tiene, qui è sbagliata la posizione difensiva da parte di Perrone, soprattutto non doveva ricevere in quel modo, però bravissimo il giocatore olandese. Gran gol.
3: No, Zekiel fa un grande gol, però come hai detto correttamente te, lì si è trovato un centrocampista e non un difensore. Il difensore difficilmente, Daniele, ti fa girare in quel modo. E invece qui Perrone ha cercato un anticipo sbagliando completamente. Poi Zekiel è bravissimo perché controlla e tira immediatamente. Niente da fare per Sanchez, però anche in questo caso bella l'esecuzione, ma arriva da un errore purtroppo difensivo. Ripeto, ci fosse stato un difensore, difficilmente ti fa girare in quella situazione di gioco.
2: Adesso magari prende anche un po' di entusiasmo il Feyenoord dopo aver trovato il pareggio. Seguiamo questa azione prima di tornare a Roma per il primo spot pubblicitario con Sanchez che prova a giocare con i piedi, poi va via Caichi, ancora Baturina dall'altra parte a terra di Ao, forse potrebbe avere qualche problema. Gioco fermo per un calcio di punizione a favore del Como e sì, Diao ha problemi perché si prepara una sostituzione e questo è un grande guaio per il Como. Ne parleremo tra pochissimo. Feyenoord 1, Como 1, siamo arrivati al 22esimo. Pubblicità.
4: Da Kuwait c'è chi si ferma per un saluto e chi per una pausa con la famiglia. Tutta la famiglia. Ogni rifornimento è una storia e Kuwait ha le soluzioni per alimentarle tutte. Kuwait, muoviti più liberamente.
2: Rotterdam, il De Kuip, Feyenoord, Como sono sull'1-1, ma Diao deve uscire. Aveva portato in vantaggio il Como al 19esimo, poi è arrivato immediato il pareggio di Zekiel per il Feyenoord. Diao, problema muscolare. Adesso va a salutare Fabregas, entra Jesus Rodriguez, naturalmente contrariatissimo Diao, e io credo, Massimo, che si sia fatto male proprio calciando, oppure quando è andato e scattato lì sulla fascia, ha preso il tempo a Lopez, perché dopo il gol non è stata un'esultanza vera e propria.
3: No, è vero,
2: smorfia di sofferenza sul viso di Sanchez.
3: È vero Daniele, me ne ero già accorto, come te ne sei accorto te, chiaramente, che sul gol subito dopo ha fatto una smorfia e chiaramente aveva già sentito, no, che c'era stato qualche problemino o ai flessori o all'adduttore, insomma il classico problemino dove senti tirare, e soprattutto in una partita così perdi un giocatore importantissimo perché è veloce, salta l'uomo, attacca la profondità. Ora Rodriguez è un ottimo giocatore con altre caratteristiche, però Diao, ecco, dispiace perché un giocatore che ha già avuto tanti, troppi infortuni, ma quando
2: lo
3: sta
2: scorso
3: bene
2: anno sì, partito benissimo in questa stagione, così come arrivato dal Betis Siviglia, 8 gol da gennaio fino alla fine del girone di ritorno nella sua prima stagione con il Como. Poi lo scorso anno il rendimento è stato condizionato da una lunga serie di infortuni, però probabilmente è stato l'attenzione qui, cross direttamente tra le braccia di Sanchez del portiere del Como. Dicevo di Diao, probabilmente il giocatore migliore in questa partenza della squadra di Fabregas, al secondo gol in Champions League, due gol anche in campionato. Fuori purtroppo per un infortunio, dentro Rodriguez, Chaloba adesso per il Como con la pressione robusta da parte del Feyenoord che prova a commettere fallo, quindi ci sarà calcio di punizione. Entra con forza in partita anche il pubblico di casa di Rotterdam a contestare ogni decisione dell'arbitro, del lituano Rumsas. Qui c'è calcio di punizione, però viene battuto all'indietro da Chaloba per Sanchez. Eccolo il portiere del Como, altro lancio lungo perché questa è un'opzione che deve essere percorsa. Ancora Nico Paz che corre lato corto dell'area di rigore, poi non riesce però a mantenere il controllo del pallone. Può ripartire il Feyenoord per due volte con il lancio lungo. La prima volta è arrivato il gol, questa volta però è stato Sanchez che aveva mandato in profondità Nico Paz. Attenzione al Como che non deve però concedere questi spazi al Feyenoord. Fortunatamente Valente non, anzi riesce a tenere il pallone in campo. Smolcic recupera la posizione, all'indietro il Feyenoord che attacca ancora Zekiel a cercare ancora la conclusione, questa volta alta sulla traversa dai 25 metri. Però attenzione a questo giocatore del Feyenoord, non è andato poi troppo lontano rispetto alla traversa della porta di Sanchez, pallone alto no, ma di poco, 1-1.
3: E sa calciare anche in porta, perché l'abbiamo visto nell'azione del gol con l'interno, chiaramente ha sorpreso Sanchez. In questo caso Smolcic molto in ritardo su Valente, gli ha dato anche la possibilità di controllare un pallone che era difficile. Secondo me bisogna stare molto più vicini in quelle situazioni, perché comunque hanno giocatori buoni loro davanti, non bisogna mai rischiare.
2: In difficoltà il Como in questo momento sul pressing del Feyenoord, arriva una rimessa laterale in zona d'attacco per la squadra di Van Bronckhorst, dalla sinistra alla battuta, ancora Zekiel che si fa vedere, viene anticipato, però qui c'è un colpo di testa di Ferri, forse era fallo, e invece l'arbitro lascia proseguire. Ancora pericoli allora per il Como con il Feyenoord che prova ad attaccare con Lopez largo sulla sinistra, poi c'è Valente a toccare, a giocare il pallone ancora per lo spagnolo, e poi Vanaute dall'altra parte sulla destra, questa volta prova a spingere il Feyenoord, vai, arriva in anticipo su Musa, il pallone che finisce in fallo laterale. Mentre siamo arrivati al 27esimo a Rotterdam, è 1-1 tra Feyenoord e Como, c'è Musa che tocca il pallone all'indietro, anzi si tratta di Reed, ancora Musa in questo caso preferisce chiamare in causa i due difensori, qui Reed che gioca il pallone ancora sulla destra sempre per Musa, a cercare il lancio per Ferri. Ferri è un giocatore di alto più di 1,90 m, questa volta viene scavalcato dal pallone che finisce tra le braccia del portiere del Como Sanchez, e poi ancora Vaie ancora con l'uscita con il pallone che viene giocato a rasoterra dal Como. Bene Baturina in questo caso, Vaie si porta in avanti il pallone, si lancia praticamente da solo, ma il pallone finisce fuori. Rimessa laterale per il Feyenoord, e qui è Reed a caricare il pubblico, così come era successo nell'ultima partita di campionato di Eredivisie, quando il Feyenoord ha battuto in casa la Z Alkmaar per 2-0 nello scontro diretto che valse la squadra di Van Bronckhorst il primo posto in campionato in classifica. Va Musa largo sulla destra, poi rientra, trova lo spunto di Zekiel che dà uno sguardo alla prima assistente dell'arbitro, ma la posizione è regolare. Ancora Musa largo lato corto dell'area di rigore, poi prova a rientrare, un dribbling, un altro, Vaie non riesce a tenerlo, si ferma, cross in mezzo per sfruttare centimetri di Ferri, è buona la chiusura di Ramon, ma ancora Feyenoord, momento favorevole per la squadra di casa. C'è sempre Musa, bravissimo qui per Reed, l'inserimento area di rigore, il pallone che scorre pericolo, poi deve intervenire Rodriguez a calciare il pallone lontano, ma sta giocando anche bene il Feyenoord con la tecnica e con gli inserimenti giusti. Il Como prova sì a ripartire, va a guadagnare un fallo adesso.
3: No, è vero, stanno giocando bene, perché se andiamo a vedere Como è tutto in 20 metri, dunque non ci sono grandi spazi, però Musa e Reed dimostrano di avere tecnica e di avere anche un buon dialogo fra di loro. Qui buonissimo questo inserimento, ancora una volta il cross, bravo Ramon poi a respingere. Adesso un momento dove il Como non è neanche abituato, il Como a stare così sempre molto basso e a soffrire, però sai, ci sono partite dove bisogna anche abituarsi a questo tipo di situazioni. Il Como è abituato di solito a farla la partita, ad aggredire, ad essere sempre offensivo. Stasera sta soffrendo un po' di più.
2: 1-1 comunque quando siamo arrivati alla mezz'ora del primo tempo. A Diao al 19esimo ha risposto immediatamente Zekiel per il pareggio del Feyenoord, poi lo stesso Diao è dovuto uscire per un problema muscolare al suo posto lì a destra, si è andato a mettere lo spagnolo Rodriguez che tocca il pallone, gioca lì indietro il Como, Ramon e poi Sanchez ancora a venire incontro mia, sbaglia qui però il Feyenoord, recupera possibilità Musson, dribbling di troppo, si allarga il pallone e Ramon è bravissimo anche in questo caso, ma Cialoba richiama tutti anche con le cattive, urla il difensore inglese perché da lì non si può concedere quel pallone alla Feyenoord di spalle mia, un giocatore della sua esperienza si è fatto portare via il pallone e il Feyenoord stava andando in porta.
3: Sì, ancora una volta Ramon che secondo me è il giocatore migliore della difesa del Como, un ragazzo molto giovane ma che è sempre molto attento, bravo in marcatura, bravo anche quando si spinge in avanti, devo dire che ha perso una brutta palla Milla, ma anche Sanchez gli ha dato una palla molto complicata con due uomini che insomma con le spalle rivolte alla porta. E sono palle molto molto delicate, è il credo calcistico di Fabregas, ma in queste situazioni secondo me palla lunga e riposizionarsi è la soluzione migliore.
2: Un po' quello che è successo con interpreti diversi anche in un modo diverso tra Francia e Italia, quando Da Cugna a proposito è in panchina, perde il pallone su pressione dell'Italia e poi Bastoni va a segnare.
3: Esatto.
2: Però la situazione era la stessa, Da Cugna

0: passaggio a un giocatore che in una posizione scomodissima. Parte Rodriguez per l'attacco del Como, Baturina anticipato, ma poi ancora il croato a recuperare il pallone, conclusione Ernst, poi in maniera goffa respinge davanti a lui, il tiro era potente, non potentissimo, comunque centrale, alla fine si è salvato il portiere tedesco del Feyenoord. Dall'altra parte Chaloba ha recuperato il pallone rilanciato dalla squadra olandese, Mia all'indietro sempre per il portiere, per Sanchez, ancora con i piedi a giocare, in questo forse Biuté è più affidabile, se non altro è col, sì, più collaudato rispetto a Sanchez, forse il miglior portiere della Serie A in questo fondamentale nel far ripartire la propria squadra con i piedi, nel giocare il pallone. Zekiel a centrocampo per il Feyenoord nel cerchio centrale, adesso il Como lì con le due linee ravvicinate, i quattro di centrocampo, i quattro in difesa, ha recuperato Kaiki, poi Baturina va da solo, si allunga il Como, è buono però il lancio per Nico Pazza, c'è Kaiki e il passaggio arriva troppo tardi, riesce a recuperare qui molto bene Van Aert. Sì, è proprio il belga che è andato in copertura, Van Aert riesce ad anticipare Kaiki, qui però il passaggio di Nico Paz è arrivato troppo tardi, avrebbe dovuto fare una scelta diversa, magari avrebbe dovuto cercare di puntare la porta.
1: Bravissimo, è quello che stavo per dire io, mi hai anticipato, sei ormai un grandissimo esperto, lo sappiamo, qui davvero aveva una grande possibilità di portarsi il pallone sul piede destro e poi calciare ad incrociare, invece ha cercato con l'esterno sinistro, fra l'altro gli è uscito male anche questo appoggio, di servire Kaiki che aveva seguito molto bene l'azione, ma da un giocatore come Nico Paz, pieno di talento, in quella posizione mi aspetto che provi la soluzione personale.
0: E infatti adesso che cosa fa? Va indietro a prendere il pallone e lì davanti manda Baturina, la previsione che avevamo fatto all'inizio, cioè questa interscambiabilità lì da non punta centrale ma insomma come riferimento centrale dell'attacco del Como tra Baturina e Nico Paz, adesso si mette più indietro Nico Paz, infatti si fa consegnare il pallone qui più da rifinitore ma a centrocampo in questo momento con la difesa del Feyenoord che si è schierata con Perrone che scambia di prima con Mia, sbaglia lo spagnolo Mia, poi il Feyenoord a tentare di ripartire, c'è anche stato un fallo di mano, si prosegue però, adesso arriva però il fischio dell'arbitro Rumsas per un calcio di punizione a favore del Feyenoord. Centrocampo sempre Musa, sono i giocatori più pericolosi del Feyenoord, Musa, Zekiel che ha segnato l'autore del pareggio, scambiano proprio loro dopo la battuta di questo calcio di punizione, si va in mezzo prima da Marmol, poi da San Just, l'altro difensore centrale, adesso Van Aert, poi Zekiel, largo non da punti di riferimento Zekiel, c'è l'inserimento profondo da parte di Reed, largo sulla destra il terzino, bravissimo Kaiki però che qui recupera, poi gira il pallone in fallo laterale, rimessa in zona d'attacco per il Feyenoord, sembra più padrone del campo rispetto al Como, con una grande tranquillità la squadra di Van Bronckhorst, deve restare lì però il Como, e comunque è una situazione di parità, questo è un grande esame per il Como sul campo del Feyenoord, anticipato Baturina, però poi recupera Nico Pazza e Baturina prova a sganciarsi e Rodriguez, Baturina aspetta troppo anche in questo caso, e però Fabregas non dice nulla lì dalla panchina, anche se le scelte sono sbagliate sui tempi, applaude e basta l'allenatore catalano del Como.
1: Perché in questo caso Baturina aveva provato a liberarsi del doppio pressing che gli era stato portato dai giocatori del Feyenoord, aveva tagliato molto bene dall'esterno Rodriguez, secondo me se avesse saltato l'uomo poi avrebbe messo la palla appunto in verticale per l'inserimento del compagno, non gli è andata bene. Comunque penso, al di là di tutto, la partita è molto equilibrata come stavamo dicendo, qualcosa in più il Feyenoord, ma avere una punta nel secondo tempo credo che sia fondamentale per parlo di Duvikas, che ti possa tenere il pallone e ti possa dare una mano da

0: questo punto di vista, perché il Como perde sempre il pallone praticamente.
1: Gioca adesso a centrocampo il Feyenoord, il Como resta lì valente a cercare il passaggio filtrante, per nessuno qui in comprensione. Resta fermo Nacho Ferri. Allora il pallone viene giocato direttamente dal portiere del Como, riceve ancora da Ramon con i piedi, prendendosi anche qualche rischio, e poi non può fare altro che mandare il pallone in fallo laterale con il sinistro. Qui è il tempo, le scelte che non sono quelle giuste da parte del Como quando si tratta di liberarsi del pallone o di passarli in avanti. Ancora Ferri, Ramon su di lui, lo aggredisce, poi cadono con il pallone che viene girato all'indietro per Lopez, poi larghissimo sulla sinistra Valente, prova a convergere, Valente elegante, gran cambio di gioco sulla destra, lato corto per Musa che cerca lo spazio per la conclusione, conclusione larghissima. Sono anche giocatori tecnici questi del Feyenoord, magari qualcosa sbagliano, però Valente è un giocatore estremamente elegante, mette il pallone un po' dove vuole. Qui ha trovato Musa dall'altra parte che si era liberato per la conclusione, però poi stava perdendo l'equilibrio, il pallone larghissimo rispetto alla porta di Sanchez. Siamo arrivati al 39esimo a Rotterdam, 1-1 tra Feyenoord e Como, con Caicchi adesso che va a giocare in mezzo, cerchio di centrocampo, Rodriguez e poi Nico Paz con il sinistro all'indietro per Ramon, vuole far girare il pallone il Como perché non sta riuscendo a farlo, insomma nella sua prerogativa il Como di Fabregas, e allora adesso si scambiano il pallone i due centrocampisti, Perrone e Mia, ancora indietro Chaloba e poi Perrone che viene incontro, può ripartire il Como, però lì davanti c'è poco movimento. Nico Paz vuole prendersi il pallone, davanti resta Baturina con Caicchi a sinistra e con Rodriguez in un ipotetico, molto ipotetico 4-3-3. Nico Paz adesso per Vaie, poi all'indietro sempre per Mia, non c'è movimento, Rodriguez è praticamente da solo, però bisogna arrivare da quella parte lì, a destra praticamente all'altezza della linea laterale, si va a sinistra invece da Baturina, ancora all'indietro Chaloba, deve essere mosso con maggiore velocità il pallone, Ramon e poi Rodriguez subito in pressione, quasi in uno contro uno i giocatori del Feyenoord, va Perrone largo per Rodriguez che si sta muovendo, forse quello che si muove di più dell'attacco del Como. Pressione immediata, Smolcic con il pallone che resta lì, può ripartire il Feyenoord, ecco non riesce a fare bene il pressing il Como, infatti il Feyenoord quando si libera dalla prima pressione può correre, come in questo caso c'è calcio di punizione per la squadra di casa, è il 41esimo, Feyenoord 1, Como 1. Seguiamo questa azione offensiva prima di tornare a Roma per la pubblicità, apertura con il pallone che non viene raggiunto da Valente, rimessa dal fondo per il Como, 1-1, pubblicità.
2: Da Kuwait c'è chi si ferma per un saluto e chi per una pausa con la famiglia, tutta la famiglia. Ogni rifornimento è una storia e Kuwait ha le soluzioni per alimentarle tutte. Kuwait, muoviti più liberamente.
1: Uno a uno tra Feyenoord e Como, la seconda giornata della Champions League, Nico Paz prova ad andare via, poi lancio immediato davanti per Rodriguez, insomma è un Como contropiedista insolitamente, sì. Massimo.
0: Sì, assolutamente, la scelta è questa, di essere molto attenti in fase difensiva, blocco basso, che è una cosa veramente... molto strana da vedere nel Como, no? Nell'idea di gioco di Fabregas, che di solito invece è lui che vuole gestire la partita, però evidentemente e giustamente queste sono partite.
3: Rai Radio 1 Sport. Extra Time, puntata del 3 marzo 2024. Extra Time, lo sport si racconta.
4: Wow, e tu chi sei? Io sono Gloria.
5: Ma sei una modella?
4: No.
5: Sei un'attrice?
4: No.
5: Sei una presentatrice?
4: No.
5: E che cosa fai?
4: Più o meno.
6: Quando mi viene chiesto com'ero da bambina, mi viene da rispondere che avevo gli occhi spenti. Quando avevo 16 anni non vedevo più la luce. Poi, con l'andare del tempo, quella luce l'ho ritrovata nel posto più assurdo al mondo, il ring.
7: Da Listen to Me, la serie di monologhi prodotta da Rai Play, Gloria Peritore dal ring della kickboxing alle tavole del palcoscenico per raccontare il suo ritorno alla luce grazie allo sport. La storia di una ragazza siciliana che combatte e che colpisce nel segno. Una ragazza che mena, dice lei usando uno slang, mena in senso figurato con le parole per contrastare la violenza sulle donne, per far capire che si può vincere la paura per venire fuori dal buio e rinascere. Una ragazza che mena, ovviamente in senso vero e proprio, anche con i guantoni quando combatte sul ring, una delle atlete più forti e più riconosciute a livello mondiale. 3 volte vincitrice di Octagon, la prestigiosa competizione internazionale degli sport da combattimento, e 3 volte campionessa del mondo di kickboxing.
8: Titolo mondiale da segnare con la Peritore ampiamente in vantaggio sulla Corogiano. Peritore che però vuole il KO e lo esplicita a chiare lettere chiudendo all'angolo l'avversaria. È partito il countdown. La Peritore però continua ad attaccare e continua a mettere colpi sulla Corogiano, che però ha il merito d'essere stata in piedi, di aver retto 5 riprese.
9: By unanimous decision, the new WKU World Champion is...
7: Il trionfo di Gloria Peritore nel mondiale WKU di kickboxing in finale contro la greca Maritza Corogiano era la diretta di Gazzetta TV, uno dei 3 mondiali vinti dalla 35enne siciliana in arte The Shadow. È una delle più forti kickboxer del mondo, che si batte dentro e fuori dal ring per conquistare titoli sportivi e per combattere la violenza sulle donne. Buongiorno Gloria.
10: Buongiorno, eccomi.
7: Gloria, combattere la violenza con uno sport di combattimento, in teoria violento, potrebbe sembrare una contraddizione, ma in realtà non lo è, e tu ci spiegherai perché. Intanto raccontiamo la tua storia e spieghiamo come sei arrivata agli sport di combattimento.
10: Assolutamente, diciamo che la missione che mi sono scelta è abbastanza difficile, no? Comunicare questi sport comunicando la loro non violenza, in più essendo una donna, quindi mi sono scelta proprio una missione abbastanza complicata. In realtà questa nasce proprio da quando ero più giovane, dopo, a seguito di una relazione tossica che ho vissuto, di cui non racconto i dettagli perché a volte mi sembra pure un po' di vittimizzare la mia figura, quando in realtà purtroppo queste sono cose che succedono a molte donne, no? Insomma, dopo questo periodo duro, questa pressione psicologica, questa relazione pesante che avevo vissuto, mi sentivo un po' svuotata, come dire, indebolita da tutto quello che mi era successo. Questa cosa mi aveva lasciato degli strascichi profondi anche a livello psicologico, perché poi la violenza più dura e difficile da gestire è quella che non si vede. Quindi diciamo che un pomeriggio, presa da un attimo di sconforto, ho fatto quasi un patto con me stesso, ho detto ok, adesso riprendi in mano la tua vita, cerchi qualcosa che ti faccia paura e provi ad affrontarla. Ed è così che mi sono imbattuta in uno dei siti, no? di palestre di sport da combattimento a Firenze. Ho deciso di scrivere una mail a 21 anni per chiedere se fossi troppo vecchia per iniziare questo sport. Fortunatamente mi fu risposto che ero perfettamente in tempo e ho iniziato così.
7: E sei entrata in palestra. Facciamo anche capire a chi non conosce la kickboxing che cos'è. Combina i colpi della boxe, cioè i pugni, alle tecniche di calcio delle arti marziali, giusto?
10: Assolutamente, è uno sport da combattimento che prevede sia pugni che calci che ginocchiate. Premetto che adesso faccio anche box, quindi faccio un po', sono degli sport simili, diciamo.
7: Nel monologo di Listen to Me, che è disponibile peraltro per chi lo vuole vedere sul replay, hai detto: box e kickboxing ti mettono a nudo solo con le tue paure, e l'accettazione della paura e del dolore ci fa scoprire chi siamo veramente. Quanta forza possiamo tirare fuori anche?
10: Assolutamente, io penso che purtroppo la natura dell'uomo e della donna ci porta molte volte a, come dire, a girare un pochino quello che è a volte il problema quando ci si presenta una situazione difficile, ma naturalmente viene un po' voglia di scappare da quella cosa, quando in realtà l'unica soluzione è spesso affrontarla. Il ring proprio scegliendo di combattere, ti mette in quella situazione, in quella condizione di mettere in atto tutte le forze che puoi tirare fuori per, diciamo, in questo caso sconfiggere le tue paure, perché io lo dico sempre, quando una persona sale sul ring e decide di combattere è una sfida più con se stessa che con l'avversario.
7: Gloria Peridore, dicevi anche che c'è una paura sana che in realtà è quella che ci salva, e poi c'è una paura insana, ingiusta.
10: Sì, bisogna riconoscere le paure. Ci sono delle paure che è giusto affrontare, che è giusto attraversare per crescere, per lavorare su se stessi. Poi c'è una paura che deve rappresentare per noi un campanello d'allarme ed è molto importante riconoscerla. Queste soprattutto immaginano nel caso di violenze domestiche, di violenze subite dal partner, uomo o donna, in questo caso non fa differenza, però proprio quella paura magari di esprimersi, di avere una vita propria, no? Che poi alla fine è quello. Io lo dico sempre, la violenza si verifica quando vengono violati i diritti e la libertà delle persone, non per forza ti lascia un livido, no? Quindi in quel caso bisogna riconoscere la paura e cercare aiuto.
4: Ecco la campionessa, Gloria Peridore, 33 anni, squadro determinatissimo, è nata Licata ma arriva da Roma, è la regina della serata, attuale campionessa del mondo, Isca e WKU. Pugno in girata da parte di Gloria Peridore, gran gesto tecnico, ultimo giro di orologi, questo match destro pesante di Gloria Peridore, arrivato a segno in maniera pulitissima, forse il colpo migliore del combattimento, si accende anche il tifo per Gloria Peridore al Palapellicone di Ostia, siamo agli sgoccioli di questo match per il titolo mondiale Isca, colpo in girata provato da Gloria Peridore, clinch, suona la campana, finisce qui.
7: Nella cronaca appassionata di DAZN, il match contro la spagnola Mireia Garcia finisce in parità, ma Gloria Peridore mantiene la cintura di campionessa del mondo in quanto detentrice del titolo, campionessa in carica. Gloria, è stato un titolo faticato, ma c'è da dire che nella kickboxing non esistono vittorie facili, è vero?
10: Assolutamente sì, in ogni caso quando un atleta sale sul ring, sia in caso di vittoria che di sconfitta, insomma in qualche modo prendi dei colpi, quindi è sempre un viaggio molto faticoso, a meno che tu non vinca proprio nel primissimo round, però diciamo che di solito non succede, ci sono sicuramente degli scambi duri e in questo caso vieni giudicato poi anche nel corso di pochissimo tempo. Quindi anche lì diciamo che io non punto mai a conquistare, no? O titoli o vittorie, per me adesso l'importante è diventato esprimermi al 100% su quel ring, poi i risultati arrivano.
7: Gloria, nella kickboxing il match inizia e si gioca già psicologicamente quando vi fronteggiate faccia a faccia nelle presentazioni, oppure è solo cinema, è solo recitazione?
10: Allora, ci sono varie interpretazioni, quindi ogni atleta magari ti potrà dare una risposta diversa. Per me, quando io trovo l'avversario faccia a faccia, quindi facciamo il classico face to face, che è un po' cinematografico se vuoi, quello è il momento in cui io decido che voglio vincere il match, che combatterò con tutta me stessa e proprio guardo negli occhi un po' sia le mie paure, sia appunto l'ostacolo tra me e la vittoria.
7: Cosa pensi quando sei ancora dentro prima di uscire? Come ti prepari mentalmente ad affrontare?
10: Intendi nello spogliatoio?
7: Sì, nello spogliatoio.
10: Guarda, è il momento di massima serenità. Fa un po' ridere questa cosa, però lo dico sempre. Io aspetto di avere una data di un match per riposarmi e per godermi, no? questa avventura, perché è proprio il momento in cui svuoti la testa, svuoti ogni pensiero, non c'è più, e pensi solo a esprimerti, quindi a fare tutto ciò che hai preparato in palestra per mesi. Quindi c'è questa sorta di serenità che veramente penso che sia veramente assurda come cosa. Certo, c'è un livello di tensione alto, però anche imparare a gestirlo è qualcosa che ti fa sentire veramente molto forte.
7: La serenità per gestire la tensione prima del match, però prima ci sono mesi di allenamento, come dicevi. Quanto ti alleni ogni giorno e come ti alleni?
10: Quando non sono in preparazione per un match mi limito a un allenamento al giorno, tra preparazione atletica e tecniche e sparring, che è la simulazione, diciamo, di combattimento. Mentre quando sono in preparazione faccio due allenamenti al giorno.
7: Sai, si dice sempre che la kickboxing viene interpretato come uno sport violento, no? Così come la box. Abbiamo visto anche casi di atleti che, oltre ad essere violenti sul ring, lo sono stati anche nella vita. Però in realtà il combattimento, se interpretato nella giusta maniera, non è violenza in quanto tale, c'è anche una forte componente di rispetto necessaria per l'avversario.
10: Assolutamente, però purtroppo le mele marce fanno più notizia di solito, no? Cioè ci sono miliardi di combattenti che tutti i giorni insegnano in palestra e mettono in atto tante proprio le regole quasi di vita, no? Che ognuno di noi dovrebbe seguire, quindi il rispetto delle differenze altrui, la disciplina, quindi per noi è veramente sport. Poi c'è chi purtroppo questi sport li usa anche fuori per cercare di farsi valere, diciamo così, però non è quello sicuramente. Poi io, a me piace dare una nuova interpretazione degli sport da combattimento con tutti i vari progetti che faccio, proprio per far percepire alle persone che la violenza è tutt'altra cosa. Questo è uno strumento che può far esprimere le persone, ma soprattutto può, lo dico tra virgolette, allenare anche la parità di genere, perché è uno di quegli sport che ti mette a confronto un uomo e una donna con delle regole. Tu devi accettare le differenze, perché non mi sento nemmeno di dire che donne e uomini sono uguali, perché delle differenze fisiche ci sono, no? Quindi però ti mette, ti allena a quella diversità, quindi è bellissimo, è così che nasce la parità per me.
11: È il tuo nuovo sacco veloce.
12: Il suo è dietro al bancone, vorrei poter dire di averlo consumato.
11: Aspetta un secondo, solo un secondo. Ti farò vedere un paio di trucchetti e poi ti cercheremo un allenatore.
12: No, lasci stare.
11: Vuoi anche dettare tu le condizioni?
12: Sì, signore, perché so che se sarà lei ad allenarmi diventerò una campionessa. Io voglio un allenatore. Non voglio l'elemosina e non voglio che mi faccia favori.
11: Ok, se decido di allenarti, non devi dire niente, non devi fare nessuna domanda, non devi chiedere perché, niente di niente, al massimo sii franchi. E io cercherò di dimenticare il fatto che sei una ragazza.
7: Dal film premio Oscar Million Dollar Baby con Clint Eastwood e Hilary Swank, Gloria, questo è un grande film che ha vinto 4 Oscar, il film, la regia, l'attore e l'attrice protagonista. La box si presta molto al racconto cinematografico perché è uno sport epico, simbolico, che afferma anche il valore della rivalsa, e in qualche modo è stato così anche per te, ce lo hai raccontato prima. La box e la kickboxing possono essere uno strumento forte di empowerment, soprattutto in campo femminile, di crescita dell'autostima, ce lo raccontavi prima. Il tuo nome d'arte è Shadow, che dà il nome anche alla tua associazione che opera nel sociale. Di cosa ti occupi in Shadow?
10: Allora, The Shadow Project è un'organizzazione che vuole proprio trasmettere i valori e i benefici di questi sport, quindi rendendoli anche inclusivi e accessibili a tutti. Quindi alle donne, che molto spesso purtroppo ancora oggi vengono, diciamo, messe un pochino in secondo piano in questi sport, sia a livello proprio di match, quindi quando andiamo a vedere una serata di box o kickboxing solitamente ci sono, non lo so, 8-9 match maschili e uno femminile. Questo è sintomo che proprio c'è un cambiamento radicale da fare e bisogna diciamo cambiare anche un po' la cultura alla base, quindi diciamo facciamo tante attività per favorire l'attività agonistica anche alle donne, no? Che in questo momento sicuramente meno. Diciamo la mission di base è comunicare appunto questa parità, cercare di far provare anche questi sport tramite degli eventi gratuiti, perché io dico sempre, questo sport lo puoi guardare da lontano ma rimarrà lì, invece quando lo facciamo provare, creiamo proprio delle experience, tutto cambia, perché vengono scardinati quegli stereotipi che sono molto forti, i pregiudizi.
7: Sai, la scena del film che abbiamo scelto non è casuale, perché Clint Eastwood, il vecchio maestro, dice: fai tutto quello che ti dirò e mi dimenticherò che sei una ragazza. Questo, il mondo della boxe è un mondo tipicamente maschile, cioè un tetto di cristallo da sfondare, come si dice in gergo, è un'espressione molto usata questa.
10: Assolutamente, poi ci sono i due estremi. Dalla mia esperienza ti dico che ci sono cose che vogliono dimenticarsi, no? dell'aspetto femminile, e altri che lo elogiano in maniera... io sento dire delle frasi tipo le donne sono più coraggiose. Il problema non è quello, noi siamo uguali. Certo, abbiamo modi di esprimerci diversi, ma questo avviene tra persone, non in quanto uomini e donne. Io sono fermamente convinta di questo.
7: Senti, ma perché hai scelto Shadow? Il nome Shadow?
10: Non l'ho scelto io.
7: Te l'hanno dato?
10: Sono i soprannomi, sì, che di solito i pugili e le pugilesse, quando combattono, appunto, gli vengono, come dire, dati dei soprannomi. Io sono stata fortunata perché mi piace molto l'ombra e mi rappresenta.
7: Da quando sei partita da Licata in Sicilia, eri una ragazzina introversa, emotiva e sensibile, come racconti spesso, hai fatto molta strada. credo tu sia anche, credo sia anche cambiata un po' caratterialmente, no?
10: Sì. Diciamo che in realtà sono ancora molto, non sembra, no? Perché poi adesso il fatto è di riuscire a parlare,
7: diciamo che sono emozioni che controlli,
10: più che altro le attraverso, perché comunque attraversare anche delle emozioni come la timidezza, l'essere introversi, però magari dall'altro lato ci sono delle cose, no? Che ne vale la pena proprio affrontare, quindi anche il fatto di espormi in televisione oppure di iniziare a parlare, già di per sé per le persone è strano, una fighter che parla, sì, parliamo anche, dico, io però di mia natura sono sempre così abbastanza introversa, anche se non sembra, poi cerco di... insomma di affrontare le varie cose proprio perché ho una missione che voglio portare avanti.
7: Parlate anche, parlate e menate, come dicevi tu, usando uno slang romanesco molto divertente, in maniera metaforica ovviamente. Hai vinto tante gare e tanti titoli, qual è stata la vittoria più bella, quella che ti è rimasta dentro?
10: Allora, di nuovo una cosa un pochino romantica, nel senso che di vittorie sul ring ce ne sono state tante, effettivamente sono stata la prima donna a vincere il Bellator in America, ho vinto 3 volte Octagon, cioè ho fatto delle cose effettivamente, nel senso ho bruciato molte tappe, però ti posso dire che ancora non l'ho citata questa cosa, la mia vittoria più grande è stata quando con il ramo sociale di The Shadow Project, che si chiama Fight the Violence, quindi combatti la violenza, siamo riusciti ad aiutare delle donne, una in particolare mi ha proprio ringraziato dicendomi grazie, mi hai salvato la vita. Quindi quando adesso mi viene chiesto qual è la vittoria più grande, la mia attenzione si sposta dal ring a sotto il ring, insomma tutto quello che queste vittorie, questa credibilità, questa fiducia che le persone hanno in me ha portato, e Fight the Violence è una di quelle vittorie che mi sento di citare oggi.
7: Ed è una vittoria bellissima, grazie a Gloria Peritore per quello che fai anche fuori dal ring, grazie per essere stata con noi oggi, è stato veramente un piacere. Gloria Peritore, pluricampionessa del mondo di kickboxing.
10: Grazie a voi.
7: Ciao.
13: Gennaro Midatoko Kegné, che parte con la sua prima prova di slancio direttamente per eguagliare il record italiano che lei stessa detiene, fatta a Bucarest lo scorso luglio ai campionati europei Under 23. Girata estremamente facile. E la spinta per l'atleta del Barber Club di Livorno, che è entrata in modo stabile nella nazionale ed è una delle atlete che davvero sta dimostrando una progressione ad una potenzialità incredibile.
7: Ha dominato i campionati italiani assoluti di sollevamento pesi lo scorso dicembre. Nella categoria dei 76 kg ha firmato il nuovo primato nazionale di strappo, arrivando a 100 kg e di totale con 220 kg. Jenna Toko Kegné è fortissima e dopo aver sbaragliato l'avversario in campo nazionale ha trionfato anche ai recenti europei di Sofia. Un trionfo da esordiente assoluta in una gara internazionale senior.
14: Bella gara combattuta, però abbiamo portato a casa il frutto del lavoro svolto in allenamento, quindi è una bella soddisfazione. A livello mentale e psicologico ero tranquilla, ero lucida e sono andata in pedana e ho fatto quel che facevo in palestra. Penso sia la cosa più importante che mi ha portato poi a poter vincere anche l'oro.
15: Calma, sicura di sé, ma al tempo stesso piena di modestia, Jenna Toko Kegné rappresenta il presente e il futuro del sollevamento pesi italiano al femminile. Campionessa nazionale, dagli europei di febbraio a Sofia si è portata a casa 3 medaglie d'oro, dominando la categoria dei 76 kg. Livornese Doc è orgogliosa della sua prima grande gioia azzurra.
14: È una cosa bellissima, soprattutto il momento, penso il mio preferito di questo europeo, quando sul podio, sul gradino più alto, hanno fatto partire l'inno dell'Italia. Lì mi sono sentita veramente fortunata di essere italiana e di essere lì per gareggiare per gli azzurri.
15: Ma non c'è solo la soddisfazione della vittoria. Jenna, alla sua prima volta in un europeo senior, ha vissuto l'esperienza come un'occasione di crescita.
14: Arrivata lì, nei giorni precedenti già vedevo quelli che ho sempre visto da casa, i grandissimi big, compresi i miei compagni di squadra, li vedevo interfacciarsi con una realtà che non è la nostra, perché noi comunque in palestra una cosa, e durante la trasferta, durante gli allenamenti o comunque sia in una gara importante come quella che abbiamo affrontato, è tutto un altro aspetto. A livello mentale ti cambia, sei più concentrato, sei più determinato e hai ancora più fame di portare il risultato a casa, e quindi è una bellissima esperienza ed è molto stimolante.
15: Il sollevamento pesi, sottolinea, è incredibilmente impegnativo, ci si allena davvero tantissimo.
14: Lo sport dove ci vuole tantissima costanza, infatti noi ci alleniamo tutti i giorni della settimana, dal lunedì alla domenica. Lunedì, mercoledì e venerdì facciamo quadrupli allenamenti, quindi ci alleniamo 4 volte al giorno, i restanti dei giorni, tranne la domenica, ci alleniamo 2 volte, la domenica una volta sola. La mole di lavoro è tanta, però diciamo che ne vale la pena quando poi sali in pedana durante la gara e porti a casa il frutto del lavoro svolto.
15: Tanta fatica per inseguire un sogno, la sua infatti non è una categoria olimpica, dunque Jenna non sarà in gara a Parigi, ma in futuro cambierà il peso e l'obiettivo è quello a 5 cerchi. Jenna Toko Keng vuole i giochi di Los Angeles 2028.
14: A livello agonistico, almeno nel nostro campo, lavoriamo con lo scopo di arrivare lì e quindi è l'obiettivo, il focus di tutti gli atleti, diciamo, e me compresa.
7: Con il racconto di Giorgio Matteoli si chiude la puntata odierna di Extra Time a cura di Massimiliano Graziani, con la regia di Umberto Conti, con Andrea Boccia e Tony Tisi in redazione, con Carlo Boninsegna alla realizzazione tecnica. Se volete riascoltarci c'è il podcast su RaiPlay Sound. Da Massimiliano Graziani buona giornata e buon proseguimento di ascolto.
3: Rai Radio 1 Sport.

0: Rai Radio 1 Sport.
1: ...1976, l'anno del toro. Lo scudetto Granata 27 anni dopo Superga, di Nico Forletta.
0: Nel nome del grande Torino, seconda parte, quella processione verso Superga.
2: Io lascerei da parte ogni retorica e anche il campanilismo nostro. Il Torino è stata veramente una grandissima squadra. Io ho avuto occasione di vederlo molte volte quando sono venuto alla Juventus, quando giocavo ancora nel riserve della Juventus, quindi la domenica andavo a vedere il Torino. Era un complesso eccezionale, veramente. Oggi sarebbe stato ancora grandissimo, perché aveva un complesso di giocatori che si sarebbe adattato a qualsiasi sistema di gioco, qualsiasi metodo. Mazzola veramente era l'anima di un complesso grande, grandissimi giocatori, dal portiere all'ala sinistra, potenti, di classe, temperamento, erano molto amici. Io ho avuto occasione anche di frequentare il trio, il famoso trio Nizza, no? Martelli, Baccicalupo e Rigamonti. Mi è rimasto veramente impresso il grande Torino. Sarebbe stato veramente anche oggi una grandissima squadra.
3: Giampiero Boniperti incarnava la Juventus e al microfono di Beppe Barletti ricordava così gli invincibili scomparsi a Superga.
4: Diego Novelli, sindaco di Torino, è tifoso di calcio, tifoso per i Granata, per i colori Granata. In questo momento particolare di esultanza per tutto un gruppo molto vasto di appassionati di calcio che hanno finalmente visto dopo lunghissimi anni coronati i loro desideri e le loro speranze, come sente intorno a sé la città calcisticamente parlando?
5: Innanzitutto per i tifosi Granata è una grande soddisfazione dopo tanti anni di attese, dopo

0: Balarin, Maroso, Grezza, Rigamonti, Castigliano, tutti.
1: La sa a memoria, questa formazione, sì.
0: Menti, Loi, Gabetto, Mazzola, Ferraris. E quindi è un momento di gioia e di commozione, direi.
1: Ma si credo... sente eco in, a Palazzo Comunale, arrivano, è arrivata questa eco, sì.
0: Beh, sì, è arrivata perché anche qui ci sono i tifosi, ci sono gli appassionati, nella stessa giunta ci sono assessori che fanno il tifo, sostenitori
1: ecco,
0: del Torino.
1: La maggioranza cos'è, granata o bianconera?
0: Beh, in giunta direi che è granata.
1: In giunta.
0: In consiglio comunale le forze si equilibrano di più, ecco, abbiamo... Ma, che passa questa divisione all'interno degli stessi partiti, nello stesso mio partito ci sono alcuni assessori che sono accesi tifosi juventini, quindi non è che ci sia una divisione partitica o politica, ecco,
1: o solo credo di colori,
0: che
1: ecco.
0: Da questo punto di vista si superano le divisioni e direi il capogruppo dell'opposizione Democristiano è Granata. Quindi
1: ma che cosa rappresenta per Torino questa vittoria del Torino?
0: Vorrei così ridimensionare la cosa, nel senso che la città oggi è entusiasta, i tifosi stanno percorrendo le strade del centro, le macchine, i cortei, e ci saranno grandi festeggiamenti. Però diciamo, i problemi della città sono altri. Ecco.
2: L'entusiasmo dell'allora sindaco di Torino, il comunista Diego Novelli, confinato nel realismo. I problemi della società sicuramente erano altri, non poteva certo esserlo un problema la conquista di uno scudetto da parte della sua squadra del cuore. Magari però per i suoi compagni di fede calcistica quella vittoria rappresentava la via di una fugace fuga proprio da quei problemi che appesantivano il quotidiano.

0: 100.000 e più i tifosi del Torino hanno festeggiato ieri, dal pomeriggio a tarda notte, il settimo scudetto nel campionato di calcio. Hanno percorso a piedi 6 chilometri da Borgata Sassi al colle di Superga, dove 27 anni fa si schiantò l'aereo che riportava in Italia i campioni di 5 scudetti consecutivi.
1: Tra i tantissimi in processione verso Superga c'era anche Piero Chiambretti.
2: Sono ricordi indelebili, perché è stato il primo e forse l'ultimo scudetto che posso aver vissuto e che vivrò, visto come oggi il Torino è messo in classifica con le difficoltà di comprare giocatori che possono garantire trofei. Quindi lo ricordo molto bene, mi ricordo l'ultima partita in casa. E finita la partita, con gli amici andammo in centro dove esplose una passione che mancava da veramente tantissimi anni. Macchine, bandiere, un tifo però felice, non violento, un tifo quasi mistico, perché a un certo punto si decise che il giorno dopo ci sarebbe stata una camminata dal centro di Torino fino agli eroi di Superga. Io partecipai anche a quella camminata, che poi fu una camminata mista, perché un pezzo fu in bici, un pezzo fu in motorino, un pezzo fu in autostop. È riconosciuta la mia pigrizia e quindi non ce la feci a farla tutta, però arrivai fino lassù e fu certamente emozionante, e quindi non posso che ricordare i colori, abbracci, festa, che è durata veramente una giornata, una notte, e poi tutto il giorno dopo con una fiaccolata che ci portò fino a Superga. E mi ricordo anche un altro fatto curioso, adesso che mi viene in mente, che durante i festeggiamenti tra Piazza Castello e Piazza San Carlo, le due piazze principe, diciamo, della città, a un certo punto si sparse la voce che alcuni giocatori del Torino, su una macchina, una 500, quindi una macchina piccola e come dire abbastanza facile da nascondersi tra la folla, erano arrivati al seguito dei tifosi, e infatti furono poi circondati 2 o 3 giocatori che rimasero mischiati alla festa, dimostrando come il calcio di allora era molto diverso da quello di oggi. Oggi si festeggia certamente, però si spacca tutto e poi i giocatori vanno sul pullman, c'è una distanza, c'è una sicurezza. Lì non c'era niente, non c'era nulla, c'erano i giocatori finiti in mezzo al corteo con la macchina circondata. Adesso non ricordo chi fossero, forse c'era Graziani, può darsi, ma non sono

0: Sicuro. Poi con Ciccio ho avuto il piacere di lavorarci insieme poi in televisione in un programma sportivo e quindi per 2 anni mi dicevo ogni volta che gli ponevo una domanda o lo guardavo, lui era uno dei miei miti, no, del calcio di quell'epoca. Lui e i gemelli del gol con Paolino Pulici erano veramente il sogno dei ragazzini che eravamo. E vederlo ancora brillantissimo, innamorato del Torino, anche della Fiorentina, anche della Roma, ma il Torino penso al primo posto, mi faceva molto piacere ritrovarlo dopo tanti anni. Non avrei mai pensato, mentre stavo in curva a Maratona, che un giorno avremmo lavorato insieme.
1: Il giorno dopo, la sera stessa, 50 anni sono tanti a pensarci bene e che certi ricordi non combacino è normale. Questo è quello personale di Claudio Sala.
2: Alla sera, qualcuno di noi che era rimasto qui e qualcuno che era andato a casa, quindi non ha potuto partecipare, siamo andati su Perga con un pullman della società, però avevamo fatto fatica ad arrivare perché la gente aveva riempito la piazza della Basilica di Superga e quindi per noi è stato difficile riuscire a districarci in mezzo a tutte quelle persone.
1: Mi dice cosa le è rimasto di più caro di quella stagione, di quel Toro, di quella squadra?
2: Di quel Toro sicuramente il carattere e la voglia di vincere, giocatori che praticamente cercavano di mettere sempre qualcosa in più per poter dare una mano a questo Toro. E quindi sicuramente quello, quindi la voglia di sacrificarci, la voglia di giocare, ma devo dire che quella squadra aveva anche tanta qualità.
1: Quel pellegrinaggio a Superga lo ricorda bene Roberto Salvadori.
3: Sì, è stata una cosa eccezionale, nel senso che ricordiamoci che non c'erano i social. Passaparola tra tifosi e noi giocatori, noi avevamo organizzato ad andare a Superga a rendere omaggio al grande Torino il lunedì, e quindi è cominciato ad arrivare un tifoso a dire: ma perché non venite? Io ho il camion, metto a disposizione il camion, un camion cassonato, eccetera. Alla fine è successo questo. Quello che è successo, cioè migliaia di persone che salivano a Superga e noi col camion, questo cassonato, e tutti che ci applaudivano. Poi pericolo anche perché c'era gente che era già salita, che scendeva, tutta la strada era occupata. Noi non siamo neanche riusciti ad arrivare alla Basilica perché ci hanno fermato al ristorante che è sull'ultima curva perché non si poteva più andare avanti. E c'era anche pericolo di ordine pubblico perché la gente, dati i carabinieri, si è messo lì in questo ristorante, siamo stati lì a aspettare che sfollasse un po' il pubblico. Comunque è stata una sensazione, una cosa bellissima.
1: Ma
3: Tra
1: all'epoca.
3: l'altro, chi ha messo il camion ha bruciato la frizione, quindi a salire così si è bruciato la frizione, ha dovuto lasciarlo là e poi si sarà aggiustato.
1: All'epoca fece anche scalpore, no? La distanza temporale dall'ultimo scudetto del Toro, si disse dopo 27 anni. Chi se lo sarebbe mai immaginato che poi da quello scudetto vostro di anni ne sono passati 50?
3: 50. Infatti anche i nostri pensieri erano: speriamo che non ne passino altri 27, perché poi la cosa peggiore che potevamo immaginarsi è che passassero altri 27 anni, invece ne sono passati 50. E questo purtroppo col calcio moderno sarà difficile che si potrà rifare uno scudetto per delle squadre, diciamo così, dove non c'è il grande fondo americano o indonesiano, eccetera, che gestisce. Cioè, io mi ricordo lo scudetto del Verona, lo scudetto della Fiorentina, del Toro. Dicevo prima, il Torino non è che ha vinto lo scudetto, ma non è che ha fatto degli acquisti pazzi, eccetera, o ha speso milioni di euro,
1: Scudetto
3: miliardi
1: del
3: di lire,
1: Cagliari.
3: Cagliari, certo. Cioè, adesso per me difficilmente potrà capitare una cosa simile. Saranno sempre quelle che vinceranno, o meno che, come capita, che arriva Riccone che prende il Como e poi in 5 anni ti ribalta anche tutto, ma a fior di acquisti e di investimenti.
1: Tra i giocatori, qualcuno, nel tentativo di salire sulla collina per rendere omaggio agli invincibili, portò con sé mogli e fidanzate. Il ricordo di Renato Zaccarelli.
4: Partecipammo anche noi, ma eravamo un gruppo, non tutti, perché non c'erano tutti, e sequestrammo un camioncino da un nostro amico che aveva un altro amico che aveva questi camioncini, e alcuni di noi riuscirono a salire per un certo tratto di Superga, e poi invece a un certo punto ci fu impedito poi di salire né col camioncino ma neanche a piedi dalla grande numero di persone che contemporaneamente, senza che c'era solo un tantam, ecco, che spingeva la gente a venire a Superga, e a salire e a scendere l'ultima rampa non riuscimmo a salire e a penetrarla, ecco.
1: Ma quando voi cercavate di salire, in mezzo agli altri tifosi foste riconosciuti oppure in qualche maniera eravate in incognito? Perché...
4: No, noi finché eravamo sul camioncino si vedeva, perché poi non eravamo tantissimi, saremmo stati 5-6, ecco, e quindi si riconoscevano, perché passando il camioncino suonava, un po' di spazio si apriva. Poi quando questo poi non è più riuscito ad entrare a salire, quando siamo scesi, sai, insomma... Non è che c'era una grandissima illuminazione, no? Quindi uno ha cercato di arrivare. Ricordo che con noi c'erano anche le mogli o le future mogli, perché c'erano anche le fidanzate, e quindi le abbiamo lasciate in un bar ad aspettarci. Abbiamo cercato di arrivare su, però era veramente difficile salire, e quindi siamo poi ritornate da loro e siamo poi andati su dopo, quando era finita tutta la grande folla che quel giorno lì aveva preso veramente proprio di spontanea volontà la via dell'arrivare sul Superga. Non è facile, anche per le persone che non sono allenate soprattutto.
5: Anche Mozzini andò con gli altri su quella collina dove era solito salire di corsa per allenarsi.
6: Io tutte le mattine andavo su a piedi di corsa a Superga per fare sempre l'allenamento, ero sempre in stato di allenamento, e tutte le mattine andavo al bar a fare la colazione e poi partivo la corsettina su a Superga. Ero poi il grande toro.
5: A Superga sarebbe voluto andare anche Patrizio Sala, ma il giorno dopo la conquista dello scudetto aveva in realtà altri impegni.
7: Noi volevamo andare a Superga, ma non riuscimmo ad andare a Superga. Poi ci siamo trovati in una specie di discoteca e abbiamo festeggiato lì in questa discoteca. Io poi dovetti partire per il militare e avevo già fatto quell'anno lì ho fatto il militare anche io, alla Cecchignola, a Roma. E poi sono andato a fare alla fine anno, a giugno, sono partito per la tournée, fine maggio, in Australia. Quindi io non ho festeggiato più di tanto, quel giorno, quella sera e basta. Poi lunedì sono partito per Roma, a militare, e poi siamo andati in Australia.
5: A Patrizio Sala, comunque, quella stagione ha lasciato, se non tutto, tantissimo.
7: Una gioia e la soddisfazione personale di aver vinto uno scudetto a 20 anni e di aver sognato di giocare in Serie A. Tu pensa, io arrivo il primo anno in Serie A, vinco lo scudetto a 20 anni, dovevo fare i 21 un mese dopo. Credo che l'entusiasmo che c'era dentro di me è una cosa che forse mi ha aiutato ad avere tutta quell'energia in campo. Quindi io credo che l'entusiasmo è quello che mi ha dato una grossa mano per essere chi sono stato, insomma, in quel momento, in quel periodo. Poi la gioia anche dei compagni, vedere gente come Claudio Sala, che era 6-7 anni, che era lì e non aveva mai vinto niente. Difatti ogni tanto me lo dice: dovevi arrivare te, scherzando, mi fa la battuta, no? Tu pensa, sei arrivato primo anno e hai vinto lo scudetto, io 7 anni che sono qua non avevo mai vinto niente, dovevi arrivare te per vincere.
1: E invece sì. Patrizio, rimpianti?
7: L'unico rimpianto che ho veramente, lo penso ogni tanto, non è un rimpianto ma è una scelta sbagliata che ho fatto io, dal Torino andare alla Sampdoria. Quell'anno io feci tutte le qualificazioni per il Mondiale 82, l'anno del Mondiale, che poi andai alla Sampdoria nell'81, 82 finì il campionato, si fu il Mondiale, e io quell'anno giocavo in Serie B, ho vinto il campionato di Serie B con la Sampdoria e non andai al Mondiale, perché feci il Mondiale 78, non feci quello dell'82. Ecco, l'unica scelta mia è stata quella, che vabbè, ho vinto un campionato di Serie B, anzi nella mia carriera ne ho vinti due, uno col Cesena e uno con la Sampdoria, e vabbè, tutto sommato sono contento di quello che ho fatto e della scelta che ho fatto. Se devo ritornare indietro non l'avrei fatta, insomma, sapendo che poi potevo vincere anche il campionato del mondo, vincere, partecipare soprattutto. La settimana era sempre quella, tra virgolette, andavo a militare lunedì, tornavo il giovedì o il mercoledì, ma allenavo il venerdì, sabato, e poi, quindi erano sempre più o meno le stesse cose. Le giornate passavano talmente velocemente, perché poi prendevo l'aereo, tornavo a casa dalla fidanzata, Il lunedì mattina prendevo l'aereo per andare a Roma. È stata un'annata talmente veloce che non me lo sono gustato tanto lo scudetto. Sono contento di averlo vinto, adesso sono 50 anni, figurati. Quindi ho 70 anni, mi sono goduto questi 50 anni col pensiero chissà se festeggeremo 50 anni di scudetto. In effetti non so neanche se riusciremo a vincerlo ancora. Mi piacerebbe tanto che lo vincesse.
5: Su quella processione verso Superga, l'abbiamo detto, i ricordi dei protagonisti non combaciano alla perfezione, probabilmente anche perché la squadra non si mosse tutta unita alla volta della Basilica. Lo spiega così Giuseppe Pallavicini.
6: Qualcuno ci è andato con un pulmino, mi ricordo che qualche giocatore era andato con un pulmino, però so anche che poi arrivò a metà strada e non si riusciva ad andare avanti. Chi andava in macchina, ma anche lì, non tutti andarono a Superga il giorno dopo, perché non si riusciva dal fondo di Superga ad arrivare su, ci sono non so 4-5 chilometri, era un fiume di persone che erano sulla strada, che non ti facevano passare. E io mi ricordo che c'era il pulmino che non so se riuscirono ad arrivare in fino in cima. Tanti giocatori non andarono, però non riuscirono ad andare.
5: La memoria di Francesco Graziani sollecitata innanzitutto sul quando dell'omaggio agli invincibili. La domenica stessa? Il giorno successivo?
8: Ora non mi ricordo i giorni successivi, quando siamo andati tutti su a Superga, facendoci una bella scarpinata, perché abbiamo fatto metà tratto praticamente tutti quanti a piedi. Ed è stato un momento bellissimo, perché andavamo a venerare, ma anche a parlare con il grande Torino, uno per uno, perché volevamo dirgli, e gli abbiamo detto, siamo arrivati dove eravate voi. Vi abbiamo ridato la soddisfazione di rivedere sulle maglie granata lo scudetto. Noi abbiamo giocato per questo obiettivo, abbiamo lottato per questo obiettivo, ci siamo sacrificati per questo obiettivo. E adesso avervi emulato ci dà un senso di serenità e di pace, e credo che anche tutti loro erano felici e contenti, ovunque loro si siano.
5: Dal quando al come, Piero Chiambretti diceva di ricordare forse Ciccio Graziani assieme a altri compagni di squadra a bordo di una 500 alla volta di Superga, la versione del diretto interessato.
8: Questo non me lo ricordo, ma potrebbe essere possibile. Però mi ricordo che abbiamo fatto un tratto con il pullman, poi il pullman si è fermato e da lì in poi abbiamo iniziato con tutti i tifosi, anche perché tanti tifosi, cioè andare a Superga non è una passeggiata di salute, quindi c'è tanta gente anziana, tanta gente che andava assistita, per cui abbiamo fatto delle tappe, le persone con un po' più di difficoltà si sono fatti l'ultimo pezzo. Noi abbiamo fatto esattamente credo la metà, da Torino fino a Superga, regolarmente a piedi, perché ci sembrava giusto omaggiare i grandi del Toro, quelli che poi hanno ispirato la nostra volontà, la nostra voglia di poterli emulare. L'avevamo promesso e l'abbiamo fatto.

0: stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Konaté e Cucurella, tutti davanti a Courtois. Che cosa vogliamo dire di questa formazione, Giorgio Germano?
1: È il top in Europa, nessuna squadra alla via di questa Champions può schierare 11 giocatori presi uno per uno così forti. Poi ovviamente le partite bisogna giocarle, le partite sono fatte anche di intesa, di spirito di squadra, deve essere un'orchestra a dare il meglio di sé, però Francesco, uno per uno sono giocatori formidabili.
0: Giocatori formidabili che devono anche fare i conti però che l'ambiente che si vive stasera qui allo Stadio Olimpico, intanto la partita sta per iniziare con il Real Madrid in maglia bianca, maglia rossa con bordi gialli per la Roma, Real Madrid che attaccherà da destra verso sinistra in questo primo tempo. Rispetto al nostro punto di osservazione è iniziato Roma-Real Madrid, con la Roma che manovra il pallone all'interno della propria metà campo, Hermoso che lo allarga sulla corsia di sinistra, ancora lo scambio con il difensore spagnolo che mette il pallone sui piedi di Gollini, uscito fuori dalla propria area di rigore. Deron, l'ex giocatore dell'Atalanta, va immediatamente in profondità a cercare lo scatto da quel lato del campo di Wesley. Wesley che gioca a destra e quindi con Molina dalla parte opposta, il pallone viene intercettato da Tony Rudiger, un ex di questa partita. Poi il pallone che rimbalza in mezzo al campo, Bellingham prova a farlo suo, lo intercetta con Eva da Donny Malen, immediatamente si muove all'interno della tre quarti, allarga verso il settore di sinistra, c'è Molina a concedergli un'opzione di passaggio, il retro tocco per Hermoso che cambia il gioco dalla parte opposta in maniera precisa, Matti solleva a puntare Cucurella, mette palla sul sinistro, però la conclusione giro con il pallone che finisce non lontanissimo rispetto alla montante destra della porta difesa da Courtois, e il primo tiro in porta che registriamo al primo minuto nel corso del primo tempo. Il punteggio è ovviamente fermo sullo 0-0, ma insomma questa è la prima conclusione, e la prima conclusione è quella della Roma sotto gli occhi di Francesco Totti in tribuna d'onore.
1: Sinistro a giro di Sulé, la sua specialità.
0: Attenzione adesso Mbappé che può andare via, Andica che chiude e poi spazza l'area di rigore, Hermoso si è reso immediatamente minaccioso il Real con questo lancio lungo a beneficio della sua punta di diamante. Donny Malen dalla parte opposta prova a girarsi, viene fermato da Rudiger, poi il Real Madrid che riesce a conquistare palla, a giocarla anche con Konaté proprio di fronte alla propria area di rigore, la sposta sul settore di sinistra, il Real che va all'impostazione partendo adesso dalla sua area di rigore, partendo quindi dal portiere Courtois. Siamo al secondo minuto nel corso del primo tempo qui allo Stadio Olimpico di Roma, il punteggio ovviamente fermo sullo 0-0. Jude Bellingham viene a prendersi palla quasi di fronte ai propri 16 metri, il pallone giocato adesso dai centrocampisti del Real sulla corsia di destra, prova a farsi vedere Diomandé, pallone centralmente diretto verso Valverde che scambia dalla parte opposta, Cucurella si muove, Vinicius Junior davanti a lui, preferisce tornare indietro l'esterno sinistro ex Chelsea della squadra spagnola, con palla che adesso viene manovrata dai difensori della Real Casa, con Courtois che se la fa recapitare dai propri compagni di squadra e lui stesso esce abbondantemente fuori dalla propria area di rigore appoggiando i propri compagni di reparto. Giorgio Germano,
1: a proposito di coreografia, non è mancato uno striscione deposto proprio pochi secondi fa, l'omaggio a Mourinho per il mondo special, per Roma immortale, Ave Mu, così il pubblico di Roma ha salutato l'ex allenatore. Intanto Roma in avanti
0: con Molina che prova il traversone, il pallone che finisce sul fondo e quindi il primo calcio d'angolo della partita è in favore della Roma. Ha tentato la sortita in avanti Molina, innescato dal compagno in nazionale, quello che è stato compagno suo in nazionale, dall'altro argentino Paolo Dybala, ce n'è un altro nell'attacco giallorosso, si tratta ovviamente di Matti Sulé. Dybala da sinistra, all'interno del piede sinistro, traiettoria ad uscire rispetto ai pali della porta difesa da Courtois, il pallone che sta per spiovere nell'area di rigore del Real Madrid, parte il traversone in mezzo, saltano in molti, più in alto di tutti Valverde che allontana, recupera palla Hermoso, la porge ancora Dybala, posizione di alla sinistra, va a puntare lo stesso Valverde, prova il traversone, Valverde che glielo impedisce, poi si erge a muro con un colpo di tacco molto preciso per un compagno che viene fermato in maniera regolare. La Roma che attacca, Dybala in rigore, Dybala la mette in mezzo, la respinta di Courtois, pallone lì sul sinistro, parte il tiro, Courtois, miracolo sul tiro di Hermoso. che ha cercato il palo alla destra del portiere belga, ha trovato la respinta in corner da parte di questo fuoriclasse assoluto che risponde al nome di Courtois. Secondo tiro dalla bandierina in fuori della Roma, sempre di palla da sinistra, sempre con l'interropiede, sempre con la traiettoria ad uscire rispetto alla porta avversaria. Il traversore che parte questa volta salta più in alto di tutti Konaté, poi ancora Roma però in zona d'attacco con Konaté che espansi con Konaté che sposta il gioco per Di Pala, parte un altro traversone respinto però dai difensori, anzi da Valverde. Roma che però adesso tiene il Real Madrid all'interno della propria tre quarti campo, prova ad attaccare con Konaté dalla corsia di sinistra, vince il duello con Valverde, appoggia largo per Wesley, per il tentativo di Matissoulet dalla lunga distanza in due tempi senza eccessivi patemi d'animo, dobbiamo dire Courtois in questa occasione. Siamo al quinto minuto nel corso del primo tempo allo Stadio Olimpico di Roma, Roma 0 Real Madrid 0.
1: Roma che è andata già tre volte alla conclusione, due nello specchio della porta, in una delle quali Courtois con un miracolo, come vi ha descritto Francesco Repice in diretta, ha tolto il pallone dall'angolo alla sua destra. Non tutti i portieri si sarebbero opposti con altrettanto efficacia. E poi due tiri, uno fuori dallo specchio, uno con minore velleità fra i pali. Roma comunque vivace e propositiva.
0: Roma che è ancora in avanti, sempre con Dybala, molto largo a sinistra, pallone in profondità, troppo lungo per tutti, può intervenire Courtois all'interno della propria area piccola, far sua la traiettoria e poi con le mani distribuire verso il settore di sinistra a beneficio di Cucurella. Il pallone per Vinicius attaccato alle spalle da Wesley, la finta di Vinicius che manda a vuoto il connazionale, il pallone per Mbappé, attenzione, Mbappé al limite, si ferma, la porge in orizzontale, c'è uno scontro che viene reputato o comunque valutato come regolare in, proprio al limite dell'area di rigore tra Jude Bellingham e Ndicka. Il pallone poi giocato dagli uomini di Giampiero Gasperini con Manu Koné, il quale allarga verso il settore di destra, arpiona la sfera con un buono stop Matissoulet, supera la linea di metà campo, eccolo qui il giocatore argentino ex Frosinone, appoggiare per Wesley, il retropassaggio su Gianluca Mancini che veste i gradi di capitano stasera in assenza di Brian Cristante. C'è all'impostazione Hermoso, batta le linee per Dybala che gli restituisce il pallone, Manu Koné se lo fa porgere dallo spagnolo, avanza palla al piede, poi sposta l'azione sulla corsia di destra dove c'è Wesley. Wesley prova la triangolazione con Matissoulet, il pallone di ritorno non è dei più precisi, allora Bellingham arriva alle sue spalle, Mancini lo mette giù proprio all'altezza della linea laterale di fronte alla banchina occupata da Giampiero Gasperini. Entrambi i tecnici sono in piedi, Giorgio Germano, eh?
1: Sono in piedi, hanno anche un abito
0: molto simile,
1: scarpe sportive, pantaloni scuri e una giacca un po' informale. Mourinho con la barba di 3-4 giorni, bianca ormai, ricordiamo insomma la barba nera dei tempi dell'Inter, un ricordo, è passata anche qualche stagione. Intanto per quanto riguarda l'assetto offensivo del Real si cominciano a delineare le posizioni, Vinicius e Diomandé larghi, larghissimi, il brasiliano largo a sinistra, il compagno di squadra largo a destra e l'uomo che sta più vicino a Mbappé è Bellingham, che ovviamente però parte da posizione più arretrata.
0: Pallone lunghissimo per Diomandé che riesce a far correre il proprio compagno di squadra alle spalle, c'è un'ottima chiusura comunque da quel lato del campo di Molina che fa pervenire il pallone a Gollini, lo scambio fuori dall'area di rigore dei giocatori giallorossi con Gianluca Mancini che porta il pallone adesso vicino alla linea centrale del campo, poi l'appoggia ancora verso la corsia di destra, Wesley decide di fermarsi perché va a schierarsi adesso alla retroguardia del Real Madrid con tanti uomini dietro la linea del pallone, per la verità Giorgio Germano con tutti gli uomini dietro la linea del pallone.
1: Proprio così, ovviamente le squadre al momento sono abbastanza strette come in tutti o in quasi tutti gli inizi partita, le distanze vengono rispettate, si tengono ben salde le posizioni che poi insomma sono un po' quelle da parte della Roma che ci aspettavamo, Malen a fare movimento in avanti e i due argentini a creare scompiglio alle sue spalle.
0: Il tedesco Toni Rüdiger adesso con il pallone tra i piedi, il retropassaggio per Courtois che esce dai propri 16 metri, alza lo sguardo e poi batte con il sinistro in profondità per Valverde, il tremendo molto positivo dobbiamo dire di Wesley che colpisce di testa e fa pervenire la sfera per il proprio portiere Gollini che può toccarla con le mani, poi appoggiarla all'indirizzo di Ndicka, ancora Gollini protagonista all'interno della propria area di rigore, anche lui decide di battere lungo all'indirizzo di Wesley, alle prese con i difensori del Real Madrid, sono in due, si trattava di Rudiger e di Konaté che gli tolgono il pallone, lo stesso Rudiger che adesso si ferma sull'asse sinistro del terreno di gioco, rallenta un po' la manovra il Real, adesso ci sono gli striscioni che la curva sud dedica a José Mourinho.
1: Tra gli ex naturalmente anche Rudiger, difensore centrale, da tenere sott'occhio gli inserimenti di Valverde, l'uruguaiano è un giocatore che sa fare gol, Courtois lo sa spesso, il lancio lungo è proprio a cercare l'inserimento del centrocampista della nazionale uruguaiana.
0: Intanto Jude Bellingham, ottimo lavoro alle spalle di Coné, lancio sul settore di sinistra, arriva prima Wesley, di Vinicius attende che il pallone esca dalla linea di fondo, riesce a proteggerlo e guadagna una preziosa rimessa, brasiliani contro brasiliani qui in mezzo al campo, no? E anzi qui sulla corsia di sinistra, il fronte offensivo del Real Madrid, questo duello tra Vinicius Junior e Wesley, uno dei più interessanti della sfida.
1: Sarebbero stati compagni nella Selezione al Mondiale se un infortunio non avesse privato Carlo Ancelotti del giocatore della Roma, convocato in extremis, poi ha lasciato il ritiro e ovviamente sì, su quella fascia loro sono contrapposti.
0: Intanto la triangolazione, Matti sulle per Wesley che può partire, va dalla parte opposta, il pallone leggermente arretrato per Molina che comunque lo cattura all'altezza dell'asse centrale del campo, all'interno poi della tre quarti madridista c'è lo scambio corto tra Hermoso e Coné che va da Dybala molto attivo in questi primi minuti, è stato lui l'autore di due tiri della bandierina, è stato l'ispiratore di tutte le manovre offensive della Roma. Ecco ancora il possesso di palla che è per Donny Mallen all'interno dell'area, adesso si gira, prova a puntare i difensori avversari, sono in quattro su di lui, è costretto ad allargare ancora per Molina, si fa vedere Manu Koné, siamo sempre al limite, poi Dybala, poi nuovamente Mallen va via, parte il cross in mezzo molto pericoloso e questa volta l'intervento è stato di Konaté che ha spazzato la propria di rigore concedendo la rimessa laterale alla Roma dal fronte offensivo sinistro, già abbattuta dai giocatori di Giampiero Gasperini che rimane in piedi di fronte alla propria panchina, all'interno della sua area tecnica si è seduto invece José Mourinho, attenzione Dybala sempre sulla corsia di sinistra, sempre molto cercato dai compagni, alle sue spalle arriva Manu Koné che va sul lato destro del campo, lì Wesley, la sovrapposizione di Koné in area di rigore costretto ad uscire adesso sulla pressione dei difensori di José Mourinho, appunto poi il pallone su Deron che non corre rischi, appoggia a ritroso su Ndicka all'interno del cerchio centrale del campo, Koné che si fa vedere nuovamente tra le linee, poi appoggia largo a beneficio di Matisulé che sta per entrare in area, la mette per Dybala la larga, Molina parte il cross, Dybala, pallone che finisce sul fondo di un nulla. Altra opportunità per la Roma, altra manovra aggirante della squadra di Giampiero Gasperini, 12esimo, ancora 0-0.
1: Azione pericolosa, palla a terra in velocità, scambi rapidi, la Roma sta mettendo in difficoltà la retroguardia dei Blancos, ovviamente ispiratissimo Dybala, però anche Koné sta facendo un gran lavoro perché mentre Deron è in posizione più arretrata cerca di dare sicurezza alla sua difesa, Koné invece è l'ispiratore delle manovre offensive.
0: C'è Gianluca Mancini sul lancio con le mani di Gollini, il pallone poi viene cercato da Matisulé all'interno della propria metà campo, un retropassaggio per Wesley che deve liberarsi di Vinicius Junior, c'è ancora lo scambio con Sulé che viene anticipato però secco dall'avversario, attenzione Real Madrid con Bellingham, evitato Koné, pallone al limite di Omandé, prova la conclusione, pallone che finisce larghissimo rispetto al palo destro della porta a difesa da Gollini, ma ecco il Real Madrid quando si impossessa della palla riesce ad andare alla conclusione con facilità disarmante.
1: È la prima però conclusione della squadra di Madrid, ai punti sicuramente la Roma più pericolosa, abbiamo ricordato le tre conclusioni dei giallorossi, abbiamo descritto poco fa un'azione vertiginosa in area di rigore, si affaccia adesso il Real Madrid con questa conclusione di Diomandé che peraltro nella sfida contro il Villarreal, la sfida di campionato, l'ultima, ha segnato il primo gol della sua stagione.
0: C'è una rimessa laterale in fuori della Roma proprio di fronte alla panchina di José Mourinho, va ad occuparsene Wesley, gioca corto con Sule, pallone catturato da Cucurelli, ha rilanciato in avanti da De Ron, il controllo di Rudiger, non dei più precisi per la verità, con un piattone sinistro che spedisce il pallone praticamente da dove era partito, quella rimessa laterale che Wesley si appresta nuovamente ad effettuare, questa volta all'indietro su Gianluca Mancini, subito pressato però dagli avversari, tocca in avanti per il brasiliano, il pallone in verticale, Matti Sule le prese con Cucurella, gran colpo di tacco proprio per Mancini che si allunga il pallone però con la punta del piede lo spedisce fuori dal perimetro di gioco dalla parte opposta, la rimessa laterale questa volta in favore del Real Madrid, addirittura Bellingham ad occuparsene per Rudiger che gioca corto con il proprio portiere Courtois e quindi con i compagni del pacchetto arretrato. Entrambe le squadre sembrano comunque poter operare questa uscita dal basso senza rischiare più di tanto, così come ha fatto adesso Courtois che è spedito in avanti un pallone facile preda di Wesley che può attaccare centralmente, andare da Paolo Dybala, Dybala che vede sulla destra nuovamente Sule, va a servirlo, punta a Cucurella, lato corto dell'area di rigore, le finte, la sovrapposizione di Wesley, il pallone in mezzo, ancora una volta Courtois che va a respingere, evita il corner, Rudiger concede semplicemente la rimessa laterale in zona d'attacco alla Roma, i minuti sul cronometro in questo momento mentre stiamo riguardando l'ottima sovrapposizione di Wesley, la sua traversone in mezzo poi allontanato dopo la respinta di Courtois in fallo laterale da Rudiger, siamo alla quarto d'ora, 0-0 il parziale, ancora Sule prova ad andarsene in mezzo a due, Cucurella che alla fine riesce a togliergli il pallone, il rilancio dei difensori del Real, preda però degli uomini di gioco di Gasperini, c'è Coné largo a destra, ancora il tentativo questa volta però sbagliato di Matti Sule, il Real che può ripartire con il lancio per Vinicius Junior a disposizione, poi il pallone per il brasiliano che va in mezzo, Ndicka che respinge, attenzione, problema per Manu Coné, problema fisico per Manu Coné, attacca il Real Madrid, prova il cross, Mancini che si rifugia in corner, Coné che rimane a terra, problema al flessore destro per il giocatore francese, questa è una brutta tegola però per Giampiero Gasperini, è pronto Pisilli a entrare in campo.
1: Mani nei capelli, il francese disteso accanto al cerchio di centrocampo, si è intuita subito la gravità dell'infortunio, sicuramente muscolare, si è toccato il flessore, poi ha fatto il gesto come per togliersi la maglietta, quasi a segnalare alla panchina l'urgenza del cambio, si è disteso a terra, adesso ci sono i sanitari della Roma.
0: Ci sono anche due giocatori del Real che vanno a rincuorare Manu Coné che si è perso la maglietta davanti agli occhi come segno proprio di disperazione, no? Come dire, devo abbandonare il campo in questa partita alla quale tenevo tantissimo. Ogni volta che i tabelloni luminosi, che i maxi schermi dello Stadio Olimpico inquadrano Francesco Totti, scrosciano gli applausi.
1: Peraltro Coné è uno dei giocatori della Roma più efficaci in questo quarto d'ora abbondante di gioco, oltre ovviamente al suo valore assoluto, è un leader di questa squadra, piano piano sta lasciando il campo, pronta la sostituzione.
0: Sì, è al suo posto Pisilli, è veramente sconfortato, inconsolabile Manu Coné che ha ancora la maglietta davanti agli occhi, io credo stia addirittura piangendo per la rabbia, per la disperazione, per il dispiacere di quello che gli è accaduto, e queste sono partite che i grandi giocatori come Manu Coné non vogliono mai disertare, sono costretti a dare forfè, e comunque al suo posto c'è Pisilli, c'è il calcio d'angolo in favore Real Madrid, verrà battuto da sinistra con l'interno del piede destro, la traiettoria di entrare rispetto alla porta difesa da Gollini, la rincorsa di Mandella, pallone in mezzo, Gollini con i pugni che scaraventa lontano, poi Valverde che la rimette in mezzo, il pallone che rimbalza pericolosamente in area, c'è un tocco, ma c'è anche una posizione di fuorigioco da parte di un attaccante del Real Madrid, l'arbitro va a rilevarla dopo la segnalazione del collaboratore che opera di fronte alla nostra postazione, gioco che è ripreso con un calcio di munizione fuori della Roma già battuto, ecco Pisilli che tocca il suo primo pallone, serve Dybala, il tocco di ritorno di Dybala è troppo corto, attenzione Bellingham va sulla corsia di sinistra, Wesley, grande ripiegamento difensivo che non fa pervenire il pallone a Vinicius Junior che era appostato all'interno dei 16 metri della Roma, ora il pallone però tra i piedi degli uomini di José Mourinho all'interno della loro tre quarti campo con Konaté, il quale porta un po' a sfasso la sfera, poi la cede per i compagni di riparto Rudiger, quest'ultimo senza correre rischi, ancora ritroso a beneficio di Courtois che studia la situazione accarezzando il pallone con la suola dello scarpino Scarpino sinistra e poi sempre di sinistra, ma questa volta Di Piatto lo appoggia per Cucurella. Giro palla del Real Madrid abbastanza lento all'interno della propria tre quarti di campo, con ancora Courtois protagonista che andrà adesso a cercare in profondità qualche suo compagno. Non ci può arrivare Bellingham, cattura palla alla Roma, attenzione adesso all'esterno destro di Matisulé per Wesley, che cerca dalla parte opposta il lancio, l'intervento di Konaté molto preciso alla caccia della sfera di Omandé, braccato da un centrocampista della Roma. Si trattava di Deron, che secondo l'arbitro commette fallo. C'è calcio di punizione già battuto in favore del Real, con adesso Kylian Mbappé che tocca palla molto molto decentrato, molto lontano rispetto alla porta di Omandé, che si fa porgere la sfera, poi la cede a Tchouaméni, ancora Kylian Mbappé, la triangolazione stretta molto precisa e molto rapida degli uomini di José Mourinho, che fanno pervenire sfera più a Cucurella, quest'ultima all'indietro ancora su Rudiger. Konaté a destra del campo, pallone in profondità intercettato dai giocatori della Roma, non può arrivarci Dybala, sarebbe stata una buona occasione.

0: a dettagli l'assist andando verso la porta di Courtois. Courtois che è ancora protagonista, tiene palla tra i piedi al limite dell'area di rigore, la appoggia corta per Konaté, i minuti sul cronometro che sono 20 nel corso del primo tempo, il parziale fermo sullo 0-0. Dybala cattura palla, poi attenzione Donny Malen al limite, Malen in 3 su di lui, l'appoggio per Pisilli sulla corsia di destra, si fa vedere Matisoulé, ancora contro Cucurella, poi il tentativo di Terò, la Roma in vantaggio esattamente al minuto 20 nel corso del primo tempo, cambia il parziale all'Olimpico, Terron il metronomo di Gianni di Giampiero Gasperini ha sistemato palla sotto la traversa, nulla da fare per Courtois, Roma 1 Real Madrid 0.
1: Vantaggio meritato, la Roma era stata più pericolosa, aveva tirato in porta e il Real Madrid non lo aveva mai fatto. Alla fine il portiere belga, il gigante dei pali del Real Madrid, si è dovuto arrendere a questa conclusione centrale ma calibrata da parte di De Ron. Importante anche che dal punto di vista psicologico la Roma abbia risposto nel migliore dei modi all'uscita dal campo di Koné, perché ha segnato un altro centrocampista, ha segnato l'uomo che aveva giocato fino a quel momento accanto a Koné, e adesso vedremo con gli inserimenti di Pisilli cosa cambierà. Il Real Madrid comunque fino adesso aveva subito la Roma.
0: L'iniziativa peraltro, l'azione partita da un grandissimo recupero di Paolo Dybala che si è accaparrato un pallone arpionandolo dai piedi degli avversari all'interno della metà campo madridista e poi ha lasciato scorrere Malen, e tocco per Matisoulé, pallone centrale per De Ron che è arrivato all'altezza dei 25 metri, ha battuto un destro non difficilissimo ma evidentemente di difficile lettura per Courtois che l'ha visto adagiarsi alle sue spalle, ancora un lancio di Courtois assolutamente fuori misura con il pallone che sta per terminare fuori dal campo e lo lascia terminare fuori dal campo, Hermoso va con le mani su Gollini che deve giocare con i piedi, il lancio verso l'estremo settore di destra molto preciso dell'estremo difensore della Roma per Wesley che addormenta la sfera sul piede destro, poi Matisoulé, poi Gianluca Mancini la quale cerca compagni smarcati, non ne trova, si rifugia ancora da De Ron che avanza, Mancini che aspetta a destra, il lancio in profondità, ha aperto troppo il piattone, ha messo fuori la palla, non si accorto il collaboratore dell'arbitro della deviazione di Vinicius Juniors, aveva il guardaline prima, ha segnato la rimessa alla formazione spagnola, poi invece è tornato sui suoi passi e la formazione giallorossa potrà beneficiare appunto di questa rimessa con le mani dal fronte difensivo destro del suo schieramento, De Ron ancora in avanti per Malen, anticipato Dybala di testa anche Konaté, arriva Wesley da destra, mette giù il pallone, lo appoggia per Matisoulé che prova ad evitare con un dribbling aereo Cucurella, piccolo screzio tra i due, nulla di particolarmente importante, ci sono i fischi del pubblico dello Stadio Olimpico di Roma, c'è comunque la rimessa laterale in favore giallorossi, questa volta al fronte offensivo destro dello schieramento di Giampiero Gasperini, termina a terra su lei, viene sovrastato da Tchouaméni, pallone in mezzo con Diomandé che lo distribuisce alle sue spalle per Konaté, ancora Diomandé che adesso può girare lo sguardo verso la metà campo avversaria, inizia la sua corsa, sbaglia però il tocco, attenzione, lo intercetta sulle in profondità, Malen in area, Malen, la parata in due tempi di Courtois con pallone riguadagnato dall'estremo difensore del Real Madrid sulla linea di porta, Malen tira da tutte le posizioni,
1: non spreca un pallone, non sbaglia mai, o tira in porta o dà la palla ad un compagno, in questi 23 minuti di gioco non ha mai perso la palla. E a proposito di Cucurella, lo conosciamo, lo abbiamo visto al mondiale con la Spagna, lo conosciamo per le sue stagioni nel Chelsea, è quasi un attaccante aggiunto, questa sera non ha superato la metà campo, è un terzino difensivo puro e questo la dice lunga su come la Roma sta tenendo schiacciata, sta tenendo compresso il Real
0: Ruba
1: Madrid.
0: Ancora palla De Ron, attenzione, Dybala, il pallone per Malen nel rigore, consente a girarsi, punta l'avversario, tenta la conclusione, ancora una volta, forse era un passaggio per Dybala che si era spostato a sinistra, la persona che viene contrato dai difensori del Real e finisce tra le braccia il pallone del portiere Courtois, Real che adesso prova a presentarsi in avanti partendo dalle proprie retrovie, capitano Valverde gioca a ritroso a beneficio di Konaté che ha spazio per avanzare all'interno della propria tre quarti campo, siamo al 25esimo nel corso del primo tempo, la Roma in vantaggio sul Real Madrid per 1-0, il gol al 19esimo, quello è di

0: Calderon, il lancio per Vinicius Junior è assolutamente fuori misura, la rimessa con le mani sarà in favore della Roma, ancora dalla zona difensiva destra del suo schieramento Wesley, il tentativo di De Ron che alza un campanile all'interno della propria metà campo, dalla parte opposta lottano i difensori della Roma, Mbappé va a vuoto, è Sermoso, va la conclusione, il pareggio del Real Madrid con Kylian Mbappé al 25esimo minuto, appena sbagli vieni immediatamente punito. Intanto abbiamo dovuto segnalare il pareggio del Real Madrid con Kylian Mbappé sull'errore di Hermoso, è andato a scaricare il destro sotto la traversa, nulla da fare per Gollini. Roma 1, Real Madrid 1, andiamo a Saxa Rubra per la messa in onda del primo mini spot della serata.
1: Da Kuwait c'è chi si ferma per un saluto e chi per una pausa con la famiglia, tutta la famiglia. Ogni rifornimento è una storia e Kuwait ha le soluzioni per alimentarle tutte. Kuwait, muoviti più liberamente.
0: 2 traiettorie simili, quelle che hanno scandito e caratterizzato i gol che decidono la partita fino a questo momento. Siamo 1-1 tra Roma e Real Madrid, prima De Ron, poi Kylian Mbappé, l'errore di Hermoso però decisivo. Contro Mbappé non puoi permetterti di sbagliare.
2: E c'è stata anche una deviazione con la coscia destra, Mancini ha deviato leggermente la traiettoria di Mbappé, forse ingannando Gollini, peccato perché in realtà dopo il vantaggio della Roma il Real Madrid non aveva reagito, anzi era stata proprio la squadra di casa a trovare più spazi, a rendersi pericolosa in altre due circostanze. L'errore però, come dicevi Francesco Repice, non si può sbagliare contro una squadra così, sono dei fuori classe, ti puniscono al minimo accenno di errore.
0: Intanto la Roma ancora con Dybala di prima intenzione a sinistra per Molina, ancora di prima intenzione dell'Argentina a beneficio di Malen che poi fa viaggiare Mancini. Il fronte offensivo è quello destro della Roma con Matisulè che punta a Cucurella, Matisulè al limite dell'area, Matisulè si accentra, mette palla sul sinistro, Matisulè finta la conclusione, poi prova ad andare dalla parte opposta, non ci riesce per la chiusura dei giocatori madridisti che si rifugiano nuovamente in Tuscin, fallo laterale. Matisulè, dobbiamo dire, con Dybala e Malen sta creando parecchi problemi alla retroguardia del Real.
2: È vivace, è preciso, questa sera è veramente concentrato e tutto sommato ha quell'imprevedibilità che mette in difficoltà una retroguardia dei Blancos un po' ferma questa sera.
0: Intanto la Roma manovra all'interno della propria metà campo, i minuti sul cronometro sono 28 nel corso del primo tempo, 1-1 tra Roma e Real Madrid, alla gol di De Ron ha risposto Kylian Mbappé di prima intenzione, pallone per Dybala sulla corsia di sinistra, poi centralmente direzionato a beneficio di Pisilli che può avanzare e prova ad allungare la sfera per Malen, non c'è intesa tra i due, c'era stato comunque un buon recupero dopo la di Tchouaméni che è andato immediatamente a francobollare il tentativo di incursione da parte del nuovo entrato, ripetiamo, Pisilli al posto di Manu Kudryk, costretto a abbandonare la sfida per un problema muscolare. C'è adesso Courtois al limite della sua area di rigore, avanza lentamente, nessuno gli si fa incontro, porge poi la sfera verso Konaté, ancora Courtois innescato dal compagno di reparto, questa volta si va da Rudiger e poi Cucurella, settore di sinistra, parte il lancio in profondità, lo scatto di Bellingham, Wesley che arpiona la sfera splendidamente, la cede a Mancini, la triangolazione tra i due, si fa vedere ancora Matisulè che sta praticamente viaggiando su tutta la corsia di competenza, poi Malen sempre innescato da Mancini che di prima intenzione colpisce l'arbitro, c'era libero Molina dalla parte opposta, ovviamente il pallone viene restituito agli uomini di Giampiero Gasperini con il signore Texier che si scusa col capitano giallorosso e adagia poi la palla all'interno del cerchio centrale del campo. Sarebbe stata veramente un'ottima opportunità per la formazione di casa. C'è adesso Ndicka per De Ron, De Ron che va sulla corsia di destra, ancora Wesley, sta giocando una partita eccezionale la Roma sulla corsia di destra, Matisulè apre dalla parte opposta per Molina che entra in area, cerca Dybala, prova la conclusione che gli viene ribattuta e poi Diomandé si libera bene della sfera sulla corsia di destra, Konaté pronto a fiondarla in profondità, Kylian Mbappé la controlla, c'è però Ndicka che arriva alle sue spalle, c'era stato un errore che aveva consentito lo stesso Diomandé di impossessarsi per un attimo della palla, la Roma in qualche modo ha rimediato. Adesso De Ron sulla corsia di destra cerca Gianluca Mancini, pallone che rimane in campo, servito centralmente Wesley, ancora Mancini, si fa vedere Wesley, gioca bene la Roma adesso però. C'è sulla sinistra Molina, viene immediatamente innescato dal compagno Molina, errore di grammatica col pallone che finisce finisce fuori dal campo, aveva tanto campo a disposizione l'ex giocatore di Udinese, di Atletico Madrid, per lui praticamente un derby, possiamo dirlo, no? E per avanzare purtroppo ha mancato clamorosamente un controllo elementare.
2: Errore che ha fatto infuriare Gasperini, si è rivolto il tecnico della Roma verso la propria partita, la propria panchina, con le braccia allargate come per dire come si fa a sbagliare così, mentre intanto il Real Madrid prova a proiettarsi in avanti, ma alla meglio la retroguardia giallorossa.
0: Prima con Ndicka, poi con Hermoso, poi il tocco all'indietro di Dybala per i compagni del pacchetto arretrato, si fa vedere De Ron di fronte alla sua area di rigore, allarga verso la corsia di destra lì dove ci sono prima Wesley e poi Mati Sule, l'ex giocatore del Frosinone, preferisce andare in tranquillità nello scambio corto con il compagno di cordata, diremo così, di catena, quella destra, poi ancora un retropassaggio su De Ron che si rifugia da Gollini, parte il lancio in profondità di quest'ultimo arpionato però meravigliosamente da Tchouaméni, il pallone portato da Valverde ancora verso Diomandé. Si prende alle spalle di tutti in questa occasione, Konaté che poggia semplicemente su Diomandé, sempre accanto alla fascia laterale Valverde, c'è Konaté nel cerchio centrale del terreno di gioco, siamo abbondantemente nella tre quarti campo romanista, c'è Rudiger che ferma il pallone, lo appoggia largo per Cucurella e che è attaccato da Sule, preferisce il retropassaggio per i propri compagni, prima Rudiger poi addirittura Courtois che praticamente adesso è all'interno della propria tre quarti da centrocampista aggiunto. Spesso sono partiti le azioni del Real Madrid dal piede di Courtois con dei lanci lunghi verso gli attaccanti, in particolare Kylian Mbappé.
2: Lanci lunghi come anche in questa circostanza tutti...
0: Attenzione, sbaglia sulle Cucurella, si presenta in area, parte il destro fuori. Grande occasione per il Real con Mbappé che era completamente libero in area, non si possono commettere errori e questa volta Sule ha peccato nel suo intervento difensivo, il tentativo in anticipo su Cucurella, ha mancato il pallone che lo ha sorvolato e a quel punto Cucurella ha avuto la possibilità di avventurarsi nell'area di rigore romanista, ha tentato un tiro con una sfera che è finita fuori, guadagno rimessa laterale ancora Cucurella, va a cercare Vinicius Junior, pallone per Diomandé in profondità, respinto da Pisilli, Real Madrid che però adesso insiste in avanti sempre con Cucurella e ancora con Diomandé, il tocco per Bellingham, gioca con un fraseggio molto stretto adesso il Real di dosso della tre quarti campo romanista, Valverde che allarga verso la corsia di destra dove nel frattempo si è portato Konaté in coabitazione con lo stesso Diomandé, il Real che attacca centralmente, prova la triangolazione ancora Valverde con un colpo di tacco con i compagni, interviene Ndicka, pallone sulla corsia di sinistra, prova a giocarlo però lo fa male nuovamente Molina, un altro errore da parte dell'argentino, ecco il Real che spinge, una fase favorevole di gioco adesso per il Real, al Real che evidentemente galvanizzato dal gol del pareggio raggiunto da Kylian Mbappé si fa vedere molto molto minacciosamente a ridosso dei 16 metri giallorossi, prova il passo doble, Mbappé da sinistra, cross secondo palo lunghissimo, lo raggiunge dalla parte opposta, se non andiamo a radio proprio Diomandé parte un alto traversone, Pisilli senza correre rischi, anzi Hermoso lo scaramenta oltre il fondo e quindi in calcio d'angolo, primo tiro dalla bandierina per il Real in questa partita, siamo abbondantemente oltre la mezz'ora, il punteggio di 1-1, ma insomma adesso il Real sta facendo il Real.
2: È vero, Real galvanizzato dal pareggio è la parola giusta, però la Roma si è un po' innervosita, lo dimostra qualche errore individuale di troppo, evidentemente la squadra giallorossa che era passata meritatamente in vantaggio e aveva sfiorato il raddoppio si è sentita in un qualche modo pugnalata da un pareggio arrivato per un errore individuale e poi ne ha infilati altre 2-3.
0: Intanto allontana la difesa della Roma, Dybala la caccia del pallone che è troppo lungo, Diomandé che lo cattura, salta ancora l'argentino, lato corto dell'area, entra adesso Diomandé, supera anche un altro uomo, parte un altro cross e questa volta è De Ron che mette il pallone sul fondo e quindi nel calcio d'angolo, il Real sta premendo forte il piede sull'acceleratore, siamo al 34esimo nel corso del primo tempo, 1-1 il parziale tra Roma e Real Madrid, comunque fino a questo momento un gran bel primo tempo.
2: Divertente, le squadre si sono contrapposte sempre con efficacia. Va detto che dopo il pareggio degli ospiti José Mourinho è scomparso dalla zona di competenza, si è seduto in panchina, chissà se l'emozione o qualcos'altro, un rito scaramantico, lui sappiamo insomma c'ha delle, così, delle piccole manie, è il secondo di Mourinho adesso a dirigere le operazioni dalla
0: apertura
2: zona di
0: magistrale
2: competenza.
0: Di Dybala di 40 metri sulla corsia di destra, parte un traversone, Malen troppo alto, il cross per lui riesce comunque a colpire incredibile di testa il giocatore olandese, c'è Dybala in posizione di ala sinistra, alle sue spalle Pisilli, arriva anche De Ron all'altezza dei 40 metri, porta il pallone al piccolo trottolo olandese prima di allargarlo ancora per Wesley, che è andato a prendersi la sua posizione sull'asse destro del campo scambiando corto con Matisulé, ancora De Ron, poi in Dika che si intromette nel dialogo prima di mettere in movimento Hermoso alla sua sinistra, il pallone largo a beneficio di Molina. Molina fino a questo momento, diciamo così, abbastanza intimorito dal Real Madrid, ora tra le linee prova a muoversi proprio De Ron, allarga verso il settore di destra, c'è Wesley contro Cucurella, il cross in mezzo allontanato in qualche maniera da Rudiger proprio nei pressi di Giampiero Gasperini, che lo accoglie praticamente fuori dal perimetro di gioco prima di metterlo a disposizione di Wesley, che dovrà effettuare la rimessa laterale dal fronte offensivo destro della Roma. Ora l'arbitro dice di fermare, anzi dice che si può giocare. Sulle Wesley, pallone nuovamente fuori, l'ultimo a toccarlo secondo l'arbitro è stato Wesley, quindi la rimessa viene affidata al Real dal fronte difensivo sinistro del suo schieramento, con Cucurella, campione del mondo, che osserva il piazzamento dei propri compagni di squadra, va lungo linea a cercare Chiamenin, non lo trova, il colpo di testa di Gianluca Mancini, ancora Mancini che cattura la respinta degli avversari, va in profondità e con Ate sempre di testa, poi la pallone messo giù da Pisilli che prova a mettere ordine, si gira, chiama l'azione, Hermoso alle sue spalle, quest'ultimo verso Molina, Molina all'altezza dell'asse centrale del terreno di gioco, si libera Dybala a sinistra, si sta muovendo anche tantissimo senza palla il giocatore argentino, che adesso però la porge all'indietro per Hermoso, che evita in anticipo un avversario e poi sposta bene a destra, quindi dal lato opposto per Wesley, che avanza fin quasi al vertice, Malen esce al limite, prova a girarsi, serve ancora Dybala che viene anticipato, Malen poi rientra su un avversario commettendo fallo ai suoi danni, l'arbitro che ferma l'azione comanda il calcio di punizione in favore del Real Madrid, ha subito il fallo Jude Bellingham, siamo al 37esimo nel corso del primo tempo, 1-1 tra Roma e Real Madrid. I marcatori, De Ron per la Roma aveva portato in vantaggio la squadra di Gasperini, il pareggio di Kylian Mbappé, ancora Real in attacco proprio con Cucurella che adesso mette un po' alle strette Sulé, lo costringe all'azione difensiva, Real Madrid che muove palla all'ridosso dell'area di rigore della Roma con Vinicius, sempre Kylian Mbappé che allarga verso il settore di destra, vediamo come si muove il Real in questa azione offensiva, partecipa anche Konaté, la mette in mezzo, facile l'uscita di Gollini che anticipa compagni avversari, l'avversario in particolare era con il compagno di squadra Wesley, dice questa è una palla mia all'interno dell'area di rigore, mette tutti d'accordo.
2: Comincia a prendere un po' troppo campo il Real Madrid, che ha subito abbondantemente la Roma nei primi 25 minuti di gioco, però adesso anche le posizioni dei centrocampisti, di Cucurella stesso che intanto commette fallo.
0: Cucurella peraltro col pallone lontano con Wesley che provava, anzi chiediamo scusa, con Matisulé che provava a smarcarsi andando internamente e dettando il passaggio a Wesley che portava palla proprio dall'asse destro del terreno di gioco. Ancora Wesley dopo il calcio di punizione battuto da Gianluca Mancini, c'è lì Sulé che si ferma, vuole alle sue spalle De Ron, il tocco è sbagliato perché finisce fuori dal campo, non c'è intesa nei passaggi tra i giocatori della Roma e Giampiero Gasperini che si arrabbia un po' e dice vai dalla parte opposta, vai a sinistra, qui siamo intasati, c'è poco spazio, no?
2: Però a destra sta funzionando sempre di più la Roma, perché a sinistra hai ricordato Molina un po' timido, fra l'altro per lui è un quasi derby perché sì, è stata una delle colonne dei Colchoneros e della Atletico Madrid, e Pisilli sta entrando piano piano in partita, ovviamente ha toccato meno palloni di quanti ne aveva toccato Conè, che era stato un po' l'ispiratore delle manovre iniziali della Roma, Pisilli insomma un po' più timido, ma d'altra parte lui ha caratteristiche diverse, uno specialista degli inserimenti, non è proprio un regista, però piano piano sta prendendo confidenza.
0: E adesso con Ate in maniera plateale a strattonare Dybala, l'arbitro che ha visto tutto, ha comandato il calcio di punizioni in favore dei giallorossi all'interno della metà campo del Real. Pisilli che va a cercare Gianluca Mancini da questi largo, anzi scusate, si trattava di De Ron, eccolo Gianluca Mancini, poi Matisulé alle prese con un avversario, se ne va Sulé verso la linea di fondo, interviene il rigore, la poggia all'indietro, Mancini la mette in mezzo, attenzione a Malen che cattura comunque la palla, riesce a divincolarsi dalla guardia guarda di tre uomini, Pisilli che la serve larga, va ancora Molina ad un traversone troppo lungo per Sule che era postato all'altezza del secondo palo, pallone che finisce fuori dal campo.
2: Peccato perché poteva essere un invito interessante, c'erano due giocatori della Roma ben piazzati al centro dell'area, troppo lungo l'invito di Molina che si è perso sul fondo.
0: Siamo giunti al 40esimo nel corso del primo tempo, qui lo Stadio Olimpico di Roma, viaggiano sul parziale di parità Roma Real Madrid 1-1, la linea può tornare a Saxa Rubra per la messa in onda del secondo mini spot della serata.
1: Da Kuwait c'è chi si ferma per un saluto e chi per una pausa con la famiglia, tutta la famiglia. Ogni rifornimento è una storia e Kuwait ha le soluzioni per alimentarle tutte. Kuwait, muoviti più liberamente.
0: E proprio nel periodo non collegato la Roma ha avuto un'altra opportunità, Pisilli in mezzo per Malen, completamente solo in area di rigore, Konaté ci ha messo il piedone, ha messo la palla soprattutto sul fondo, tiro dalla Bandierini fuori della Roma da destra, Paolo Dybala con l'interno del piede sinistro, la traiettoria a rientrare rispetto alla porta, difesa da Courtois, la rincorsa del giocatore argentino, il pallone in area corto, la respinta di testa è di Valverde che mette palla in fallo laterale, la rimessa con le mani sarà in favore della Roma dal fronte offensivo destro del suo schieramento proprio nei pressi della macchina di Giampiero Gasperini, Sule che lascia l'incombenza a Wesley il quale gli cede immediatamente il pallone, buono ancora il movimento di Sule che si accentra, vuole Molina dalla parte opposta, lo trova, Molina che può puntare gli avversari, preferisce tornare da De Rony il quale gli restituisce il pallone accanto alla fascia laterale, Roma che preferisce la manovra ragionata, ora con Hermoso con il piede sinistro, due uomini che vanno a braccarlo e quindi subito il retropassaggio per Pisilli che si fa vedere, allarga a beneficio di De Rony, si fa vedere Mancini a destra, prova ad andarsene, guadagna una rimessa laterale nel tentativo di far filtrare il pallone tra le gambe di Vinicius e quindi la rimessa con le mani ancora in favore della Roma all'interno della metà campo avversaria, sempre Wesley e ancora Sule che apre dalla parte opposta in maniera precisa su Molina che questa volta resta con il petto, può avanzare palla al piede, avanza l'argentino, serve il connazionale Dybala il quale mette in movimento De Rony ai 40 metri, c'è ancora Mancini a destra, c'è il pallone per Wesley, avanzato Wesley, può puntare Cucurella, la lascia lì per Matti Sule che sembra particolarmente ispirato, infatti serve Wesley nuovamente dal fondo, parte il cross della sotterra violento, arriva la chiusura nuovamente di Bellingham che in scivolata mette palla sul fondo e quindi ancora in calcio d'angolo, sono quattro i tiri della bandierina in favore della Roma, questa volta non va a occuparsene Dybala ma Matti Sule da destra sempre con l'interno del piede sinistro, sempre con la traiettoria rientrale, scambia corto con Wesley, ancora Sule evita l'avversario, si accentra, prova una conclusione a girare verso il secondo palo, alza troppo la mira e la traiettoria che si perde sul fondo, minuti sul cronometro 42 nel corso del primo tempo allo Stadio Olimpico di Roma, Roma 1 Real Madrid 1.
2: Non un granché la conclusione di Sule, il suo sinistro a giro si è perso abbastanza distante rispetto all'incrocio al lato destro di Courtois, però va detto che la Roma ha riacquistato fiducia dopo 6-7 minuti di sbandamento caratterizzati da errori individuali, adesso la Roma ha ripreso campo, c'è stata anche quell'occasione in cui Konaté miracolosamente ha tolto il pallone dalla disponibilità di Malen che non avrebbe fallito da quella distanza ravvicinata, solo soletto Konaté con la punta del piede ha mandato il pallone in calcio d'angolo e insomma la Roma adesso di nuovo ha riacquistato sicurezza
0: anche se adesso deve difendersi, calcio di punizione battuto per fallo ai danni di Mbappé, manovra il Real Madrid all'interno del cerchio centrale del campo con Konaté. Konaté che adesso cerca il piazzamento dei compagni, trova Valverde tra le linee, retropassaggio ancora per il difensore del Real, il movimento adesso splendido ancora una volta di Jude Bellingham che prova ad inoltrarsi in area di rigore, poi scarica a sinistra per Cucurella, attende Vinicius in posizione di ala, la mette in mezzo al limite sempre per Bellingham, prova un gioco di prestigio e poi va a servire largo a beneficio di Konaté che potrebbe andare al traversone, invece decide di appoggiarsi a Diomandé sull'asse destro del terreno di gioco che il Real Madrid adesso prova ad organizzare questo tema offensivo, pallone giocato da Bellingham all'altezza dei 40 metri, poi in profondità molto molto intelligente il tocco per Mbappé che viene braccato a due uomini, si ripara della sfera a ritroso, arriva Konaté, ancora Bellingham, possesso palla, continuo del Real, grande imbucata per Valverde, pallone a destra, parte un traversone murato e il pallone che finisce sul fondo, ultimo a toccarlo è stato proprio Kylian Mbappé e quindi semplice rimessa rimessa in favore della Roma, intervento in chiusura di Hermoso se non andiamo errati.
2: Non bisogna concedere spazi per il tiro al Real Madrid.
0: No, sappiamo di Gianluca Mancini, chiediamo scusa.
2: Sì. Conosciamo le qualità balistiche di questi giocatori, ogni volta che hanno il pallone nei pressi dell'area di rigore un brivido scende sull'Olimpico, perché sono giocatori che da qualsiasi posizione poi insomma hanno una capacità di colpire con entrambi i piedi. Nessuno di questi fuori classe è uno specialista del destro o del sinistro, sono dei giocatori sì, talmente forti che se gli dai lo spazio tirano in porta.
0: Ancora Mbappé adesso da destra, prova ad accendere, entrarsi, va a cercare un compagno di squadra all'interno dell'area di rigore, piuttosto distratti adesso i suoi compagni appunto con il rilancio della difesa giallorossa con Malen che mette paura a Rudiger, quest'ultimo si rifugia in touche, altra rimessa con le mani in favore della Roma, va ad occuparsene Wesley al fronte difensivo destro del suo schieramento di fronte alla panchina di Giuseppe Mourinho che si è seduto, non ne vuole sapere di sedersi Giampiero Gasperini.
2: Assolutamente, addirittura fuori dalla propria area di competenza nello spicchio che spesso insomma gli arbitri tollerano, chiudono un occhio quando gli allenatori vanno avanti di qualche metro. Un minuto di recupero in questo primo tempo.
0: Il Real Madrid gestisce almeno questo inizio di primo minuto di recupero all'interno della propria metà campo con Cucurella sul settore di sinistra, Cucurella che senza correre rischi porge l'indietro per Rudiger, quest'ultimo chiama l'azione Courtois con tutta calma ancora per Konaté, parte un lancio in profondità, il attacco parte di Mbappé a cercare un compagno non trovato, la Roma che interviene con Hermoso, Dybala sulla corsia di sinistra per Molina che gli restituisce il pallone, poco arretrato Paolo Dybala adesso centralmente su Pisilli nel cerchio centrale del campo, avanza prima di mettere in movimento Gianluca Mancini sulla corsia di destra, viene affiancato da Sule immediatamente servito, arriva De Ron a dargli una mano, tiene il possesso di palla adesso la Roma con Wesley che può andare centralmente esposta dalla parte opposta, ancora per Molina alle prese con due avversari, un passaggio pigro all'indietro per Hermoso che non può arrivare, innesca di fatto il contropiede del Real con Diomandé, quindi è Bellingham il tentativo di recupero adesso la difesa della Roma con Vinicius Junior che prova ad attaccare ma mette in mezzo, parte la conclusione di Bellingham, il pallone che finisce sul fondo. Niente, ogni errore è un pericolo con l'arbitro che in questo momento, vediamo se manda le squadre degli spogliatoi, è andata alla conclusione all'interno sinistro Bellingham cercando ma non trovando, veramente per poco il secondo palo. Era il Madrid che quando attacca fa veramente paura perché ha una capacità tecnica dei suoi protagonisti veramente stellare. Ora l'arbitro decide che per il primo tempo di Roma Real Madrid può bastare così, si va a riposo con il seguente parziale: Roma 1 Real Madrid 1, prima De Ron poi Kylian Mbappé, a tra pochissimo per il secondo tempo.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: GR1.
5: Nicole Ramadori in studio, Papa Leone all'indomani dell'intervento al polmone per un adenocarcinoma concelebrato nel pomeriggio, la messa in un'apposita sala allestita al decimo piano del Policlinico Gemelli, lo riferiscono fonti vaticane che confermano anche che il pontefice sta bene e l'umore è buono. I medici hanno rassicurato sul decorso regolare post-operatorio. In Parlamento le comunicazioni della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sulla crisi energetica, ha ribadito la necessità di una risposta coordinata e rapida da parte di Bruxelles, quindi sul bilancio dell'Unione, ha spiegato che l'Italia lo firmerà solo se sarà giusto per il Paese. La Premier poi ha confermato il sostegno all'Ucraina, criticando l'intesa di Trump sul gasolio russo.
6: È una scelta che io considero molto rischiosa. Una legittimazione per Mosca mentre le sue bombe continuano a cadere sulle città ucraine, nuove entrate con cui finanziare la guerra, un implicito indebolimento della leva sanzionatoria sono elementi che non possiamo ignorare e che contraddicono quanto finora fatto dagli stati occidentali, Stati Uniti compresi.
5: Maggioranza compatta sulle due risoluzioni approvate, si chiedono iniziative diplomatiche per la pace in Ucraina, resta lo scetticismo della Lega sulle armi e Salvini chiede di tornare a comprare gas russo a fine guerra. Nel campo largo diverse le mozioni, con le differenze sulle modalità di sostegno a Kiev. Dai 5 Stelle il no netto al riarmo, c'è però l'astensione incrociata sui passaggi più spinosi. Passi avanti verso l'unità, dice la segretaria del PD Elly Schlein, quindi il messaggio al governo: non avete fatto nulla su energia, salari e sanità. Ringrazio Giorgia Meloni per il sostegno e per la sua posizione chiara e basata sui principi, così il presidente Zelensky, che a Londra ha incontrato il premier Barnum e si è detto pronto alla tregua. Su Meloni e linea opposta della Russia, la portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova replica: l'accordo sul gasolio non è affar suo. Mentre dagli Stati Uniti arrivano indiscrezioni di stampa su un possibile stop americano alla condivisione di sistemi di intelligence con Kiev, che denuncia restrizioni al sistema di difesa militare Starlink dopo gli ultimi attacchi russi che hanno provocato oltre 10 morti e nuovi raid che sono ancora in corso. E in Francia prosegue l'indagine della Procura di Parigi sul cyberattacco che ieri ha colpito i sistemi di refrigerazione nei supermercati, buttate tonnellate di cibo. Il corrispondente.
7: Si contano i danni in Francia dopo il cyberattacco che ha colpito gli impianti di refrigerazione di 700 supermercati, obbligandoli a buttare gran parte della merce congelata, con danni per diversi milioni di euro. Nella notte tra domenica e lunedì, i sistemi di controllo del freddo, spesso interconnessi tra loro, sono stati alterati da pirati informatici che hanno innalzato da remoto la temperatura a 50 gradi per 8 ore consecutive in orari notturni, ritardando anche l'allerta dei sistemi di allarme. Stiamo rimettendo sugli scaffali tutto quello che abbiamo, ma tutto ciò che si trovava nei reparti dei prodotti freschi è andato interamente perduto, fa sapere il direttore di un supermercato in Normandia. La procura di Parigi comunica intanto di avere aperto un'indagine a tutto campo per individuare i responsabili. Il ministro delle Finanze Lescure in Parlamento ha detto che l'attacco non ha costituito alcun rischio per l'approvvigionamento alimentare, ma è stato un campanello di allarme per tutti. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
5: Torniamo in Italia. Ex Ilva, dopo 3 giorni di protesta, domani i lavoratori tornano al lavoro. Scongiurato per ora il rischio di cassa integrazione a 0 ore da metà novembre. I commissari confermano infatti la continuità produttiva a Taranto e Genova, mentre per Novi Ligure si cercano soluzioni analoghe. A Genova prevista una sospensione tecnica temporanea con ripresa della produzione a gennaio. I sindacati parlano di un risultato importante, ma la vertenza resta aperta. Presentato il rapporto del CNEL sui servizi pubblici, emerge una pubblica amministrazione a 2 velocità con divari territoriali ancora aperti. Migliorano i tempi dei concorsi, ma restano criticità nei pronto soccorso. Record di iscritti all'università, ma mancano 236.000 alloggi per studenti. Per il presidente Brunetta, la pubblica amministrazione ha superato brillantemente lo stress test del PNRR. In chiusura la musica. Jack Savoretti tornerà live domani al Fabric di Milano per l'unica data italiana del suo tour europeo. Il cantautore italo-inglese festeggerà i suoi primi 20 anni di carriera. La nostra intervista.
8: Always be the way we were. Saremo sempre quelli che eravamo. È il messaggio dell'ultimo disco di Jack Savoretti, un album personalissimo che porterà dal vivo al Fabric in una data che è più una festa. 20 anni di carriera. Jack Savoretti, come ci siamo arrivati?
9: Sembra ieri, ma infatti questo album qua, Saremo sempre quello che eravamo, è un po' quello. Io che mi guardo indietro e dico, ma io sono sempre uguale, io sono ancora lì. Sembra veramente ieri. Guarda, il Fabric trovo che è uno di quei venue che ha un'energia perfette per questo album, dove possiamo alzare un po' il volume. Non vedo l'ora di farlo, specialmente con questo album qua, perché questo album ha un paio di jeans e una t-shirt. Siamo lì per giocare, siamo lì per suonare.
8: Come sei cambiato?
9: La mia anima e cuore no, ma le mie decisioni sì. Sono cresciuto, spero, nel mio piccolo, ma sono cresciuto. Cerco sempre di crescere di più, di accettare quanto non capisco e quanto non so, e di essere ok con questo. Però l'essenza, sono sempre il bambino che non riesce a dormire la sera prima di Natale.
8: Marcella Sullo, GR1.
5: E ora ascolta Si fa sera, poi torna alla Champions League.
10: Ascolta, si fa sera.
11: Al microfono Massimo Recalcati.
12: Uno degli insegnamenti fondamentali di Francesco si potrebbe riassumere come il ritorno alla lettera dei Vangeli. La nascita delle università che contraddistingue, diciamo, il periodo di Francesco ha, come dire, messo in primo piano una certa rappresentazione della lettera, una rappresentazione erudita, filologica, teologica della lettera dei Vangeli. E invece Francesco rivela un altro lato, un'altra versione della lettera. Francesco incontra il Vangelo nelle prigioni perugine dopo la sconfitta militare che Assisi ha subito per mano appunto dei perugini, e incontra una versione volgare dei Vangeli, e questo incontro è l'incontro con una lettera, ma non con la lettera, come diceva San Paolo, che uccide lo spirito, ma tutto il contrario, con una lettera che vivifica lo spirito. Ed è per questo che il movimento fondamentale del francescanesimo e di Francesco come soggetto è proprio quello di ritornare alla lettera originaria dei Vangeli contro ogni lettura filologico, universitaria, teologica. Ma cosa significa allora ritornare alla lettera? Significa che in primo piano non è la lettura, l'interpretazione ermeneutica dei Vangeli, in primo piano è incarnare la lettera, dare cioè testimonianza della verità della lettera, vivere come Gesù. Allora, questa idea per cui il valore effettivo della lettera non consiste nella sua interpretazione ermeneutica, ma consiste nella sua testimonianza effettiva attraverso la propria esistenza, è un altro grande messaggio di Francesco. Per essere cristiani bisogna fare esperienza di una vita al tempo stesso ricca e infranta, al tempo stesso sradicata e che però trova il suo regno nei cieli.
11: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
13: Ciao, c'è BTP per te. Dal 19 al 23 ottobre torna BTP Valore con tassi crescenti e cedole pagate ogni 3 mesi. E per chi non ha fretta, c'è BTP Valore Insieme con cedola unica pagata alla scadenza. Comprali dal tuo home banking, alla posta o in banca. Puoi scegliere uno, l'altro oppure entrambi. È arrivata la risposta per i tuoi risparmi. BTP Valore. Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
15: Sono Gianmarco Tamberi.
16: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
15: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
16: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
14: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Maxi, Il Centesimo, Oasi, Tigre, Galassia e Gross.
17: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello o il tuo gioiello più prezioso e poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
18: Noi vogliamo vedere voi, la vostra personalità. Se uno molla, cominciamo dall'inizio.
19: Tocca! Abituatevi a avere disciplina!
20: Tutti quanti puntano al massimo, ovvio, pure io. Scuola di danza, la terza stagione, dal 15 ottobre, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
21: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
22: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
0: Nuovamente collegati, gentili ascoltatori, con lo Stadio Olimpico di Roma. Siamo nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo della partita valida come seconda giornata della fase a gironi della Champions League tra la Roma ed il Real Madrid. Le squadre sono andate a riposo con il seguente parziale: Roma 1, Real Madrid 1, la rete che aveva portato i vantaggi giallorossi con De Ron, il pareggio di Kylian Mbappé. Studio.
23: Grazie a Francesco Repice e Giorgio Germanò che ci hanno raccontato questi primi 45 minuti. Torneremo a breve da loro perché sta per iniziare il match, mancano davvero pochissimi minuti. Aggiornamenti dagli altri campi, tutte partite all'intervallo, Champions League, fase a girone unico, la vittoria del Liverpool in casa del LASK 6-3, punteggio tennistico. Ricordiamo anche la sconfitta del Como in casa del Feyenoord per 3-2, quelle in corso: Aston Villa Fenerbahce 3-0 all'intervallo, Betis Porto non si è sbloccata, stesso risultato per Bodo Glimt Borussia Dortmund che è appena iniziata, ma le due squadre sono solo 0-0. Clamoroso il 3-0 del Paris Saint-Germain in casa del Manchester City dopo 45 minuti di gioco. 1-1 invece tra Shakhtar e AEK di Atene. Sta vincendo in trasferta lo Stoccarda sul campo dello Slovan Bratislava. Si sta giocando anche in A1 femminile di volley, Macerata contro Scandicci. Scandicci avanti 2-1. Siamo nel quarto set con le due squadre sul 22-22 e nel pomeriggio in serata hanno giocato anche Chieri e Conegliano, netta vittoria di Conegliano 3-0, 25-19, 25-14, 25-22, questo il conto dei parziali. Torniamo all'Olimpico di Roma da Francesco Repice e Giorgio Germanò per un commento su questo primo tempo e per sapere se la sfida sta iniziando oppure no. Francesco.
0: Allora, le squadre sono nel tunnel che poi immette all'interno del terreno di gioco, vi diciamo subito che con ogni probabilità entrerà in campo Rodrigo Mora nel secondo tempo, ad inizio secondo tempo, non sappiamo dirvi ancora al posto di chi, vediamo Sule, vediamo Malen, quindi evidentemente verrà tenuto a riposo Paolo Dybala che non ha giocato un brutto primo tempo, dobbiamo dire anche è stato lui l'ispiratore di tante azioni offensive giallorosse, è andato alla tiro in maniera pericolosa, soprattutto ha catturato quel pallone nella tre quarti del Real con grande caparbietà che poi ha dato modo a De Ron di mettere il pallone in fondo al sacco. Insomma, è una Roma che adesso sta rientrando, così come il Real Madrid, all'interno del campo. Credo che proprio Dybala uscirà e sarà invece rimasto negli spogliatoi per far posto a Rodrigo Mora, vero Giorgio?
2: Sì, non abbiamo rivisto l'argentino in campo, presumibilmente anche per una questione di ruoli. Rodrigo Mora prenderà il posto di Paolo Dybala. Sono d'accordo, una prestazione positiva da parte di Dybala, forse in una fascia dove però la Roma è stata meno continua, la sua fascia sinistra è stata più brillante a destra, la Roma con Sule, con gli inserimenti anche di altri giocatori, a sinistra un po' un Molina così da rivedere, e ha attaccato meno la Roma, però Dybala quando ha avuto il pallone fra i piedi la sua qualità l'ha fatta vedere.
0: Intanto il gioco sta riprendendo, vi ufficializziamo quindi la sostituzione operata da Giampiero Gasperini con Rodrigo Mora che è entrato in campo all'inizio ripresa al posto di Paolo Dybala. Sta per iniziare il secondo tempo, si ripartirà dall'1-1 della prima frazione di gioco caratterizzato dalle reti di De Ron per la Roma e dal pareggio di Kylian Mbappé per il Real Madrid. Real Madrid che in questo secondo tempo attaccherà da sinistra verso destra. Rispetto al nostro punto di osservazione, partita molto corretta fino a questo momento, non ci sono stati moniti. Ricordiamo che nel primo tempo, mentre è iniziato il secondo tempo, ricordiamo appunto che nei primi 45 minuti a metà del primo tempo Kone è dovuto uscire dal campo per un problema muscolare, al suo posto Pisilli, e quindi secondo cambio effettuato da Gasperini con Hermoso che adesso va a commettere fallo ai danni di se non andiamo errati, anzi no, addirittura di Vinicius che giocava molto molto arretrato sulla corsia di destra, quasi in posizione di terzino. C'è Courtois che adesso tocca palla fuori dalla propria area di rigore, al passo l'estremo difensore belga del Real va da Rudiger, si allarga Cucurella, riceve lui il passaggio del compagno, subito la profondità cercata a beneficio di Diomande che porta benissimo la palla e poi prova a servire centralmente con il movimento a virgola senza palla di Kylian Mbappé, leggermente troppo lungo, Molina che ha potuto chiudere la diagonale e poi cedere all'indietro per il proprio portiere. Ancora Molina, poi Pisilli che evita Bellingham.

0: va sulla corsia di sinistra, corre proprio Rodrigo Mora, riesce a mantenere in campo il pallone, poi viene affrontato da Konaté che lo ferma, quindi Tchouaméni ancora all'indietro per Konaté, ancora un retropassaggio per Courtois all'interno della propria area di rigore. Il Real Madrid, come abbiamo detto, galvanizzato dalla rete del pareggio, arrivata peraltro grazie ad un errore, o per colpa per meglio dire, di un errore di Hermoso, che è andato a lisciare un pallone che viaggiava orizzontalmente di fronte ai propri 20 metri, ne ha approfittato Kylian Mbappé, ancora lui, questa volta Hermoso, che però interviene di giustizia ai danni dell'avversario e concede semplicemente la rimessa laterale. Cucurella si arrabbia con qualcuno, non sappiamo con chi, e comunque il gioco che può riprendere, rimessa con le mani effettuata dal Real, il signor Letizia, che fino a questo momento ha svolto lavoro di ordinaria amministrazione. Germano,
1: sì, non ci sono stati fra l'altro episodi tali da indurre l'arbitro ad incertezza. Allora, il Real Madrid invece è ritornato in campo senza per questi cambi. Secondi minuti, sì, per questo secondo tempo senza alcun cambio, stessa formazione. Per quanto riguarda il gol del pareggio ospite, hai ricordato ovviamente l'errore, l'incertezza di Hermoso, però c'è stata anche una deviazione, la deviazione di Mancini sul tiro di Mbappé, perché in realtà Gollini sembrava ben piazzato, poi sappiamo che quando tira Mbappé la traiettoria insomma è sempre un qualcosa di tremendo, però è possibile che la deviazione di Mancini abbia anche un po' ingannato il portiere.
0: Siamo giunti al terzo minuto nel corso del secondo tempo allo Stadio Olimpico di Roma. Roma e Real Madrid viaggiano sulla parziale di 1-1. Hermoso tocca la sfera all'indietro su Ndicka, Ndicka che poi la sposta in orizzontale dove la attende De Ron che avanza ancora a palla al piede, serve Pisilli nel cuore della sua tre quarti, chiama l'azione ancora Ndicka che può adesso avvicinare palla verso la linea mediana del campo, la scambia nuovamente con lo stesso Pisilli, poi si fa vedere Rodrigo Mora, un pallone piuttosto pericoloso all'indietro per Pisilli che lo raggiunge e serve sul settore di destra Gianluca Mancini che questa volta non può entrare nella tre quarti campo del Real, e quindi il fraseggio della Roma fino a questo momento si limita a tenere palla all'interno della propria metà campo. C'è Ndicka che la gestisce, prova ad avanzare, prova a cercare compagni smarcati, non è facile perché adesso tutto il Real va a cercare di coprire tutte le linee di passaggio, c'è spazio per Gianluca Mancini sulla destra, viene immediatamente aiutato e da Sule, attaccato da Cucurella, si libera della sfera scambiando con Wesley, si accentra ancora a Sule e poi va dalla parte opposta a trovare Molina che aspetta un rimbalzo, poi addomestica il pallone con l'interno del piede destro, trova Rodrigo Mora il quale poi vuole subito la partecipazione alla manovra offensiva prima di Hermoso, poi di Pisilli che gli restituisce palla, posizione della sinistra per il portoghese che finta il cross, poi invece decide di arrestare la sua corsa, nuovamente Pisilli, largo, attende e riceve Molina, va al centro nuovamente da Mora, al limite dell'area, prova ad allungare su Malen, viene fermato, arriva Hermoso però a catturare nuovamente palla, il pallone sulla corsia di destra, Wesley che prova ad insistere proprio da quel settore del terreno di gioco, anche in coabitazione con Sule, quasi all'altezza del vertice dell'area di rigore del Real, le finte di Sule che alla fine però finisce per perdere palla, termina anche a terra per un contatto con un avversario, il gioco prosegue, Sule è rimasto a terra, vediamo cosa decide l'arbitro, per il momento decide di far proseguire l'azione, il Real Madrid non si ferma, lo fa adesso molto sportivamente con Kylian Mbappé che adagia la sfera oltre la linea laterale, Mati Sule nel frattempo si è rialzato, semplicemente un pestone per lui, nulla di particolarmente grave, Roma che ha immediatamente restituito il pallone agli avversari e quindi il Real Madrid sempre partendo dalle retrovie con Antonio Rubio e con Courtois che esce ammonatamente fuori dalla propria area di rigore, serve Konaté il quale gli restituisce sulla pressione proprio di Rodrigo Mora che ripetiamo ad inizio ripresa ha sostituito Dybala, tentativo di colpo di tacco di Tchouaméni fermato dalla Roma, attenzione a Rodrigo Mora che può attaccare Mora pallone per Malen parte il tiro, rete, la Roma in vantaggio, Donny Malen, ancora lui, esattamente dopo 6 minuti di gioco nel corso della ripresa, errore in fase di impostazione del Real Madrid innescato da Rodrigo Mora. Malen non ha perdonato il suo interno sinistro alle spalle del portiere del Real Madrid, la Roma è in vantaggio per 2-1, ha segnato, ma non è una notizia, Donny Malen
1: non è una notizia, abbiamo detto quanto siano pericolosi alla conclusione i giocatori del Real Madrid, ma lo stesso possiamo dire per questo giocatore della Roma, Donny Malen, quando lui alla palla in area di rigore, non sbaglia, la manda sempre in porta, la manda con pericolosità. Dobbiamo dire però anche bravo Rodrigo Mora, che ha temporeggiato quel santo che ha permesso a Malen di inserirsi in area. Quasi saggio Rodrigo Mora, al dispetto della giovane età, ha trovato il tempo giusto per innescare il compagno. E poi, come hai detto Francesco, Malen non fallisce.
0: Anche in questo caso però c'è stata una deviazione, quella di Valverde, che potrebbe aver ingannato Courtois. Il pallone non era particolarmente complicato da intercettare, evidentemente però la traiettoria di Donny Malen era maligna e deviata da Valverde, andata a finire in porta. Il Real è già dalla parte opposta. Attenzione, Vinicius chiama palla dalla parte opposta, entra in area di rigore, ecco Diomandé che punta gli avversari, prova ad andare sul fondo, tentativo di finta, poi il raddoppio di marcatura di Piselli, pallone che esce dai 16 metri giallorossi, e Wesley che lo scaraventa il più lontano possibile. Quando chiude il pericolo, adesso la Roma comincia a scaraventare palle in avanti, Giorgio.
1: Intanto lo stadio si è acceso, perché c'era un po', non proprio di depressione, però il pareggio del Real aveva fatto male alla Roma, aveva fatto male anche all'ambiente, perché la sensazione era che il Real Madrid non avesse meritato quel pareggio arrivato in circostanze particolari. Adesso c'è un Olimpico impazzito, e dicevi Francesco, sì, adesso la Roma ogni tanto cerca anche di non rischiare
0: alleggeri.
1: Più. Di non rischiare più.
0: E quindi quando c'è un minimo di pericoli il pallone viene scaraventato in avanti senza complimenti. Intanto cattura palla Ndicka all'interno della tre quarti del Real, prova a servire in profondità Molina, in lotta con un avversario, si tratta di Konaté che spedisce su Bellingham, c'è ancora Ndicka su di lui, Bellingham questa volta commette fallo ai danni del difensore giallorosso, si lamenta un po' l'inglese, un giocatore fantastico Bellingham. Intanto il calcio di punizione è già stato battuto, c'è Molina di fronte alla panchina di José Mourinho, prova ad attaccare da sinistra la Roma, poi il retropassaggio per Hermoso e quello addirittura per Gollini, anche lui abbondantemente fuori la sua area di rigore, si fa vedere De Ron all'altezza della linea mediana, va in profondità a cercare Rodrigo Mora, il pallone lungo per il portoghese che riesce a controllarlo alle sue spalle, Molina, la finta di Rodrigo Mora in area di rigore, Mora parte un traversone, la chiusura di Konaté, il pallone sul fondo e quindi in calcio d'angolo, tiro dalla bandierina in favore della formazione giallorossa, è il quinto di questa partita, il primo della ripresa, vedremo chi andrà ad occuparsi di questa esecuzione del corner, probabilmente proprio Rodrigo Mora, vediamo se sarà lui, sì, da sinistra con l'interno del piede destro, la traiettoria rientrare rispetto alla porta difesa da Courtois, sta per partire il calcio d'angolo di Rodrigo Mora, alza il braccio ad indicare uno schema ai compagni, traversone che parte in mezzo, pallone che filtra, ancora male nel lì a toccarla sullo spigolo destro dell'area piccola, lotta contro due avversari, poi Rudiger che scaraventa in avanti, arriva subito però la difesa giallorossa a controllare il pallone con De Ron che sta giocando molto arretrato e chiama all'azione adesso Gollini che sposta poi il pallone sulla corsia di sinistra e Wesley si è spostato a sinistra, vediamo se adesso ritorna nella posizione di esterno destro, probabilmente sì perché rimane Molina da questa parte. Intanto Gollini l'alza sul settore largo del campo a beneficio di Pisilli che può avanzare fin quasi il cerchio centrale, va a cercare con un lungo lancio dalla parte opposta quella sinistra per Molina che aggancia bene il pallone, Molina con l'esterno del piede per Malen, la triangolazione ancora per Molina che forse tocca il pallone con il braccio, meravigliosa idea di Malen, si agganciava quella palla, Molina era praticamente davanti a Courtois.
1: Il Real Madrid sta mandando 5 giocatori al riscaldamento, la Roma invece sembra quasi pronta ad un cambio, vediamo se
0: Gasperini... Ha parlamentato a lungo Gasperini con Lorenzo Pellegrini.
1: Sì, evidentemente l'esperienza di Pellegrini può servire in questi momenti concitati dove la Roma deve stare attenta intanto a non dare campo agli avversari, ma poi a mantenere il pallone, a mantenere i nervi saldi, è un momento chiave della partita. Pellegrini può servire.
0: Intanto siamo giunti all'undicesimo minuto nel corso della ripresa allo Stadio Olimpico di Roma, la Roma in vantaggio sul Real Madrid per 2-1, attacca la formazione di casa sulla corsia di destra con Matti Sule, viene affancato da Gianluca Mancini, si ferma Matti Sule, alle sue spalle c'è Wesley, il tocco centrale su Pisilli che va dalla parte opposta, partecipa alla costruzione della manovra offensiva anche Hermoso in capitazione con Mora, molto accentrato il portoghese, da ancora Hermoso, attenzione Malen si fa dare palla, poi scarica male all'indietro dietro, riesce in maniera meravigliosa ancora una volta il Real Madrid a uscire col pallone sulla destra. Konaté entra in area di rigore, la mette in mezzo per Bellingham che termina a terra, non c'è assolutamente nulla, la Roma può andare in contropiede, attenzione, c'è spazio per Matis Soulé che supera la linea mediana, chiama Malen, il pallone dalla parte opposta viene ignorato perché era in posizione di fuorigioco, il pallone per lui, Malen, 3-1 Roma, anzi no, dice fuori gioco l'arbitro, dice fuori gioco l'arbitro, l'arbitro dice fuori gioco di Malen, evidentemente il tocco in profondità dobbiamo dire molto bello per il centravanti olandese, trovata tu per tu Malen con gli avversari, insomma qualcosa che va rivisto evidentemente al VAR, ha alzato la bandierina il collaboratore che opera di fronte alla nostra postazione, ora evidentemente ci sarà qualcosa da rivedere. Vediamo l'arbitro cosa decide, si avvicina in mezzo al campo, sta dialogando con la VAR, posizione sicuramente a rivedere quella di Malen, si tratta veramente di poco, questione di centimetri, un gol si va ed è gol, il 3-1 della Roma, la posizione di Malen era regolare e quindi ancora una volta Donny Malen non ha perdonato quando si è trovato davanti a De Ron sulla splendida imbucata del compagno di squadra, è entrato in area di rigore, ha fulminato l'estremo difensore del Real con il piatto destro, doppietta di Malen che adesso sta diventando assolutamente protagonista, dominatore, mattatore anche in Champions League.
1: Roma che ha cominciato benissimo questo secondo tempo, non ha dato spazio, non ha dato respiro agli avversari, ha colpito due volte, naturalmente poco felice Mourinho che ha battuto le mani in modo sarcastico.
0: Comunque gran palla di Soulé, gran palla di Soulé per sì. Malen, la difesa del Real Madrid larghissima, Malen si è incuneato alle spalle dei difensori avversari e poi ha fulminato Courtois, la Roma che conduce per 3-1 sul Real. Ci sono i cambi di José Mourinho adesso, Giorgio Germano.
1: Sì, ora ovviamente il Real Madrid dovrà cercare il tutto per tutto per rimediare a questo doppio svantaggio, va detto anche
0: è uscito Vinicius innanzitutto, è uscito Vinicius ed è entrato con il numero 15 Arda Güler, abbiamo visto giocatore turco, ed è entrato anche Hendrik che è stato oggetto del desiderio della squadra di Giampiero Gasperini in sede di campagna acquisti. José Mourinho ha sbarrato la strada a questo trasferimento ed Hendrik questa volta entra in campo, quindi come detto esce Vinicius Junior ed entra Hendrik, mentre Arda Güler è entrato al posto di, tra poco passeremo a essere più precisi gentili ascoltatori, stiamo cercando giocatori in campo che evidentemente non ci sono più, mentre il Real attacca adesso a spazio con Kylian Mbappé, centralmente viene strattonato lateralmente da Gianluca Mancini, ci sarà cartellino giallo sicuramente per il giocatore della Roma, così è infatti diciamo una munizione spesa bene perché se n'era andato intanto ci diceva Giorgio Germanò.
1: Dumfries il giocatore che è uscito per far posto a Güler, mentre Hendrik è entrato al posto di Vinicius Junior, quindi attaccante per attaccante, e poi Güler fantasista ha preso il posto di Dumfries, in effetti un po' in ombra l'ex giocatore dell'Inter, si è visto poco.
0: C'è un calcio di punizione,
1: anche Vinicius,
0: si è visto anche poco, sì, effettivamente. Siamo al 14° minuto nel corso della ripresa allo Stadio Olimpico di Roma, la Roma in vantaggio per 3-1 sul Real Madrid, De Ron, pareggio di Kylian Mbappé e poi doppietta di Donny Malen, questi primi 14 minuti della ripresa, c'è Arda Güler sul pallone, altezza dei 35 metri, centralmente posizionato, cerca di metterla sul secondo palo, arriva Hermoso, poi prova una conclusione al volo. Se non andiamo errati Valverde con il pallone che si perde altissimo sulla traversa della porta difesa da Gollini, Giorgio Germano.
1: Sì, una conclusione velleitaria, non intendeva ovviamente essere pericoloso in quel momento, ha cercato il tiro anche perché pressato dagli avversari, non aveva altre soluzioni, avrebbe potuto forse optare per un retropassaggio, ma secondo me al momento di scoccare questa conclusione sapeva che non sarebbe stata pericolosa. Intanto Mourinho adesso allarga le braccia, è un
0: sì,
1: po' polemico.
0: Sì. Su lei a terra, ora si è rialzato, il Real Madrid ha continuato a giocare. Chamenin in possesso di palla, il tocco centrale a beneficio di Konaté, che poi cede immediatamente ad Arga Guler, prova l'imbucata a quest'ultimo per Cucurella, che riesce in qualche modo a colpire il pallone di testa di Omande, prova ad attaccare da quel lato del campo, ancora un retropassaggio per Tchouaméni, centralmente Arda Guler che praticamente si è preso il Real Madrid in mano, anche se è entrato da pochi secondi di fatto, mentre il Real attacca al limite dell'area, pallone che non filtra, arriva nuovamente a Diomandé che evita un avversario, poi serve Kylian Mbappé in area, a sinistro Gollini si oppone con i piedi e mette in calcio d'angolo, quando attacca il Real Madrid.

0: uno non può pensare che l'arrivi in area di rigore un tracciante talmente pericoloso, eppure il Real Madrid lo sa fare, conclude anche in porta. Bravo Collini però nella circostanza.
1: Ancora un calcio d'angolo allontanato dai giocatori della Roma, poi il tentativo di Diomandé dai 20 metri con il pallone che si perde abbondantemente sulla fondo. Ora lo stadio olimpico è veramente un catino incandescente, ovviamente i tifosi della Roma stanno assaporando questo momento. Cambi per Giampiero Gasperini, sono pronti Balerdi e Lorenzo Pellegrini. Allora esce Sulè, che ha giocato una partita a mio modo di vedere splendida.
0: Assolutamente, è stato il protagonista sulla fascia destra.
1: Ora guardate Gianluca Mancini che va a cedere la fascia di capitano a Lorenzo Pellegrini, ed esce proprio Gianluca Mancini, che già ha ammonito evidentemente Giampiero Gasperini per paura di far rimanere la propria squadra in 10 uomini in caso di seconda ammonizione. Getta nella mischia anche Balerdi, arrivato dall'Olympique Marsiglia nella campagna trasferimenti estiva. Siamo al 18° minuto nel corso della ripresa allo Stadio Olimpico di Roma. La Roma in vantaggio per 3-1 sul Real Madrid. Il rinvio di Gollini, il pallone proprio verso Lorenzo Pellegrini che viene anticipato, salta anche Pisilli, colpo di testa di Cucurella con il tacco, poi Tchouaméni con il petto, ancora male per Pellegrini che la difende dall'attacco dei due uomini e finisce per subire fallo proprio ad opera di Tchouaméni. Ci sarà calcio di punizione in favore della Roma all'interno della tre quarti avversaria sul settore di destra. Pallone che adesso gravita proprio da quel lato del campo con Wesley che l'appoggia all'indietro per il nuovo entrato Balerdi. Si fa vedere Pisilli in mezzo al campo. Ora l'aggressione dei giocatori del Real sui portatori di palla avversari si fa sicuramente più forte, mentre c'è uno spintone clamoroso di Cucurella e danni di Wesley. Calcio di punizione da dove era stato battuto poc'anzi, sostanzialmente ben all'interno della tre quarti campo della formazione ospite. Dal settore di destra Pellegrini sulla pallone, gioca corto all'indietro per De Ron, da questi ancora il ritroso per Dica che sposta poi sulla corsia centrale la traiettoria, può approfittarne Pisilli e andare da Mora allo scambio tra i due. Hermoso rimane largo a sinistra, rischia qualcosina ma trova nuovamente Pisilli. Ecco chiamato in causa adesso Molina, sempre per Pisilli al limite, l'esterno sinistro si fa vedere, va a servire molto bene Mora in area. Mora tentativo di dribbling, pallone in mezzo che non arriva poi a Malen. Mora che si trova però proprio in partenza in posizione di offside, segnalata dal collaboratore dell'arbitro che opera di fronte alla nostra postazione. Siamo giunti al 19° minuto nel corso della ripresa allo Stadio Olimpico di Roma. La Roma conduce per 3-1 sul Real Madrid. Noi possiamo tornare a Saxa Rubra per la messa in onda del terzo e penultimo mini spot della serata.
2: Per il garage di casa tua scegli Breda, gli esclusivi portoni sezionali 100% made in Italy, tecnologia brevettata, rete vendita in tutta Italia. Visita bredaportoni.com. Breda, i portoni più belli d'Italia.
1: Rimessa laterale in favore del Real, da destra Arda Güler domestica il pallone, poi lancia in profondità Hermoso, ancora una volta non perfetto il suo intervento. C'è Hendrick che cattura palla, prova ad andarsene di corsa sullo spagnolo, se ne va Hendrick, ancora lui, termina a terra dopo un presunto contatto con Gollini. Poi il dribbling di Molina che manda fuori giri un avversario, Real Madrid che adesso preme forsennatamente in avanti, vanno a caccia del pallone con grande ferocia gli uomini di José Mourinho, lo trovano in mezzo al campo e dialogano nel fraseggio stretto, è sempre molto molto preciso. Ancora una volta Diomandé se ne va a De Ron, salta un altro avversario, si avvicina al limite, prova a incunearsi, termina a terra, fa muro la difesa della Roma. Rodrigo Mora per Molina accanto al vertice della sua area di rigore, ancora il portoghese, ancora l'argentino, il tentativo di scambio tra i due, il colpo di testa di Rodrigo Mora, Malen che viene a dare una mano, viene spinto alle spalle non secondo l'arbitro, poi lotta Molina, sbaglia il passaggio all'indietro, favorisce nuovamente la riconquista della sfera dei giocatori del Real che provano ad andare centralmente ora con Tchouaméni, il passo doble di Mbappé che se ne va all'interno dell'area, poi si ferma, poi ancora una sterzata, poi un tiro Gollini, si oppone ancora lui, Mbappé alla fine viene fermato da Wesley. Mbappé è un'ira di Dio, letteralmente un'ira di Dio.
0: Quello che non ha fatto nel primo tempo lo sta facendo vedere in questa ripresa, però c'è uno svantaggio di due reti da rimontare. Qui tutto il repertorio di Mbappé, la finta, la controfinta e il tiro all'improvviso. Ci ha messo la mano destra, il palmo della mano destra Gollini, è riuscito ad evitare quello che poteva essere, insomma, il riavvicinarsi del Real Madrid, la possibilità di rientrare in

0: partita. Adesso però i Blancos sono un po' padroni del campo, la Roma sta respirando, va notato anche l'ottimo però secondo tempo di Rodrigo Mora, che non ha paura, si fa vedere e mette in difficoltà gli avversari con le sue finte.
1: Ancora Wesley intercettare un tentativo, il pallone era indirizzato a Diomandé, di prima intenzione Malen per il brasiliano, si fa vedere De Ron alle spalle di tutti, la Roma prova a sgonfiare il pallone, non è esattamente nelle caratteristiche della squadra giallorossa, ma insomma siamo giunti al 23esimo minuto nel corso della ripresa, la Roma in vantaggio sulla Casablanca per 3-1 ed è ovvio che adesso ogni secondo rosicchiato sulla cronometro può essere quello decisivo. C'è Balerdi che si avvicina alla linea centrale del campo, va a servire Lorenzo Pellegrini, il tocco largo per Wesley che gli restituisce il pallone, sempre lì sull'asse della linea mediana, sempre Lorenzo Pellegrini. Ora le triangolazioni strette sono quelle dei giocatori della Roma, su Ndicka bisognerebbe dire una parola perché fino a questo momento ha giocato una partita sontuosa. Molina, la finta di Rodrigo Mora che se ne va con Ate, ancora il pallone in profondità per Male con l'esterno del piede, era una grande idea, è uscito al limite dell'area di rigore, Courtois ha fatto sua la sfera dalla parte opposta, se ne va Diomandé, mamma mia che palla in profondità, è solo Mbappé, porta vuota, Mbappé 2-3, ha segnato Kylian Mbappé ma la posizione era di fuori gioco.
0: Esplode l'Olimpico, paura, grande paura ovviamente, Mbappé da quella quando è solo davanti alla portiere.
1: Fuori gioco di rientro, dice l'arbitro.
0: Sì.
1: Eh beh, insomma, se c'è stato evidentemente l'ha segnalato. In precedenza abbiamo poi rivisto un'azione di Hendrick che era finito a terra, quella dello stesso Diomandé sul quale è intervenuto in maniera regolare, crediamo, De Ron. Ora chi qua si va a verificare tutto, vediamo cosa decide il direttore di gara. Lui è sembrato un fuorigioco di rientro, forse c'è stato anche un tocco, insomma tutto da rivedere, tutto da verificare. Confermata la posizione di fuorigioco e calcio di punizione, anzi calcio di punizione fuori del Real Madrid, nel cerchio centrale del campo, forse perché l'arbitro aveva toccato la palla. Sinceramente non vi sappiamo dire cos'è accaduto, mentre il Real ancora con Diomandé dalla sinistra prova ad andarsene, dribbling ossessivi terribili di Diomandé che viene poi falciato da Wesley, anche per lui c'è il cartellino giallo. Ora il Real Madrid sta sciorinando tutta la sua capacità tecnica, tutto il suo potenziale lì davanti, Diomandé ancora una volta a spese di Wesley, giocatore pazzesco anche lui, ma insomma è ovvio che la Roma si sta confrontando con una delle squadre più forti del mondo, forse la più forte del mondo. José Mourinho intanto vuole effettuare un'altra sostituzione, prima però ci sarà da battere questo calcio di punizione da sinistra, vediamo chi va ad occuparsene, probabilmente Arda Güler, siamo a metà strada del lato corto dell'area di rigore, probabilmente esce il numero 14 del
0: Real. Esce Tchouaméni, entra Bernardo Silva.
1: Ecco, insomma. Chiunque trovi in panchina, si tratta di giocatori meravigliosi. Tanto siamo al 25esimo nel corso della ripresa, la Roma conduce per 3-1 sul Real, calcio di punizione in favore degli ospiti, il cross in mezzo pericoloso, allontana Molina in qualche modo, addirittura Rodrigo Mora di testa, Cucurella in chiusura preventiva va a catturare questa palla centralmente all'altezza dei 40 metri, serve ancora sul settore di sinistra, parte una fiondata in area troppo lunga per tutti, termina sulla linea di fondo per i sospiri di sollievo della folla giallorossa. Giorgio Germano,
0: assolutamente adesso mette un po' paura il Real Madrid perché è vero è sotto di 2 gol, però ci sono ancora minuti da giocare e il Real Madrid quando affonda dà l'impressione sempre di essere pericoloso. Va detto che Gasperini però nei suoi 2 ultimi cambi non ha infoltito la difesa, ha cambiato un difensore per un difensore e Pellegrini al posto di Sule, siamo più o meno là dei giocatori insomma fra centrocampo e attacco.
1: Attenzione a Donny Malen, sfortunato anche nell'ultima azione, Valverde gli ha scaraventato il pallone sul tacchetto del piede, ha guadagnato la rimessa laterale, il Real Madrid manovra all'interno della propria area di rigore, cerca un pressing con la Roma, lo fa in maniera abbastanza blanda, evidentemente vuole preservare energie, Arda Güler come al solito al comando delle operazioni, i minuti passano, sono 26 nel corso della ripresa, la Roma in vantaggio sul Real per 3-1, il pallone che adesso gira di fronte all'area di rigore della formazione di José Mourinho, è sempre Arda Güler a manovrarlo, pallone in profondità, in interviene Balerdi per due volte, la prima volta però è fallosa, secondo il direttore di gara, secondo le Dixie, ai danni di Jude Bellingham, motivo per cui l'azione viene fermata e viene assegnato questo calcio di punizione in favore degli ospiti. Posizione troppo avanzata del pallone, la rettifica il signor Letizia appunto, e poi Tony Rudiger che prova adesso a cercare i compagni smarcati, va al lancio in profondità per Hendrick, alle prese con Hermoso e questa volta va meglio, arriva Molina, domestica palla, rischia qualcosina, serve Balerdi, poi De Ron, poi di prima a destra per Wesley, la lascia lì per Lorenzo Pellegrini, ancora De Ron sulla corsia larga vicino alla fascia laterale, questa volta il passaggio è sbagliato, ne approfitta il Real Madrid, perlomeno prova a farlo, arriva Lorenzo Pellegrini, bene su Diomandé, serve alle sue spalle Pisilli, poi Indica, poi Rodrigo Mora tra le linee, poi sulla sinistra Molina che si ferma all'altezza della linea centrale del campo, la supera Rodrigo Mora che vede dalla parte opposta il suo capitano Lorenzo Pellegrini, la sovrapposizione di Wesley, il pallone catturato dal brasiliano, poi fatto proseguire proprio da quel lato del campo, colpito male, termina fuori, rimessa con le mani, già effettuata al Real Madrid, non c'è un attimo di tregua, siamo al 28esimo minuto nel corso del secondo tempo qui allo Stadio Olimpico di Roma, la Roma che conduce sul Real per 3-1, Ndicka ancora un anticipo secco su Bellingham, il pallone per Malen prova ad andare, serve poi Mora sul settore di destra, la finta, la palla sul sinistro, il tiro centrale in due tempi. Courtois riesce a neutralizzare, altra opportunità per la Roma che adesso prova a sfruttare gli spazi che fisiologicamente si apriranno all'interno della tre quarti del Real Madrid, un Real Madrid evidentemente a caccia del pari, c'è un lancio per Hendrick, ancora nell'uno contro uno con l'avversario, recupero di Molina che rispetto al primo tempo si è visto di più e meglio, almeno relativamente ai primi 28-29 minuti della ripresa. Balerdi poi per De Ron a destra per Wesley, pallone in area di rigore della Roma, Ndicka che lo amministra, serve Gollini all'interno dell'area piccola, poco al di fuori di essa, attende largo dai 16 metri Hermoso, Molina di prima intenzione, non c'è intesa con Wesley, questa volta ne approfitta Konaté che può andare a poggere il pallone, lo stesso Bellingham, Konaté salta un uomo, il secondo non Ndicka che allontana, si trattava di Diomandé, chiediamo scusa, poi Valverde dalla corsia di destra, eccolo nuovamente Konaté chiamato in causa dal compagno, capisce tutto Hermoso, poi allontana il pallone, la Roma in tre quarti campo completamente sgombra di maglie giallorosse, siamo giunti gentili ascoltatori alla mezz'ora quasi del primo tempo, anzi del secondo tempo, chiediamo scusa, la Roma che conduce per 3-1 sul Real, ovviamente il Real che sta facendo la partita dopo la doppietta messa a segno da Nonni Malen in questo secondo tempo, la Roma che rimane guardinga a presidio della propria metà campo, Real che attacca da destra, Mbappé salta secco, Molina va alla cross in mezzo, Gollini si tuffa e la fa sua all'interno dell'area piccola, poi c'è una piccola mischia che si accende proprio in quell'area piccola tra i giocatori della Roma e del Real, qualcuno che se l'è presa perché evidentemente quel giocatore del Real aveva strattonato la maglia a Balerdi, che vuol dire da cambiare adesso per regolamento, perché insomma e comunque Balerdi che era finito contro Bellingham che gli ha strappato la maglia, Hendrick che è andato, no, non c'era nessuna, sì una piccola scaramuccia, ma Hendrick è stato bravissimo nonostante la giovane età a mettere pace, insomma ad allontanare i due contendenti, Giorgio Germano.
0: Sì, insomma cose che succedono in momenti così concitati, poco fa hai detto non c'è un attimo di respiro ed è proprio così, adesso soltanto questo episodio permette alle due squadre di prendere fiato, intanto il Real si prepara all'ennesimo cambio, entra Carlos Espi che fra l'altro è il giocatore che al 90esimo nella Liga ha regalato 3 punti risolvendo una partita complicata per il Real, questo giocatore è entrato dalla panchina, ha segnato il gol dell'1-0 in trasferta, Rodrigo Mora intanto in avanti.
1: Rodrigo Mora per male, c'è Pellegrini solo dalla parte opposta, Pellegrini che arriva nel rigore, Pellegrini tentativo di mettere palo sul dentro, parte il tiro fuori, altra opportunità per la Roma in questa occasione, Roma che quando va negli spazi risulta veramente molto molto pericolosa per la difesa del Real, dobbiamo dire Rodrigo Mora è entrato in partita splendidamente però
0: Una grandissima intesa con Malen, sì, due si trovano, questo dimostra che Gasperini li fa lavorare parecchio in allenamento in settimana, ad occhi chiusi questi due giocatori, l'agilità, l'imprevedibilità di Mora e subito parte Malen, quando il portoghese ha il pallone Malen va sempre a suggerirgli il passaggio.
1: Tanto Real che vuole attaccare Ndicka, ruba ancora palla in mezzo al campo, serve Mallen che evita il ritorno di Diomandé, poi serve alle sue spalle per Lorenzo Pellegrini, il tocco di orizzontale ancora per Wesley nel cerchio centrale del campo, attende la sfera De Ron, da questi per Pisilli, doppio cambio per José Mourinho, stanno entrando altri due uomini, quindi non una sola sostituzione, quella che vuole adesso e che effettuerà il tecnico portoghese del Real Madrid Lorenzo Pellegrini, a destra per Wesley, Wesley che può avanzare, Malen in fuorigioco, Wesley che preferisce cambiare completamente il fronte d'attacco servendo Molina dalla parte opposta, viene a dargli una mano Pisilli, Pisilli che avanza quasi al limite, carica il destro murato da Konaté, pallone che rimbalza sui piedi dello stesso Pellegrini, Wesley che si fa vedere a destra, Wesley che si accentra, il pallone sul sinistro, Malen prova a girarsi questa volta, Konaté non gli concede spazio, poi il lancio dalla parte opposta per Hendrik che è a campo per attaccare, la Roma deve ripiegare in difesa, lo fanno in tanti gli uomini di José Mourinho, attenzione Hendrik contro due uomini, prova ad andare verso la linea di fondo, velocissimo cross in mezzo, rimedia in qualche maniera Wesley che in scivolata mette il pallone sul fondo, dicevamo di Hendrik, forse adesso capiamo perché José Mourinho l'ha voluto trattenere assolutamente il Real Madrid, se ne va Dermoso con una facilità disarmante, i cambi di José Mourinho.
0: Entrano Carreras ed Espi, il primo è un centrocampista, Espi invece è un giovane attaccante, esce sicuramente Cucurella e vediamo quale sarà poi il prossimo giocatore del Real a lasciare il campo, quindi l'esperto terzino Cucurella va negli spogliatoi, è entrato Carreras e adesso Espi probabilmente al posto di un giocatore offensivo, vedremo chi sarà.
1: Di Diomandé se non andiamo errati, è uscito dal campo Diomandé.
0: Sì.
1: Mentre c'è Arda Güler che batte da destra e gli accalcio d'angolo all'interno del piede sinistro, traiettoria di entrare verso la porta di Gollini, cross che parte pericoloso in mezzo, saltano in tanti, ultimo attaccare è stato un giocatore giallorosso, la palla nuovamente oltre il perimetro di gioco e quindi secondo tiro dalla bandierina consecutivo in favore del Real, va ad occuparsene sempre Arda Güler, il giocatore turco, e la sua rincorsa ovviamente era della Roma intasata di difensori giallorossi e di attaccanti del Real Madrid,
0: tutta la Roma in area di rigore.
1: No, accade che allora il pallone evidentemente non era stato deviato da un giocatore della Roma e quindi l'arbitro è tornato indietro e ha concesso la rimessa dal fondo ai giallorossi. E tutto questo, gentili ascoltatori, quando abbiamo raggiunto il 35esimo minuto nel corso della ripresa allo Stadio Olimpico di Roma, la Roma che è in vantaggio sul Real per 3-1, pallone che arriva nell'area di rigore della Roma molto alto, anticipare proprio spin l'uscita di Gollini che blocca, poi serve Ndicka sulla corsia di sinistra, attende e riceve Hermoso, va in profondità a cercare Molina, c'è Valverde da quel lato del campo, c'è poi il tocco all'indietro di Bernardo Silva per Courtois sul pallone comodamente, poi va a mettere in movimento Antonio Rudiger, ancora il Real che prova ad attaccare dalla corsia di sinistra, c'è un buon movimento di Carreras dobbiamo dire nell'occasione, poi Bernardo Silva che si prende palla, la gestisce all'interno del cerchio centrale del terreno di gioco, una serie di giravolte, il pallone poi arretrato per Konaté, c'è un tentativo di scambio con Rudiger che riceve palla, vuole Arda Güler il tentativo di scambio con Bellingham che viene spinto alle spalle da Balerdi, l'arbitro è lì a due passi, comanda il calcio di punizione fuori del Real Madrid, molto sollecitamente battuto ma col pallone in movimento, l'arbitro fa cenno che anzi bisogna effettuare un altro cambio ed entra per la Roma con Koulirakis, giocatore greco al posto di Hermoso, quindi un difensore per un altro. Tutto questo, gentili ascoltatori, quando siamo giunti al 36esimo minuto nel corso della ripresa allo Stadio Olimpico di Roma con la Roma in vantaggio sul Real Madrid per 3-1. Koulirakis, quindi per questi ultimi 9 minuti e spiccioli, salvo ovviamente recupero che sicuramente ci sarà e vedremo di che entità vorrà concederlo il direttore di gara, dobbiamo dire fino a questo momento perfetta la direzione del francese Letizia, mentre il Real Madrid attacca con Rudiger, pallone al limite dell'area per Espin che forse spinge, chiaramente spinge Ndicka, era andato anche alla conclusione in porta dopo uno stop di petto all'interno dei 16 metri romanisti, ha spedito peraltro il pallone ben al di là della traversa della porta difesa da Gollini e quindi adesso vediamo che Gollini si occupa di battere questo calcio di punizione, ovviamente con tutta la calma del caso, Germano.
0: Assolutamente, la Roma adesso ha i minuti per provare a ragionare, da sottolineare l'applauso sentito per Hermoso da parte del pubblico dell'Olimpico. Il difensore centrale di Gasperini ha fatto un'altra eccellente partita.
1: Sì, fatta eccezione per quell'errore che aveva consentito il pareggio di Kylian Mbappé dopo la rete di De Ron nel corso del primo tempo, nella fase centrale del primo tempo. Il Real adesso con Courtois che esce fuori dalla propria area di rigore, ovviamente batterà a lungo con il sinistro, si prova a cercare Spin, il duello vinto da Ndicka che anticipa nettamente l'avversario, poi serve largo per Molina, la girata di quest'ultimo ancora per Ndicka, l'anticipo questa volta è di Konaté, il pallone giocato da Arda Güler che può avanzare adesso nella tre quarti campo romanista, si avvicina al limite dell'area di rigore, mette sul secondo palo, arriva Lorenzo Pellegrini ad anticipare addirittura Kylian Mbappé con il colpo di testa a concedere il tiro dalla bandierina alla formazione ospite. Siamo al 38esimo minuto nel corso del secondo tempo, Roma in vantaggio sul Real per 3-1, ancora Arda Güler, ancora un cross in mezzo, il colpo di testa, la parata, il pallone lì, accorcia ancora le distanze il Real, ma la posizione è di fuori gioco, posizione di fuori gioco di Espin questa volta sul tappin vincente che era stato dopo la parata, la respinta corta ad opera di Gollini, quindi l'arbitro per il momento ha concesso il calcio di punizione alla Roma, poi ha detto che invece è gol, quindi 3 a 2. La segnalazione del direttore di gara, evidentemente il check c'è ancora però da aspettare, vediamo cosa succede, sono momenti sicuramente molto molto così di grande emotività, di
0: incertezza. Adesso c'è il goal check in atto, il direttore di gara Parlotta sia con i giocatori della Roma sia con gli ospiti.
1: È bello che i giocatori del Real abbiano portato il pallone, si va in ed è gol, quindi 3-2, e Spin ha segnato il gol del 2-3, quindi minuti che ci attendono da qui alla fine della partita sicuramente di grandissima attenzione. Era arrivato sulla traiettoria Gollini, poi è arrivato proprio il numero 19 che ha appoggiato comodamente il pallone in porta da brevissima distanza. Certo che la Roma adesso dovrà soffrire perché immaginiamo il Real alla rincorsa del gol del pareggio, mancano tanti minuti alla fine della partita, perlomeno 6 salvo il recupero che sicuramente verrà concesso dal direttore di gara. Il Real che attacca ancora, il lancio in profondità, Wesley con il petto, poi scaraventa lontano verso Donny Mallen, pallone troppo lungo, Rudiger di testa, ancora Espin che la colpisce sempre in acrobazia, Valerdi alle sue spalle, poi ancora la Roma che prova a conquistare un pallone e lo fa grazie a Pellegrini che poi serve Wesley, attende palla Gollini nella sua area di rigore, evidentemente impaurito dalla pressione dell'avversario, scaraventa in fallo laterale, sono momenti, ripetiamo, di grande tensione. Adesso la Roma conduce sul Real Madrid per 3-2, Real Madrid che in questo secondo tempo, dopo aver subito la doppietta di Donny Mallen, sta spingendo forsennatamente in avanti, Pellegrini a sinistra, Carreras se ne va alla chiusura e quella di Wesley, il pallone che finisce sul fondo, ci sarà calcio d'angolo in favore della Casa Blanca. Sono minuti di grande apprensione.
0: Sono 6 al 90esimo più un lungo recupero.
1: Più un lungo recupero, sì, per lo meno 10 minuti da qui al termine della partita.
0: Dal punto di vista tattico la Roma non ha fatto entrare un centrale in più perché anche Kouliarakis è entrato al posto di un centrale.
1: Il pareggio del Real Madrid di testa è intervenuto, se non andiamo a andare errati, Valverde ha colpito di testa e ha messo alle spalle di Gollini e siamo di nuovo in parità 3-3, il Real Madrid, e c'è poco da fare, questa è una squadra che riesce sempre, vediamo chi è saltato di testa, no, forse proprio Hendrick, sì, lui, proprio il giovanissimo Hendrick scelto da Mourinho per essere gettato nella mischia e ha accontentato subito il suo allenatore e adesso il punteggio è di parità 3-3, la Roma dopo essere stata in vantaggio di due gol ha subito la reazione del Real, prima Espi, poi Hendrick, i due nuovi entrati hanno impattato la partita, siamo al 40esimo minuto nel corso della ripresa, Roma 3, Real Madrid 3, torniamo a Saxa Rubra per la messa in onda del quarto ed ultimo mini spot della serata.
2: Per il garage di casa tua scegli Breda, gli esclusivi portoni sezionali 100% made in Italy, tecnologia brevettata, rete vendita in tutta Italia, visita bredaportoni.com. Breda, i portoni più belli d'Italia.
1: ancora Real in avanti, sempre con Hendrik che va in area di rigore lungo su Bellingham all'altezza delle linee di fondo, prova ad andare via, viene fermato dalla chiusura di Wesley, semplice rimessa con le mani in favore della formazione ospite, scatenata in avanti. Real Madrid scatenato, dobbiamo dire, in avanti, e per quello che si è visto in campo, Giorgio Germanò, diciamo che fino a questo momento ancora una volta Hendrik se ne va a Molina, e anche questo è un giocatore che non lascia scampo agli avversari, quando li punta guadagna un altro calcio d'angolo. La chiusura è stata di Pisilli, la Roma adesso appare stanca, evidentemente il Real Madrid galvanizzatissimo dalla doppia rete e quindi dall'appareggio raggiunto, quando la Roma appunto dopo la doppietta di Malen accarezzava l'idea di poter condurre in porto questa sfida. Calcio d'angolo in favore del Real, il pallone in mezzo pericoloso ancora di testa, Rudiger crediamo, con palla che ha lambito, anzi Bellingham che ha lambito il palo alla destra di Gollini ed è finita sul fondo. Gentili ascoltatori, una partita comunque bellissima, bellissima, Giorgio Germanò.
0: Bellissima, incerta, ancora aperta. A proposito di Hendrik, ha realizzato il gol del 3-3, ma era stato lui di testa a colpire in occasione del gol del 2-3. Gollini si era opposto, il tapin di Espin, però in posizione da centravanti. Hendrik, che non è un gigante, ha insomma messo in gravissime difficoltà la Roma, ha propiziato il 2-3, ha realizzato il 3-3.
1: Ancora Wesley che si oppone al tentativo di Carrera, se mette palla, anzi di Mbappé, mette palla fuori dal campo, la rimessa laterale in favore del Real Madrid. Real Madrid che adesso è costantemente in possesso di palla e costantemente a premere all'interno della tre quarti campo avversario. Un altro anticipo secco di Ndicka, il tocco per Pellegrini di prima intenzione in mezzo, troppo lungo per Pisilli che poi però approfitta dell'errore di un avversario e cattura palla. La Roma può distendersi in avanti grazie a Rodrigo More, il tocco per Molina, lo scambio tra i due, ancora il portoghese per il numero 20, prende un po' di tempo, si ferma, serve all'indietro Irakis, da questi Ndicka, Ndicka che cerca e trova in mezzo al campo De Ron per Pisilli, cerchio centrale del terreno di gioco, poi palla sul settore di destra per Lorenzo Pellegrini che può avanzare palla al piede, Lorenzo Pellegrini quasi al vertice, viene affiancato da Wesley, lo scambio tra i due, ancora il capitano della Roma costretto a indietreggiare, Wesley gli chiede palla, non viene servito, si accentra Pellegrini che poi decide di servire Pisilli sulla corsia di sinistra per Kulyarakis, poi Molina, Real che lì ad aspettare la Roma, poi Rodrigo Mora colpo di tacco, Malen velocissimo ancora per Mora, sempre l'olandese prova ad andarsene, questa volta viene fermato, insiste la Roma a pressare, poi il fallo di Lorenzo Pellegrini e anche un altro cartellino giallo questa volta all'indirizzo del capitano giallorosso. Siamo al 44esimo minuto nel corso del secondo tempo, Roma e Real Madrid viaggiano sul parziale di 3-3. Comunque vada questa partita, Giorgio Germanò, la Roma insomma ha dimostrato di esserci anche in Champions League, c'è ancora tanto cammino da fare, aveva di fronte una squadra meravigliosa come il Real che continua ad attaccare, colpo di testa di Kulyarakis ad anticipare Valverde, poi sbaglia Molina, attenzione Bellingham, rimedia in qualche modo la Roma, è costretta però a concedere il calcio d'angolo, la formazione ospite dopo la chiusura di De Ron. Su questi calci d'angolo il Real Madrid è stato molto pericoloso, anzi è stato letale perché di fatto ha costruito i due gol del pareggio, José Mourinho con le mani in tasca, calcio d'angolo che sta per essere battuto dalla corsia di sinistra con Arda Güler, Gamucchio nell'area di rigore della Roma, pallone che sta per spiovere nel cuore dell'area di rigore giallorossa, appunto cross in mezzo, salta di molti rete, l'ha ribaltato il Real, clamoroso, l'ha ribaltato il Real con Rudiger che poi non esulta Rudiger da ex, va a segnare il gol del 3-4. E beh, è Real Madrid, Giorgio Germanò, e c'è poco da fare.
0: Avevi detto all'inizio, nel commento di inizio partita, proibitiva questo aggettivo, poi la Roma in realtà ha dimostrato no, che può giocarsela con tutti, ma alla fine la qualità del Real è emersa. Forse se possiamo fare un unico appunto alla Roma e alla costruzione tecnica, forse un centrale in più al posto di un centrocampista, al posto di un attaccante sul 3-1 poteva starci, perché nel cuore dell'area di rigore il Real Madrid ha colpito tre volte e ha ribaltato l'esito della partita, anche se ancora c'è da giocare.
1: con il piattone destro Tony Rudiger è andato a mettere il porta il pallone del 3-4. Ripetiamo, la Roma aveva carezzato a lungo l'idea di poter vincere addirittura la partita. Avrebbero iniziato i minuti di recupero, non so quanti ne abbia segnalati il direttore di gara, 5 di 5 minuti di speranza per la Roma per cercare di raddrizzare questa sfida che l'ha vista protagonista per tantissimo tempo. Poi ripetiamo, il Real Madrid è una squadra ricca di fuoriclasse che possono cambiare l'esito di un match da un momento all'altro, e questo si è puntualmente verificato.
0: Assolutamente, i valori assoluti dei Blancos del Real Madrid sono emersi nel momento più delicato, nel momento in cui il Real giocava il tutto per tutto, sotto di 2 gol ne ha fatti 3.
1: Intanto Mbappé va con il destro centrale, Gollini c'è, Roma che aveva perso palla in mezzo al campo in maniera piuttosto ingenua, la Roma che prova adesso ad affacciarsi davanti con tutte le forze che le sono rimaste. Molina viene messo giù, il pallone è finito fuori, non c'è fallo ma c'è rimessa laterale in favore di giallorossi. Lo stesso Molina per Pisilli che avanza ancora nella tre quarti campo del Real, va a servire in orizzontale il compagno di squadra, si tratta di Deron. A destra c'è Wesley, così come Lorenzo Pellegrini che si ferma, mette centralmente ancora su Pisilli, si fa vedere Wesley all'indietro per Balerdi. Certo, il difensore centrale era entrato, ne sono entrati due per la verità, sia Balerdi che Kouliaragis, poco hanno potuto. Dica adesso praticamente gioca da attaccante aggiunto, servito Rodrigo Mora che mette ancora per Dica che viene allontanato, Rodrigo Mora che prova la conclusione ribattuta, e poi questa volta il Real a scaraventare il pallone il più lontano possibile, rimessa con le mani in favore della Roma all'altezza della linea centrale del campo. Si gioca il 48esimo minuto, si andrà avanti fino al 50esimo per effetto dei 2 concessi di recupero dal direttore di gara, il signor Letexier della Federazione Francese, che dobbiamo dire ha diretto molto molto bene questa partita. Adesso lotta Molina, pallone che finisce fuori, l'ultimo a toccarlo è stato il giocatore giallorosso, e quindi rimessa laterale in favore del Real dal fronte difensivo destro del suo schieramento. Adesso è il Real Madrid a prendere tutto il tempo possibile a disposizione,
0: e Mourinho che lascia la panchina per le ultime indicazioni ai suoi giocatori, era sprofondato con soddisfazione dopo il gol del 4-3 il tecnico portoghese, adesso si è riaffacciato, l'ultima indicazione, mentre intanto c'è un
1: Deron su Bellingham, sì
0: ha segnato agli ospiti per questo fallo dell'olandese.
1: Calcio di punizione che verrà battuto all'altezza della linea mediana del campo, sono 49 minuti sul cronometro, manca 1 minuto e mezzo per la verità al termine della partita, alla fine dei tempi delle minuti di recupero. Il Real Madrid in vantaggio sulla Roma per 4-3, era sotto per 3-1, è riuscito a ribaltarla clamorosamente sulle palle inattive, la Roma ha lasciato molto molto a desiderare, ancora Real Madrid che guadagna possesso palla, ora il palleggio dei fuoriclasse della formazione spagnola, Balerdi che interviene, perde palla, prova la conclusione, la manda direttamente sul fondo, forse l'ultima possibilità per la Roma con Negollini che spedisce in avanti il pallone, Indica sta facendo l'attaccante aggiunto, Rudiger su di lui, Pisilli prova a rovesciare, ma adesso la Roma si è allungata in campo, si è sfilacciata e quindi non riesce a conquistare palloni giocabili che possano risultare appunto pericolosi per la difesa del Real. Wesley in lotta con Espi alla meglio, prova ad andarsene, vince 2 rimpalli, partita splendida anche dobbiamo dire del brasiliano, che poi però sbaglia il passaggio, tutta la cosa più difficile, ha sbagliato quella più elementare. Poi Valverde tiene in campo il pallone ma recuperano i suoi danni i giocatori di José Mourinho, palla sul settore di destra, Pellegrini attaccato alle spalle, termina giù, calcio di punizione in favore di Roma e cartellino giallo che viene alzato, sta per scadere il tempo di recupero, mancano pochissimi secondi, il Real Madrid è in vantaggio sulla Roma per 4-3, dobbiamo dire una bellissima Roma per larghi tratti della partita, Real che è uscito fuori alla distanza con i calci piazzati, con i calci d'angolo per l'esattezza, è riuscita a ribaltare la partita, è finita qui, il Real Madrid ha vinto per 4-3, rapidamente la successione delle reti, la Roma in vantaggio nel primo tempo con Deron, il pareggio di Kylian Mbappé nella ripresa, doppietta di Malen, poi sono arrivati le reti di Hendrik e poi il gol decisivo, quello di Tony Rudiger, ci sono comunque gli applausi di tutto lo stadio alla formazione romanista.
0: Partita bellissima, una buona, un'ottima Roma, ha dimostrato di poter giocare contro una squadra del blasone, del valore, del Real Madrid. Roma viva in questa Champions League, permettimi Francesco, direi comunque insomma sconfitta anche un po' immeritata in un qualche modo. Il 3-3 poteva starci, determinato dall'esperienza, dalla cattiveria, dal cinismo del Real Madrid che ha colpito nel cuore dell'area di rigore, però forse passare da 3-1 a 4-3 è un po' troppo per la generosa, volitiva, buona Roma di questa sera.
1: Una difesa che aveva dato ampie assicurazioni, una Roma che esce comunque a testa altissima dal confronto perso con il Real Madrid, 6 punti in classifica per la Casablanca, rimane a quota 1 invece la squadra giallorossa, finisce così quindi allo Stadio Olimpico di Roma. Ribadiamo il risultato finale in questo secondo turno della Champions League: Real Madrid ha battuto la Roma per 4-3, grazie per la collaborazione tecnica di Federico Foroni e di Maurizio Lepri, grazie per i più che mai opportuni accanto a me in postazione cronaca Giorgio Germanò, Francesco Repice, nel ribadirvi che il Real ha battuto la Roma allo Stadio Olimpico di Roma per 4-3. Augura a tutti i radioascoltatori una serena notte.
3: Zona Cesarini.
4: Bene, eccoci ancora insieme alle 22.56, siamo quasi in chiusura, continua la maledizione di questa giornata di Champions, un'altra italiana che perde, in questo caso la Roma, che però è stata in vantaggio per gran parte del match, ha lottato fino alla fine, sconfitta 4-3 da Real Madrid all'Olimpico. Gli altri risultati di giornata: l'Aston Villa batte 6-0 il Fenerbahce, si sta ancora giocando Betis Porto 3-2, siamo nell'ultimo minuto di recupero, vince il Bodo Glimt 1-0 sul Borussia Dortmund, successo esterno del Paris Saint Germain in casa del Manchester City per 4-2, e poi c'è lo Shakhtar che batte 3-1 l'AEK di Atene, vittoria 3-0 fuori casa dello Stoccarda contro lo Slovan Bratislava. Ci sono anche i risultati finali della Serie 1 femminile di volley: Conegliano batte Chieri 3-0, Scandicci Macerata per 3-1. All right.

Stiamo ascoltando Lil Nas X con World's Greatest qui a Zona Cesarini. Noi siamo in chiusura, ringraziamo Regia Ombretta Conti, alla parte tecnica Stefano Catini e Francesco Paradisi, redazione come sempre Tony Tisi, fra pochissimo il GR1 delle 23. Buonanotte anche da Giacomo Prireschi.

0: ore 23.
1: GR1.
2: In studio Valerio Penna, le condizioni di salute del Papa, i medici confermano il regolare decorso post-operatorio, sta bene e l'umore è buono, rimarrà al Gemelli per una settimana, così la sala stampa vaticana.
3: Papa Leone ha concelebrato una messa al decimo piano del Policlinico Gemelli. In una saletta appositamente adibita, Prevost ha chiuso così il suo primo giorno di degenza, riferiscono fonti vaticane. Dunque, il decorso post-operatorio procede bene, gli esami di routine, esami del sangue, radiografia al torace sono nella norma per il tipo di intervento eseguito, la rimozione del tumore maligno al polmone, riferiscono il suo medico personale Luigi Carbone e il professor Margaritora che lo ha operato. Il pontefice sta bene, il suo umore è buono, riferiscono fonti vaticane. Al momento resta la previsione di una settimana di degenza. Prevost ha espresso il desiderio di andare in America Latina, Uruguay, Argentina, Perù dal 6 al 17 novembre, ha riferito il direttore della stampa vaticana Matteo Bruni, ma dal Perù la presidente Fujimori ha dichiarato in una conferenza stampa che il ricovero potrebbe durare settimane, dunque resta l'incognita sugli impegni futuri. Massimo riservo sulle terapie da eseguire, bisognerà attendere i risultati definitivi della biopsia sull'adenocarcinoma polmonare asportato. Dal Policlinico Gemelli di Roma, collaborazione Sergio Ciani, Ilaria Menta, GR1.
2: La politica in aula, le comunicazioni della Premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo di domani.
4: È il costo dell'energia a pesare più di tutto sulla competitività. Giorgia Meloni lo ribadisce in Parlamento nelle comunicazioni in vista del Consiglio europeo, dove chiederà una risposta rapida e coordinata, più flessibilità, un bilancio che valorizzi agricoltura e coesione e che l'Italia non firmerà se non sarà giusto, evidenzia la Premier, che definisce rischioso l'accordo sul gasolio russo annunciato dal presidente Trump.
5: Una legittimazione per Mosca mentre le sue bombe continuano a cadere sulle città ucraine, nuove entrate con cui finanziare la guerra, un implicito indebolimento della leva sanzionatoria.
4: Importare gas russo non ridurrebbe il prezzo per gli italiani, secondo la Premier, che ricorda al campo largo di aver abbandonato l'aula sullo stop agli attacchi su centrali e raffinerie.
6: Forse non siamo liberi di sostenere lo stop degli attacchi russi contro l'Ucraina, perché se così fosse, vi prego, almeno non mi fate la morale sulla difesa dell'interesse italiano.
4: Giorgia Meloni ribadisce il sostegno a Kiev, programma condiviso anche da chi, dice, ora è in futuro nazionale e dovrebbe dimettersi. Con Jacopo Teodoro, Carla Macrellino, GR1.
2: Maggioranza compatta sulle due trovate, si chiedono iniziative diplomatiche per la pace in Ucraina. Resta lo scetticismo della Lega sulle armi e Salvini chiede di tornare a comprare gas russo a fine guerra. Nel campo largo diverse le mozioni con le differenze sulle modalità di sostegno a Kiev. Dai 5 Stelle il no netto al riarmo. C'è però la stensione incrociata sui passaggi più spinosi. Passi avanti verso l'unità, dice la segretaria del PD Elly Schlein. Quindi il messaggio al governo: non avete fatto nulla su energia, salari e sanità. Ex Ilva, dopo 3 giorni di proteste, accordo sulla continuità produttiva. Da domani riprende l'attività lavorativa. Scongiurato per il momento il rischio di cassa integrazione a 0 ore da metà novembre. Taranto e Genova continueranno a produrre, mentre per Novi Ligure si cercano soluzioni. A Genova è prevista una pausa tecnica fino a fine gennaio. Per i sindacati è un primo risultato, ma l'avvertenza resta aperta. La sicurezza dei Balcani strategica per l'Italia, lo ha sottolineato il ministro della difesa Crosetto a Pristina nel Kosovo, dove l'Italia con il generale Vergani ha assunto il comando delle forze NATO KFOR. Le sue parole nel servizio dell'inviata.
7: Per noi i Balcani rappresentano un punto di riferimento per la nostra sicurezza. Mettere in sicurezza i Balcani, utilizzare i Balcani anche in futuro pensando di installare qua radar che ci consentano di difendere sia questi paesi sia il nostro paese per prevenire minacce è una cosa fondamentale.
8: Così il ministro della difesa Crosetto a Pristina, dove si è insediato il comando italiano delle forze NATO per il Kosovo, KFOR, un avamposto per la difesa dell'Europa, presente nel paese dal 99 dopo la guerra nella ex Jugoslavia, ne ha garantito la sicurezza anche dopo il 2008 quando il Kosovo ha proclamato l'indipendenza dalla Serbia. La presidente kosovara Giustina Sciroca Pula ringrazia per l'impegno i militari. Ora il momento è delicato, le minacce est, ma anche le tensioni in vista delle elezioni del 25 ottobre in Serbia, che non ha mai riconosciuto la Repubblica Kosovara. Da Pristina, Alba Arcuri, GR1.
2: Siamo stati noi quella notte e ci siamo divertiti così, hanno confessato i due minorenni che a bordo di una minicar hanno aggredito 6 persone nei quartieri romani di Testaccio e Monteverde tra il 4 e il 5 ottobre. Si tratta di un 17enne figlio di un carabiniere e un 16enne denunciati per il tentato omicidio di Davide Iacopini e lesioni ad altre 5 persone. L'attore, cui è stata ridotta la sedazione, resta in terapia intensiva. La procura minorile valuterà ora le accuse. E con la cronaca chiudiamo, è tutto. Prossimo GR1 a mezzanotte, ora la linea al mix delle 23.
0: Rai Radio 1 Sport.

0: edizione della mezzanotte.
1: La messa al Policlinico Gemelli di Papa Leone. Prevost si è alzato, ha mangiato, ha fatto fisioterapia, riferisce il bollettino medico. L'umore è buono e il pontefice vorrebbe confermare il viaggio in America Latina. Giorgia Meloni alle Camere prima del Consiglio europeo. Il patto Trump-Putin sul diesel è rischioso, pieno sostegno all'Ucraina. Zelensky ringrazia, Mosca ribatte, non è affar suo. La Premier sfida Vannacci e le opposizioni. Due le mozioni di centrodestra su tregua e armi. Salvini, dopo la guerra, torna a comprare gas russo. Campolargo, astensioni incrociate su Ucraina. Eilish Line, passo avanti verso l'unità. Ucraina, ancora raid russi, vittime 600.000 al buio, depotenziato il sistema militare di Starlink. Zelensky, Trump non stia dalla parte sbagliata della storia. Minicar a Roma, un gioco per ingannare la noia. Confessano i due minorenni responsabili delle 6 aggressioni contro pedoni, ciclisti e monopattini. Uno è figlio di un carabiniere. Roma Film Fest, tra spettacolo e impegno sociale, riflettori sul documentario dell'attentato a Salman Rushdie, in concorso la storia di una famiglia sradicata tra Messico e Spagna. Sport, calcio, Champions League, occasione sprecata, la Roma avanti 3-1, perde 4-3 con il Real Madrid dell'ex Mourinho, KO in Olanda, anche il Como vince 3-2 il Feyenoord. Buonasera da Carmelo Lazzaro. In primo piano la salute di Papa Leone XIV dopo l'asportazione di un carcinoma al polmone. I medici del Gemelli confermano il decorso regolare post-operatorio, ma per avere un quadro complessivo bisognerà attendere l'esito degli esami istologici sui tessuti prelevati.
2: La prima giornata di degenza di Papa Leone al Policlinico Gemelli è trascorsa nel tentativo di difendere la sua privacy. Un bollettino medico, qualche informazione della sala stampa vaticana e poi la sera la notizia che Prevost ha concelebrato una messa in una saletta al 10° piano del nosocomio romano. Il Papa è sereno ed è di buon umore, dicono fonti vaticane. Il decorso post-operatorio è normale. Le analisi del sangue e la radiografia polmonare sono nella norma per l'intervento eseguito o l'asportazione del lobo inferiore del polmone destro. Prevost si è alzato, ha fatto una piccola passeggiata, la fisioterapia polmonare, ha mangiato, riferiscono il suo medico personale Luigi Carbone e il professor Stefano Margaritora che lo ha operato. Prevost ha espresso il desiderio di andare in America Latina, riferiscono fonti vaticane, Uruguay, Argentina, Perù dal 6 al 17 novembre. Ma dal Perù la presidente Fujimori ha dichiarato in una conferenza stampa che il ricovero potrebbe durare settimane, dunque resta l'incognita sugli impegni futuri. Massimo riserbo sulle terapie da seguire, bisognerà attendere i risultati definitivi della biopsia sull'adenocarcinoma polmonare asportato. Dal Policlinico Gemelli di Roma, collaborazione Sergio Ciani, Ilaria Menta, GR1.
1: Affetto e vicinanza al pontefice. Molti fedeli che si sono radunati fuori dall'ospedale, come ci racconta l'inviata.
3: In tanti hanno dedicato un pensiero al Santo Padre.
4: Un pensiero che guarisca presto e che sia bene per noi e preghi per tutti.
5: È un abbraccio di cuore veramente.
3: Poco prima del tramonto alcuni giovani si sono ritrovati sotto la statua di Papa Giovanni Paolo II di fronte all'entrata del Gemelli. Con le chitarre hanno intonato canzoni e preghiere per Papa Leone. Sono i ragazzi di GAM, Gioventù Ardente Mariana.
6: Siamo venuti dopo il lavoro, dopo l'università, dopo la scuola per pregare il rosario per lui. Mi piace perché ha un sorriso bellissimo che trasmette la gioia e poi lo sento tanto vicino ai giovani. Ci esorta, ad esempio, quando ha parlato delle famiglie, quando ci parla di non perdere la speranza, di andare avanti nella fede.
3: Sento un legame profondo con lui. Quando ho visto il suo volto per la prima volta mi ha commosso profondamente il suo aspetto e quell'espressione di tenerezza. Sento davvero un legame paterno, quindi essere qui in ospedale con lui è proprio come se stessimo pregando per nostro Signore. Dal Gemelli, Elena Pabba, GR1.
1: La politica. Giorgia Meloni in Parlamento per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo che si apre oggi a Bruxelles. Al centro degli interventi della Premier la crisi energetica, il bilancio dell'Unione, la guerra in Ucraina e i temi della politica interna.
0: A pesare più di tutto sulla nostra economia è il costo dell'energia. La Premier in Parlamento prima del Consiglio europeo traccia le linee del governo per salvaguardare la competitività, partendo dalla tutela di famiglie e imprese. Una strategia che ribadirà a Bruxelles, chiedendo una risposta rapida e coordinata. Più flessibilità, un bilancio che valorizzi agricoltura e coesione e che l'Italia firmerà solo se sarà giusto, evidenzia, definendo rischioso l'accordo sul gasolio russo annunciato dal presidente Trump.
7: Una legittimazione per Mosca mentre le sue bombe continuano a cadere sulle città ucraine, nuove entrate con cui finanziare la guerra.
0: Non sarà conveniente importare gas russo per gli italiani, secondo Giorgia Meloni, che ricorda al campo largo di aver abbandonato l'aula sullo stop agli attacchi di Mosca su centrali e raffinerie ucraine. Sottolinea come Giuseppe Conte, 5 Stelle, non sarebbe mai arrivato al Consiglio dei Ministri con la nuova legge elettorale, e Ivan Acciani invece chiede le dimissioni, visto che sono stati eletti, dice, sulla base di un programma che oggi non condividono più.
8: Sarebbe più credibile se rassegnaste le dimissioni e vi ricandidaste con le nuove tesi che sostenete.
0: Con Jacopo Teodoro, Carla Macrellino, GR1.
1: Maggioranza di centrodestra compatta sulle due risoluzioni approvate, su una incassa anche il sostegno di Futuro Nazionale.
9: Energia, flessibilità, diplomazia, tutti i temi su cui la maggioranza parla con una sola voce e nel farlo mette l'accento sulle divisioni dell'opposizione. Un testo per partito, fa notare Paolo Trancassini, Fratelli d'Italia.
10: Con quale di queste mozioni andreste in Europa? Come andreste ad affrontare i grandi problemi?
9: Gli unici distinguo sono sull'Ucraina. Non a caso il centrodestra presenta sul tema una seconda risoluzione, anch'essa votata da tutta la coalizione, che chiede una tregua sulle infrastrutture energetiche, un modo per stanare le opposizioni, certo, ma anche per mettere tutti d'accordo al suo interno. Se su Kiev, Fedino, i moderati e Forza Italia rimangono per il sostegno incondizionato, Matteo Salvini dalla riunione dei patrioti a Bruxelles avverte: abbiamo già dato tanto.
11: A guerra finita, tornare a comprare gas e petrolio laddove costa di meno. Ci sono paesi europei che lo stanno facendo.
9: Più gente si mette in gioco, meglio è, commenta poi il segretario leghista la notizia della candidatura di Massimo Garavaglia per il congresso. Futuro Nazionale, pur presentando un suo testo, vota sì a quello della maggioranza sull'Ucraina, ma no al primo. Meloni, accusano Ivan Acciani, ha tradito le promesse. Lucio Bondi, GR1.
1: Il centrosinistra accorcia le distanze sul sostegno a Kiev e firma la tregua dell'astensione reciproca.
12: Campolargo atteso alla prova delle risoluzioni 6, perché sull'Ucraina le sfumature rimangono, ma con il patto dell'astensione reciproca sui nodi più spinosi. Così alla fine la segretaria PDL Schlein a uscire dall'aula e dire: oggi passo avanti, si continua a lavorare per l'unità, e in aula scandisce:
13: noi abbiamo sempre sostenuto il diritto dell'Ucraina a difendersi da un'invasione criminale, e per costruire la pace non possiamo aspettare che cada l'ultimo missile, serve uno sforzo diplomatico e politico dell'Unione Europea.
12: Al governo l'accusa di Schlein su salari, sanità, caro energia: non avete fatto nulla per i cittadini, noi pronti a governare. Anche AVS vede nel voto una prova di unità e con Fratoianni spiega: l'astensione incrociata sui punti che riguardano l'Ucraina è un grande passo in avanti nella costruzione dell'alleanza di centrosinistra. Dal leader 5 Stelle il non netto al riarmo, rischiamo la guerra mondiale, dice Conte, che duella con la Premier anche sulla legge elettorale.
14: C'è scritto che la indicazione non vincola il Presidente della Repubblica, la studi meglio.
15: Lei 4 anni, una maggioranza la più longeva, non ha realizzato una sola promessa fatta agli elettori.
12: Su Kiev il sì dei centristi al pieno sostegno, al Senato i riformisti PD si uniscono a Calenda nell'applauso a Meloni su quel passaggio, in una giornata che per il campo largo ha il sapore della tregua. Vasco Pirri, GR1.
1: Tra le priorità del Consiglio europeo, lo dicevamo, c'è la crisi energetica, primo punto all'ordine del giorno. L'Italia chiederà misure a breve termine per fronteggiarla. Sul decreto bollette la Commissione europea si dice orientata verso un accordo di massima che consenta di attuare le misure nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato. La BCE frena su un prossimo rialzo dei tassi di interesse al 2,75% a dicembre. La presidente Christine Lagarde conferma che l'inflazione al 3,8% può ancora tornare all'obiettivo del 2% nel medio termine, anche se il percorso non sarà facile. Rai Radio 1 a 9:09. Gli esteri. Ringrazio Giorgia Meloni per il sostegno e per la sua posizione chiara e basata su principi. Così il presidente ucraino Zelensky sulla premier italiana, linea opposta dalla Russia. La portavoce del Ministero degli Esteri russo Zakharova replica: l'accordo sul gasolio non è affare suo. Zelensky è a Londra e incassa altro sostegno dal premier Barnum. In Ucraina almeno 13 morti negli ultimi raid, mentre aumenta la preoccupazione per le mosse americane.
16: Mentre in Ucraina non c'è traccia di una tregua energetica, Zelensky, intervistato dall'anchorman britannico Piers Morgan, non cela la sua amarezza per il riavvicinamento di Trump a Putin.
17: This is not right side of history.
16: Non è questa la parte giusta della storia. Mi sento tradito. È un peccato perdere un partner forte. L'ultima preoccupazione per Kiev è l'improvviso rallentamento di Starlink, indispensabile all'esercito per manovrare i droni. Elon Musk si smarca però, precisando che quando i servizi satellitari sono militari è il governo a decidere, ma dalla Casa Bianca su Axios dicono di non avere un ruolo nelle restrizioni. In più, a terrorizzare gli ucraini c'è la possibilità che la Casa Bianca sospenda la condivisione di intelligence con Kiev. Già negli ultimi attacchi russi gli alert americani non sono stati diffusi e così diventa sempre più difficile proteggersi. Nuovi raid hanno funestato Lutsk e Kiev, dove in 600.000 sono al buio. A Londra dal premier Burnham Zelensky ha ribadito: siamo aperti ad una tregua. L'FBI smentisce intanto che il suo capo Patel sia in visita a Mosca, come scritto da alcuni media americani. Valeria Fraschetti, GR1.
1: La guerra in Ucraina ha coinvolto di recente anche il Mar Nero, con attacchi contro navi a largo della Bulgaria. L'importanza di mettere in sicurezza i Balcani è stata evidenziata dal ministro della difesa Guido Crosetto, che a Pristina ha presenziato alla cerimonia di insediamento del generale Roberto Vergori, a capo della missione NATO in Kosovo, che così torna a guida italiana. Sentiamo Crosetto.
18: Mettere in sicurezza i Balcani, anche in futuro pensando di installare qua radar che ci consentano di difendere sia questi paesi sia il nostro paese per prevenire minacce, è una cosa fondamentale. Se voi calcolate che i missili che hanno colpito gli aeroporti in Arabia Saudita erano costruiti dagli Houthi, quindi non da raffinati ingegneri che hanno raggiunto la velocità di 8.500 km all'ora, voi capite quali sono le minacce che tutti i paesi hanno di fronte per il futuro. Capite quanto sia importante presidiare anche i paesi di confine proprio per installare con loro una copertura da queste minacce.
1: Torniamo in Italia. La cronaca, le aggressioni con la minicar a Roma. Individuati i due minorenni che hanno confessato di aver colpito 6 persone nei quartieri Monteverde e Trastevere. Il più grave è l'attore Davide Jacopini.
19: Le immagini di una telecamera nel quartiere Monteverde di Roma, il dettaglio di un adesivo che raffigura un cobra e poi i fari rossi montati sull'alettone posteriore che un meccanico ha riconosciuto li aveva montati lui. Sono tutti gli elementi che hanno portato gli inquirenti ad individuare ieri una minicar nera parcheggiata in una via del rione Testaccio.
20: L'ho vista ieri davanti alla scuola.
19: Quella minicar è la stessa che tra il 4 e il 5 ottobre ha seminato terrore nei due quartieri, speronando 6 persone tra chi era su monopattino, ciclisti, pedoni, ferendo gravemente l'attore Davide Jacopini. Il proprietario ha 17 anni, è figlio di un carabiniere che gli era accanto, è un suo amico d'infanzia, 16enne, è lui che ha fatto cadere le vittime. Hanno un precedente per un furto assieme. Dopo ore di interrogatorio sono crollati. Era per loro solo uno scherzo, un gioco. Si annoiavano durante il compleanno di uno dei due, un modo folle per festeggiare colpendo a caso. Ora sono accusati di tentato omicidio. I quartieri intanto tirano un sospiro di sollievo. C'era paura anche solo nel passeggiare.
21: Siamo contenti tutti quanti perché stiamo un po' più tranquilli.
19: Ma serpeggia anche tanta rabbia.
22: È diciamo la fine di un incubo, ma penso che ce ne saranno altri.
21: Si deve l'emulazione.
22: Sì.
19: Dal quartiere Monteverde, Giuseppe Lisi, GR1.
1: E per i due giovanissimi indagati si aprono diversi possibili scenari. A decidere sarà la procura per i minorenni della capitale.
23: L'incartamento è pronto, arriverà a breve alla procura presso il Tribunale dei Minori dopo che i magistrati della procura ordinaria hanno di fatto chiuso il cerchio. Abbiamo dato una risposta veloce ad un caso che aveva creato allarme, commenta il capo dei magistrati di Piazzale Clodio Lovoi, mentre i colleghi minorili ora si preparano ad ascoltare i due giovani indagati. Poi valuteranno eventuali misure cautelari, diverse le possibilità, obblighi legati allo studio, al lavoro o ad altre attività utili all'educazione, ma anche arresti domiciliari, affidamento ad una comunità fino alla reclusione in un istituto penale per i minori. Lesioni e tentato omicidio, le accuse a loro carico. La più pesante è legata all'aggressione nei confronti dell'attore Davide Jacopini, colpito con un calcio mentre si trovava su un monopattino e ancora ricoverato in terapia intensiva. Sottoposto a due interventi, i sanitari fanno sapere che prosegue il graduale abbassamento della sedazione finalizzato al risveglio. Prognosi però ancora strettamente riservata e prematura, spiegano i medici. Qualsiasi qualsiasi ipotesi su eventuali danni riportati. Bruno Sokolovic, GR1.
1: La crisi ex Ilva. Il decreto del governo non ferma la protesta dei lavoratori. Continua la mobilitazione a Taranto, mentre a Genova gli operai delle acciaierie hanno occupato per alcune ore la prefettura. In serata la nota dei commissari. Taranto, Cornigliano e Novi Ligure non chiudono.
2: La richiesta a Taranto e a Genova è la stessa: tenere in vita gli impianti e assicurare una prospettiva produttiva e occupazionale. Per i sindacati non basta il decreto del governo che garantisce la cassa integrazione fino a giugno e dà liquidità all'amministrazione controllata. Valerio Dalò, Fincisl.
4: Non è assolutamente sufficiente per dare risposte ai lavoratori, manca ancora il piano sociale. Per noi fondamentale, perché tutto riparta, è ancora il piano industriale. Forni elettrici e impianti di pre-riduzione per far sì che l'acciaieria riprenda.
2: A Taranto non si abbandonano da giorni i presidi, le statali sono occupate insieme all'ingresso delle raffinerie Eni, da cui non esce carburante e i distributori sono a secco. A Genova gli operai sono per strada e poi in prefettura. In serata la nota dei commissari porta un primo sollievo: gli stabilimenti non chiuderanno né Taranto né quelli liguri, mentre la gara per la vendita sarà prorogata fino al 9 novembre. L'attesa è per la Cassazione, che potrebbe annullare lo spegnimento dell'aria a caldo centrale nel bando per la cessione degli impianti. Paola Nania, GR1.
1: Un anno fa la strage di Casteldazzano, provincia di Verona, in cui persero la vita i carabinieri Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello. Erano impegnati in un blitz per sgomberare il casolare dei tre fratelli Ramponi, rinviati a giudizio per averlo fatto esplodere. Al nostro giornale Cristian Daprà ricorda il padre Valerio, brigadiere capo.
5: È stato un anno pieno di tante sofferenze e ammetto che questi giorni sono stati anche particolarmente duri. Il 9 ottobre comunque è il giorno in cui sarebbe stato il suo compleanno.
6: Cosa manca di più?
5: Sicuramente la presenza, passare momenti insieme, una piccola chiamata e il sentire la voce l'uno dell'altro. Un fine settimana cui organizzavamo insieme un barbecue scambiandoci battute e giochi.
6: Quel giorno?
5: È stato uno shock veramente da un momento all'altro, un orario della mattina in cui ero già stordito dal sonno e procinto di andare a lavorare e sentirsi insomma devastare la vita da un minuto all'altro. Il mio modo di renderlo orgoglioso è quello di cercare di usare la bontà, l'educazione, l'altruismo e tutti i valori che mi ha trasmesso nell'arma con piena fiducia. Anche in quest'ultimo anno mi sono stati molto vicino.
6: Il 26 ottobre inizia il processo ai fratelli Ramponi,
5: sì. Accusati
6: di strage.
5: Mi sono costituito parte civile. Mi aspetto di avere giustizia per me, mio padre e tutti i feriti e le vittime.
6: Elena Baiocco, GR1.
1: Buona notizia per il turismo italiano, che ha registrato un incremento dell'1,8% rispetto alla scorsa estate, dati evidenziati in un panel dell'Istituto Nazionale Ricerche Turistiche e Culturali nell'ambito della 63esima edizione del TTG Travel Experience di Rimini. L'inviato.
24: I numeri sono quelli del grande evento: 2.800 espositori distribuiti in 28 padiglioni per 140.000 metri quadrati di superficie. Il tema dell'edizione 2026 è un invito a riportare al centro del viaggio il tempo, i luoghi, le persone. Inaugurando il TTG, il ministro del settore Mazzi ha ricordato i numeri più che positivi del turismo, ormai delocalizzato in tutte le stagioni: 700 milioni investiti su montagne, borghi interni, cammini e luoghi UNESCO. La cultura, insomma, col motore di conoscenza dell'immenso patrimonio turistico italiano. Pier Ezzaia, presidente dei tour operator di Confindustria.
25: Positivi sull'Italia, che ha saputo accogliere un po' di domanda carente invece sul Medio Oriente. Per quello che riguarda il turismo outgoing, è stato un anno invece in chiaroscuro, dove alcune destinazioni hanno sofferto per la crisi geopolitica. Sicuramente insistere sulla destinazione Italia, sull'inverno la stagione è ripartita, ahimè alcune destinazioni che erano diventate molto importanti in Medio Oriente, penso all'Oman, sono uscite dai radar.
24: Da Rimini, Lorenzo Opice, GR1.
1: Roma Film Fest. In scena il documentario sull'attentato a Salman Rushdie. Sotto i riflettori del concorso, invece, una storia di migrazione e sradicamento nel mondo ispanico.
26: Dark clothing and he had a black COVID mask on.
0: Salman Rushdie visualizza come un rallentatore il momento in cui un giovane estremista islamico lo ha quasi ucciso. I ricordi e il passaggio dall'odio all'amore necessario per guarire e andare avanti sono prima diventati un libro e ora un documentario firmato dal premio Oscar Alex Gibney, Knife, ovvero coltello, l'arma dell'attentatore. Una proiezione che caratterizza la seconda giornata della Festa del Cinema di Roma, assieme a quella per il concorso di Cenisa en la Boca, storia di una famiglia sradicata tra Messico e Spagna. Il regista Diego Luna, già attore in Ni tu mamá también.
3: Las fracturas familiares, los desgarros familiares que la migración trae.
0: Le fratture e gli strappi familiari che ogni migrazione crea. Ciascuna è una storia a sé con le proprie ragioni, ma tutte comportano la perdita di qualcosa. Infine Hollywood con Whale Fall di Brian Duffield, con Josh Brolin e Austin Abrams. La lotta per la sopravvivenza nel ventre di una balena. Francesco Riccardi, GR1.
1: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Nicole Ramadori, in regia Giovanni Leporale, Massimiliano Savino. Ora la pagina sportiva da Carmelo Lazzaro, l'augurio di una buona notte. GR1 Sport.
7: Un cordiale saluto anche ad Emilio Mancuso. Champions League in primo piano, disastro Italia, 4 partite, 4 sconfitte, 1-0-4, che fa malissimo per il calcio italiano. Eppure la Roma fino all'82esimo era in vantaggio 3-1 sul Real Madrid, poi il serrate finale e la remontada del Real di José Mourinho e giallorossi che sono crollati sul più bello. Il servizio di uno dei nostri inviati allo Stadio Olimpico.
8: Da 3-1 a 7 minuti dal 90esimo a 3-4 e il finale amaro di una partita bella, sempre incerta, vibrante in ogni frangente. Il Real Madrid dell'ex Mourinho esce con 3 punti dall'Olimpico, frutto di esperienza, cinismo, abitudine alle battaglie europee. Roma avanti con De Ron, pareggio di Mbappé, 1-1 all'intervallo. A inizio ripresa la doppietta di Malen illude i padroni di casa, che nel finale però soffrono le mischie nella propria area di rigore. Espi ed Hendrik, entrati dalla panchina, confezionano il pareggio in 2 minuti. L'ex Rudiger

0: Germano, GR1.
1: Come detto, tutte sconfitte le squadre italiane. Lotta, ma perde 3-2 in Olanda contro il Feyenoord, anche il Como, il nostro inviato.
2: Intimo origine la vasca, traduzione di De Kuip, lo stadio di Rotterdam. I giovani di Fabregas hanno misurato la differenza con i palcoscenici solenni dell'Europa. Il 3-2 è inappellabile, ma Fabregas ai suoi giocatori ha detto di non abbassare la testa, di non sentirsi inferiori.
3: Devo continuare a imparare, la squadra deve continuare a imparare a certe situazioni, continuare a crescere.
2: Qualche scelta a posteriori non ha aiutato. Duvicas è partito dalla panchina, rotazioni inevitabili, ha spiegato Fabregas, perché Ken è ancora fuori. Baturina e Nico Paz non sono riusciti comunque a offrire la stessa presenza in attacco. Il Feyenoord ha avuto più entusiasmo. Il Como ha sfruttato un contropiede, un errore di Lopez su Diao per l'1-0, ingannevole e durato 2 minuti. Zekiel dal limite, marcato da Perrone, si è girato e ha battuto Sanchez, preferito a Buté. Nell'azione del gol Diao si è fatto male. Il Feyenoord della ripresa ha imperversato sulle fasce. Musa è stato il mattatore, ha segnato il 2-1, ha propiziato il 3-1. Palo e pallone sul corpo di Sanchez per l'autorete. Il 3-2 di Duvicas è stato tardivo nel recupero. C'è la Fiorentina per ripartire in campionato. Tra una settimana in Champions il Como riceverà il Manchester United. Rotterdam, Daniele Fortuna, GR1.
1: Il Manchester di sicuro non se la passa bene. Le altre sfide, nonostante la doppietta del solito Haaland, passa 4-2, un super Paris Saint-Germain in casa del Manchester City. Vincono Betis di Siviglia, Shakhtar di Donetsk, Bodø/Glimt e Stoccarda. Ha giocato a tennis l'Aston Villa 6-0 al Fenerbahce, 6 gol anche del Liverpool. La Champions League, con la terza giornata del girone unico, tornerà la prossima settimana. E dopo i 2 pareggi deludenti in campionato, cercano sorrisi europei Milan e Juventus. In Europa League, giovedì sera Salisburgo-Milan, Celta-Vigo-Juventus, e ricordiamo anche la Conference League con l'Atalanta contro i greci del Paphos. Fuori dal campo oggi giovedì il Consiglio della FIFA, passaggio molto importante per Gianni Infantino dopo le polemiche degli ultimi mesi. Venerdì assemblea della Lega Calcio di Serie A, si avvicina il momento delle decisioni sulla Federcalcio e su Malagò, si attende il sereno. Infine il tennis, Rafa Odar e Medvedev ai quarti a Shanghai. Oggi giovedì torna in campo Sasha Zverev. Le tensioni in Medio Oriente, gli attacchi all'aeroporto di Riyadh, che hanno provocato diverse vittime, hanno portato allo spostamento a dicembre, dal 27 al 30, del Six King Slam, l'esibizione milionaria in Arabia Saudita. Era questa l'ultima notizia. Buonanotte, buon proseguimento di ascolto con Rai Radio 1.
4: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore 1.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Papa Leone XIV, il giorno dopo l'intervento al polmone per un adenocarcinoma, ha concelebrato la messa in un'apposita sala allestita al decimo piano del Policlinico Gemelli di Roma. Lo riferiscono fonti vaticane che confermano anche che il pontefice sta bene, l'umore è buono, ha mangiato e fatto fisioterapia. I medici hanno rassicurato sul decorso regolare postoperatorio. Il Papa vorrebbe confermare il viaggio in America Latina. Spero che Papa Leone si rimetta presto. Gli auguri del presidente Trump. In Parlamento le comunicazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni prima del Consiglio europeo di oggi. Sulla crisi energetica la premier ha ribadito la necessità di una risposta coordinata e rapida da parte di Bruxelles. Quindi sul bilancio dell'UE ha spiegato che l'Italia lo firmerà solo se sarà giusto per il paese. La premier poi ha confermato il sostegno all'Ucraina criticando l'intesa di Trump sul gasolio russo. Zelensky ringrazia, Mosca ribatte, non è affar suo. Maggioranza compatta sulle due risoluzioni approvate, si chiedono iniziative diplomatiche per la pace in Ucraina, resta lo scetticismo della Lega sulle armi e Salvini chiede di tornare a comprare gas russo a fine guerra. Nel campo largo diverse le mozioni con le differenze sulle modalità di sostegno a Kiev, dai 5 Stelle il no netto al riarmo, c'è però l'astensione incrociata sui passaggi più spinosi, passi avanti verso l'unità, dice la segretaria del PD Elly Schlein. Quindi il messaggio al governo, non avete fatto nulla su energia, salari e sanità. La cronaca con la vicenda della minicar a Roma: hanno confessato i due minorenni che a bordo del veicolo hanno aggredito 6 persone nei quartieri romani di Testaccio e Monteverde tra il 4 e il 5 ottobre. Si tratta di un 17enne figlio di un carabiniere e di un 16enne denunciati per il tentato omicidio di Davide Jacopini e lesioni ad altre 5 persone. L'attore, che è stato ridotto alla sedazione, resta in terapia intensiva. La procura minorile valuterà ora le accuse. Sport, calcio, Champions League, all'Olimpico l'occasione persa per la Roma che perde 4-3 con il Real Madrid, con gli spagnoli.
0: RAI, Radio 1 Sport.

0: Ore 2.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. In primo piano la salute di Papa Leone XIV dopo l'asportazione di un carcinoma al polmone. I medici del Gemelli confermano il decorso regolare post-operatorio, ma per avere un quadro complessivo bisognerà attendere l'esito degli esami istologici sui tessuti prelevati.
4: La prima giornata di degenza di Papa Leone al Policlinico Gemelli è trascorsa nel tentativo di difendere la sua privacy. Un bollettino medico, qualche informazione della sala stampa vaticana e poi la sera la notizia che Prevost ha concelebrato una messa in una saletta al decimo piano del nosocomio romano. Il Papa è sereno ed è di buon umore, dicono fonti vaticane. Il decorso post-operatorio è normale. Le analisi del sangue e la radiografia polmonare sono nella norma per l'intervento eseguito o l'asportazione del lobo inferiore del polmone destro. Prevost si è alzato, ha fatto una piccola passeggiata, la fisioterapia polmonare, ha mangiato, riferiscono il suo medico personale Luigi Carbone e il professor Stefano Margaritora che lo ha operato. Prevost ha espresso il desiderio di andare in America Latina, riferiscono fonti vaticane, Uruguay, Argentina, Perù dal 6 al 17 novembre. Ma dal Perù la presidente Fujimori ha dichiarato in una conferenza stampa che il ricovero potrebbe durare settimane, dunque resta l'incognita sugli impegni futuri. Massimo riservo sulle terapie da seguire, bisognerà attendere i risultati definitivi della biopsia sull'adenocarcinoma polmonare asportato. Dal Policlinico Gemelli di Roma, collaborazione Sergio Ciani, Ilaria Menta, GR1.
3: In Parlamento le comunicazioni della Premier Giorgia Meloni prima del Consiglio europeo di oggi sulla crisi energetica ha ribadito la necessità di una risposta coordinata e rapida da parte di Bruxelles. Quindi sul bilancio dell'Unione europea ha spiegato che l'Italia lo firmerà solo se sarà giusto per il Paese. La Premier poi ha confermato il sostegno all'Ucraina criticando l'intesa di Trump sul gasolio russo. Maggioranza compatta sulle risoluzioni approvate, si chiedono iniziative diplomatiche per la pace in Ucraina, resta lo scetticismo della Lega sulle armi e Salvini chiede di tornare a comprare gas russo a fine guerra. Nel campo largo diverse le mozioni con le differenze sulle modalità di sostegno a Kiev.